Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le misericordie. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre peccato, preservaci dal fuoco. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose delle tue misericordie. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, e in secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia.
2: Bentrovati, buongiorno, è scattata l'ora solare, oggi abbiamo intenzione di tenervi compagnia in musica e quindi voi sapete, noi oramai ci siamo specializzati, grazie al nostro Stefano Paggioro, a raccontare storie in musica, ma in questo caso canzoni che sono nate tra gli anni 40 e 50, anche prima, per prendere bonariamente in giro. Sarà una puntata molto speciale, signori, anche perché le mie ragazze, eccole qua, voi oramai le conoscete, andremo di coro, giusto? 3, 2, 1, che così fa un po' ola allo stadio, ma andremo di coro. Allora, si parte con Bombolo, 1932, scritto da Marf, racconteremo, per il testo e da Vittorio Mascheroni per la musica, lanciato appunto nel 32 da Daniele Serra, sono così preparata perché è passato Paggioro, ce la fanno rivivere la voce di Luigi De Santis, grazie di essere con noi, al pianoforte il maestro Riccardo Balsamo. Prego.

cammino da sbalordire quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre si curava

0: Grazie Luigi. Allora, stabilito che oggi sarebbe body shaming, ma che eleganza una canzone così. Signori, l'enciclopedia è qui. Stefano Paggioro, è lui. Ciao Stefanino, ben trovato. Grazie. E grazie di essere con noi. Accomodati, ti prego. Allora, chi era costui, questo bombolo? Questa canzone ha fatto un successo enorme, è stata ripresa anche nel Carosello.
1: Sì, sì, nelle pubblicità, anche in anni
0: 1932.
1: Vittorio Mascheroni scrive la musica, un autore tra i più importanti, e il testo è di Mario Bonavita, in arte Marf, che era uno studente di farmacia che amava scrivere le canzoni. E si è firmato Mar da Mario e la F da Forlì, che era la città dove era nato.
0: Ma pensa tu.
1: Per molto tempo all'epoca si è pensato che fosse una presa in giro verso un politico dell'epoca. In realtà Mascheroni, in una intervista a Stampa Sera, dichiarò che un giorno a Cadorago erano per strada e videro un personaggio con queste caratteristiche. Un omino basso, con i piccoli piedi, i baffetti alla Charlot. E Marf disse a Mascheroni: guarda, sembra un bombolo.
0: E
1: lì è nata l'idea.
0: Allora signori, io mi alzo nuovamente in piedi, perché devo farlo, perché bisogna, è stato già nostro carissimo ospite, sia chiaro, però bisogna accogliere certe persone appunto in piedi. Lui è un grande autore, è un eccellente scrittore, finissimo scrittore, in qualità di conduttore radiofonico è un genio. Perché sono 30 anni, me l'ha appena confermato, che con il ruggito del coniglio il mondo è un posto migliore. Marco Presta ha deciso di dedicarci tempo. Salutiamo Antonello Dose.
2: Salve,
0: e tutto
2: salve.
0: Il grande gruppo. Maestro.
2: No, quando mi hai presentato mi sono girato perché ho detto sì, ma di chi parla?
0: Di chi sta parlando? Si accomodi, si accomodi.
2: Scusate.
0: Marco Presta.
2: Salve a tutti, salve.
0: Marco Presta ha deciso di regalarci, improvvisamente l'uomo ha detto sì, questo po' di tempo insomma a disposizione, perché in materia grazie Marco, di umorismo, tu sei maestro, voi siete maestri, tu sei maestro, queste canzoni,
2: sì.
0: L'umorismo nell'arte, nella musica, nel cinema, nella radio, in quello che vuoi, aiuta a vivere meglio?
2: Sì. No, diciamo. Su questo non c'è dubbio, qualunque avvenimento ci capita, se riusciamo a filtrarlo attraverso l'umorismo diventa meno tragico, ecco. E anche la canzone italiana è piena di umorismo, è sempre stata piena di umorismo, no, il pezzo che avete fatto adesso è un pezzo umoristico, oggi col politically correct non lo permetterebbero, ai noi,
0: certo.
2: però c'è sempre stata questa tradizione.
0: Tu hai una particolare predilezione per canzoni del passato divertenti?
2: Sì, certo, anche perché poi scopriamo che i grandi autori di varietà italiani hanno scritto tutti canzoni. Amurri,
0: come no?
2: Marcello Marchesi,
0: come no?
2: Chi altro? Calabrese. Ma poi scrivevano canzoni anche bellissime, non solo canzoni umoristiche. Poi ti accorgi che Vorrei che fosse amore è scritta da Amurri, per dire. Ecco, se domani è scritta da Calabrese. Ci abbiamo una grande, come dire, complicità fra umorismo e musica in Italia, e continua tuttora, quindi
0: prosegue.
2: Aspetto fondamentale.
0: No, io sorrido solo per un motivo, perché ripeto, Marco Presta non ne può più di sentirsi dire Antonello Dose idem, però veramente Stefano, lui continua a dire la radio, ma la vostra quotidiana ricerca,
2: sì,
0: di non dovete neanche cercare troppo di strappare un sorriso, una risata alle persone.
2: Ma in Italia è facile, diciamo la verità, basta leggere le prime pagine, già si ride. Cioè, voglio dire, l'elaborazione della battuta diventa ogni giorno più semplice. Mi ricordo quando lavoravo con Vaime, che era un grandissimo autore, Enrico Vaime,
0: sì.
2: È un genio, lui sì, davvero. Sì. Ed era affascinante guardare questo signore, noi avevamo 25 anni, perché è incredibile, ma li abbiamo avuti. E lui era già un signore di 54, a me sembrava vecchissimo, vorrei averli adesso. E la bellezza, l'eleganza con cui lui prendeva una notizia di cronaca politica o di cronaca estera, la elaborava, la lavorava come un artigiano, come un falegname, e la trasformava in battuta. Oggi basta leggere la dichiarazione di un politico, di Trump o di qualcuno così, ed c'è già una tragica comicità in tutto, quindi insomma è molto più semplice il lavoro nostro. Ecco,
0: signori,
2: di un tempo.
0: Quando l'allievo supera il maestro,
2: no,
0: dico con tutto l'amore infinito,
2: questo mai,
0: per Enrico Vaime. Ci dobbiamo fermare? Sì, ma sapeste cosa vi stiamo preparando. Paggioro Stefano, da quel di Torino, ha preparato anche le mie ragazze, mica quelle sono stata io. Loro sono pronte a fare il coro, non vi dico di che cosa, tra poco l'ora solare, arriviamo. Tutto bene, sì.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela
5: bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
7: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
8: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
7: Cominciamo insieme la giornata.

0: caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
4: Se mi sbaglio mi corrigerete.
5: La mia decisione di rinunciare a...
6: Fratelli e sorelle, buonasera.
2: La docuserie I Grandi Papi, giovedì in seconda serata.
7: Hai una cotta per lei?
8: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
9: Hai una voce meravigliosa.
8: Rachel.
9: Robert.
8: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
10: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
11: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
2: I'll find you. Giovedì in prima serata.

0: sol.
1: Ma insomma, che meraviglia! Luigi De Santis con il maestro Riccardo Balsamo, con il coro delle mie ragazze. Uè, meravigliose! Signori, bentornati all'Ora Solare. Il nostro Stefano Paggioro, che ha fatto anche da maestro, direttore di questa orchestra e di questo, soprattutto di questo coro così singolare, e Marco Presta. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. Francesca Maria, quando Francesca passa Francesca Maria? Maria?
3: Che anno? 1938, scritta da Mario Schisa, un grande compositore che ha scritto riviste, musiche per le riviste, canzoni, colui che scopre il talento artistico di Luciano Taioli. Sì. Il primo provino lo fa proprio col maestro Schisa e viene lanciata da un cantante dell'Eiar di quel periodo che si chiamava Aldo Masseglia, che poi incontrerà, ecco questo è il maestro Schisa, e incontrerà una cantante dell'Eiar che si chiamava Nuccia Natali e saranno una coppia canora un po' prima dei Carla Boni e Gino Latilla, sì, che verranno, sì, dopo, sì, e avranno anche una figlia che sarà una cantante di successo negli anni 60, che adotterà il cognome dei genitori, Rossella Masseglia Natali.
1: Marco Presta deve sapere che noi chiamiamo Stefano Paggioro l'enciclopedia Treccani, nel senso che egli, tu dici, senti, ma io vorrei sapere, e lui risponde, lo sa, risponde
2: bene,
1: perché lo sa, lo
2: beh,
1: sa,
2: certo,
1: egli studiò. Allora, Marco Presta, l'ironia, è anche in questo caso, no? Queste canzoni,
2: certo,
1: così. Torniamo al punto, sì, certo, a volte basta soltanto leggere dei titoli, ahimè, però l'ironia ci aiuta veramente a vivere meglio.
2: Sì.
1: A voi quante persone dicono grazie per... ma da sempre, ma non
2: sì,
1: soltanto...
2: Sì, con... sì, ma io dico sempre, poi non siamo d'accordo su questo, litighiamo spessissimo. Su
1: spessissimo, delle
2: spessissimo, sul fatto che la radio, in primis, è un mezzo affettivo. Sì. Genera un sentimento diverso dagli altri media, diverso dalla televisione, che genera stupore, ammirazione, fastidio in alcuni casi, dipende da come ti rapporti al programma e al personaggio che stai guardando. La radio ti fa compagnia mentre cucini e

0: ti tagli un dito mentre sei nel traffico e ti suonano da dietro. Lei c'è sempre, non la devi guardare. Nel caso nostro è una fortuna, devo dire, non la devi guardare. La ascolti e ti fa compagnia, ti sta vicino. Questo genera affetto, genera familiarità.
1: E
0: noi
1: tu dici
0: siamo
1: anche
0: parenti ormai.
1: Non c'è dubbio, ma famiglia stretta. E quindi il colpo d'ironia, la frase.

0: Arriva.
1: Arriva. Arriva e ti dice non drammatizzare troppo.
0: No, assolutamente. Lo diceva anche un signore, tu l'hai citato poco fa, e torno tra un attimo dal nostro Stefano Paggiolo, però vogliamo lavorare su questo, che era Marcello Marchesi. Poco fa hai citato Enrico Vaime. Marcello Marchesi, signore.
1: Maestro di Enrico Vaime. Marcello Marchesi e Ennio Flaiano, cioè all'epoca avevano dei maestri bravini.
0: Ma erano degli allineamenti di pianeti.
1: Bravini, sì. Era un'altra Italia.
0: Era un'altra Italia. E Marcello Marchesi, questo signore eccezionale, stupendo, meraviglioso, giustamente ha lasciato un segno anche scrivendo canzoni.
1: Scrivendo canzoni ne ha scritte una marea. Noi stiamo pensando di fare una puntata solo con le canzoni di Marcello Marchesi. Erano tutte canzoni divertenti. La più famosa è Bellezza in bicicletta.
0: Certo.
1: Poi il grande pubblico conosce Il signore di mezza età, naturalmente, che è un po' dopo, viene un po' dopo. Però lui ne ha scritte tantissime ed erano tutte canzoni con un testo straordinariamente divertente.
0: Eccola qua, cioè sta in bicicletta e dice: ma dove vai, Bellezza in bicicletta, Stefano? Perché poi quelle canzoni diventavano
2: tormentoni,
0: in modo di il tuo nostro Paolo Limiti ne ha fatto ne ha fatto, insomma, argomento quotidiano anche lì, che meraviglia di televisione, per imparare, no? per insegnare alla gente a ricordare, per quelli che non lo sapevano.
2: Certo. E anche in questo caso Allineamento di pianeti, la musica di Giovanni Danzi. Altro
1: gigante assoluto.
0: Allora, sentite, c'è un'associazione culturale dedicata a Marcello Marchesi, che sottolineo io, il quale Marcello Marchesi con Flaiano, con Vaime, andrebbero insegnati a scuola questi signori, cioè dovrebbero essere materia di studio nelle scuole. Insomma, c'è questa associazione, siamo andati a trovarli e vi proponiamo il tutto così, guardate.
3: Allora, una bombetta, un paio di occhiali ed è così che nel 1963 Marcello Marchesi si trasforma nell'uomo di mezz'età. Una trasmissione che ha fatto veramente epoca. Marcello Marchesi diceva di avere una carriera talmente lunga che molti lo prendevano per suo figlio. Lui è nato nel 1912, ha iniziato a scrivere, fare canzoni, fare riviste, fare film intorno agli anni 30. È morto nel 78, ancora era attivissimo e quindi ha attraversato tutta la storia della musica, dello spettacolo, della televisione e, quando nasce la pubblicità, diventa il più grande copywriter italiano. In onore di Marchesi è nata la sua associazione culturale e grazie a questa associazione riusciamo a organizzare gli eventi per promuovere le sue opere, le sue attività. Tutto questo grazie all'interessamento del figlio Massimo.
4: Mi chiamano Susanna Tutta Panna.
3: Le sue canzoni sono canzoni simpaticissime, ironiche. Qualcuno le ha tacciate di superficialità, ma in realtà dobbiamo pensare che eravamo nel periodo fascista e quindi c'erano delle vere e proprie veline che giravano sia per le redazioni dei giornali che per le case discografiche per dire che cosa non dire durante in una canzone. E le cose che non si dovevano dire erano tante, quindi spesso si scrivevano canzoni che sembrava che non dicessero niente. Però anche questo non dire niente la diceva lunga. Sono bellissime quelle scritte negli anni 30 e 40 per il teatro di rivista, per Macario, per le soubrette, per Vandosiris. Memorabile un Alberto Sordi negli anni 40 in Sai che ti dico.
5: Ma dove vai, Bellezza in bicicletta?
3: La più famosa, attenzione, la sapete tutti, è Bellezza in bicicletta. È una canzone che viene cantata da Silvana Pampanini nel film omonimo. È un film straordinario che vede appunto queste ragazze bellissime che pedalano in bicicletta in cerca del proprio amore. Ha continuato a scrivere anche durante la guerra, mentre era in guerra, tornava ancora, scriveva, lo mettevano in prigione perché aveva parlato di jazz, ma continuava a occuparsi di musica. Quindi è la storia, la vita di un autore che si deve tante volte scontrare con la realtà esistente. Ma l'ironia non cambia mai.

0: Marcello Marchesi. Marco Presta con Stefano Paggioro stava sottolineando: leggete. Marco, perché Marchesi va letto.
1: Sì, Marchesi è uno scrittore straordinario.
0: Pure
1: allora,
0: tu.
1: Sei gentile, ma lui è un gigante. Leggete Il Malloppo. Leggete Il Diario Futile di un signore di mezza età,
0: sì,
1: leggete
0: bello.
1: Il Dottor Divago,
0: sì.
1: Dentro c'è tutto, c'è tutta la vita con un sorriso.
0: C'è tutta la vita con un sorriso e ricordiamoci sempre, quante volte ce lo ripetiamo con Stefano Paggioro, che ridendo e scherzando Pulcinella dice la verità, e quindi quando voi ridete tanto di qualcosa, ma quel qualcosa è scritto in maniera così geniale, non abuso di quest'altro, genio, geniale, non è, qui si può dire, impariamo tutti noi qualcosa. Scrive anche: ho soffritto per te, per Cochi e Renato, che fu cantata anche da Iannacci. È un po' tanto, è tanto a mettere insieme tutti questi personaggi.
1: Sì, è tantissimo, è tantissimo.
0: È tanto, anche perché e quella era la televisione, Stefano, che noi...
2: Poi inizia già negli anni 30. Ad esempio io conosco Lisetta Vallamoda, è una canzone che a Ci Vediamo in TV facevamo e faceva sempre un grande successo, è degli anni 32-33. E arriva fino a...
0: Arriva fino a...
2: Ai nostri giorni, quasi.
0: Citavamo poco fa la meravigliosa Fuori Onda, Emi De Sica, aveva tra le tante cose un disco dove la voce del suo meraviglioso papà cantava con quella finezza e quella bellezza che era solo sua, Lodovico. Allora noi abbiamo chiesto a Luigi De Santis e alla tastiera abbiamo il maestro Riccardo Bassano di riascoltare quel Lodovico. Ludovico, andiamo, basta.

0: Santis canta così, faccio notare. Stefano e Marco Presta, Stefano Paggiano e Marco Presta. Beh, questo c'entra sempre Mascheroni.
1: Dico Mascheroni me. Scrive nel 31 questa, l'anno prima, tra l'altro era chiamato il maestro senza diploma, perché lui studia al Conservatorio di Milano pianoforte e composizione, ma arriva a un passo dal diploma, non lo prende e poi scriverà decine di canzoni da appunto Bombolo, Fiore in Fiorello, insomma canzoni famosissime.
0: Canzoni famosissime, e allora ci sono
1: fino agli anni 60.
0: Pensate, ci sono canzoni, io cito per questioni di rispetto, di amore e di affetto, al Ruggito del Coniglio, mitici, ecco. Del Ruggito del Coniglio, siete la nostra salute, siete il nostro star bene. Anche voi rielaborate canzoni,
2: sì.
0: Col vostro gruppo eccezionale, con i vostri maestri?
2: Noi, la tradizione è quella di scrivere a inizio anno delle canzoncine nuove. Sempre, che servono da volta pagina. Poi facciamo delle mascalzonate rielaborando invece delle canzoni. Oggi, per esempio, abbiamo mandato in onda, parlando del problema degli italiani che dopo le feste un italiano su tre va in palestra.
0: Sì.
2: Perché?
0: Perché?

0: non lo fa.
1: E abbiamo fatto, rifatto perdere l'amore, perdere 3 chili abbiamo fatto. E è molto facile in realtà come gioco, è un gioco antichissimo, perché se ricordate Biblioteca di Studio 1,
0: certamente,
1: col quartetto eccetera, certo. È Trionfo, è quel tipo di satira che è antica ma tutto sommato sempre moderna e sempre divertente, quindi rielaborare la canzone, fare una cover, cioè fare una versione comica di un classico, è sempre divertente.
0: Però Marco Presta, studiando, leggendo,
1: sì,
0: rileggendo, perché questo fate voi, no?
1: Cioè, ma non... questo fanno tutti, cioè in tanti, vabbè.
0: Bene.
1: Non, sì, non mi hai guardato male.
0: Ancora
1: no, per carità.
0: Lo adoro. Ancora spazio alla musica. Andiamo direttamente con l'esibizione, vero? Sì, andiamo direttamente con l'esibizione. Questa è una canzone del 1939. Voi ricordate 1000 lire al mese? Le ricordiamo tutti. Quando c'erano poi le 1000 lire, noi dicevamo come si faceva a sperare di avere 1000 lire al mese? E andate, 1000 lire erano un fazzoletto grosso così. Ma non c'entra 1000 lire al mese, qui c'entra una signora che si chiama Donna Gelsomina. Abbiamo un coro anche qui? No?
1: No.
0: Niente coro, le mie ragazze non fanno il coro, però ridono e io le amo per questo. Donna Gelsomina, andiamo. Le mie bambine.

0: De Santis, grazie. Fagiolo e Presta che ridevano. Ma come osano? Ma come hanno osato scrivere una canzone del genere? Ma insomma, questa povera
1: Gelsomina. Io resto
0: Gelsomina.
1: Di stucco proprio.
0: Di stucco. Ma completamente.
1: Mi basilisco perché è incredibile. Ma oggi questa non la scriverebbe.
0: Ma non la scriverebbero. Invece l'hanno scritta.
2: Invece l'ha scritta questo Eldo Di Lazzaro, l'autore, che tra l'altro è autore di famose canzoni come Reginella Campagnola, la famosa Campagnola
3: come
2: Bella,
3: no? Campagnola.
2: Piccola Santa.
0: Almeno quella era
2: canzone.
0: Bella.
2: Sì, assolutamente. Ed è stata lanciata da questo signore che vediamo, che si chiamava Gilberto Mazzi,
0: esatto,
2: che aveva vinto il primo concorso Eiar nel 38-39 assieme ad Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato qualche mese fa, Michele Montanari, Lina Termini, tutte le voci della radio. E poi lui farà il cantante per pochi anni, poi si dedicherà.
0: Però lui canterà 1.000 lire al mese.
2: Lui canterà 1.000 lire al mese, per primo.
0: Quindi
2: sì,
0: la voce sarà la sua.
2: Sì.
0: Allora, però sta povera Gelsomina, vabbè, d'accordo. Allora, abbiamo anche una foto di Gorni Kramer. Allora, Gorni Kramer, noi ce lo ricordiamo nella nostra TV in bianco e nero. Con la sua fisarmonica, somigliava un po' a Walt Disney, Gorni Kramer, no?
3: Vero,
0: aveva un po',
3: vero.
0: No, aveva questa capacità di trasformare la musica in super divertimento, Marco.
1: Sì, era bravissimo. Io me lo ricordo da bambino, dirigeva in studio, dirigeva, ma era uno che ha scritto roba importante, era veramente un compositore di grande talento.
2: Era un polistrumentista, perché suonava la fisarmonica, il pianoforte, il flauto, un sacco di strumenti.
0: Insomma,
2: e suo padre era il maestro Gallo, cioè prima di lui c'era il maestro Gallo che dirigeva un'orchestra ed è stato famoso negli anni 20-30.
0: Lungi da noi.

0: Guardare lo specchio retrovisore, bisogna guardare avanti, però è stato ed è a tutti gli effetti un tempo speciale di persone talentuose e studiose e capaci di espandere questa bravura oltre i limiti?
1: Sì.
0: Sì, diciamo.
1: Sì, perché far finta di nulla? Era così, era un'Italia migliore.
0: Due lettere, sì.
1: Se tu pensi a tutti i settori della vita civile, troverai personaggi migliori, forse. La politica, la letteratura, la musica. Io, mi dispiace dirlo, mi vergogno anche di dirlo, ma l'impressione è che ci fosse più talento. Ecco.
0: E se l'ha detto un uomo di talento
1: il dovere lo dico perché sono un Neanderthal, probabilmente.
0: Certo, il Neanderthal. Con Stefano qui di talenti noi li raccontiamo tutti i giorni, no?
2: Sì.
0: Ogni puntata, santa puntata che tu arrivi, noi parliamo.
2: Sì, parliamo di tutti i personaggi, di tutti i grandi nomi che l'Italia ha dimenticato ma che hanno fatto grande col loro lavoro, in questo caso nella musica.
0: E anche lì sulla memoria, no? Bisognerebbe lavorare un po'.
1: Far risentire l'Elio Luttazzi, per esempio. Ma non è un grande esempio di musica umoristica anche la sua? L'Elio Luttazzi ha scritto 4, 5, 6, 10 canzoni strepitose.
0: Certo.
1: Ma è nel nostro DNA come italiani, voglio dire.
2: Certo.
1: Abbiamo questa tradizione che passa attraverso poi Iannacci, Gaber e arriva fino a Elio e le storie tese.
0: Certo, è grandissimo. Anzi, Elio, se ci segue e ci sente, riceva mille baci e mille abbracci, perché ci
1: è un grande talento.
0: È un grande talento.
1: E quindi, insomma, è nel nostro DNA, lo sappiamo fare. Sarebbe bello continuare a farlo.
0: Lo sappiamo fare, sarebbe anche bello continuare. Insomma, chi ricorda tutti questi tempi lo fa anche per fare un piccolo promemoria, no?
1: Certo.
0: Per non dimenticare il bello e il buono che è stato realizzato. Poi avrò da dire anche su Luigi De Santis, perché non soltanto la splendida voce con la quale ci accompagna in questa puntata, ma abbiamo da raccontare una storia personale e familiare molto particolare. Possiamo andare subito in pubblicità? Sì, perché dopo... Chi di voi non sa che Pippo Pippo non lo sa? Cioè, voglio dire, no, così ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
11: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
12: bellissima.
11: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

0: e Marco Presta.
1: Eccoci.
0: Applausi, applausi.
1: Salve a tutti.
0: Allora, questo brano nasce nell'anno...
2: Nasce nel 1939, la musica è di Gorny Kramer e anche i nomi degli autori del testo, è bene ricordare che erano Nino Rastelli e Mario Panzeri, che arriverà anche lui fino agli anni 70,
1: certo,
2: possiamo dire.
1: Panzeri e Pilat erano,
2: esatto,
1: scrivevano
2: dopo
1: insieme.
2: Anche
1: come
2: Lorenzo,
1: no?
2: Pilat.
0: Voi capite quanto io stia gongolando? Cioè, me
1: no,
0: li vedo,
1: no,
0: così vicino.
1: Cioè, abbiamo dei ricordi comuni.
0: Proprio, è la bellezza.
1: Dei ricordi,
0: è la bellezza.
1: Nazionali, ecco.
0: E, 1939, signori, è l'anno buio. Ce ne sono stati tanti, ma quello proprio tanto, tanto buio. Sapete quando il primo settembre alzano la sbarra e invadono la Polonia i nazisti? Da lì in poi saranno milioni e milioni di morti, di tristezze, di censura, censura, censura. Stefano, e anche questa canzone,
2: sì,
0: la incontrò la censura.
2: La incontrò, e anche se poi il maestro Kramer in una intervista gli chiesero ma chi volevate prendere in giro? E lui disse no, veramente sì, si è pensato per lungo tempo, ma in realtà dice io ho lavorato col maestro Pippo Barzizza al Kursaal di Viareggio e abbiamo avuto un battibecco e dice io ho detto adesso gli scrivo una canzone per
0: certo,
2: prenderlo in giro, però insomma non è successo nulla di che.
0: Non è successo nulla,
2: no,
0: di che.
2: No, perché erano due grandi artisti, due grandi amici.
0: Assolutamente sì, e va bene, la censura ai noi e invece la libertà, Marco Presta, la libertà, no, di poter esprimersi, di poter ridere. Attenzione, l'umorismo non tocca mai, non apre mai la porta dell'offesa.
1: Sì.
0: No, è
1: certo,
0: umorismo.
1: Certo.
0: Certo, deve essere ironico anche quello che...
1: Può essere anche molto...
0: Il tipo di turno.
1: Certo, ecco, molto forte, molto duro, ma sempre sensato. E poi molto si basa sul buon gusto,
0: certo,
1: di chi lo pratica. Ecco,
0: sì.
1: Quello però in tutte le manifestazioni della vita sociale, credo che il buon gusto sia, che è quello che forse stiamo anche un po' perdendo, mi sembra. Ma insomma, questa è una riflessione mia, oziosa,
0: ma...
1: oziosa. E quindi mi scuso. Però sì, l'umorismo non è offensivo, è corrosivo a volte, è caustico, ma non ha mai la mira di offendere, quanto di deridere, casomai di sbeffeggiare certi aspetti e certi comportamenti. Tu pensa quanti comportamenti in questo momento abbiamo per il mondo che in qualche modo facilitano questo esercizio, ecco, se vogliamo.
0: Sì, sì, sì. Diciamo
1: quindi,
0: che aprono le porte.
1: Sì,
0: lei vuole fare,
1: sì,
0: ironia su questo? Prego, vada,
1: sì,
0: vada pure. Luigi De Santis è tanto un bravo guaglione e quindi io vado a incontrarlo, ovviamente con Riccardo Balsamo, è chiaro questo. Vi lascio solo per un attimo. Allora, maestro, lei non me ne vorrà, con i suoi baffetti è qui alla... Allora, Luigi,
3: sì,
0: Luigi ha una storia molto particolare. Anni?
3: 28.
0: Cioè, 28, si vergogni. No, nel senso migliore del termine, 28 anni, ne dimostra 18, ma insomma il senso è questo. Come hai iniziato ad appassionarti tu al cantare
3: allora,
0: queste canzoni?
3: Per quanto riguarda queste canzoni, io ho sempre avuto la passione della musica, solo che queste tipologie di canzoni mi sono avvicinate grazie a mia nonna, la quale ho avuto la fortuna di condividere un'esperienza molto particolare, perché abbiamo avuto modo di cantare insieme e di arrivare a così tante persone e avere appunto un riscontro così, così bello, così caldo da parte
0: di tutto. Ma ci siete arrivati perché tu hai preso nonna, praticamente l'hai trasformata in una...
3: Sì. Sì.
0: Uno di quei casi, una star dei social, ebbene sì, sì, giusto, era giusto così?
3: Sì, sì, abbastanza, sì.
0: E quindi,
3: la cosa...
0: Ma nonna pure aveva passione per il canto?
3: Assolutamente,
0: grande.
3: Nonna ha sempre cantato, sin da bambina, sin da quando era piccola.
0: Guardateli qua.
3: Sin da quando era ragazzina, insomma, ogni cerimonia, ogni matrimonio, battesimo doveva cantare per forza.
0: Com'era quella storia che nonna correva per andare a vedere...
3: Sì, quando era piccola, insieme ai suoi fratelli, andavano verso la casa del vicino, si poggiavano sul davanzale per guardare all'epoca il Festival di Napoli nella televisione dei vicini, perché loro ancora avevano la televisione. Però la vicina li apriva, li faceva accomodare, si sedevano tutti a terra per guardare il Festival di Napoli in TV, ed è un ricordo bellissimo che lei ha.
0: C'è una meravigliosa scena di Operazione San Gennaro che riguarda proprio questo Festival di Napoli, dove le persone sono perse a seguirlo e non importa quello che accade alle loro spalle. La lezione più bella che tu ricavi dal... Lezione, la soddisfazione più grande che ricavi dal cantare queste... soddisfazione.
3: Soddisfazione,
0: quanto mi piace
3: la soddisfazione bello, più lui. Grande. Allora, la cosa più grande che ho è il ricordo che noi siamo riusciti a creare grazie a queste cose che abbiamo fatto online. Perché la cosa più bella in assoluto è il ricordo che abbiamo creato e che ogni volta che chiunque vuole sentire la sua voce lo può fare tranquillamente. Questa è la cosa più bella in assoluto.
0: Capite quando si diventa bravi da piccoli? Posso dire così, perché lui è il ragazzo che studia e tiene la testa al solito posto, cioè sul collo. Il nostro maestro non ha il microfono. Sì, ce l'ha. Lei pure, quanti anni ha?
4: Io 35 quest'anno.
0: Bello che ci ha pensato. No, quando si è giovani, uno dice, ma... vediamo dove andiamo.
4: Perché ancora non ho realizzato che siamo nel 2026.
0: Ha perfettamente ragione. E suonare questa musica, saper suonare innanzitutto, maestro, nel suo caso, ma suonare questa musica è soddisfazione?
4: Beh, sì, innanzitutto è bello, diciamo, lavorare su un altro tipo di emozione che non è necessariamente l'amore, ma anche proprio l'ilarità, per ridere, diciamo, non di qualcuno, ma con qualcuno. Questo è l'obiettivo che percepisco da queste, diciamo, canzoni.
0: E allora io, spiando il pentagramma già scritto da tanti e cotanti autori, leggo un Eulalia Torricelli e torno al mio posto. E ride Marco Presta, e ride Stefano Paggioro, ma soprattutto, signori, le mie ragazze si esibiranno in un coro di eccezionale splendore e bravura. Dico bene, eravate persone serie prima di venire all'ora solare, ma è successo questo. Andiamo, Eulalia Torricelli, signori, andiamo.

0: sì, brave, grandi, grandi ragazze. Allora, hai fatto tutto questo danno tu. Con Marco Presta che si dondolava, eccetera. Abbiamo da chiedere sulle canzoni a Marco Presta tra un istante. Eulalia Torricelli.
1: Eulalia Torricelli.
0: Ma chi sono i beneficiari dei castelli?
1: E
0: quei
1: sono
0: nomi?
1: Gli autori della canzone.
0: Ma si sono infilati dentro la canzone.
1: No, ma poi la cosa originale di questa canzone è che siccome loro... Vabbè, Dino Olivieri è il musicista che ha scritto il pezzo, insieme a Gino Redi.
0: Sì.
1: E il testo è del maestro, adesso mi sfugge in questo momento, mi verrà in mente, sì. Si sono informati che esiste, hanno avuto l'idea di questa canzone, perché il nome Eulalia si usava molto negli anni 40 in Emilia Romagna.
0: Eulalia.
1: E poi si sono resi conto che esisteva davvero un'Eulalia che era fidanzata con un certo De Rossi Giosuè. E allora, no, ma la cosa bellissima è che nella prima strofa, un po' come si fa nei film, ogni riferimento è puramente casuale, loro dicono: se c'è attinenza con delle persone, scusate, sì, gentili signori.
2: Mettevano le mani avanti.
0: Mettevano le mani avanti, Marco, esatto. Per non cadere, E quindi un'Eulalia era...
1: Eulalia Torricelli esisteva. Nisa, Nicola Salerno, testo che tra l'altro scrive...
0: Un castello va a Nisa.
1: Autore della Strada del Bosco, di Guaglione, di canzoni super famose. La
0: allora,
1: Bambola
0: ci
1: Rosa,
0: sarà anche una versione
1: canzoni.
0: Di Gabriella Ferri.
1: Esatto.
0: Di questa canzone, un po' alla maniera geniale di Gabriella Ferri. Ed è una canzone che ha avuto un successo.
1: Successo enorme.
0: Successo surreale.
1: Nonostante sì, sia triste, perché alla fine lui la lascia e quindi lei
0: ma
1: vuole
0: morire.
1: Ma poi una
0: donna, quella si... mangia gli zolfanelli. Allora, vorrei vedere la copertina di un libro al quale tengo molto. Canto di Natale con autotune. 2025, Einaudi. Canto di Natale di Charles Dickens. Io sono convinta che se Charles Dickens avesse incontrato Marco Presta...
2: Mi avrebbe querelato.
0: No, non ti avrebbe,
2: avrebbe fatto bene, probabilmente.
0: Vi sareste fatte delle grasse risate, delle belle discussioni insieme, perché questo tuo eccellente libro, Autotune, che cosa dice?
2: L'autotune è un software. Un software che serve come correttore vocale, serve a nasce diciamo proprio per far sì che le eventuali stonature di un interprete possano essere corrette. Adesso viene usato anche per altre cose, anche come supporto per i musicisti. Ed è un piccolo modo per barare, se vogliamo, nel senso che se tu non hai tutta quella voce, se tu non hai tutta quell'intonazione, il software ti aiuta. Noi lo proviamo ogni tanto in studio col povero Paiella, che peraltro ha illustrato il libro, ed è in effetti un meccanismo miracoloso per certi aspetti. E credo che l'unico canto di Natale possibile oggi in Italia sia con autotune, e quindi l'ho voluto mettere nel titolo, ma poi c'è un perché nella storia.
0: Storia. Marco, possiamo dire una cosa tutti noi? Grazie.
2: No, scusate, guarda, l'unica cosa che posso dire è scusatemi.
0: Ma io te lo dico perché non c'è volontà, insomma, di forzare la mano, però veramente grazie per quello che scrivi,
2: grazie
0: per quello che sei, per come siete, insomma,
2: grazie.
0: Per quello
2: grazie
0: che dà 30 anni, poco fa, no, prima dell'inizio della puntata, è stato stupendo, Presta ha detto, è un mutuo.
2: Sì, siamo un mutuo, che gli italiani non riescono a estinguere, ma accadrà,
0: Il ruggito del coniglio, Marco
2: grazie,
0: Presta.
2: Grazie.
0: Antonello Dose e tutta la vostra meravigliosa band, gang, tutto quello che vogliamo pensare. Stefano Paggioro, queste canzoni, questa puntata che abbiamo così fortemente voluto, queste canzoni cosa insegnano al giorno d'oggi? Oh, domandona.
1: Domandona. Sicuramente il discorso insegnano? Che diceva Marco, il fatto che l'ironia ci aiuta a vivere meglio. E pensando che in quegli anni avevano la guerra, ci voleva anche l'ironia, ci voleva la spensieratezza. Oggi ci insegnano che l'ironia c'era anche allora. Quasi come dire, vorrei dire una cosa che forse è un po' troppo, dire non state inventando nulla, nel senso che c'è già stata l'ironia. Molti pensano che le canzoni demenziali siano nate oggi, in realtà c'erano anche allora, le canzoni grottesche.
0: Continuiamo ad imparare,
1: penso sia bello sapere che c'è stato anche prima l'ironia.
0: A noi piace tantissimo questa idea, io ringrazio la mia Alessandra Severini, ringrazio Virginia Conti, e facciamo così, per chiudere, per fare un buon finale, signori, che rimangano seduti. Paggioro e Presta, non cantiamo più, vero? No. Che il coro Il coro si chiama Le mie ragazze, venga con me. Presto, alzarsi, forza. E che Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo vengano qua. Così facciamo una ipotetica. Venite, venite, venite, senza vergogna, venite, venite. Una bella fotografia di gruppo per ricordare che ironia, autoironia e una sana risata ci aiutano a vivere meglio. Dice, perché ti sei alzata? Così, perché volevo fare un po' di caos. Grazie Marco Presta, Stefano Pagliolo. Questo è il loro segnale, grazie. Il coro Le mie ragazze, Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo.
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Vi aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
6: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
7: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
8: Lascia tutto rilassato, ti guido io e tu non mi aiutare.
9: E si ha una rigenerazione tessutale.
10: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
11: E vado avanti e indietro.
12: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
5: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della divina provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
5: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
4: E dimmi, com'era?
5: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
4: E poi?
5: Te l'ho detto, era un po' strano.
0: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve, e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
0: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: «Diventerai un pecoraio». Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò: «Sarai un capo di briganti». L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800 in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la serva

0: serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
4: Sì!
3: Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
5: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi

0: conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue, diciamo, trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E, diciamo, in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
1: Salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade, e credo che di Don Bosco avrebbe bisogno di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. E noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere. Aver fede o non aver fede, ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
2: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
0: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico, e fino al punto che quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
0: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Victor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui una vera, la confessione di un vero desiderio, di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa, per salvarsi l'anima.

un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo la canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Ed è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.

0: poter lavorare qui, secondo me, significa cominciare a poter dare una possibilità.
1: Questo è un piccolo segno di speranza.
2: Io ho imparato cosa vuol dire la pazienza, cosa vuol dire gettare quel seme e aspettare che quel seme piano piano venga fuori.
0: Lavorare con loro vuol dire arricchirsi a vicenda, diciamo.

0: Loro sono ragazzi dell'area penale che o sono passati per il carcere minorile oppure hanno commesso reati da minori e sono in pene alternative come la messa alla prova.
1: Questi ragazzi per me sono innanzitutto un grande dono, che chiedono tanto ma sanno anche dare tanto. Vogliono essere ascoltati, e innanzitutto visti, presi in considerazione, e insomma che ci sia qualcuno che si dedichi loro gratuitamente.
2: Siamo all'interno del carcere minorile di Roma, Casal del Marmo. Il progetto si chiama Pastificio Futuro. I fondi dell'8x1000 sono serviti a costruire il pastificio. Senza questi fondi non avremmo potuto cominciare.
3: E quello che cerchiamo di fare è insegnare ai ragazzi a lavorare, perché sono ragazzi che non vengono dal mondo del lavoro, quindi cerchiamo piano piano di insegnargli cosa vuol dire avere un lavoro, cosa vuol dire avere un contratto, cosa vuol dire mantenere un lavoro con determinate regole, e cerchiamo quindi di in qualche modo reinserirli nella società.
2: Alcuni di loro hanno colto l'opportunità di cambiare vita, hanno colto l'opportunità di crescere nel saper cominciare a lavorare.

0: lavorare e hanno colto l'opportunità nel vedere come si vive senza la paura di essere presi la notte.
1: Questa esperienza aiuta a sentirsi compresi e accolti e non giudicati.
0: La pasta del pastificio futuro è sincera, fatta da persone che vogliono riconquistare la dignità.
2: La pasta del pastificio futuro si differenzia da tutte le altre proprio perché è fatta con amore.
3: Perché comunque è una pasta impastata di sacrificio, impastata di fatica, ma impastata soprattutto di riscatto e di volontà di ricrearsi un futuro.
0: Ridare dignità a persone che hanno sbagliato e che effettivamente, forse se accompagnati, possono cambiare vita.
4: Ciao Enzo!

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: Si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi una puntata ricchissima di argomenti che riguardano la nostra e la vostra salute. Bene, oggi parleremo di tiroide, maculopatia, dell'assunzione corretta di proteine, soprattutto dopo i 60 anni, e poi abbiamo raccolto i dubbi più comuni per quanto riguarda il nostro ginocchio, soprattutto che cosa dobbiamo fare quando abbiamo tanto dolore. Allora iniziamo subito, apriamo il nostro ambulatorio medico. Io do subito il benvenuto alla dottoressa Serena Elisa Tempera. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Io ricordo che la dottoressa è chirurgo generale dell'endocrino del Centro Multifunzionale di Chirurgia Endocrina all'Ospedale Cristo Re di Roma, perché oggi parliamo di una parte del nostro corpo fondamentale. È considerato un po' la centralina elettrica, il nostro termostato. Ebbene, però, quando capita magari di avere molti sintomi che sono tipici di questo periodo dell'anno, stanchezza, magari vediamo che i capelli un po' si diradano, iniziano a cadere, questa stanchezza è davvero che ci dà molto fastidio, magari aumentiamo anche di peso, diamo sempre la colpa a lei, è il nostro capro espiatorio. Ma ci sono dei sintomi più specifici per quanto riguarda il malfunzionamento della nostra tiroide, dottoressa?
1: Buongiorno a tutti. Allora, sì, la tiroide in qualche modo è sempre coinvolta, perché in base al suo funzionamento e alle sue patologie, se funziona troppo o se funziona troppo poco, dà dei sintomi specifici. Se funziona troppo poco, rallentiamo, quindi siamo stanchi, siamo astenici, abbiamo voglia di dormire. Di base abbiamo stanchezza, i capelli, come ha già detto, si assottigliano, la pelle diventa secca, si può avere stipsi.

0: contrario, se funziona troppo siamo accelerati. Quindi abbiamo tremori, abbiamo insonnia, soffriamo il caldo, perdiamo peso e quindi stiamo male in entrambi i casi.
1: Invece l'aumento di peso è
0: potrebbe
1: invece...
0: essere di peso. Più facilmente quando funziona troppo si perde peso, chiedo scusa. Se invece funziona un po' di meno, piano piano si può accumulare il peso.
1: Comunque sono dei sintomi che devono essere attenzionati in qualche maniera, devono essere diagnosticati. Iniziamo a parlare un po' con il nostro medico di famiglia. Ci sono degli esami però più specifici, dottoressa, che possiamo fare?
0: Assolutamente. Lo screening della tiroide comprende gli esami di funzionalità. Primo tra tutti il TSH. Si può associare anche l'FT3 e l'FT4, che sono gli ormoni prodotti dalla tiroide. Si devono fare poi degli accertamenti in base alle alterazioni di questi esami. Per fare altri approfondimenti, per esempio, si possono studiare gli autoanticorpi. Bisogna associare anche un'ecografia tiroidea, perché questi sono degli esami che vanno di pari passo, ovvero una funzionalità nella norma purtroppo non esclude la presenza di noduli tiroidei all'ecografia e viceversa.
1: E viceversa. Io ho visto che insomma, lei ci ha portato anche l'ecografo. Fra un po' insomma faremo una vera e propria visita, è come se noi stessimo all'interno del suo ambulatorio. Ma i noduli in particolare, dottoressa, potrebbero dare dei sintomi? Come ci facciamo ad accorgere della presenza di qualche nodulo?
0: Allora, purtroppo non sempre, anzi la cosa più frequente è che i noduli siano totalmente asintomatici e non diano segno di sé.
1: Esatto, e questo è una cosa importante da dire, anche perché a maggior ragione dobbiamo sottolineare quanto sia importante anche la diagnostica. Io in questo caso vorrei far entrare la nostra paziente di oggi, la signora Judith. Ben arrivata signora Judith. E allora iniziamo a capire come si fa un'analisi della tiroide. Abbiamo capito che le analisi del sangue sono fondamentali, però anche l'ecografo è un'altra analisi che deve essere fatta. Come si svolge e perché si deve fare?
0: Allora, l'ecografia è un esame molto semplice, assolutamente non invasivo, si svolge in pochissimi minuti in un ambulatorio. Abbiamo una sonda, la nostra sonda ecografica, che ci permette di studiare ovviamente l'organo in oggetto. In questo caso è una sonda lineare, ci aiuterà per la tiroide. Bisogna mettere del gel che ci aiuta per vedere in maniera più nitida la nostra immagine e si svolge in questo modo. Con una leggera pressione sul collo andiamo a valutare il nostro organo bersaglio, in questo caso la tiroide. Si inizia dal polo superiore, si vede il lobo in tutta la sua interezza. Iniziamo da destra, studiamo fino alla fine del polo inferiore della ghiandola, lato per lato. Studiamo la parte centrale che si chiama istmo e per completezza valutiamo l'eventuale presenza di noduli. Se ci dovesse essere un nodulo ne valutiamo le caratteristiche e poi la vascolarizzazione o del nodulo di per sé o della ghiandola. A concludere l'esame è importante lo studio dei linfonodi regionali, in particolare il latero cervicale. Ruoti cortesemente la testa, bravissima. Valutiamo tutto ciò che è lateralmente al fascio vascolo nervoso. Ruoti dall'altro lato, benissimo.
1: Sì.
0: E alla fine centrale.
1: Dottoressa, una domanda, ma a che età? Perché lei ha detto, insomma, è vero, questi sintomi di cui lei ci ha parlato, insomma, stanchezza, irritabilità, il capello che si assottiglia, sono anche un po' tipici del cambio di stagione. E allora, una volta l'anno dobbiamo fare ecografia, quando esattamente?
0: Allora, sicuramente ci sono dei momenti della vita, in particolare di una donna, in cui bisogna attenzionare questi esami, per esempio in gravidanza. E generalmente quando si hanno questi sintomi insistenti vale la pena indagare. Se c'è una storia familiare di patologia alla tiroide, in quel caso è bene indagare. Una volta che si è entrato in un percorso di screening, una volta l'anno può essere sicuramente una tempistica adeguata. Ovviamente va selezionato il paziente e personalizzato anche il percorso di follow up in base al paziente.
1: Certo, allora però in base poi alla presenza di noduli o meno, come la dobbiamo controllare e come ci dobbiamo comportare? Parleremo di tutto questo, anche come ci dobbiamo comportare quando c'è un nodulo, ma anche le nuovissime tecniche chirurgiche. Parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Il tempo di un caffè, torniamo subito.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre.

0: Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: Ed eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Serena Elisa Tempera con la nostra paziente, la signora Judith. Io vedo che la dottoressa ha continuato a fare l'ecografia sulla nostra paziente, la signora Judith. Ovviamente è una simulazione e stiamo parlando di noduli, perché l'ecografia ci può dare la presenza di un nodulo e che deve essere comunque analizzato. E va sempre tolto, oppure come ci dobbiamo comportare in presenza di un nodulo, dottoressa?
4: Questa è una domanda importantissima. La prima cosa che voglio dire è che non tutti i noduli vanno approfonditi e assolutamente no, non tutti i noduli vanno operati.
3: Cioè, meno male,
4: l'ecografia ci guida in questo, perché eseguendo l'ecografia riusciamo a valutare delle caratteristiche importanti del nodulo, il colore, i margini, la presenza di microcalcificazioni, la forma. Ognuna di queste caratteristiche dà un punteggio, uno score. E questo score più è alto, più ci pone indicazioni ad ulteriori approfondimenti. E in quel caso può essere appunto necessario eseguire il cosiddetto ago aspirato.
3: Ago aspirato, ma anche la grandezza del nodulo è importante?
4: Questo score crea proprio una griglia, magari un po' complicata, cerco di semplificarla. In base al sospetto del nodulo, più il nodulo è sospetto ecograficamente, più dobbiamo fare indagini ulteriori, anche se il nodulo è piccolo.
3: Allora, lei ha parlato di ago aspirato, mette paura già la parola. Che cosa significa fare un ago aspirato al nodulo? Come si fa esattamente?
4: Vi mostro una cosa. Vi porto la strumentazione che utilizzo nel mio ambulatorio. Ago aspirato vuol dire proprio aspirare alcune cellule del nodulo per poi studiarle al microscopio. Si esegue, come potete vedere, con degli aghi molto sottili. Questa è una siringa che ci aiuta perché ha questo sistema che ci permette di aspirare durante la procedura. Sono una, due o più punturine.
3: Mi aspettavo, come dire, una siringa con un ago un po' più lungo, diciamo così.
4: Cioè, da dire, ci sono varie metodiche. Ci sono anche metodiche meno invasive.
3: Lo possiamo togliere?
4: Certo.
3: Per far vedere che è anche molto sottile.
4: È più sottile di quello dei prelievi ematici.
3: E il paziente cosa sente?
4: Sente una punturina sulla cute, sicuramente. Perché l'ago purtroppo si sente.
3: Esatto.
4: E un lieve movimento di andirivieni proprio su e giù all'interno, diciamo, del collo, che in realtà è all'interno del nodulo. Questo movimento permette alle cellule di salire nell'ago già per capillarità. Poi l'aspirazione della siringa ci aiuta ad acquisire ancora più materiale.
3: Parliamo di chirurgia, perché quando è necessario togliere il nodulo deve assolutamente essere tolto, ma anche in questo caso le tecniche chirurgiche sono anche molto cambiate, proprio per preservare l'aspetto estetico, perché il collo, soprattutto per noi donne, è anche molto importante. Allora, come sono cambiate, dottoressa, queste tecniche?
4: Le tecniche sono cambiate moltissimo negli ultimi anni.
3: Fortuna,
4: innanzitutto si è andato sempre di più verso una chirurgia mini-invasiva. Ci sono tecniche mini-invasive video-assistite che permettono una magnificazione dell'immagine, una riduzione delle complicanze, e ad oggi soprattutto c'è larghissima ormai diffusione delle tecniche con accesso remoto, ovvero la chirurgia robotica della tiroide, che permette di avere lo stesso tipo di trattamento senza avere l'incisione sul collo. Cioè, da dire, quella è un'indicazione prettamente estetica, più altre indicazioni in base al tipo di paziente. Per fortuna le tecniche moderne mini-invasive con accesso dal collo ad oggi permettono anche di fare delle cicatrici praticamente
3: Infatti
4: invisibili.
3: Dovremmo vedere adesso, ecco, delle effettivamente non si vede nulla, no?
4: Esattamente, questi sono pazienti reali sottoposti a tiroidectomia totale, quindi tolta tutta la tiroide.
3: E questo poi a mano immagino che si cicatrizzi proprio tutta la zona.
4: Esattamente, si va a confondere con le pieghe del collo la cicatrice ormai della tiroidectomia.
3: E questo è importante proprio perché per preservare anche l'aspetto estetico,
4: soprattutto
3: l'aspetto estetico. Però molti ci hanno scritto che dopo l'asportazione della tiroide, non so se è un luogo comune, hanno preso peso.

0: nel senso sono si vedono ingrassate, è una percezione oppure no? Il pericolo è proprio quello di mettere su un po' di chili, dottoressa? Allora,
1: c'è da dire che dopo l'intervento bisogna sicuramente calibrare bene la terapia, ma una buona terapia sostitutiva con Eutirox non va a intaccare il peso, sicuramente. Una giusta dose di Eutirox mantiene il nostro equilibrio e quindi non si perde e non si prende peso.
0: Dottoressa, come dire, la nostra tiroide può influenzare anche la nostra longevità? In qualche modo.
1: Iniziavamo dicendo che è un po' la nostra centralina, è il nostro acceleratore dell'organismo, quindi ci mantiene in equilibrio e l'equilibrio ormonale indubbiamente va a influire su quello che è il nostro benessere psicofisico e sulla nostra longevità.
0: E per cui influisce e come se influisce, la dobbiamo trattare bene, per cui fatevi i controlli, parlate con il vostro medico e perché no, partiamo dalle analisi del sangue e poi se c'è bisogno fare anche una ecografia alla tiroide. Grazie
1: sempre
0: alla
1: piacere.
0: Dottoressa Tempera, grazie ovviamente alla nostra paziente, alla signora Judith. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo nel nostro studio. Io già lo vedo, io do subito il benvenuto al professor Mario Romano.
2: Grazie.
0: Benvenuto,
2: grazie.
0: Benvenuto al mio medico, ricordo il professore di oftalmologia all'Humanitas University e direttore del centro oculistico dell'Humanitas sempre University. Allora, perché oggi parliamo di maculopatia? Allora, immaginiamo un po' la retina come una tela su cui vanno si forma, insomma, l'immagine. Quando questa tela però, come dire, si strappa, si tira e magari c'è un piccolo foro, iniziano ad avere dei problemi come la maculopatia. Però iniziamo un po' dalla base. Cerchiamo di capire che cos'è la macula e quali sono le diverse forme di maculopatia, professore.
2: La macula è la parte centrale della retina, un'estensione di qualche millimetro, circa 5 millimetri, ed è la zona che ha la più alta concentrazione di fotorecettori, che sono quelle cellule in grado di trasformare l'impulso luminoso in uno stimolo nervoso che poi arriverà al cervello. Ed è lì che si genera l'immagine ad alta risoluzione e la percezione dei colori. Quindi le maculopatie che incidono nella parte centrale della retina hanno un ruolo molto importante nella funzione visiva.
0: Esatto, e ci sono diverse forme anche di maculopatia,
2: esatto,
0: no, professore?
2: Esistono forme vascolari che sono solitamente legate all'invecchiamento e forme trazionali, cioè significa che col tempo si crea una trazione sulla superficie della retina che può indurre la formazione di fori, di membrane epiretiniche, cioè di membrane al di sopra della superficie retinica, che quindi generano un vero e proprio danno trazionale sulla macula.
0: È bello anche ricordare, noi abbiamo voluto fare questo spazio proprio sulla salute dei nostri occhi perché per fortuna la ricerca è andata avanti, ci sono dei trattamenti sia sulla forma, noi comunemente la chiamiamo secca e umida, no? Ecco, e quello no. Cercheremo di capire esattamente poi le cure, quali sono le terapie a nostra disposizione, però ultimamente, no? Anche qualche mese fa c'è stata la famosa eclissi di sole, ci sono stati anche tanti accessi al pronto soccorso, ecco, vediamo questa bellissima immagine, proprio per il rischio di maculopatia. E allora, professore, io le chiedo, chi è più a rischio di sviluppare questa malattia?
2: Come le accennava, le maculopatie vascolari possono essere umide e secche. Entrambe correlano con l'età. Quindi chi ha più il rischio? Sicuramente l'invecchiamento è uno dei fattori di rischio più importanti, ma anche abitudini che possono essere appunto sia alimentari, ambientali e anche lo stile di vita.
0: Ambientali, ossia
2: ambientali, la protezione adeguata, come le accennava, rispetto alle eclissi, ma anche nell'attività quotidiana che svolgiamo. Pensi che l'energia radiante aumenta dell'8% ogni 1000 metri, quindi se già andiamo in montagna dovremmo coprirci di più. E tutte le superfici riflettenti aumentano l'energia radiante, quindi essere a mare piuttosto che essere su un ghiacciaio o sulla neve. A quel punto siamo sia con una superficie riflettente sia a un'altezza maggiore, quindi il rischio aumenta, quindi dobbiamo proteggerci. Questo per quanto riguarda tutto quello che è ambientale. Per quello che è lo stile di vita, il fumo di sigaretta si sa che aumenta di circa 3-4 volte e poi c'è una quota genetica che anche quella aumenta.

0: circa un per tre il rischio di sviluppare appunto maculopatie.
1: Allora, la diagnosi precoce è fondamentale, intervenire prima, ma ci sono dei sintomi a cui noi dobbiamo porre, non lo so, la nostra attenzione. Devo dire che l'occhio a volte noi ce lo dimentichiamo. Andiamo dall'oculista solamente quando iniziamo a vederci poco, magari da lontano o poco da vicino. Invece dovrebbe essere fatto uno studio un po' più, come dire, accurato e costante nel tempo. No?
0: Esattamente, noi lo dimentichiamo perché, prima cosa, abbiamo due occhi. Quindi, quando abbiamo un problema all'uno, se non copriamo in modo alternato i due occhi, l'altro occhio probabilmente compenserà. E poi la prima è una autovalutazione. Vedo che c'è il test di Amsler, che correttamente viene eseguito a circa 30 cm, quindi distanza di lettura, coprendo prima un occhio e poi l'altro, e vedendo se queste linee, col punto di fissazione centrale, che è quel puntino nero, appaiano rette oppure distorte. La distorsione indica la metamorfopsia, che significa che qualcosa sta accadendo sulla macula, che quei fotorecettori di cui parlavamo, in qualche modo, o per un evento trazionale o vascolare, non sono più allineati come dovrebbero.
1: E questo è importante, questo per cui è un test che noi possiamo fare anche a casa, nel senso, magari prendiamo, è come dire, fruibile, basta andare su internet, mettere il test di Amsler, per cui ci dà questa griglia, e poi fate questa valutazione. Allora, quando, io ho detto prima che la diagnosi precoce è importantissima, allora quando si sospetta la maculopatia, quali sono gli esami di approfondimento che devono essere fatti, professore?
0: Allora, rispetto allo screening che vogliamo fare, diciamo primario, cioè di pacienti che non hanno patologie, dobbiamo tenere in considerazione che ci sono dei fattori di rischio che sono genetici, ok? E poi se ci sono patologie concomitanti, ok? Tipo il diabete, la miopia, perché questi sono fattori di rischio ulteriori che ci devono allarmare per andare a fare screening a intervalli diversi rispetto a chi non ha nessun tipo di fattore di rischio, e devono essere fatti logicamente prima con una visita oculistica e poi degli esami strumentali di secondo livello, che sono appunto l'OCT e l'autofluorescenza.
1: Che è una sorta di ecografia dell'occhio, no?
0: L'OCT è una tomografia a coerenza ottica, quindi non è invasiva. Non c'è nessuna iniezione di liquido di contrasto o altro, e valuta strutturalmente la retina con un'alta precisione, cioè sensibilità di pochi micron. Okay. E poi l'autofluorescenza valuta questa barriera ematoretinica esterna, cioè quella che in qualche modo fa sì che la maculopatia rimanga confinata e non arrivi a svilupparsi all'interno della retina. Quindi da lì riusciamo a esplorare queste strutture importanti che sono quelle che indicano degli elementi di attivazione della maculopatia. Logicamente, se riusciamo a definirli prima, riusciamo a prevenire e intervenire,
1: anche perché ci sono terapie, parleremo delle nuovissime terapie, ma una forma secca si può trasformare umida. La secca è quella che c'ha un po' più di problemi per quanto riguarda le terapie, ed una umida si può trasformare in secca, professore?
0: Esatto, entrambe le cose possono accadere. Okay. La forma secca, diciamo, è quella che incide di più, ok? Ma quella che porta alla cecità è la forma umida.
1: Di cui ci sono più terapie.
0: Quindi la forma secca è più lenta, e ci sono però dei fattori di rischio, ci sono dei biomarker che noi identifichiamo, che ci danno più probabilità che questa possa diventare umida. E quando la forma è avanzata, circa il 30-40% possono diventare, di quelle secche, possono diventare umide.
1: Questo. Però insomma l'umida
0: è il contrario, anche può accadere. Dopo tante terapie per la forma appunto umida, questa può diventare appunto una forma secca.
1: Allora, parliamo di terapie, perché ho detto la ricerca è andata avanti, per fortuna, e forse il vostro obiettivo è quello di far regredire la malattia e riacquistare, quando si può, insomma, un po' di vista. Quali ci sono? Facciamo una panoramica un po' completa delle terapie a nostra disposizione, professore.
0: Quindi un soggetto che ha una degenerazione maculare legata all'invecchiamento, umida, ok? viene sottoposto a cicli di iniezioni. Qual è la novità attuale? Che l'affinità del farmaco al nostro target, che sono queste citochine, sta aumentando, così come anche la concentrazione, quindi gli intervalli di queste iniezioni si stanno allungando. Ah. Quindi dopo una fase di carico iniziale di un'iniezione ogni mese per 3 volte, si allarga a 3-4 mesi.
1: Per il paziente
0: mesi.
1: Non è male.
0: Quindi cioè, allungando questo intervallo, logicamente il carico di qualsiasi tipo appunto si riduce. Esistono poi per la forma secca invece fotobiomodulazione e integratori, che ora vengono gli integratori somministrati sia per bocca che tramite iontoforesi, cioè una più alta concentrazione di integratori riesce ad arrivare attraverso la somministrazione di correnti che portano l'integrazione direttamente al target.
1: E poi sto leggendo anche, cioè, per la forma tradizionale di cui lei prima ha parlato, cioè, è una sorta di intervento.
0: Invece la forma trazionale è un vero e proprio intervento, perché è la membrana che si sviluppa sulla retina in grado di creare o un foro o una deformazione della retina che deve essere asportata chirurgicamente. Ora esistono delle tecniche mini-invasive per cui si riesce a raggiungere il target come attraverso dei trocoli, come se fosse un'endoscopia. E si riesce a rimuovere la membrana, tenendo conto sono membrane che hanno spessore di 5-10 micron, quindi sono appunto il target deve essere precisamente localizzato e asportato, e c'è anche un recupero funzionale.
1: Ecco, quanta vista con questo intervento si riesce a recuperare, professore?
0: Allora, con l'intervento per le forme trazionali...
1: Soltanto per questo tipo di maculopatia?
0: Da letteratura circa 2 linee di acuità visiva si ottengono. Quindi se arriviamo logicamente al momento giusto, cioè nella finestra chirurgica adeguata a cambiare la storia naturale della malattia e quindi a recuperare qualcosa, possiamo avere anche questo tipo di risultati. Diversamente, se il fenomeno degenerativo è già avanzato con danno fotorecettoriale, è sempre una questione di timing adeguato dell'intervento.
1: Allora, diamo dei consigli anche molto pratici. Che cosa possiamo fare noi nel concreto? Prima di tutto per tutelare i nostri occhi e poi per, come dire, proteggere di più, no? La nostra vista, professore.
0: Oltre la prevenzione rispetto ad abitudini, quindi il fumo,
1: lo ripetiamo
0: un'integrazione di quello che fa bene alla macula, luteina, zeaxantina, rame, zinco, vitamina E e C. Logicamente possiamo mangiare in modo adeguato e quindi nutrirci perché questi arrivino, però l'integrazione per i soggetti a rischio con i dosaggi adeguati è uno degli elementi che può sicuramente ridurre lo sviluppo.
1: E proteggere la nostra retina.
0: Esatto, è del circa il 20-30%, quindi
1: che
0: abbastanza
1: non è poco,
0: incidente.
1: Certo. Esatto. Parliamo del futuro, su cosa state lavorando, la ricerca su cosa sta lavorando?
0: Allora, sta lavorando su cellule che possano andare a sostituire cellule malate, cioè linee cellulari derivate che possano sostituire le cellule malate, quindi questo è importante. Sono già disponibili degli impianti di cristallino telescopici che possono aumentare la messa a fuoco e l'area di messa a fuoco delle immagini, e quindi questi sono in studio ma già disponibili, e logicamente si sta anche con la terapia genica orientando verso la produzione delle cellule retiniche attraverso cellule retiniche dei farmaci che attualmente somministriamo, cioè saremo noi stessi a produrre il farmaco per bloccare la maculopatia.
1: Magari, non vediamo l'ora. Grazie di cuore, professor Romano, grazie per queste novità. Adesso ci spostiamo, io do subito il benvenuto, il bentornato anche alla dottoressa Federica Mastronardo, bentornata.
2: Grazie,
1: cara dottoressa. È perché adesso parliamo dell'assunzione corretta delle proteine, perché vedete qui davanti a me ci sono 2 barattoli anche abbastanza pesanti, lo credo, perché la forma è uguale, però la composizione è un po' diversa, più sabbia, meno palline, più palline, meno sabbia. La dottoressa ci spiegherà esattamente che cosa significa la composizione corporea di

0: Adesso ci guardiamo meglio all'interno, dobbiamo guardare all'interno del nostro corpo, perché io ho detto fabbisogno proteico, che ogni stagione ha il proprio fabbisogno. Come cambia, dottoressa? C'è una quantità di proteine che noi dovremmo assumere?
1: Sì, ogni stagione della vita ha un suo fabbisogno proteico perché nel corso degli anni cambia la nostra struttura fisica, certo, la nostra composizione corporea. E ci sono proprio dei numeri a riguardo. Noi andiamo incontro, soprattutto dopo i 50, 55, 60 anni, a una perdita progressiva di massa muscolare e di massa magra in generale. Mm-hmm. Questo fenomeno chiamato sarcopenia ci porta quindi ad avere appunto un cambiamento strutturale. E i numeri parlano chiaro. Dopo 55 anni noi possiamo perdere dal 3 al 5% di massa magra, muscolare e non solo, poi vediamo. E dopo i 60 anni addirittura dall'1-2% ogni anno, quindi chiaramente è una perdita importante, fino ad arrivare ai 70 anni dove il nostro patrimonio muscolare è quasi dimezzato. A questo punto è chiaro che la prima indicazione da linee guida è quella di aumentare leggermente l'apporto di proteine, proprio perché questo può contrastare questo fenomeno.
0: Ecco, sarcopenia e perdita di massa magra.
1: Sì.
0: Allora, sono quasi sinonimi. Che significano esattamente, dottoressa?
1: La sarcopenia è una perdita in generale di massa magra, non solo muscolare, o meglio, la parte muscolare noi intendiamo spesso in maniera intuitiva i muscoli, quelli che ci servono per fare sport, muoverci, ma in realtà il nostro corpo è fatto di muscoli ovunque ed è la massa magra comprende quindi anche gli organi interni, i tessuti, parliamo del tessuto connettivo che connette vari organi, parliamo delle ossa, il tessuto osseo, parliamo del sangue perché anche il sangue è un tessuto fluido ma è un tessuto, quindi è tutto che viene meno, quindi la sarcopenia riguarda tutti questi comparti ed è normale che, poiché in natura il vuoto non esiste, quando noi perdiamo questa parte che è la nostra parte metabolicamente attiva, quelle zone si riempiono di massa grassa, quindi andiamo incontro a un processo di inversione corporea dove a volte vediamo delle persone più avanti con l'età che magari hanno degli accumuli adiposi anche e spesso di tipo addominale e poi delle gambe e delle braccia molto,
0: molto magre.
1: Quella addirittura può diventare una condizione che si chiama adiposità, o meglio obesità sarcopenica, cioè si può arrivare a una percentuale di massa grassa importante.
0: Qui è un ruolo fondamentale, cioè le proteine, anche perché forse appunto ogni stagione della vita ha il proprio fabbisogno di proteine, come ci diceva la dottoressa, e a maggior ragione proprio sul ruolo dell'invecchiamento.
1: Sì.
0: Questo è importante, no? Perché meno proteine forse invecchiamo prima.
1: Sì, invecchiamo di più perché chiaramente il nostro potere metabolico è la massa magra. Automaticamente vengono a cambiare tanti fattori, quindi anche a livello cognitivo, a livello metabolico, a livello di resistenza fisica. Allora bisogna dire che è importante l'apporto proteico, però è anche vero che la scienza parla chiaro. Non significa aumentare le proteine, non significa e non corrisponde per forza aumentare la massa magra. Bisogna sempre avere tanti parametri da prendere in considerazione, come per esempio lo stile di vita, l'attività fisica, il sonno e soprattutto selezionare a livello quantitativo e qualitativo il tipo di proteine.
0: Per cui non è detto, cioè, mangiare più proteine a questo punto, senza però un'adeguata attività fisica. Forse stiamo mangiando semplicemente di più.
1: Sì, stiamo mangiando di più, anche perché ricordiamoci che qualsiasi eccesso si trasforma poi in accumulo, non diventa mai funzionale.
0: Esatto.
1: Quindi facciamo un'attività fisica, si sa che adesso è abbastanza noto, ma è sempre opportuno ribadirlo. L'attività fisica, l'esercizio fisico è uno dei pilastri della salute. Mai come in questa fascia di età, in questa stagione della vita, bisogna fare un'attività sempre di tipo aerobico, perché ci aiuta a livello cardiovascolare, si sa che la parte aerobica aiuta il cuore, l'ossigeno, produce degli ormoni a livello neuroendocrino che aiuta anche l'umore, il rapporto col cibo, il sonno. Però in questa fase è importante una stimolazione muscolare, che sia però una stimolazione non troppo violenta, non con carichi importanti, ma quasi, come si direbbe appunto in termini sportivi, isometrica, cioè una stimolazione che porta il muscolo ad avere una resistenza pari alla stessa forza del corpo.
0: E ci sono alcuni esercizi che si possono fare?
1: Si possono fare, no? Si devono fare, perché il muscolo va stimolato per essere ricostruito.
0: E anche la parte aerobica, perché io vorrei, anzi, vi vorrei regalare l'esempio, insomma, di un grande corridore, Antonio Rau. Adesso vediamo la fotografia, eccolo, lo stiamo vedendo, 93 anni e con

0: conclude maratona dopo maratone. Ebbene sì, qual è il suo segreto? Sicuramente mangerà proteine adeguato, ma fa anzi attività fisica. Adesso ci fermiamo perché la dottoressa ci dirà esattamente che ci sono dei sintomi ben specifici quando non mangiamo proteine, esattamente come le dobbiamo poi implementare nella nostra attività anche quotidiana, nella nostra alimentazione quotidiana. Adesso ci fermiamo, intanto andate a controllare in frigo quali sono le proteine che avete a disposizione e noi torniamo subito, restate lì.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Federica Mastronardo. Stiamo parlando del corretto apporto proteico nella nostra dieta. Guardate che il nostro fisico ci invia dei sintomi, dei segnali. Dottoressa, quali sono questi sintomi di carenza proteica?
4: Sì, allora è abbastanza diffuso in persone che mangiano poche proteine in questa fascia di età, ad esempio un senso di debolezza generalizzata, di astenia, anche di mancanza di forza e di equilibrio, che è una cosa molto comune. L'equilibrio parla anche di questo, ovviamente a livello mentale, quindi mancanza di lucidità. C'è un rallentamento metabolico per i motivi che ho detto prima, quindi chiaramente se il nostro motore principale, che è la massa magra, viene meno, il metabolismo tende a scendere e non da ultimo delle carenze nutrizionali, perché le proteine hanno un quadro chiaro soprattutto del complesso B e quindi chiaramente chi ne mangia meno tende ad avere carenze di questo tipo di vitamina.
0: E noi stiamo parlando di carne, pesce, sì, uova, legumi. C'è però una strategia vincente, come le dobbiamo abbinare anche nella nostra alimentazione quotidiana?
4: Sì, allora la strategia intanto è la varietà e la rotazione. Noi parliamo di proteine magre, in termini di proteine animali, pesce e carne bianca chiaramente sono principali, però voglio dire di variare anche con i latticini, perché un latticino ovviamente magro, non
0: tipo
4: in
0: la
4: eccesso, la ricotta, ma anche lo yogurt è proteico, soprattutto lo yogurt greco non va tolto, anche per l'introito di calcio, che noi insomma abbiamo bisogno, donne e uomini soprattutto dopo i 50-60 anni. Parliamo dei legumi, hanno una fonte proteica, però non hanno tutto il quadro di proteine, cioè di aminoacidi, cioè sono proteine a basso valore biologico, si dice, quindi la biodisponibilità è più bassa, ma possiamo unirle a un cereale integrale per avere tutto, e le uova, perché le uova sono sempre un alimento importante. Bisogna dire che questo tipo di proteine, poi vorrei fare un piccolo focus su una molecola importante di cui si parla tanto nell'ultimo periodo, soprattutto, che è la creatina.
0: Esatto. La creatina un po', insomma, se ne parla anche in maniera un po' strana. Chi dice che insomma tutti noi la dovremmo prendere, chi solamente, magari soltanto gli anziani, solamente chi fa sport, chi deve prendere questa benedetta creatina e se la dobbiamo prendere oppure la possiamo assumere tranquillamente attraverso l'alimentazione?
4: Allora io mi sento di dire sempre, come nutrizionista e come biologa, che tutto quello che ci serve, la prima cosa lo troviamo in tavola mangiando correttamente. Per questo parlavo di una selezione di proteine. Allora voglio citare alcune proteine che hanno un contenuto di creatina molto alto, come il pollo, il merluzzo, la ringa, il tonno e il salmone, e possono arrivare addirittura fino a 600 mg per 100 grammi. Ora sappiamo che la creatina ha un potere di dare più energia al nostro corpo proprio nel gesto muscolare, ma noi la sintetizziamo nel fegato e nei reni e poi viene incamerata nel muscolo. Quindi se noi abbiamo nell'arco della settimana un apporto proteico di questo tipo di proteine, già abbiamo un quantitativo di creatina sufficiente. Ora bisogna dire però che soprattutto dopo i 50-60 anni, proprio per la sarcopenia, una dose di

0: creatina può aiutare anche a livello cognitivo cerebrale e a livello di regolare il sonno, di la regolazione del sonno, però non per l'ipertrofia, non è un aumento di massa magra aumentare le dosi di creatina, per questo la supplementazione va mirata e va sempre comunque presa sotto indicazione di uno specialista. Esatto. Di uno specialista, va questo chiesto, perché comunque sì, a volte non è necessaria e è per esempio in alcuni casi sufficiente quella che possiamo prendere dagli alimenti.
1: Per cui non è detto, non prendetela, insomma parlate prima con lo specialista.
0: Con lo specialista,
1: questo
0: esatto.
1: È importante. Però dottoressa, dopo i 60 anni, allora magari se una persona vuole perdere un peso, soprattutto le donne che vediamo, come dire, la circonferenza della nostra vita a aumentare, però perdere peso significa anche invecchiare prima? Nel senso, come facciamo a perdere quei chili di troppo senza invecchiare?
0: Dobbiamo farlo in maniera controllata. Perdere peso, se si perde ovviamente grasso, massa grassa, è bene. Ora, a volte il peso cambia proprio in funzione della massa magra. Dicevamo prima che uno sportivo pesa a volte di più perché la massa magra pesa più del grasso.
1: Infatti quindi abbiamo fatto vedere proprio i barattoli apposta, no? Cioè un barattolo che pesa di più e un barattolo che pesa di meno.
0: La bilancia a volte è un po' ingannevole da questo punto di vista, quindi si può perdere grasso bene, più che peso. Bene, e questo però bisogna dire, mai come in questa fase della vita, farlo in maniera controllata, quindi seguendo le indicazioni precise di una dieta che contenga le quantità giuste, le associazioni giuste, lo stile di vita, il sonno, il tipo di attività deve essere più controllata, non basta avere un'idea generale per esempio dei grassi visibili o degli zuccheri da togliere, in questo caso bisogna quantificare, allora si può avere un ottimo risultato e voglio dire che c'è sempre tempo, questo sì.
1: Esatto. Poi dobbiamo parlare anche dell'altra faccia della medaglia. Mangiamo troppe proteine. Che cosa succede quando mangiamo invece troppe proteine? Perché insomma sono andate anche di moda le diete iperproteiche. Che cosa succede, dottoressa?
0: Succede che la prima cosa è la digestione, un eccesso proteico sicuramente affatica il nostro apparato digerente e poi ricordiamoci che le proteine contengono azoto, quindi in natura ce lo insegna proprio la natura stessa, l'azoto si accumula, non diventa energia pura come il carboidrato, quindi il carbonio, e allora alla fine i nostri filtri naturali sono fegato e reni, quindi io direi sempre di avere un equilibrio perché un eccesso proteico non solo non porta benefici ma può causare anche alla lunga dei danni.
1: Grazie davvero alla dottoressa Federica Mastronardo.
0: Grazie.
1: Adesso torniamo nel nostro ambulatorio medico, ci sta aspettando, io sono molto contenta, il professor Claudio Ascani, bentornato, benvenuto caro professore.
2: Eccoci.
1: Io ricordo che il professore è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia protesica avanzata all'ospedale CTO di Roma, perché adesso insomma abbiamo raccolto tanti dubbi per quanto riguarda il nostro ginocchio, ginocchia un po' malandate soprattutto ad una certa età, e noi cercheremo un po' di sezionare il nostro ginocchio per capire esattamente poi come fare, come curare soprattutto il dolore che a volte non ci fa dormire anche la notte. Allora iniziamo dalla parte anteriore, la rotula, sentiamo scricchioli, dolore, allora rotula, rumore è sempre sinonimo di artrosi, professore?
2: Allora no, i rumori articolari, quelli che noi sentiamo quando a tutte le età noi ci accosciamo o facciamo dei piegamenti o facciamo una scala, in quel momento lì non è sinonimo sempre di una patologia, anzi nella gran parte dei casi è legato proprio alla riflessione di questa membrana che avvolge il ginocchio, che si chiama membrana sinoviale, che a volte può creare delle plicature interne che danno origine a questo tipo di rumori articolari, che non sono patologici. Nella, diciamo, età un pochino più avanzata possono diventare invece una, diciamo, corrispondenza netta anche a una fase di dolore. Il dolore deve preoccupare, non il rumore, ma il dolore.
1: È il dolore. E allora, quando c'è artrosi, professore, è sempre necessario, io ho visto lei ha portato un po' di protesi, è sempre necessario l'intervento di protesi?
2: No, oggi per il problema dell'artrosi noi dobbiamo distinguere una fase iniziale in cui abbiamo assolutamente la possibilità di correggere, e quindi un po' ci riallacciamo al discorso della famosa longevity, quello che abbiamo detto, correggere quella che è lo stato della nostra cartilagine. La cartilagine è un tessuto che non si ricrea, ma lo possiamo migliorare con un tessuto di riparazione. Mm-hmm. E questo lo facciamo lubrificando il ginocchio con una certa frequenza con quello che è il classico lubrificante, ovvero l'acido ialuronico, che adesso abbiamo aumentato di densità e questo ci permette di poter ottenere. Oppure le infiltrazioni che noi preleviamo attraverso il tessuto adiposo e che poi filtriamo attraverso dei sistemi, come in questo caso un sistema meccanico che permette di differenziare le parti del tessuto adiposo in quelle che sono le cellule, che non sono staminali ma sono mesenchimali, e sono cellule che all'interno di un tessuto alterato possono differenziarsi verso un tessuto di riparazione, che non è cartilagine ma è un tessuto riparativo. E i fattori di riparazione e crescita che si trovano tutti all'interno di questo tessuto adiposo. Poi, nell'ultima fase, quando l'artrosi è già aumentata e c'è una alterazione dell'asse meccanico, cioè l'asse di carico, noi stiamo in piedi, certo, e ci appoggiamo male. Allora lì possiamo fare, abbiamo ricominciato, abbiamo anche diciamo esteso un po' quelli che sono gli interventi di correzione dell'asse sia a livello del femore che della tibia, che ci permettono di scaricare parzialmente il nostro ginocchio e di ottenere un risultato valido. Poi
1: estrema ratio.
2: Estrema ratio non è un'estrema ratio negativa, perché oggi noi quello che dobbiamo ricreare nel paziente è la normalità, cioè osservare e dare la possibilità al paziente di poter camminare, ma di poter addirittura recuperare un'attività sportiva, perché ne parlavate prima nella, diciamo, nel recupero.
1: E dopo i 60 anni sono i nuovi 30.
2: Esattamente, noi dobbiamo pensare che il nostro futuro, finita la fase diciamo lavorativa massima, è l'investimento del capitale umano, che è più importante quasi del capitale economico che si deve in qualche modo mantenere. Quindi noi dobbiamo pensare che se il ginocchio arriva in questa condizione, attraverso dei sistemi che sono appunto i sistemi protesici, in cui possiamo andare a sostituire in maniera perfetta.
1: E adesso anche le stesse
2: parti,
1: protesi sono davvero molto innovative.
2: Sono innovative, noi le utilizziamo addirittura applicandole mediante la chirurgia robotica. La chirurgia robotica nel nostro ambito crea un incremento di precisione, certo, nell'applicazione di queste che sono appunto le componenti protesiche. Ma ancora di più, noi abbiamo addirittura la possibilità di fare questi interventi in un tempo che prima era un tempo lungo. Invece oggi addirittura noi stiamo cominciando a pensare di poter operare pazienti con protesi in una tempistica che è di quasi, si chiama il linguaggio tecnico, dei ospedali, cioè in un giorno, nella stessa giornata in cui li operiamo, li mandiamo a casa. Vuol dire anche un recupero di una fase di vita familiare, di recupero di normalità, che è qualcosa di veramente nuovo e assolutamente incredibile, se pensiamo da dove siamo partiti.
1: Certo. Allora, lei ha detto dolore. Il dolore deve essere, come dire, il primo campanellino d'allarme. Devo parlarne, devo farmi visitare. Ma c'è un altro aspetto, il gonfiore. Perché a volte il ginocchio si gonfia, esatto, e molto spesso viene, come dire, aspirato il liquido?
2: Esatto, il liquido che è il liquido normale che noi dovremmo avere, si chiama liquido sinoviale. Immaginiamo che queste superfici sono completamente, diciamo, irrorate, bagnate da questo liquido che permette gli scambi metabolici. Allora, questo liquido, quando c'è una fase infiammatoria, il ginocchio, ed è la prima cosa che vediamo, tende a gonfiarsi, ma se noi andiamo a sottrarre questo liquido attraverso un'aspirazione, da una parte mettiamo un po' a rischio il ginocchio, perché ogni intervento di aspirazione che noi facciamo, se non fatto in maniera assolutamente super prudente e sterile, può mettere a rischio di infezione il ginocchio. Certo. E sapendo che un'aspirazione semplice del ginocchio non serve a risolvere.
1: Perché torna.
2: Ritorna assolutamente subito questa cosa. Dobbiamo risolvere il problema infiammatorio.
1: E parliamo anche di un'altra parte, insomma, del nostro ginocchio, il menisco. Allora, quando si rompe, quando c'è un problema al menisco, è necessaria sempre la chirurgia?
2: Assolutamente no. Anni fa si pensava che il menisco fosse qualcosa quasi di eliminabile, e quindi portavamo via il menisco in maniera molto così. Poi si è visto invece il ruolo che il menisco ha nella distribuzione. Questo, immaginate, questi sono i menischi, sono il menisco interno e quello interno, e hanno un ruolo dal punto di vista proprio della partecipazione, della distribuzione dei carichi del ginocchio, è importante. Il menisco è una parte della cartilagine che noi dobbiamo considerare, quindi lo si tocca soltanto quando c'è una lesione completa, generalmente più negli sportivi, difficilmente nelle persone più in là negli anni, in cui il menisco invece non va operato per portarlo via, al contrario va incrementata recuperato. Questa fase di supplementazione con l'acido ialuronico, cose di questo genere.
1: I legamenti, altro, come dire, argomento, quando si rompe il crociato che cosa dobbiamo fare?
2: Allora, nel giovane assolutamente quando c'è un'attività sportiva e comunque quando c'è un'alterazione della stabilità del ginocchio, il ginocchio, anche se noi creiamo una muscolatura eccezionale, non si stabilizza perché

0: la persona oltre un'età.
1: Che può succedere.
0: Che può succedere, perché oggi lo sport è esteso per quanto riguarda l'età, si può assolutamente in qualche modo non dover ricostruire il legamento crociato anteriore o il posteriore o i legamenti collaterali. In quel caso si può supplire diversamente.
1: E il post-operatorio è semplice?
0: Nel ginocchio in cui operiamo per una ricostruzione del legamento crociato, i tempi del post-operatorio sono nettamente più brevi rispetto a quello che erano prima, perché mettiamo il paziente mediamente in condizione.
1: Grazie, grazie al professor Claudio Ascani davvero per questi consigli. E beh, il mio medico finisce qui, torniamo domani alle 10, ma se volete mettervi in contatto con noi fatelo attraverso i nostri social oppure scriveteci una mail a miomedico@tv2000.it, ma vi ripeto, se volete rivedere tutti i nostri consigli scaricatevi anche gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ovviamente ci sono i consigli dei nostri esperti. Allora ci vediamo domani, non mancate, baci baci, e ricordatevi, il mio medico è sempre con voi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la Signora Maria, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Carissimi, il Santo Padre, Papa Leone, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda, che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine Maria i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare ciascuno di noi artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la speranza del Signore anche nelle prove della vita. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. L'abbiamo accesa prima. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Chi vide il corpo di Bernadette intatto 30 anni dopo la sua morte disse: si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Papa Leone dice: Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre. La morte non ha più potere su di noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone a Gesù: noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo. E il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Dice Papa Leone, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: te. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Questa promessa trova il suo compimento in Maria stessa, assunta in cielo, in corpo e anima. La madre che a Massabiel prometteva la fiducia, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Papa Leone dice: Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria, in corpo e anima, risplende come icona di speranza per i suoi figli pellegrini nella storia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Bernadette, la piccola scopa, messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, la umile pastorella di Lourdes contempla per sempre il volto di colei che è ultima invocata sulla terra e la prima regina del cielo. Papa Leone dice: ci aiuti Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
0: anche noi abbiamo perdonato ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiera della serenità. Oh Dio, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono essere cambiate, il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Oh Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza di capire la differenza, vivendo ogni giorno la vita, godendo ogni momento, accettando la fatica come cammino verso la pace, prendendo questo mondo così com'è e non come io lo vorrei, credendo che ogni cosa sarà da te resa giusta, se mi abbandonerò alla tua volontà, così che io possa vivere ragionevolmente sereno in questa vita e estremamente felice con te per sempre nella prossima. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per
0: noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
1: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!
2: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
3: Lo sa cosa sta andando incontro?
4: Donna sul piano!
5: Ergastoli, qui nella Louisiana, sono veri.
2: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
5: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
2: Sì.
6: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
2: Ci sarò.
7: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata. Per il ciclo Racconti Italiani.
8: Senta, scusi, può sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
7: Una donna misteriosa.
9: Beh, ci sono gli orari.
7: Un uomo qualunque.
8: Ma lei non è sposato, fidanzato?
9: No, no.
7: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
8: Ma sei ubriaco!
10: No, Dani, non la lasci adesso.
11: Dice questo? Parla pure adesso.
7: La stazione.
12: Ma basta, voglio vivo! Basta!
7: Questa sera in prima serata.

0: Maria guardava suo figlio con immenso amore, mentre nel suo cuore ripeteva:
1: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Così comincia il Magnificat, il canto col quale la Vergine Maria rispose al saluto di sua cugina Santa Elisabetta. Ella ringraziava continuamente per aver ricevuto il dono più sublime che Dio avesse mai concesso a una sua creatura: essere scelta come madre di suo figlio, che è Dio come Padre e come Spirito Santo. Proprio per questo era stata creata piena di grazia e di tutta la perfezione. Per gli infiniti meriti del suo figlio divino, ha ricevuto il privilegio di essere preservata immune dal peccato originale, dal primo istante della sua immacolata concezione. Inoltre, Maria è la sempre vergine, prima di concepire suo figlio, durante il parto e dopo il parto. E alla fine della sua vita terrena, Dio la prese con sé in paradiso, corpo e anima, e la incoronò regina dell'universo. Questo è il mistero dell'Assunzione. Più di lei, solo Dio. Il culto che rendiamo a Nostra Signora non è di adorazione, che è dovuta soltanto a Dio, ma di speciale venerazione, più in alto rispetto a quella che i fedeli della Chiesa di Cristo rivolgono agli angeli e ai santi. È naturale che Dio attribuisca a sua madre tutte le grazie. Un antico padre della Chiesa lo spiega così: Dio poteva, era doveroso, e allora lo fece. Ma Gesù fece anche di più. Con assoluta generosità la donò a noi come madre nostra. Ai piedi della croce, San Giovanni rappresentava tutti gli uomini quando Gesù Cristo gli affidò Maria come madre. A lui e a noi disse: Ecco tua madre. Da quell'istante, la Vergine Maria è diventata la madre di tutti i cristiani e madre della Chiesa. Attraverso Maria riusciamo a raggiungere più facilmente il cuore di Gesù. Il suo intervento ha dato luogo al miracolo delle nozze di Cana. Così ottiene da suo figlio la grazia per cui tutti preghiamo, persino i più grandi. I papi della nostra epoca continuano a raccomandare il Santo Rosario come arma poderosa per vincere sia le grandi battaglie che quelle più piccole di ogni giorno. La pietà di Maria ha ispirato innumerevoli artisti. Allo stesso modo, possiamo vedere questa devozione a Nostra Madre del Cielo nelle migliaia di santuari dedicati a lei in ogni angolo della Terra. Papa Giovanni Paolo II visitò durante il suo pontificato i principali santuari mariani nel mondo e incoraggiò la devozione a Nostra Signora. El Pilaro Covadonga in Spagna, Guadalupe in Messico, Fatima, Lourdes. In questi grandi santuari, o pregando di fronte alla più umile delle sue immagini, la Vergine Maria accoglie con particolare benevolenza le suppliche che le rivolgono i cristiani e compie la missione di farle arrivare a suo figlio, il Salvatore.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, dove anche oggi siamo pronti per una nuova puntata in cucina, dove realizzeremo insieme 3 ricette, 3 piatti che andranno a comporre il nostro menù con 2 ospiti. Il primo sta per arrivare già prontissimo, lo sapete, siamo accanto alla mensa francescana, quindi è nostra cura cucinare con lo stesso cuore, con lo stesso amore, utilizzando i prodotti che ci troviamo in dispensa, quelli che vengono donati dagli amici e soprattutto rispettando la stagionalità e rispettando il concetto di non sprecare. Questa è una cosa a cui teniamo tantissimo. In questo ci aiuta tutto il mondo francescano, l'ospite che sta per arrivare. Prima però vediamo che cosa ha portato il nostro furgoncino, che ogni giorno porta nel chiostro dell'Antoniano tante primizie, tante cose squisite a cui noi ovviamente ci ispireremo per la prima ricetta. Lo scopriamo con Fra Enrico. Ben arrivato, Fra
4: Grazie.
0: Enrico. Vedo che hai un cesto pesantissimo. Cosa contiene?
4: Confetture e marmellate.
0: Che bello, confetture e marmellate. Allora ne prendiamo una, perché oggi prepariamo che cosa?
4: E un bel dolce che si chiama Belsone modenese.
0: Il Belsone modenese. Ah, qui mi devi guidare perché non so cosa sia. Mentre ti chiedo gentilmente di posare questo cesto alle nostre spalle, diamo gli ingredienti che ci serviranno per preparare il Belsone modenese. La farina, lo zucchero, le uova, tuorlo, il burro morbido, la scorza di limone, il lievito, la granella di zucchero, il latte, se ci serve, e poi la confettura di prugne o di mirtilli. Come cominciamo a fare questo dolce?
4: Il dolce iniziamo dalla farina, la ruotiamo in cima al tagliere.
0: Cosa ti posso allungare?
4: E adesso, per adesso, magari le uova.
0: Ok, te le rompo io?
4: Sì.
0: Le uova al centro.
4: Mettiamo al centro.
0: E dovete sapere che Fra Enrico è di casa, perché è proprio qui all'Antoniano. Quindi quando parliamo di mensa e di tutte le attività che accadono qui, sono cose che tu conosci molto bene. Qui ti dedichi praticamente quotidianamente.
4: La dose.
0: Cosa ti serve?
4: La dose, poi anche l'altro.
0: E il lievito, eccolo qua. Mettiamo tutto. Perché chiami dose?
4: Beh, io lo chiamo dose perché ho sempre chiamato dose, ma
0: per abitudine.
4: Per l'abitudine.
0: Vabbè, adesso lo so, così quando mi chiederai la dose so che parli del lievito.
4: Adesso mettiamo lo zucchero.
0: Qua in Emilia forse si dice dose.
4: Sì, infatti.
0: Ma io vengo da Napoli, mi devi tradurre. Posso andare con lo zucchero?
4: Sì, sì.
0: Quindi questo sarà una sorta di biscottone.
4: Tipo un pane dolce. Ecco.
0: Un pane dolce,
4: Poi mettiamo anche
0: il tuorlo in più.
4: Il tuorlo in più, sì.
0: Il tuorlo dispari, eccolo qua. Lock.
4: Poi adesso mettiamo il burro.
0: Ok, vuoi che te lo spezzetto un po' il burro?
4: Sì.
0: Se no troppo grosso. Che dici?
4: Sì.
0: Tutto, vero?
4: Tutto, sì.
0: Facciamo così. E abbiamo detto la confettura o di mirtilli.

0: di prugne. Prugne.
1: Quello che uno ha, insomma,
0: quello che uno c'ha in dispensa, il concetto sì, è quello. Poi il cioccolato?
1: Anche il cioccolato. Sì, sì.
0: Lo fai ogni tanto col cioccolato?
1: Ma sì, sì, capita, sì, sì.
0: Benzone modenese, che vuol dire?
1: È un pane benedetto.
0: Ah!
1: Sì, perché durante il Sabato Santo si portava a Sabato Santo, poi dopo si faceva benedire e poi dopo si portava a casa.
0: Poi la mettiamo scorza di limone.
1: Scorza di limone.
0: Eccoli qua. È un lanciato su un percorso ad ostacoli oggi.
1: Sì, sì.
0: E abbiamo il privilegio di avere una cucina enorme.
1: Sì.
0: Quindi stavo facendo come se fosse una frolla.
1: Sì, pasta frolla, tipo pasta frolla.
0: Una sorta
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Pasta frolla. Deve riposare,
1: sì,
0: quindi?
1: Sì, sì, un pochino, sì, deve riposare. Okay. Perché...
0: Ma tu qui all'Antoniano cucini spesso?
1: No, no, non cucino. Io vado, sono giù in mensa, però sono il responsabile del magazzino. Vado okay. A prendere la roba, faccio la questa, ecco.
0: Vai a chiedere quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: manca.
1: Sì, manca, manca, sì, sì.
0: E ti fai una lista, come funziona l'approvvigionamento?
1: In base al cuoco, un cuoco quello che gli serve, magari dai contadini, le patate o le cipolle, insomma, così noi andiamo a chiedere mm-hmm. E poi...
0: Il resto che manca
1: sì.
0: Lo si va a comprare?
1: Sì, sì, sì, comprare, mm. Sì, sì.
0: E i quantitativi sono importanti, perché comunque so
1: sì,
0: che ogni giorno
1: sì,
0: servite
1: sì.
0: Circa...
1: 300 persone.
0: Non è poco.
1: Sì, sì, sì. Sì
0: non
1: sì.
0: È poco. Mm. Da quanti anni sei all'Antoniano?
1: All'Antoniano sono dal 2013, sono 10-12 anni, ecco, insomma.
0: 10-12
1: anni. Sì, sì, un po' di più, insomma, sì, così. Prima facevo, ero, prima di andare in mensa, ero in sacrestia. Dopo mi hanno, avevo un bisogno in mensa.
0: È un lavoro completamente diverso.
1: Diverso, sì, sì, sì.
0: Adesso in mensa, quindi hai anche, occupandoti degli acquisti, hai sì. Anche... un po' la contezza dei consumi, tipo
1: sì,
0: per
1: consumi.
0: Esempio di pasta, quanti anni utilizzate?
1: La pasta sono più o meno 30-40 kg.
0: Al giorno?
1: Al giorno, sì, al sì, giorno. Sì.
0: Ecco. Moltiplicato per un mese.
1: Sì, è un bel po'.
0: Un bel po'.
1: Grazie.
0: Guarda che bello questo ecco. Panetto. Ti prendo un po' di ecco. Carta,
1: sì,
0: un po' di pellicola?
1: Sì.
0: Così la mettiamo sì. In frigo. Aspetta, io avrei dovuto lavarmi le mani, aspettate, fatemi lavare le mani altrimenti... Non riesco a fare niente. Ovviamente, fra Enrico, lo sai, no? Come funziona in televisione. Facciamo veramente, però abbiamo anche passaggi
1: sì, sì, sì,
0: avanti.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Ti ho fatto
1: già
0: preparare
1: fatto, sì,
0: il panetto. Vorrei dire che l'ho fatto io, però non è vero. Anzi, devo ringraziare una squadra fantastica che ci aiuta. Capitanata ecco. Da Maolo. Grazie, Maolo. Vieni qua, me lo metti perfetto nel... la pellicola la conserviamo in frigo okay. Nel frattempo ti lascio questa da spacchettare sì. Che ha fatto già il suo riposo sì. Voilà quella lina è venuta un pochino sì. Più gialla le uova sono diverse
1: sì sono
0: c'è cioè quella più carica
1: sì.
0: Come ti sembra? Aspetta togliamo bene, bene tutta bene. La plastica anche qua perfetto come ti sembra?
1: Bene sì sì
0: ok. Adesso che cosa bisogna fare? Il mattarello?
1: Sì, no, è prima la carta.
0: Carta forno.
1: Carta forno.
0: Come si dice, chiedetemi sarà
1: esatto.
0: Dato. Mettiti pure comodo al centro.
1: Sì.
0: Un altro
1: mattarello.
0: Foglio?
1: Sì, magari si può servire.
0: Come vuoi, fai
1: può
0: come.
1: Dopo.
0: Fai come se stessi a casa. Che sei?
1: Sì, sì, sì.
0: La lasciamo spesso sottile la frolla?
1: E...
0: La
1: diciamo
0: frolla,
1: che
0: l'impasto,
1: l'impasto
0: tipo, non è una vera frolla.
1: Non dato. Troppo sottile, perché
0: non
1: dopo
0: sottile, okay.
1: Quando la pieghi si può spezzare, insomma, e uscire la marmellata, insomma, quello che metti dentro.
0: Ma sì. Tipo uno strudel?
1: Sì,
0: ah,
1: sì
0: okay.
1: Però è pasta.
0: Però l'impasto ovviamente
1: l'impasto,
0: è diverso.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, il latte noi l'abbiamo detto negli ingredienti, se serve
1: se
0: lo
1: serve.
0: Mettiamo.
1: Sì, se serve.
0: In quale pasta. Caso dovremmo usarlo?
1: Se l'impasto è troppo duro, insomma, se non si immagano bene, perché la farina non è sempre uguale.
0: Certo, l'umidità.
1: Sempre l'umidità, mm-hmm. Sì, sì.
0: Ma adesso ti serve, no?
1: No, non mi
0: non
1: serve.
0: Ci servirà, no. Ok. Poi manca da mettere la marmellata.
1: Sì. E dopo...
0: La confettura.
1: Confettura.
0: La confettura è quella con i frutti. La marmellata è quella degli agrumi. Lo sto ripetendo a me stessa.

0: marmellata.
1: La mettiamo abbondante, no?
0: Sì.
1: È bella.
0: Okay.
1: Posso fare?
0: Sì.
1: Dove lo metto?
0: Io piego in mezzo. Così dopo pieghiamo.
1: Così? È sufficiente o ne vuoi un altro
0: sì,
1: po'?
0: Sì, va bene così.
1: Okay.
0: Mettiamo... Ok, non troppo vicino perché dopo esce.
1: Ah, dopo esce perché
0: esce quando
1: sì,
0: chiudi, poi
1: certo,
0: dopo
1: certo.
0: Esce dai lati.
1: Dimmi tu se ti va bene.
0: Benissimo. Lì un po' più un po'.
1: Così?
0: Sì, va bene.
1: Ho avuto l'approvazione?
0: Sì.
1: Questa goccina, via, assaggiamo. Buona questa marmellata.
0: No, ne serve un altro po'.
1: Sì, ok, sì. Ti vado a prendere un altro barattolo, altrimenti scusa.
0: Oh, anche quello lì.
1: Apriamo questo.
0: Sì.
1: Eccoci qua, perfetto. Tira giù con la paletta. Ok.
0: Sì, sì.
1: Va bene?
0: Va bene, sì.
1: Ne abbiamo tanta. Sì. L'hai portata tu.
0: Sì, vabbè. Poi ce n'è ancora.
1: Sì. Vabbè, quella la lasciamo.
0: Sì.
1: Ok. A tutti gli altri. Allora, adesso, come si chiude?
0: Adesso prendiamo in tre.
1: Così. In tre parti, quindi
0: due, cioè due così,
1: uno così
0: e uno così.
1: Oh.
0: Spieghiamo così.
1: Quindi il lato aperto lo lasciamo sopra.
0: Sì. E poi
1: e anche se
0: così.
1: Si rompe un po' l'impasto non
0: sì.
1: è grave
0: sì.
1: perché
0: adesso la giriamo, adesso la giriamo.
1: Ah, ora la giriamo.
0: Giriamo, sì, adesso magari prendo un altro foglio.
1: Ti perché... prendo una teglia.
0: Sì.
1: Ok.
0: Magari ci mettiamo un foglio qua, poi lo giriamo.
1: E facciamo un...
0: Sì, così appena. Giriamo.
1: Uno, due.
0: Così.
1: Olè! Ragazzi, è perfetto. Una tecnica, quella di Frederico, devo dire, impeccabile.
0: Tagliamo con un coltellino che diventa...
1: Fammi vedere come fai l'incisione. Ok.
0: Così.
1: E poi?
0: Così. Poi se c'è un pennellino mettiamo un po' di latte sopra che diventa
1: sì,
0: un po' più...
1: Sì, aspetta il pennellino.
0: Sì,
1: le volte
0: qua,
1: è preparata sul pennellino.
0: Qua,
1: ah,
0: allora,
1: eccolo, non lo vedevo più.
0: Io.
1: Era un po' che non lo usavo.
0: Mettiamo il latte.
1: E a cosa serve mettere il latte?
0: È perché diventa più rosso. Rosso quando cuoce.
1: Quando cuoce.
0: Diventa...
1: Ma tu come fai a sapere tutti questi...
0: È perché
1: queste cose
0: facendo il pasticcere...
1: Tu sei pasticcere?
0: Sì. Sono stato 10 anni il pasticcere, sì.
1: Ah!
0: Sì.
1: Vabbè, allora... Pian piano scopriamo tutte le tue straordinarie capacità.
0: Divento
1: quindi tu
0: scuro.
1: Metti il latte così, viene una
0: sì.
1: bella crosticina dorata. A questo punto posso
0: sì,
1: mettere
0: sì.
1: i granellini di zucchero un po' sparsi, come
0: sì.
1: capita, giusto? Mettiamo in forno quanti minuti e che temperatura?
0: 160 per 40 minuti.
1: 160 gradi per 40... Ancora basta?
0: Ma va bene.
1: Va bene? Allora, mettiamo in forno. Eccoci qua. Ha un aspetto meraviglioso. Io vado a prendere
0: sì.
1: quello che abbiamo già sfornato e raffreddato. È bellissimo! È bellissimo! E come lo tagliamo? Facciamo tipo cantucci,
0: sì, cantuccioni? Sì, sì.
1: Ti prendo un bel piatto da portata. Vediamo, vediamo. Che piatto vuoi?
0: Va bene anche quello.
1: Questo.
0: Sì, anche quello.
1: Aspetta, troppa scelta, mi sono persa. Vogliamo usare questo?
0: Sì, anche quello,
1: anche
0: quello
1: lì, sì. Questo è bello.
0: Tagliamo due o tre fettine.
1: Ecco, che bello. Vediamo. Beh, io l'avrei messo anche tutto intero.
0: Tutto? Solo che non
1: tu taglia.
0: Dai.
1: Qualcuno lo mangia, tranquillo.
0: Sì.
1: Viva l'abbondanza. Tanto. Eccoci qua, è il momento di assaggiare, di farlo vedere a casa e assaggiare. Vieni Federico, senza di te non posso assaggiare. Facciamo una a metà?
0: Sì.
1: Sono molto curiosa di assaggiarla. Che impasto
0: buona.
1: Delizioso. Buonissima. Da rifare assolutamente a casa. Mi mando la grafica con tutti gli ingredienti, tutte le dosi, poi c'è la mia rubrica, quella con i consigli
0: sì.
1: utili in cucina. E poi, seconda ricetta del menù di oggi, sai cosa faccio?
0: Sì.
1: Formaggio
0: ah.
1: panato con i cornflakes e fritto, poi una delizia,
0: Ulla.
1: Ma te lo dico dopo.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
8: Se mi sbaglio mi corrigerete.
9: La mia decisione di rinunciare a...
10: Fratelli e sorelle, buonasera.
6: La docuserie I Grandi Papi, domani in seconda serata.

0: Ecco il trucchetto di oggi, non è per insegnarvi a fare le majorette, ma a risolvere il fastidiosissimo problema di quando, per esempio, la carta stagnola, la carta alluminio, si rompe in più punti e quindi il foglio praticamente non viene via intero, ma tutto spezzettato. Allora, anziché star lì a provare inutilmente a ripristinare il foglio, basta prendere, ecco, prendete la parte in eccesso insieme ad un altro po' di carta alluminio, ne fate una pallina e con questa pallina iniziate a grattare su tutta la parte che non ci consente di utilizzare il foglio nella sua interezza, nella sua integrità. Il rumore è un pochino fastidioso, ma vi assicuro che dopo aver grattato con tenacia, insistenza e soprattutto grande convinzione, tutta la parte che ci dava fastidio praticamente verrà rimossa e il foglio ritorna ripristinato, nuovo e pronto per l'uso. Un trucchetto semplice, facile, veloce, anti spreco. E la prossima ricetta è una ricetta salva frigo, ingrediente principale il formaggio. Wow. Che fila, che fonde. Ce l'ho in frigo proprio tra quelli che mi erano rimasti, che per farne qualcosa di buono, qualcosa di interessante, eccolo qua. Mi sono inventata questa cosa, aspetta che prendo anche, visto che mi trovo, prendo anche l'insalata perché mi servirà. Certo. Pure quella. Questa però la mettiamo qui alla fine. Io ho preso questo perché questo mi avanzava, però a casa aprite il cassetto del frigorifero, sicuramente avrete un formaggio che fonde facilmente, perché lo andremo a friggere con una panatura ancora più speciale, quella dei fiocchi di mais, per intenderci quelli che usiamo, sì, a colazione. Esatto, ti posso chiedere di frantumarli?
1: Sì.
0: Nel frattempo io do gli ingredienti. Allora, per fare il formaggio fritto, questi cubotti di formaggio fritto, utilizzeremo il formaggio che fila, qualunque esso sia, 1/2 uova in base alla quantità, del latte, i cereali, la farina, l'olio di semi per la frittura, sale e poi l'insalatina per impiattare. Alla fine, volendo, ma questo è un extra, ci aggiungerei pure un filo di miele, sì, che sul formaggio non guasta. Allora, qui possiamo fare sbriciolarli così otterremo la prima panatura. In un'altra ciotolina che ho qua, grazie Fra Enrico, andiamo a sbattere le due uova. Dopo tagliamo il formaggio a cubotti, nel frattempo l'olio per friggere l'abbiamo messo, bello, bello bollente, e questo può essere un antipasto, può essere un bel secondo, insomma in base poi al menù. È rilassante, vero?
1: Sì.
0: Una bella panatura, perché poi vedrete questi cereali qua sminuzzati, che ormai si usano per le panature di tanti, tanti cibi, sono veramente croccanti e, a dispetto di quello che uno pensa, non assorbono tanto olio. Chiaramente olio bello, pulito, nuovo, e un punto di fumo giusto. Un filino di latte nelle due uova che ho sbattuto. E poi prendiamo un'altra ciotola dove mettiamo la farina.
1: Sì, qua.
0: Grazie. Ormai sei di casa, anche in questa cucina.

0: do una sbirciatina all'olio che è quasi pronto, lo alziamo un pilino e cominciamo a tagliare il formaggio a cubotti. Aspetta che ho dimenticato di mettere il sale nelle uova, sì, ce lo metto adesso. Chi vuole anche un filo di pepe, però ecco, questi sono tutti tutte cose che uno può valutare in base.
1: Va bene così?
0: È perfetto. Anche l'insalatina, se gli vuoi dare una sciacquata, poi la sminuzziamo.

0: Ecco qua, facciamo un cubotto più o meno di questa grandezza, quindi da una striscia ne otterremo più o meno 3. Ecco qua. Altri 3 cubotti e altri 3 cubotti. Ci siamo. Belli, questi sono belli, belli grossi. Allora, il primo giro lo facciamo nella farina. Il secondo giro lo facciamo nell'uovo. E il terzo giro nella panatura. Io ti affido quello dall'uovo.
1: Sì, metto le mani io.
0: Sì, dai. Ok. Opla, 1, 2, 3. Se vuoi ti puoi aiutare con un cucchiaio, sì, che è qua nel cassetto. Tu l'hai messaggiata questa ricetta?
1: No, prima volta.
0: Io invece la faccio spesso, sì, perché ai bambini piace molto. E poi perché effettivamente ci aiuta a non sprecare, sì, i formaggi, formaggio, che spesso, sì, sì, dimentichiamo in frigorifero. In realtà lo sai che ogni donna in casa ha delle fissazioni, chi per l'ordine, chi, sì, per la polvere, chi per gli oggetti messi in un modo piuttosto che la biancheria. La mia fissazione sarà perché mio papà è ristoratore e ho passato tanto tempo nella mia vita nei ristoranti. La prima cosa è il frigo, cioè guardare il frigo, quello che c'è da consumare. Innanzitutto la pulizia del frigo, che deve essere sempre, sempre pulita, sempre pulito. Non dico quotidianamente, ma quasi. E poi ecco, guardare innanzitutto quello che manca e poi quello che va consumato prima di altre cose. Secondo me è una cosa importante, perché poi è veramente un peccato quando ci dimentichiamo le cose e poi sono scadute, sì, o ha fatto la muffa e a quel punto non le puoi più usare.
1: Sì.
0: Mi piange veramente il cuore quando qualche volta capita di buttare. Allora, adesso è importante questo passaggio, anche con le mani se vuoi. Dobbiamo veramente impregnare bene bene i nostri cubotti con i cornflakes, perché saranno proprio la parte croccante, la panatura, proprio anche a schiacciare. Ecco qua. Bene. Ti posso chiedere un piatto, sì, da portata lì in fondo?
1: Sì,
0: ok.
1: Con le maniche.
0: Sì, anche tu con le maniche. Infatti l'ho chiesto a te, non pensando che anche tu avessi, sì, le mani tutte piene di panatura. Ok. Allora andiamo a friggere. Perfetto. Se a un certo punto vi rendete conto che la panatura non vi sembra sufficiente, allora potete fare un doppio passaggio nell'uovo, cosa che io adesso farò. E poi un altro piccolo accorgimento è, nella fase di panatura, di schiacciare molto bene il formaggio. Adesso per esempio io mi faccio un po' di spazio spostando questi che sono già venuti bene in questo piatto. Ok. E poi mano a mano vi assicurate di fare una doppia panatura, quindi un doppio passaggio nell'uovo e di nuovo rituffarlo nei cereali, soprattutto schiacciando, in modo che i cereali si possano attaccare veramente bene al cubotto. Fra Enrico, una controllatina, sì, al nostro olio per friggere. Dimmi se siamo a punto.
1: Sì, sì,
0: ci siamo.
1: Sì.
0: Allora, guarda, ti inizio a passare questi, così li puoi mettere mentre io termino la panatura di questi altri. Eccoci, sì, qua. Sì. Schiacciare è, secondo me, il consiglio più veritiero e utile che posso darvi per far risultare la panatura omogenea su tutti e quattro i lati.
1: Un po' troppo.
0: Che bel suono che sento.
1: Questo qua.
0: Allora, metto un giro nella carta.
1: Lì ci deve essere. E qua, qua.
0: Ok, già l'hai presa. A,
1: sì,
0: posto.
1: Sì, qua.
0: Allora, li puoi mettere là. Hai visto proprio un giro molto veloce nell'olio. Non devono star, sì, tanto. Io mi fano per bene anche questi altri cubotti, che poi mi hanno raccontato che l'origine dei cereali, questi qua, questi fiocchi di mais, erano in realtà un tentativo, assai lontano nel tempo, di fare un'alternativa al pane, Poi dimenticarono questo impasto di farina di mais e scoprirono che tostare

0: girandolo praticamente venivano fuori questi fiocchi. Sì, esatto. Leggenda narra, poi chissà. Ok, ci siamo? Sì. Perfetto. Gli ultimi, se vuoi, li metto qua. Ok, ci siamo. Vorrei tenere tutto pulito, oggi si corre in cucina. Sì. Oi, oi, oi, oi. Un piccolo giro. Come noi mamme siamo abituate a fare, qua si corre sempre. Però ogni tanto del quality time ce lo dobbiamo concedere tutti, eh. E tra questi il tempo di qualità in cucina secondo me è uno dei migliori spesi. Prendiamo il nostro piatto, insalatina messa sotto, anche senza condire, proprio nuda e cruda. Come vi dicevo, magari in una piccola ciotolina a parte potete mettere anche un pochino d'olio. No, di olio, un pochino di miele, volevo dire un po' di miele, che secondo me ci sta bene. E poi, uno, due, tre, quattro. Questo ce lo mangiamo. Sì, questo lo recuperiamo. Sì. Questo è ancora bello. Stavo cercando del miele. Eccolo qui! La mia ciotolina di miele. Vi assicuro che è quel tocco in più che fa la differenza. E la appoggiamo qua. Sei pronta ad assaggiare?
1: Sì, potrebbe, sì. No, no,
0: adesso. Non ti vedo convinto, Enrico. Fra Enrico.
1: No, sto pensando troppo.
0: Dai, vieni, vieni, fidati della mia ricetta. Guarda che buona, guarda che filante. Ecco qua. Pure un giro di miele. Vieni, vieni. Ok, voilà. Grazie.
1: Sì, grazie.
0: Assaggia, assaggia, assaggia. Dimmi com'è. La panatura buona. È wow.
1: Sì, sì.
0: Il miele buona. Ci sta.
1: Ci sta benissimo.
0: Formaggio dentro morbido, morbido.
1: Morbido.
0: E abbiamo salvato formaggio e anche cereali. Quelli sai, in fondo della bustina. Allora, andiamo a casa tutta la grafica per fare i nostri cubotti di formaggio, rubrica con i consigli utili, indispensabili in cucina e poi il nostro ospite internazionale con cui chiuderemo questo menù di oggi. Arriva dalla Spagna per portarci una bella paella. Ma intanto cubotto di formaggio.

trucchetto che vi do oggi serve a rallentare il processo di maturazione delle banane. Quando compro le banane normalmente prendo un casco abbondante perché a casa da me siamo tanti, ma non è che le mangiamo tutte lo stesso giorno. Allora, per evitare che poi si anneriscano, semplicemente stacco le banane una ad una, prendo i piccioli e li ricopro di carta stagnola. Vi assicuro che questo metodo manterrà la vostra banana, il vostro frutto, più a lungo, senza che si annerisca, senza che insomma maturi troppo in fretta. L'importante è mantenerle in un luogo fresco, asciutto, possibilmente lontano dal sole, e quindi fate questa operazione come sto facendo io, un po' di alluminio sul picciolo e la vostra banana resterà matura al punto giusto. Ecco un trucchetto semplice, facile, veloce e anti spreco, così non buttiamo le banane.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Hai una cotta per lei?
3: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
4: Hai una voce meravigliosa.
5: Rachel.
4: Robert.
5: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni.
3: Imparerai ad amare David.
5: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel. Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
1: I'll find you. Domani in prima serata.

0: Tantam. Olè! E introduciamo il nostro prossimo ospite direttamente dalla Spagna, anche se ormai si è molto italianizzato, David Poveglia.
1: Hola, hola!
0: Olè, olè, olè, olè! Come stai?
1: Muy bien.
0: Addirittura il toro hai portato. Mua, ciao!
1: Ciao. Grazie, muchas gracias.
0: Benvenuto a David, al toro e alla paella che farà.
1: Claro que sí.
0: Claro que sí.
1: Bueno, gracias. Grazie mille per invitarmi alla vostra cucina.
0: Ma sono grazie a te.
1: Felice di essere qua.
0: Anche noi, anche noi.
1: Vedo tutte le vostre ricette e per un momento, guarda, questo piacere di cucinare qua per me è stupendo.
0: Sapessi per noi di poter imparare finalmente una ricetta originale della paella. Allora, ingredienti. Paella, per fare questa fantastica paella servirà del riso, il pollo, peperoni rossi, i ceci, prendete nota che la lista è lunghissima, fagiolini, fagioli bianchi, la passata di pomodoro, l'aglio, zafferano a pistilli, paprika, sale, olio extravergine di oliva, un bel brodo di carne abbondante, del rosmarino fresco e del limone non trattato. Guardate quanti ingredienti belli.
1: Che ricca sta paella. Secondo me dobbiamo iniziare a fare la paella. Intanto devo dire, Veronica,
0: questa già è calda.
1: È calda, sì. Che questa è una paella anche un po' rivisitata perché è un po' svuotafrigo.
0: Okay.
1: Perché abbiamo pensato,
0: perfetta per noi.
1: Tante volte abbiamo anche del tacchino, del pollo, possiamo usarlo, anche del coniglio che abbiamo nel frigo lo possiamo usare.
0: E per mischiamo?
1: Fare, e mischiamo tutto, okay. Facciamo la paella. Lo più importante è il soffritto, che iniziamo a farlo. Olio d'oliva extravergine, che come si inizia la magia di tutti i piatti, secondo me anche gli italiani, no? Il soffritto è importantissimo.
0: Sempre dall'olio, partiamo.
1: E con questo soffritto, bene, possiamo anche tagliare un pochino di fagiolini.
0: Ok, Franco.
1: Via. Io intanto ho già qualche fagiolino tagliato, però intanto mi mancherà qualcun altro. Io se non dico qualcosa.
0: Ma quindi
1: bene.
0: Parti dai fagioli, dai fagiolini?
1: Sì, facciamo un soffritto.
2: Sottili.
1: Con i fagiolini.
0: Sì, come questi.
2: Come quelli.
1: Con i peperoni. Possiamo mettere tanti ingredienti perché diciamo che sono la paella prende anche tantissimi ingredienti, sempre quando non siano ingredienti che hanno tanta acqua.
0: Ok.
1: Tipo, lasciamo un pochino il fuoco.
0: Te lo faccio io. Vieni.
1: Grazie.
0: Tac e tac.
1: Ah, ya sta.
0: Quindi i peperoni. Ah, non metti tutto, te ne tieni un po' da parte?
1: Sì, perché così vediamo se si manca o non si manca. Okay. Dobbiamo farlo tutto alla perfezione e farle vedere al tuo pubblico fantastico come si fa veramente la paella, come la faccio io a casa.
0: Ma la padella deve essere una padella particolare?
1: Questa è una paella particolare per fare la paella che è abbastanza ampia, come puoi vedere, che ci stanno tutti gli ingredienti, perché poi la padella non si mescola più il riso, allora...
0: Paella, padella, è la misma parola?
1: Sì,
0: ho detto bene!
1: Questa sarebbe la paelliera, la paelliera.
0: Ah, ok, la paelliera.
1: Sì. Mettiamo il sale perché? Perché mettiamo il sale adesso? Più che altro perché non sgocce l'olio adesso con il sale. Para che non sguite, che non esca l'olio della paella, come lo chiamate voi quando non esce l'olio così della frittura della paella? Sguizzare, come sarebbe in italiano?
0: Quando schizza?
1: La schizza.
0: Ok. Meno male che capisco. Vabbè, ma il tuo spagnolo si capisce, anche perché poi stai in Italia da tanti anni. Quindi tu
1: sono
0: ci
1: in
0: comprendi
1: Italia.
0: E gli italiani comprendono te.
1: Mamma mia, sono in Italia più anni che la porta. Sono già qua 15 anni. Che
0: 15 porto... anni? Cosa ti ha portato in Italia?
1: In Italia mi ha portato... studiavo direzione di cucina in Spagna.
0: Ok, che città?
1: Benidorm.
0: Ah, Benidorm.
1: Un bacio a Benidorm, che è una città spettacolare.
0: Ciao amici di Benidorm!
1: Hola, hola. E lì studiavo cucina e mi hanno detto guarda che c'è un signore a Italia che ha un ristorante spagnolo e vuole che qualcuno gli dia una mano. Subito.
0: Il destino ti ha chiamato.
1: Il destino mi ha chiamato. Io ho visto che agli italiani piace tantissimo la Spagna.
0: È vero.
1: Ed è una cosa
0: eccezionale. A parte che siamo un popolo, se vogliamo, anche molto simile, no? Abbiamo tante caratteristiche uguali.
1: Un popolo fratello, no?
0: Sì, un popolo fratello. Qua siamo tutti fratelli.
1: Siamo fratelli. Sì. Bueno, adesso buttiamo anche con il nostro soffritto, incorporiamo anche il pollo, la carne.
0: Abbiamo detto la carne che c'è in frigo. Questa è una ricetta, una paella rivisitata per essere una paella svuota frigo.
1: Esatto, e paella valenciana allo stesso tempo.
0: Questa è paella valenciana.
1: Muchas gracias, Fra Enrico.
0: Perché gracias. Valenciana e non ibizenca o...
1: È valenciana perché è fatta con le verdure alla valenciana. che sarebbero queste verdure dell'orto valenziano. Okay. Che come dicevo, poi possiamo usare tantissimi tipi di verdure, sempre quando non siano verdure che tengano tanta acqua, che dopo con il riso, con il brodo, la sbilanciamo e può essere che il riso diventi troppo...
0: Quindi una verdura croccante, che resti croccante, questo è il senso?
1: Esatto, okay. Una verdura che resti croccante.
0: Ok. Che stai mettendo? I fagioli grandi, ma ce l'hai in Spagna questi fagioli grandi?
1: Questi fagioli grandi, certo, è un ingrediente fondamentale della paella e anche i ceci.
0: Sei proprio fagiolo spagnolo, fagiolo Spagna.
1: Fagiolo spagnolo, lì non si chiama così, lì si chiamano fagioli bianchi. Passata di pomodoro, por aquí, un pochino di passata di pomodoro, non troppa.
0: Ma tu, Franrico, sei mai stato in Spagna?
2: No.
0: Mai? Vabbè, quindi è la Spagna che viene da te oggi, sì, con questa paella. Ma ti piace la paella? L'hai mai assaggiata?
2: No.
0: È la prima volta?
2: Prima volta, sì.
0: Ah, ti teniamo a battesimo! Ah, che responsabilità che hai! Quante prime volte in questo programma? Che meraviglia!
1: Ma secondo me oggi sarà una delle ricette che metterai sul vostro, diciamo, sul vostro recettario... ecclesiastico,
0: cuore.
1: Non so come sarebbe.
0: Conventuale.
1: Diventerà
0: il piatto forte della mensa francescana dell'Antoniano.
1: Sì, adesso.
0: Oh, la prossima la devi fare per 300 persone.
1: Sì, assolutamente.
0: Sono i nostri ospiti della mensa, ti raccomando. Facciamo una paelliera gigante.
1: Ce le ho? Sai che lo faccio in giro? Sempre sono con le note bianche, matrimoni.
0: E quante? Quante persone riesci a fare con questa?
1: Ah, con una paella 150, però faccio due.
0: E facciamo due?
1: Facciamo due.
0: E ci siamo. Certo.
1: Facciamo due paelle e poi facciamo tantissimi eventi, dopo una dietro l'altra. E a quello mi dedico soprattutto durante la stagione, diciamo, più freddolosa, più invernale, d'estate. Mm-hmm. Benissimo, le spicco d'aglio, che io lo metto sempre un po' a fine.
0: Ahi?
1: Che poi lo possiamo ritirare.
0: Poi si toglie l'aglio, lo
1: sì, lo possiamo togliere.
0: Ok.
1: Se lo trovi lo togli.
0: Queste scarpette sono della tua bimba?
1: Quelle scarpette no, non sono la bimba. Le scarpette sono robe che io sempre porto della Spagna nel ristorante. ce l'ho sempre là per i bambini che vengono a vedere il flamenco, gli piace metterli le scarpe, vestiti. È il momento di incorporare il brodo, un brodo di carne. Quello è il segreto massimo assoluto della paella, questo brodo che deve essere proprio benedetto, perché è un brodo proprio la base di che questa paella esca veramente buona.
0: David, è brodo, non è acqua santa.
1: Per me è importantissimo.
0: Giusto, Franrico.
2: Certo.
0: Conta il brodo, un conto è l'acqua santa.
1: Certo. Questa è la mia acqua santa. E adesso che io
0: vai piano, io sto in mezzo.
1: Approfitto che qua il nostro fratello Enrico per incorporare il riso, perché noi a Valencia abbiamo una forma di incorporare il riso molto, molto particolare. Diciamo che lo mantiamo in forma di croce, che così il riso cuoce di una miglior forma, perché ha... Perché si riparte di meglio nella paella.
2: Sì.
1: Se ci dai una mano, fai Enrico.
0: Però ti devo chiedere una cosa sul riso.
2: Tutto?
0: Deve
2: Prego.
0: Essere un tipo tutto. Particolare di riso.
2: Vado.
1: Ah, sì, in forma di croce.
2: Sì, sì.
1: Bravo. È un riso particolare che si chiama riso bomba. Che tiene un pochino meno di amido che il riso, per esempio, arborio.
0: In Italia lo trovo il riso bomba?
1: Non troviamo il riso bomba, però troviamo per esempio un vialore nano, okay. Che sarebbe un arborio, che sarebbe un riso Hola. Perfetto per la paella. Fantastico!
0: Quindi vialore nano, un riso Benissimo. Arborio.
1: Riso arborio, esatto.
2: Hai fatto bene la croce?
1: Hai fatto fantastico. Adesso incorporiamo un pochino di paprika dolce affumicata.
0: Che bello.
1: Che io la paprika la metto con un pochino di acqua. Cioè,
0: un po' di acqua, sì, certo.
1: Sì.
0: Eccoti qua.
1: Qua, così. Vai. Un pochino qua. Sì. Va bene,
0: è scappato.
1: No, passa nada.
0: Passa nada?
1: No, passa nada. Che così non si brucia, lo mettiamo così.
0: Ma mi dici il segreto per fare quella crosticina tipica della paella? Che quando finisce tutto il riso, che è la padella della condivisione, poi stanno tutti quanti lì col cucchiaio e con la forchetta a grattare.
1: Che poi tutti i fratelli litighiamo per quello.
0: Esatto, ma come si fa a fare quella crosticina?
1: Quella si chiama socarrà.
0: È la socarra, esatto.
1: E adesso, per esempio, che incorporiamo il riso piano piano, adesso non si mescola più, lo alziamo il fuoco per 3 minuti. A fiamma alta,
0: okay.
1: E poi lo lasciamo a fiamma bassa, che così otteniamo il meraviglioso socarrà.
0: Quindi non si gira
1: Brava.
0: Più,
1: non,
0: cioè
1: si gira
0: non devi
1: più.
0: Mantecarlo come un risotto,
1: no.
0: Una volta che l'hai sistemato resta là.
1: Da qua non lo tocchiamo più, 3 minuti a fiamma alta.
0: Allora Davide, facciamo un ripasso, un riassunto di tutto quello che hai fatto fin qua.
1: Benissimo, Allora, abbiamo incorporato, abbiamo fatto prima un soffritto con i fagiolini verdi, anche il peperone.

0: Tony, Spiky Dalio. Abbiamo incorporato i ceci, anche i fagioli bianchi o fagioli Spagna. Poi passata di pomodoro, abbiamo soffritto bene a fiamma bassa e poi incorporare il brodo di carne che abbiamo fatto precedentemente con ossi di pollo, anche con ossi di vitello e verdura. E poi abbiamo incorporato il riso, che può essere un riso arborio o un riso bialone nano, un po' di zafferano a pistilli e anche la nostra paprika dolce affumicata.
1: E rosmarino e limone, quando entrano in scena?
0: Adesso lo lasciamo 3 minuti, come dicevo, finiamo la nostra paella che lasciamo riposare e poi la decoriamo al gusto.
1: Mentre facciamo trascorrere questi minuti senza perdere d'occhio la nostra paella, ci racconti perché questo simbolismo del toro che ci hai portato anche qui in studio?
0: Bueno, è il toro che ha anche il nome, si chiama Pepe.
1: Chi? Lui? Il tuo toro si chiama Pepe?
0: Il toro Pepe, eh? E lui viene con me dappertutto. Lui ha preso tutta Italia, tutte le trasmissioni di TV, sempre con me.
1: Cioè tu vai in treno, in macchina e ti porti Pepe. Ma sei meraviglioso, wow. Porta fortuna?
0: Guarda, io un porta fortuna un po' grandetto.
1: Sì, sì, te lo sei scelto proprio pratico da viaggio. Tu hai un tuo rosario, qual è il tuo...
2: Sì.
1: L'oggetto che non manca mai nei tuoi viaggi, nei tuoi spostamenti.
2: Il rosario, sicuro.
1: Il rosario,
2: sì, sì. Ah. Lì, che mi metto in, come braccialetto qua nella mano, così so che ce l'ho, so che devo pregare.
1: E un piccolo memorandum.
2: Sì, memorandum, sì.
1: Ah, ok. Controlliamo la nostra paella, perché non vorrei mai che...
0: Eccola
1: qua. Stiamo? Si è ritirata, si è ritirata.
0: È rimasto sicuramente anche il tuo... Socarra qua, che è attaccato sotto.
1: Sì, mi piace molto, molto attaccato.
0: Claro, questo si caramellizza.
1: Ripeti bene?
0: Socarrata.
1: Soccarrate. E sarebbe la crosticina che si fa...
0: Della paella.
1: Che senza soccarrate non è paella.
0: Sì, soccarrate non è paella. E infine la decoriamo con il limone.
1: Togliamo le scarpine, le metto vicino a Pepe.
0: Vamonos. Okay. Sì. Con il limone, bueno, può fare anche gli onori. Enrico, può anche mettere un po' di limone. Un po' anche di rosmarino. A postissimo, perfetto.
1: L'hai spremuto o lo hai solo appoggiato?
0: No, solo appoggiato. Guarda che c'è rimasto uno qua.
1: Uno qua no, non faccio.
0: Ah, chi è sta?
1: Che bello, la nostra paella. Scotta, posso?
0: Claro che sì, adelante.
1: Mamma mia, ragazzi, la prima paella. Dove sei, Enrico? Ti posso chiedere i piattini? O vuoi mangiare dalla padella?
2: No.
1: Sono lì. Ma in realtà possiamo anche mangiare qui.
0: Direttamente dalla paella.
1: Scusa,
0: certo.
1: Enrico, ti ho disturbato per nulla. Facciamo con la forchetta, okay. Sei d'accordo?
0: Vamos.
1: Uno, due, tre. Poi invitiamo anche Pepe. Stiamo per tuffarci in quello che è proprio il piatto nazionale della Spagna. Ma perché la paella rappresenta la Spagna? Perché è il piatto più bello, più famoso?
0: Allora, rappresenta la Spagna perché... Cos'è la Spagna? È una condivisione. E allora la paella è... si condivide dal momento che inizia a farla con tutti gli amici o con la famiglia al momento di mangiarla, perché in tanti la mangiamo direttamente sulla paella.
1: E la prima volta che l'hai cucinata?
0: La prima volta che l'ho cucinata è stato... non neanche lo ricordo, secondo me.
1: Tu sei cresciuto con i biberoni pieni di paella, secondo me.
0: Sì, si vede, no?
1: No, non dicevo quello, però la giacca, guarda che giacca che hai.
0: La giacca della paella.
1: È bellissima, fatta a mano.
0: Un artista lì del Veneto.
1: Bella. Vabbè, insomma, dopo tutte queste chiacchiere ce la mangiamo, fra Enrico, che è la sua prima paella di tutta la sua vita. Vorrei che fosse messo agli atti. Quindi prima tu. Devi prendere tutto, pure la carne.
0: E ti faccio anche
1: pure la succarrata, che è la crosticina. Ecco qua, ti ho spremuto pure il limone. Vieni anche tu, vieni. E nel frattempo che noi assaggiamo questa meraviglia, prendete nota di tutta la lista di quello che vi serve. Qualche cosa lo potete anche mettere voi di fantasia per preparare questa fantastica paella. Com'è?
2: Buona.
1: Dico, com'è?
2: Buona.
1: T'ha convinto?
2: Sì.
1: Voto?
2: Buono. 8.
1: 8.
0: Facciamo 8. Una per 300?
1: Una per 300 per la mensa, va benissimo. Allora devi restare qua con
0: Assolutamente.
1: Noi.
0: Assolutamente.

0: a mangiarla questa paella meravigliosa. Io devo ringraziare Davide che ci ha consentito questo salto in Spagna, e la cucina è anche quello, certo. E in qualche modo viaggiare attraverso i sapori nei tanti paesi. E grazie a Fra Enrico, che è stato con noi oggi. Continuiamo a mangiare, seguite le nostre ricette, fatele a casa sperando che vi piacciono tutte. Per ora dall'Antoniano è tutto, ci vediamo per la prossima puntata. Viva la Spagna e la paella con la crosticina.
1: Claro que sí, qué buena, qué buena.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
3: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci, ricominciare è possibile!
4: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
5: Lo sa cosa sta andando incontro?
6: Donna sul piano!
7: Piergastoli qui nella Louisiana sono veri.
4: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
8: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
4: Sì.
9: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
4: Ci sarò.
10: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata.
11: Per il ciclo Racconti Italiani.
12: Senta, scusi, vuol sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
10: Una donna misteriosa.
13: Beh, ci sono gli orari.
10: Un uomo qualunque.
12: Ma lei non è sposato, fidanzato?
13: No, no.
10: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
12: Ma sei ubriaco!
14: Non la lasci adesso.
15: Dice questo? Parla pure adesso.
10: La stazione.
15: Ma basta voi, capito? Basta!
10: Questa sera in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco.
1: La mia preghiera stia davanti a te come incenso, e le mie mani alzate come sacrificio della sera.
0: Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Sorveglia la porta delle mie labbra.
1: Non piegare il mio cuore al male. Compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi.
0: Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. L'olio del malvagio non profumi la mia testa. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera.
1: Siano scarabei.

0: incantati sulle rocce i loro capi e sentano quanto sono dolci le mie parole.
1: Come si lavora e dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi.
0: A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso.
1: Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori.
0: I malvagi cadono insieme ai loro reti, mentre io incolumi passerò oltre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te.
2: Ascoltate la parola di Dio dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era loro effimero. Ma le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore.

Cari fratelli e sorelle, il tema del Buongiorno a Maria di oggi esalta un singolare privilegio della missione del Rosario: contemplarlo con Maria per riaccendere la fede. Ci ricorda l'Evangelista Luca, capitolo 2, versetti 15-19. Il grande privilegio della missione del Rosario si riferisce al compito per diffondere questa preghiera come mezzo di salvezza e di liberazione dal peccato, come testimonia la missione del Santo Bartolo Longo a Pompei. Questo privilegio si estende alla devozione di Maria, che confortando i cuori, portandoli a Gesù, guidandoli verso l'amore e la grazia con la contemplazione dei misteri della vita di Cristo, che viene descritta come un modo di essere che non dipende dagli occhi, ma dipende dal cuore. Ma come i primi discepoli, anche noi possiamo sentirci smarriti e timorosi, ed è qui che la presenza silenziosa e forte di Maria ci viene in aiuto, invitandoci a guardare al di là delle nostre paure. Il suo amore materno, forte e tenero, ci sprona a non accontentarci, a osare nella fede come ha fatto lei. La vera fede non consiste nel rimanere aggrappati alle certezze del passato, ma nell'affidarsi al Dio che fa nuove tutte le cose. Ma c'è una paura più sottile, forse la più insidiosa, è la paura del cambiamento. Viviamo oggi in un'epoca di trasformazioni molto veloci che ci destabilizzano, ci fanno sentire come se perdessimo l'equilibrio. E allora ci aggrappiamo allo sconosciuto, resistiamo al nuovo, temendo di perdere la nostra identità o la nostra fede. L'immobilità è segno di morte. Il movimento

anche se è incerto, è vita. Per camminare allora serve fiducia, allo stesso modo per affrontare i cambiamenti della vita e della Chiesa serve una profonda fiducia spirituale. Fiducia che Dio è presente anche nel caos, che lo Spirito guida la storia, che Cristo è il nostro appoggio sicuro anche quando le certezze umane vacillano. Questa fiducia dinamica è la fede. La fede non elimina l'instabilità, ma la trasforma in un progresso. Fratelli e sorelle, colei che rimase fedele ci sprona all'audacia, e mentre molti erano paralizzati dalla paura, gli Atti degli Apostoli ci dicono che Maria, la madre di Gesù, era lì, perseverante nella preghiera insieme agli altri. Lei, che avrebbe già accolto lo Spirito e custodito tutto nel suo cuore, diventa punto fermo, la custode della fede per la comunità nascente. La sua presenza orante non è solo conforto, ma è un vero sostegno spirituale che prepara la Chiesa a ricevere il dono della Pentecoste. Maria compie questa missione al modo di una madre e come madre si preoccupa che i suoi figli siano pronti per l'incontro più importante della loro vita, quella con lo Spirito Santo. Come una buona madre desidera la crescita e la piena realizzazione dei figli, così Maria ci sprona alla santità, a dare il meglio di noi stessi, ad avere il coraggio della fede. Questo suo desiderio non è in contrasto con la misericordia di Dio, ma ne è un riflesso. Maria ci vuole santi perché Dio ci vuole santi. Efesini 1:4. Il comportamento di Maria nei nostri confronti è caratterizzato da un incoraggiamento ad osare, anche quando ciò sembra andare oltre la prudenza umana. La sua vita è un esempio di questa fede audace. Pensiamo all'episodio delle nozze di Cana, dove sollecita Gesù a compiere il suo primo segno, nonostante l'apparente riluttanza iniziale del figlio. Ma ancora più emblematico è il momento dell'Annunciazione, quando Maria con audacia spirituale pronuncia il suo sì a qualcosa di umanamente incomprensibile, affrontando lo scandalo e l'incomprensione sociale. La sua fedeltà raggiunge il culmine sotto la croce, dove rimane fermo il suo cuore e il suo cuore viene trafitto da una spada di dolore. Lì dove qualsiasi madre sarebbe stata sopraffatta dalla disperazione, Maria resta eretta, sostenuta unicamente dalla fede. L'Evangelista Giovanni la descrive mentre stava ferma, immobile, presso la croce, in piedi, non prostrata, testimone di una fede che resiste anche di fronte alla morte. L'amore esigente di Maria ci chiama quindi ad uscire dalla passività della paura, a diventare protagonisti coraggiosi della nostra fede e della missione della Chiesa. Con lei, come guida, possiamo imparare a stare saldi nella prova e a camminare con speranza, anche quando l'equilibrio sembra essere precario, passando dal cenacolo chiuso delle nostre paure all'apertura gioiosa della Pentecoste. Sia lodato Gesù Cristo.

Quinto, quarto mistero della luce. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo».

0: Cristo che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di Misericordia, ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E un bacio a Te con l'ultimo respiro ci immergerai in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, domani in seconda serata.
5: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
6: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
7: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un freddo...

0: fresco e invitante è sta te per Dindirindina.
1: È sta te, te best.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

0: Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
2: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Naso chiuso, decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
7: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
8: Dalla biova piemontese
9: al pane cafone campano.
6: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
10: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
6: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
11: ancora più buono.
12: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
13: Meraviglioso!
12: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso!
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
0: A te ricordiamo, noi enti figli.

0: a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
3: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
5: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
6: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
7: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
8: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
7: Pronta?
8: Lines Specialist, protezione e discrezione.
9: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
10: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
14: Con Kinder Cereali. C'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
15: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo F.

Dal libro del Deuteronomio. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

0: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: Benedetto sei tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi, guarisci la nostra incredulità.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore, per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.

0: il buongiorno dallo studio di Buon Mattino. Me lo diamo in modo diverso quest'oggi.
1: Sì, buongiorno. Perché non siamo soli, Giacomo.
0: Perché c'è Matteo Faustini. Buongiorno.
1: Ma bentornato,
0: buongiorno.
1: Matteo.
2: Grazie.
1: Oggi iniziamo in musica, Giacomo. Iniziamo così la nostra mattinata, però prima le nostre abitudini.
0: Le nostre abitudini, perché oggi la musica ci servirà anche per fare gli auguri a una persona che è un po' nel nostro cuore. Auguri alla signora Patrizia.
1: Auguri.
0: Che oggi fa gli anni. Tanti, tantissimi auguri.
1: Allora, mi raccomando, Giacomo, state lì perché oggi è una mattinata ricchissima. Matteo, ve lo ricorderete, 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma ci racconterà tutti i suoi progetti tra pochissimo. Ma la vuoi lanciare tu la pubblicità?
3: Ma sì. Io vorrei restarvi vicino e augurarvi un buon mattino. E via!

0: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galvanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
1: Ale, stiamo arrivando.
2: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
3: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
4: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
8: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

facciamo nel migliore dei modi, con amore o abitudine, Matteo Faustini.

0: Grazie, grazie. Matteo Faustini, resta con noi perché lo riascolteremo tra pochissimo. Ma intanto siamo contenti e onorati di dare il buongiorno perché ritorna nel nostro studio Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista, professore ordinario alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma, autore, saggista, e ritorna con il suo ultimo lavoro, Lezioni di Nuoto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Se lei è d'accordo, io inizierei subito chiedendo a Giacomo di farci sentire una poesia. Possiamo così? Giacomo, a te.
1: Meglio di così non si può partire.
2: Nuotare è come leggere, immersi in un ronzio di cadenze sonore nella testa. Pagine, vasche, la perfezione nautica che irrobustisce l'anima.
0: Grazie, grazie Giacomo.
2: Grazie Giacomo.
0: Possiamo partire dal titolo? Perché Lezioni di Nuoto?
1: Lezioni di Nuoto perché è un libro sulla disciplina del vivere in un elemento che io amo, che è l'acqua, che è un elemento molto psichico. I collegamenti tra l'acqua, l'inconscio, il materno, è un liquido che sostiene, che contiene, che consente meravigliose traversate, però è anche una materia piena di correnti, piena di profondità, può essere abissale e quindi è molto simile alla materia psichica e direi alla vita. E quindi in questo libro, che contiene 30 anni di poesie che io scrivo sul cellulare, in metropolitana, in treno, perché io non sono mai fermo, in una pausa delle lezioni, perché per me la poesia è anche uno sguardo, uno stato della mente. Allora io prendo questi piccoli appunti, alla fine costituiscono una sorta di autore.

0: autobiografia, dove ci sono gli amori, le malattie, i dolori, le gioie, i divertimenti, i paesaggi, e... però sono anche dei... La scrittura è una disciplina, per questo anche nella poesia che leggeva Giacomo c'è una relazione tra leggere e nuotare e abitare comunque un mondo e un luogo, e ho capito che sono poi, che scrivendo ho imparato anche qualcosa, e quindi sono lezioni di nuoto per me e spero per chi le leggerà.
1: Nei suoi libri ci sono spesso tanti riferimenti, negli altri libri, a poeti, a persone della letteratura, a quelle persone che lei sente particolarmente vicine leggendole, studiandole, e dice sempre che l'arte in qualche modo arriva molto prima della mente umana, perché percepisce probabilmente in modo diverso. In che relazione allora c'è, che relazione c'è fra la poesia e il suo specifico, il suo lavoro?
0: I miei lavori, soprattutto i libri che ho scritto negli ultimi 10 anni, che riguardano la diagnosi medica, che riguardano la personalità narcisistica, che riguardano il corpo nelle sue manifestazioni, sia quelle fisiche, sia anche quelle più sacre e anche quelle della relazione, sono libri che si appoggiano molto anche alla letteratura e alla poesia per poter raccontare. I miei libri sono dei racconti. Naturalmente che hanno un'anima scientifica e un'anima letteraria. Qui ho tolto tutto, ho tolto le citazioni, ho fatto tabula rasa, diciamo così, della cultura che accompagna i miei saggi, e ho lasciato il verso nudo, però nella sua velocità, nel suo ritmo, nel suo arrivare, come diceva appunto Freud, prima della psicoanalisi, direttamente in quel luogo che è cuore-mente, mente-cuore, psiche-soma, cioè in quel luogo comunque dell'integrazione dell'umano nella vita, molto nell'amore. Io sono un sentimentale.
2: Cosa vorrebbe che arrivasse a un lettore?
0: Vorrei che arrivasse il percorso non semplice di diventare semplici. Sono dei versi molto piccoli, molto lineari, sono delle poesie brevi, non c'è un'epica, c'è forse una lirica. Però, come diceva Pascal, ti chiedo scusa perché non ho avuto il tempo di scriverti una lettera più breve. Quindi ci vuole tempo, ci vuole molto lavoro, ci vuole artigianato per sintetizzare nella velocità quasi a volte neurale una visione poetica, un'immagine, però far sì che non riguardi e non parli solo di me, ma arrivando forse più in profondità possa toccare la vita di tutti.
1: In un'epoca in cui siamo avvezzi ai messaggi vocali, dove per non sintetizzare, per non fare quel compito lì, uno sciorina e magari 2 minuti o 3 minuti di messaggio vocale, questo è una sorta di prontuario anche della vita quotidiana, perché c'è lirismo, ma c'è molta vita quotidiana, ci sono molti oggetti, ci sono molte cose che viviamo, molte situazioni, è molto visionario, nel senso che sembra di vedere effettivamente ciò di cui si parla, non sta nell'iperuranio.
0: Diciamo c'è una metafisica degli oggetti, quindi alla fin fine sono le presenze, sono le cose che vivono intorno a noi. In una poesia dico che hanno la pazienza di restare a lungo vicino a noi.
1: Anzi, leggiamola subito quella, scusi se la interrompo, perché sì, proprio ce l'abbiamo qua. Vogliamo bene alle cose per la loro pazienza di restare vicino a noi per anni, senza mai cambiare.
0: Mi sono accorto che a volte, nello smarrimento inevitabile della vita e anche dell'epoca, quando ti svegli al mattino e lo sguardo si posa su quel soprammobile che era stato di tua madre, su quell'oggetto che ti ha regalato uno studente, ecco, c'è un condensato di esperienze, di memoria, di vita. Io tengo molto agli oggetti, non per il loro valore di consumo, ma per il loro valore di memoria e di affetto. Sono un paesaggio domestico, e quindi sicuramente sono degli oggetti che raccontano, e questo per me è molto importante. Tra l'altro mi fa piacere dire che ho appena scritto la prefazione a un libro molto bello di Lydia Flemm, che è una collega belga. È un libro che si intitola Come ho svuotato la casa dei miei genitori, è pubblicato dal Saggiatore, ed è una piccola storia di questa esperienza che facciamo tutti. A un certo punto i genitori, un genitore, entrambi muoiono. Chi è fortunato di avere avuto una casa ha questa casa dei genitori in affitto, di proprietà, un monolocale, una casa più grande, e deve andare a fare lì e fare i conti con le cose. Forse anche questa riflessione è importante per trovare un senso in quell'operazione che paradossalmente è un fare spazio fuori per costruirlo dentro, perché poi è lo spazio della memoria.
2: Grazie. Abbiamo ascoltato alcune poesie dalla bellissima voce di Giacomo, ma possiamo ascoltarne una anche proprio dall'autore delle poesie?
0: Con piacere. Beh, rimaniamo sul tema degli oggetti. La mia casa è piena di cose. Le tratto tutte come delle spose. Ricambiano fedeli, sempre uguali, dividono con me gli spazi coniugali. Quando si rompono c'è un'infermeria con bende e colla per ogni terapia. Anche se piccole, contengono la casa. Lei pure le contiene senza sentirsi invasa. Sono una ciotola, sono una conchiglia. Dicono storie passate di famiglia. Danno memoria a questa convivenza, la segnaletica della mia presenza. Quando le tocchi perché le vuoi spostare, ecco, perfetto, quello è l'abitare.
2: Grazie. Abbiamo un minuto per salutarci. Io vorrei chiedere, ero curiosa di sapere quando nasceva proprio questo, quando ha iniziato a scrivere poesie, quando nasce questa sua relazione con le poesie e cos'è per lei la poesia per salutarci.
0: Allora, nasce in un momento triste, perché avevo 20 anni, ero nella sala d'aspetto dell'Istituto dei Tumori e mia madre iniziava un percorso che non è stato un percorso felice, è mancata dopo 2 anni. E senza sapere perché, avevo un foglio e mi è venuto da scrivere un verso. Molti anni dopo ho capito una bellissima cosa che dice il poeta Robert Frost quando dice «A poem is an arrest of disorder». Una poesia sospende il disordine. E quindi la vita a volte porta del disordine, della sofferenza, un caos, quello che non capisci. Un verso nella sua disciplina, nella sua geometria, può restituirti una sospensione per andare avanti.
2: Lezioni di nuoto, Vittorio Ringiardi, grazie.
0: Grazie.
2: E allora
0: grazie.
2: Ci salutiamo con la tua voce.
1: Con un'ultima poesia.
2: Con un'ultima poesia.
1: Eccola qua. Quando il domani è incerto come il mare, perché la diagnosi tarda ad arrivare, ci prodighiamo come le infermiere. Siamo formiche che dicono preghiere.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie.
2: E dalla poesia, Giacomo?
1: Alla musica.
2: E allora lo riascoltiamo, è pronto. Matteo Faustini con Vorrei.

0: Faustini, non grazie. Ti facciamo alzar da lì perché chissà che ci regali qualcos'altro. Come stai?
1: Sto bene, è un piacere essere qui e condividere tempo, quindi grazie.
0: Noi Giacomo siamo contenti di iniziare la mattinata, l'abbiamo detto, ci ricordiamo 70esima edizione del Festival di Sanremo, nel bene e nel male, però scusate, io vorrei ricordare anche vincitore del premio Pierangelo Bertoli, nuove proposte, nuovi cantautori con Anima Gemella.
1: Sì.
0: Ma ce ne regaleresti un assaggio?
1: Volentieri. Io non credo all'anima gemella, però vorrei.

0: Grazie Matteo, perché ci stai facendo un regalo dopo l'altro in questa mattinata. Ma che cosa c'è nel tuo bagaglio, nei tuoi progetti prossimi, venturi?
1: Nel mio bagaglio ci sono le persone. Cerco di utilizzare ciò che la vita mi dà, cioè le esperienze, di trasformarle in 180 secondi di note, di parole. E quindi sto lavorando a un terzo disco, ho voglia di incontrare altre anime, altri occhi pieni di parole, trasformare il vissuto e non tanto salvare le vite con la musica, ma magari un pomeriggio.
2: Bellissimo.
0: Hai detto
2: perché,
0: poco.
2: Esatto. Noi ci piace ricordare anche che molte delle tue canzoni nascono anche da esperienze che hai vissuto. Non facciamo in tempo a sentirla, però almeno ricordare Nati Liberi, che Siamo Nati Liberi nasce da un'esperienza di volontariato in carcere per 8 mesi. Cosa ti ha lasciato?
1: Mi ha lasciato tantissimo. Ho incontrato, sai, nel mondo c'è un sacco di schifo nel mondo, ma c'è anche un sacco di bellezza. La musica mi aiuta a vederlo tutti i giorni. In carcere, a Canto Mombello, a Brescia, che è il carcere più affollato d'Italia, ho conosciuto un sacco di anime che hanno voglia di riscatto, hanno voglia di essere perdonati, di chiedere scusa, di essere ascoltati, di essere capiti. Ho trovato paradossalmente meno giudizio e più libertà all'interno di quelle mura. E scrivere Siamo Nati Liberi in carcere è stato il modo in cui gli ho poi promesso che li avrei portati fuori con me.
0: Grazie. Grazie Matteo Faustini, grazie per averci portato qui quest'oggi nello studio di Buon Mattino tutto questo tuo bagaglio. Grazie. E torna a trovarci presto.
1: Volentieri.
2: Grazie. Ti aspettiamo già quando dobbiamo salutare.
0: TG2 Mille Flash, oggi con Fabio Bolzetta, Santa Messa, e poi rimanete con noi perché ritorna, ve l'abbiamo detto, nel nostro studio Suor Genevieve. Sarà con noi anche Marco Becchis. Ritorno a Buenos Aires è il film che dal 17 settembre è nei cinema. Apriremo una pagina importantissima. State con noi.
2: A dopo.
3: Hai una cotta per lei?
4: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
5: Hai una voce meravigliosa.
6: Rachel.
5: Robert.
6: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni.
4: Imparerai ad amare David.
6: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
7: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
8: I'll find you. Domani in prima serata.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
17: Mercoledì, al nord pressione stabile con l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso ovunque. Massime fino a 26 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo innocui addensamenti cumuliformi. Clima mite con massime fino a 26 gradi Celsius a Roma. Mercoledì, atmosfera stabile con l'alta pressione. Splenderà il sole ovunque con cielo del tutto sereno da mattina a sera. Venti moderati settentrionali e mare ionio agitato. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash, guardiamo insieme ai fatti più importanti del giorno. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica videoassistita dall'equipe del professor Stefano Margaritora è durata 1 ora e mezza senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Al ritorno nella sua stanza al Gemelli, Leone XIV ha chiesto la cena. Il mondo in preghiera per il Papa, ieri sera dalla cappella del Policlinico Gemelli, la recita del Rosario, presieduta dal Cardinale Vicario di Roma, Reina, il Signore sostenga il nostro Vescovo. In Ucraina, pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche, blackout a Kiev. Allarme degli 007 di Varsavia che considerano altamente credibili le informazioni su un potenziale attentato contro il primo ministro polacco Donald Tusk e il ministro della difesa Kosiniak Kamysz. La minaccia viene presa con la massima serietà. Yemen, gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici nelle ultime 24 ore. Nella capitale saudita, 4 feriti per frammenti di missili. A Dahran ha attaccato un edificio che ospita uffici della compagnia petrolifera. Il presidente USA, aspettate di vedere cosa faremo contro Teheran. Slittano i tempi della manovra, salta l'illustrazione in CDM per un mero errore materiale, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Il ministro Giorgetti interviene al Parlamento in un'aula semivuota. E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà questa mattina al Senato per riferire al Parlamento in vista della sua partecipazione al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Nuovo decreto sull'ex ILVA con cassa integrazione per le imprese dell'indotto appalto e continuità dell'integrazione economica alla cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. A Taranto è la terza giornata di sciopero. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stancati in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Blitz anticorruzione al comune di Siracusa. Gli agenti della Digos, coordinati dall'ufficio di Palermo della Procura Europea, stanno eseguendo 7 misure cautelari personali. L'operazione, denominata Nexus, punta a disarticolare un'associazione a delinquere dedicata alla corruzione negli appalti pubblici. Sta bene il neonato trovato abbandonato ieri in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo. Si trova nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Niguarda. Ora si cerca la madre. Le donne che vivono una maternità difficile hanno bisogno di essere ascoltate, sostenute e accolte, ha dichiarato Matteo Fadda, presidente della comunità Giovanni XXIII. Premio alla carriera per Nicola Piovani. Il Banca IFIS Music Award è stato assegnato per il contributo alle colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Il riconoscimento è stato consegnato dal regista Marco Bellocchio. Il calcio con la Champions League, che ha visto la sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge per 4-3. Il Napoli invece perde con il Villarreal 3-1. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale sarà disponibile sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. È tutto, linea ora alla Santa Messa, torniamo alle 10 in punto. Buona giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolezza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
0: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
0: È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
0: Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Le parole che Gesù rivolge a farisei e dottori della legge con un tono duro, deciso, sono parole che ci fanno molto riflettere. Sono parole, naturalmente, come tutte quelle parole che troviamo nel Vangelo e che Gesù rivolge a noi, che non sono per farci sentir male o per portarci ad una bassa considerazione di noi stessi, ma sono sempre delle parole che vogliono rialzarci, indirizzate, cioè a noi, perché possiamo migliorare la nostra vita e la nostra anche qualità nel testimoniare il Vangelo. È come se tra queste righe ci venisse detto: se pensi soltanto a quello che è l'approvazione degli altri, se pensi soltanto di apparire bene agli occhi delle persone, allora questo ti porta ad essere lontano da me, da quello che è lo spirito del Vangelo, lo spirito che il Signore Gesù ha voluto comunicarci attraverso innanzitutto la sua testimonianza di vita, una vita fatta di prossimità, di servizio, una vita che è rivolta totalmente al bene degli altri. In un altro passo del Vangelo lo ricordiamo, no? Quando Gesù ci invita alla preghiera, all'elemosina, alla carità, dice: non fate queste cose davanti agli altri per essere approvati da loro, altrimenti avete già ricevuto la vostra ricompensa. Alla stessa maniera, se si osservano tutte le leggi, tutte le regolamentazioni, ma senza ricordarci che queste ci sono state date per poter vivere pienamente la carità, allora lo facciamo soltanto per una esteriorità che non ci salva. Nella prima lettura l'Apostolo Paolo diceva proprio questo, dividendo ciò che viene dalla carne da ciò che viene dallo spirito. Se seguiamo, cioè, soltanto quelli che sono i nostri desideri e ciò che ci fa sentire bene e quello che gli altri possono dire di noi di bene, allora noi viviamo ancora in una mentalità troppo lontana dal Vangelo. E quel guai a voi, che non è una maledizione ma un avvertimento, una, possiamo dire così, richiesta di prendere coscienza e di cambiare strada, è rivolto anche a noi. Se invece, ha detto l'Apostolo, viviamo dello Spirito, camminiamo nello Spirito. Ecco, fratelli e sorelle, io conserverei queste due parole per la giornata di oggi e per sempre. Se viviamo, camminiamo. Per chi vivo? Se vivo per il Signore, se vivo perché Lui ha toccato il mio cuore, il Vangelo è entrato nella mia vita, allora cammino e devo camminare secondo quello che Egli mi chiede. Ma se invece vivo per altro, allora logicamente sono portato a scegliere altro. Siccome abbiamo ripetuto più e più volte chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita, ebbene, chiediamo proprio questo. Vogliamo seguire te, vivere di te e camminare sempre e solo per te. E in questo cammino ci sia sempre di aiuto e protezione la Vergine Maria. Così sia.

0: Carissimi fratelli e sorelle, i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Chiediamo dunque di camminare sempre alla sua luce, elevando al Padre Celeste la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa sperimenti la tenerezza dell'amore di Dio, facendo dell'ascolto della parola e della preghiera il nutrimento quotidiano della fede, preghiamo.
2: Ascolta.

0: Guardaci, o Signore.
1: Per Papa Leone XIV, costretto a sottoporsi ad un improvviso intervento chirurgico, la nostra preghiera a Dio, per intercessione della Beata Vergine del Santo Rosario e di San Bartolo Longo, lo accompagni e lo sostenga in questi giorni di particolare prova, nella speranza di una pronta guarigione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini, affinché non abusino della pazienza del Signore, ma riconoscano che usa misericordia perché vuole la conversione e l'impegno secondo i doni ricevuti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la ricerca del progresso e della tecnica si è indirizzata unicamente alla dignità della persona, senza seminare vittime ed emarginazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana che segnò l'opera di San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: O Dio che vedi nel segreto dei cuori, aiutaci a cercare costantemente la tua maggior gloria e a vivere sempre con lo sguardo rivolto a te. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione.

Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Bartolo Longo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo

0: dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù, hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Riprendiamo la linea in questo mercoledì, un mercoledì diverso dal solito perché non ci sarà l'udienza di Papa Leone per ovvie ragioni. Poco fa è arrivato l'ultimo bollettino che ritrae una situazione positiva. Queste sono le immagini che ci arrivano dal Gemelli in diretta. Durante la giornata vi daremo conto e TG2000 Flash vi darà conto delle evoluzioni di questa giornata.
1: Tanto possiamo ricordare che il bollettino proprio di ieri sera, Giacomo, rassicurava sulle condizioni del Santo Padre. L'intervento si è concluso positivamente, notte tranquilla. Allora sicuramente vi aggiorneremo nel corso della mattinata su questa rete, su TV2000. Però Giacomo, siamo pronti?
0: Esatto.
1: Per iniziare la nostra mattinata, e allora andiamo subito ad accogliere la nostra ospite, Suor Genevieve. Siamo contentissimi.
2: Buongiorno.
1: Che sei tornata.
0: Ben trovata, stai, Suor Genevieve. Grazie per essere qui con noi.
1: Vogliamo ritornare al 17 settembre, quando usciva nelle sale Ritorno a Buenos Aires, un film che parla della dittatura in Argentina, e lo vogliamo fare. Siamo davvero contenti di avere con noi oggi in collegamento il regista Marco Bekis. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Grazie davvero di essere con noi, grazie anche a Suor Genevieve. Ora capiamo perché siete insieme in questo spazio, ne parleremo, però a questo punto ritorniamo subito, Marco, se lei è d'accordo, al film. Raccontiamo cosa deve affrontare il protagonista del film, Mariano Guerra, ricordiamo interpretato da Adriano Giannini, quando ritorna a Buenos Aires dopo più di 30 anni di assenza.
2: Allora, il film racconta la storia di un sopravvissuto di origine italiana, che però era in Argentina negli anni 70, e che dopo 30 anni riesce a prendere la decisione di diventare un testimone, cioè un sopravvissuto che diventa testimone, è un po' il tema del film. Lo fa in un tribunale con dei giudici e degli accusati. Ecco, quante volte noi ci incrociamo per strada stranieri di cui non conosciamo la storia, che potrebbero aver subito torture, carceri nei paesi d'origine, e che però sono sopravvissuti, che non possono fare i testimoni perché non esistono i tribunali. Non ci sono i tribunali che possano giudicare e condannare colpevoli. Spesso colpevoli sono anche dei capi di Stato. Criminali di guerra a volte sono anche dei capi di Stato. Ecco, questa è la situazione che mi ha portato a riprendere quella mia vicenda anche personale di allora e trasformarla in questo film.
0: È una vicenda personale, come ha detto nelle sue parole, che la riguarda anche da vicino proprio per la sua storia individuale e che riguarda anche la nostra ospite in studio, Suor Genevieve. Tu in passato ci avevi parlato di...
2: Ciao Genevieve.
3: Ciao.
0: Eccomi qua che vi salutate. È un bel incontro a distanza questo. Suor Genevieve ci aveva parlato in passato di sua zia, Suor Léonie Duquet, sì, che è stata coinvolta proprio in quella situazione, sì, drammatica, dittatura militare argentina. E aiutando le madri di Plaza de Mayo e stando sempre naturalmente a fianco delle persone che avevano bisogno. Quando hai visto questo film, che cosa ti ha, come ti ha colpito, che cosa ti ha smosso?
3: Mi ha emozionato parecchio, tanto, perché io ho sempre pensato prima, l'Argentina, la dittatura, desaparecidos, tutti quelli, e non mi era venuto in mente tanto i sopravvissuti. E mi sono accorto di questo la prima volta che sono stata in Argentina per il funerale di mia zia, perché mi ricordo avevo incontrato una che era stata all'ESMA con mia zia e mi ha raccontato, e lei quasi si vergognava, e io le ho detto: ma no, meno male che ci sei, perché come avremmo fatto a sapere quello che è successo se non c'erano i sopravvissuti? Allora ero contenta che proprio è uscito là nel film, è uscito molto forte, allora mi ha emozionato.
1: Prima dicevamo con Suor Genevieve, prima di iniziare, ci scambiamo sempre qualche parola, qualche chiacchiera qui, e dicevamo: è un film duro ma necessario.
3: Sì, Sì.
1: È un film che alla fine io mi sono sentita di dire grazie all'arte che lo sì, fa, che dà sì, voce. Sì.
3: È importante sapere, è importante che la gente che ha vissuto dramma lo può dire e lo può dire non solo ai vicini ma a tutti, perché se vogliamo che vorremmo che non ricomincia, bisogna anche sapere.
0: Chiediamo a Marco Becchis in che punto è arrivato, diciamo, del suo momento, insomma, della sua carriera, proprio questo film, e in che modo è arrivato, non è, insomma, il primo film che esamina naturalmente l'argomento, ma che valore ha adesso?
2: Ah, questo non lo posso dirlo io, forse lo dovete dire voi, spettatori, quando vedete il film. Il valore di un film lo si vede nelle sale, lo si vede quando lo spettatore si confronta con l'opera. Un artista l'opera la fa un po' incoscientemente, senza troppe premeditazioni, se è un vero artista.
0: Però ecco, rispetto...
2: non saprei rispondere.
0: No, intendo rispetto proprio al suo percorso, alla sua carriera, in che momento arriva?
2: Beh, arriva, diciamo, su un percorso già fatto, a una certa età, e quindi, diciamo, sicuramente il mio percorso non è finito, quindi continuerò a fare dei film, non necessariamente sullo stesso argomento.
1: Noi vi ringraziamo ancora una volta per essere qui con noi, vi chiediamo di restare con noi. Suor Genevieve, resta con noi perché ci ritroveremo tra qualche minuto, tra pochissimo. Noi, Giacomo, ci spostiamo invece,
0: sì,
1: perché vogliamo accogliere nel nostro studio, siamo contenti di avere Amref. Questo è uno spazio dedicato agli altri, al prossimo, dove
0: Buongiorno.
1: Ci fa riflettere quando a volte noi facciamo delle scelte che possono aiutare gli altri, possono aiutarli anche dopo di noi. Parliamo di lascito testamentario, lascito solidale, quella scelta che continua nel tempo. E allora do subito il buongiorno a Anna Laura Anselmi, direttore

0: fondi e comunicazione di Amref. Grazie per essere con noi. Parliamo di testamento. Quando si parla di testamento, a volte si ci intristisce un po'. È come se fosse un argomento un po' difficile da trattare. In realtà, però, quando si parla di testamento, si parla di futuro. Vogliamo spiegare bene questo passaggio?
1: Certamente. Sì, per noi il lascito non è un addio, ma è un seme che può ancora germogliare. È un seme che si origina da tutto quello che siamo nella vita, dai nostri affetti, dai nostri valori, da tutto quello che, in cui crediamo. E noi di Amref questo seme lo portiamo in Africa per dargli una nuova vita, un futuro che trasformerà altre vite. Questo lascito significherà una mamma che potrà partorire in sicurezza, significherà un pozzo con acqua pulita in un villaggio remoto, ma anche istruzione per un ragazzo, una ragazza che potranno poi tornare al proprio villaggio come operatori sanitari e continuare a curare e a salvare vite. Ci piace dire che un lascito è un ricordo che continua a curare.
2: Vedete in sovraimpressione il numero che è possibile comporre, un numero verde gratuito attraverso il quale è possibile mettersi in contatto con Amref. Io sono anche sul vostro sito dove è possibile trarre tutte le informazioni possibili sui lasciti testamentari. Chi sono le persone che vi contattano, che scelgono proprio questo modo, questo lascito? C'è qualcosa, c'è qualche elemento che le accomuna?
1: Sono persone molto diverse, possono essere nonni con figli, nipoti, persone sole o coppie. Quello che li accomuna è essere delle persone che hanno vissuto tutta la vita con determinati valori, si sono impegnati, hanno lavorato. Raramente sono persone ricche, ma sono persone che in questo gesto vogliono trasferire proprio qualcosa di sé, un segno, un segno che parla di loro, di valori come la solidarietà, la generosità, l'altruismo, valori che sono certa i telespettatori di TV 2000 hanno bene in mente. E questo non a scapito della famiglia, ma insieme alla famiglia. Fare un lascito significa proteggere l'eredità, ovviamente, della propria famiglia, ma aggiungere qualcosa che vivrà e avrà un futuro anche lontano. Nel nostro caso, appunto, è quasi una staffetta di un passaggio da quella che mi piace dire la vecchia Europa alla giovane Africa, un passaggio che quindi cristallizza nel tempo un valore proprio di trasformazione di vita.
0: E allora il numero che vedete in sovrimpressione voi potete chiamare anche per informarvi, ci saranno delle persone che vi spiegheranno cosa vuol dire, anche solo se siete curiosi, non avete sentito parlare di un lascito solidale ma non sapete come funziona, troverete tutte le informazioni a vostra disposizione. Vogliamo vedere però attraverso queste immagini cosa fate, un accenno del vostro lavoro. Guardiamo.

0: Buongiorno, ci ha raggiunti il notaio Martina Tocco. Buongiorno, benvenuta. Notaio, è la persona giusta per aiutarci nel rispondere ad alcune domande, perché forse qualcuno di voi sta pensando: è bello, mi piacerebbe farlo, però non sono abbastanza ricco, non ho abbastanza soldi per poter aiutare. Cosa diciamo a queste persone?
1: Allora, intanto il lascito solidale è rivolto a chiunque voglia fare un gesto di generosità, quindi non è riservato solo a chi ha grandi patrimoni. Infatti non esiste una cifra giusta, un importo minimo, è una scelta di natura molto personale e chiunque può fare un gesto di generosità commisurato alle proprie disponibilità economiche e comunque fare la differenza.
2: Ma chi ci sta seguendo potrebbe anche pensare: ma se io ho figli, coniuge, eccetera, se faccio un lascito tolgo qualcosa a loro?

0: loro oppure no?
1: Allora, figli, coniuge e altri familiari molto prossimi alla persona sono qualificati come legittimari e la legge riserva loro una parte del patrimonio. Questa è la quota di riserva. A fianco alla quota di riserva abbiamo una quota disponibile, che è quella di cui il testatore può disporre liberamente. All'interno di questa quota è possibile fare un lascito solidale che non pregiudica i diritti dei familiari e che non è aggredibile in giudizio.
2: Chi decide, Anna Laura, di fare un lascito, vi consegna qualcosa anche di personale. Voi come ringraziate, come vi prendete cura di questa persona, di questo gesto?
3: Sì, noi nel momento in cui riceviamo un lascito sappiamo che non stiamo ricevendo soltanto una somma di denaro, ma stiamo veramente ricevendo un'eredità, un'eredità morale. E quindi questo ci fa sì che noi trattiamo ancora con maggior rigore quello che riceviamo, rendicontando euro su euro quello che facciamo, raccontando il progetto ai familiari e continuando comunque a sviluppare quell'idea che c'è dietro a un lascito testamentario. Per cui conserviamo in qualche modo e custodiamo questo valore e questa eredità. Sappiamo di poterlo fare bene perché siamo in Africa e ci occupiamo di salute da quasi 70 anni e quindi la fiducia è ben riposta.
0: Il numero che vedete in sovraimpressione è utile anche semplicemente per chiedere informazioni. Noi stiamo trattando argomenti che magari non tutti quanti conoscono e quindi per avere anche gratuitamente una guida che vi possa appunto dare tutte le informazioni sui lasciti testamentari, questo è il numero che potete contattare. Una informazione che non tutti sanno, ad esempio, come si fa un lascito? È un'operazione complicata?
1: Allora, il lascito testamentario, il lascito solidale si fa tramite una volontà testamentaria o una donazione tra vivi. Nel caso in cui si ha una volontà testamentaria, è sufficiente inserire questa volontà in un testamento. Quindi il testamento potrà essere fatto tramite il notaio, un testamento pubblico o un testamento olografo, in questo caso scritto totalmente dal testatore, datato e sottoscritto. Quindi di per sé è semplice, è chiaro che però il contenuto deve essere ben determinato e anche l'ente beneficiario deve essere individuato senza dubbi, perché altrimenti ci sono rischi che questa volontà sia nulla, quindi poi non produca effetti al momento in cui si aprirà la successione. Per questo motivo è sempre opportuno rivolgersi comunque a un professionista, a un notaio di fiducia che possa indirizzare e aiutare chi vuole fare questo lascito solidale in modo tale che la sua volontà sia compatibile con la legge e quindi fare in modo che poi produrrà effetti per l'appunto.
2: Allora, vogliamo entrare e conoscere una storia, è la storia di una persona che ha deciso proprio di fare concretamente qualcosa, di costruire un pozzo e di farlo in memoria dei suoi genitori. Si chiama Rossana e la vediamo attraverso queste immagini.

morning.

0: Diamo il buongiorno in collegamento con noi Rossana Ontolenghi. Rossana, buongiorno, grazie per essere con noi. Abbiamo visto delle immagini che raccontano il viaggio tuo e di tuo marito in Kenya, dove è stato, lo abbiamo detto, costruito un pozzo realizzato in memoria dei tuoi genitori. Posso chiederti il rapporto che si è instaurato con AMREF e cosa ha rappresentato per te e per tuo marito questa esperienza?
1: Posso dire che quello che mi ha avvicinato ad AMREF nasce da un desiderio che avevo nel mio cuore, che era quello di fare in modo che il nome dei miei genitori potesse rimanere da qualche parte, essere ricordato, ma con qualcosa che non fosse solo legato a un simbolo, alla loro vita, ma che potesse continuare ogni giorno a dare vita, a dare qualcosa. E quindi ho sostenuto la costruzione di un pozzo con AMREF in Kenya e poi siamo andati con mio marito a vederlo, e le immagini le avete viste, ancora mi commuovono. E ho scelto AMREF perché loro lavorano insieme all'Africa, non solo per l'Africa. Avete visto diversi operatori nelle immagini, quelli sono operatori africani che hanno studiato lì, si sono formati e AMREF li sostiene nella loro attività. Quindi gli africani sono comunque i protagonisti del cambiamento, non semplici, diciamo, persone a cui viene dato qualcosa. E quindi andare a vedere il pozzo, ancora adesso mi commuovono queste immagini, andare a vedere il pozzo è stata una grandissima emozione. Ho incontrato Alina, che avete visto nelle immagini, che è un po' la capa delle donne del villaggio. Alina mi ha portato al pozzo, abbiamo preso l'acqua insieme e diciamo che con lei abbiamo capito quanto l'acqua sia importante per l'Africa, non è solo per berla, ma è anche igiene, è anche evitare malattie, talvolta evitare la morte. Quindi tutti quei bambini che avete visto nelle immagini sono bambini che verranno educati a lavarsi, ad aver cura del proprio corpo e quindi a stare anche in salute.
2: E il lascito che hai scelto di fare va sempre in questa direzione, affinché un gesto non sia semplicemente un gesto che fa del bene, ma che sia un seme che possa generare e che possa produrre generatività. E allora, Anna Laura, se volessimo parlare alle persone che ci stanno seguendo a casa e condensare tutta l'esperienza, tutte le storie che ci sono state in un momento, in un suggerimento, che cosa diresti?
3: Direi che il lascito è davvero un'occasione per poter sopravvivere a noi stessi e creare qualcosa che potrà continuare a dare futuro, speranza. Come raccontava adesso la nostra donatrice, è qualcosa che sopravvive e che trasforma una somma di denaro in un pozzo, in acqua, in progetti che hanno un elemento distintivo. Perché oggi scegliere AMREF? AMREF è la più grande organizzazione sanitaria che si occupa di salute in Africa. Lo fa per l'Africa ed è un'Africa che cura l'Africa. Quello che noi facciamo, e per questo i nostri donatori poi rimangono con noi per molto tempo, facendo donazioni in vita e poi anche donandoci un lascito solidale, perché noi cresciamo insieme alla comunità, quindi portiamo un aiuto che è, come dire, il grimaldello per poi costruire la comunità, sviluppare la comunità e farlo insieme. E questo ovviamente ci dà un'idea di sostenibilità, di sviluppo in cui noi crediamo molto e che ci sta dando dei risultati importanti.
0: E allora ricordiamolo ancora una volta, 800-818-474 per ricevere gratuitamente la guida Lasciti di AMREF. Grazie, grazie ad Laura Anselmi, grazie al notaio Martina Cocco, grazie alla signora Rossana Ottolenghi che è in collegamento con noi. Grazie, grazie per quello che fate. Noi ci fermiamo qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo, li abbiamo visti prima con il regista Marco Becchis e Suor Genevieve che vi aspettano. A tra poco.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, domani in seconda serata.

0: Yes.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Cute purificata?
3: O capelli idratati? Non devo più scegliere. Il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
4: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
7: Estate. Te best.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Le 9.30 nello studio di Buon Mattino, in un mercoledì più particolare del solito. Oggi un mercoledì senza udienza, come vi abbiamo detto. Ci arrivano man mano le immagini in diretta dal Gemelli per seguire la situazione e le condizioni di Papa Leone. L'intervento che c'è stato è andato bene, come vi abbiamo già annunciato prima. Il TG poi vi darà le delucidazioni del caso e anche noi ci metteremo il nostro punto.
1: Sì, Giacomo, ma ritorniamo nel nostro studio e ecco, ritroviamo in collegamento Marco Bechis, che ringraziamo, e Suor Genevieve con noi. Siamo partiti dal film uscito nelle sale il 17 settembre, Ritorno a Buenos Aires. Lo abbiamo detto, ricordiamo velocemente, parla di Mariano Guerra, un sopravvissuto alla dittatura civico-militare in Argentina, che ritorna in Argentina per testimoniare contro le torture e i crimini che ha subito dopo 30 anni. Questa storia si incrocia con Suor Genevieve, perché Suor Genevieve, tu, lo abbiamo detto, hai vissuto sulla tua pelle la storia di tua zia Suor Leonie, che è una dei 30.000 desaparecidos. Io volevo ripartire da quello che vive anche Mariano Guerra. Tu sei stata in quelle aule, hai assistito a quei processi e hai incrociato anche lo sguardo di quei torturatori.
2: Sì, ho incrociato, perché quando sono stata in Argentina ci sono stata tre volte. La prima per il funerale di mia zia, che avevano ritrovato e identificato Leo. La seconda perché c'erano i processi e volevo assistere ai processi. Avevo partecipato qui a Roma, ma in Argentina. E vedevo davanti, c'erano i militari. Tutti.
1: C'è questa foto che stiamo vedendo in questo momento, ce la dici tu? Chi è?
2: Sì,
1: chi
2: sono? Astiz. Il primo è Astiz, è lui che si è infiltrato nelle madri, con le madri della Piazza di Maggio, e che le ha dato ai militari. E io, sapendo la storia, pregavo, mi dicevo, io vorrei incontrare il suo sguardo, perché ormai quello che è fatto, uno ha fatto mal, ha fatto del male, ma adesso pentiti. Dopo 20 anni, 30 anni, gli anni sono passati. Tu devi sapere che ti sei sbagliato. E anche se si può chiedere scusa, ma almeno pregavo per vedere il suo sguardo, e 3-4 volte mi ha guardato fisso, perché sapeva che c'ero là nei...
1: Hai colto qualcosa in quello sguardo?
2: No. Devo dire che era proprio fisso. Non...
0: Gli sguardi e i silenzi di cui ci sta parlando Suor Genevieve è qualcosa che ritroviamo, e il nostro invito naturalmente è quello di andare a vedere Il Ritorno a Buenos Aires, perché si misura molto in ciò che viene detto, ma anche in ciò che si percepisce che non viene detto. Guardiamo qualche immagine del film.
3: ¿Esta vez se declaraste vos?
4: Esta vez es la quinta.
3: ¿Y por qué volvés?
4: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual. Antes no pude. ¿Y vos por qué no declaraste antes? ¿Te da miedo?
3: No, no, miedo no.
4: Lo más difícil es estar sentada ahí, enfrente de estos hijos de puta, a medio metro, enfrente tuyo. Te miran mientras vos contás lo que ellos mismos te hicieron. No sé, tenés que tener... controlar las emociones, porque si te emocionás estás perdida. Yo entro y es como... como si me convirtiera en una especie de robot.
0: Esta es una escena de Ritorno a Buenos Aires. Marco Bechis, il protagonista, Mariano Guerra, lo seguiamo veramente questo momento della sua vita e di quella che è stata la sua vita in precedenza in Argentina. Nel film gli viene posta, si sente qualcuno che gli pone a un certo punto una domanda, che è una domanda difficile, e gli viene chiesto: perché tu sei libero? Mia sorella è ancora scomparsa, perché tu sei libero? È una domanda che colpisce anche noi che lo guardiamo, perché ci fa ragionare sulla tragedia avvenuta per chi è morto, ma anche per chi è sopravvissuto.
5: Ma sopravvivere vuol dire anche portarsi la colpa di essere vivo, perché per quali motivi alcuni sono sopravvissuti e altri no, è una domanda che non ha una risposta e che si trascina fin dai tempi, diciamo, dei campi di concentramento nazisti, quando gli ebrei sopravvissuti si sono fatti la stessa domanda. Quindi questa è una parte della questione. Poi l'altra parte della questione è come uno è riuscito a sopravvivere attraverso gli strumenti che ha messo in campo e che aveva in quel momento, che sono quelli di essere stati ridotti in schiavitù, in pratica, per poter essere utili al sistema e all'ingranaggio. Perché quello che bisogna sempre pensare è che le dittature funzionano come una grande macchina burocratica, non sono cattivi i militari, sono funzionali al potere economico in quel momento che aveva bisogno di loro. Cioè, non bisogna mai dimenticare che i militari hanno svolto un compito per qualcun altro, non sono loro gli unici responsabili. Questo non è stato ancora molto analizzato fino in fondo, ma adesso si incominciano a fare dei ragionamenti in questa direzione. Cioè, il potere economico in quegli anni aveva bisogno di dittature militari in Cile, in Argentina, in Brasile, per poter fare più affari. Ed è questo il motivo per cui sono esistiti i colpi di Stato e i militari al governo. Quindi i sopravvissuti sono dei ruoli, sono stati considerati, come diceva Genevieve prima, dei fortunati. Tutto sommato sono vivi, quindi che altro vogliono? C'è una battuta nel film che dice proprio questo. Mentre invece nel film si analizza il ruolo del sopravvissuto e lo si vuole raccontare come una vittima, anche lui.
1: Anche perché ricordiamo ovviamente che il suo film si focalizza proprio sui sopravvissuti e anche sul loro ruolo, perché senza le loro testimonianze non saremmo arrivati a una giustizia. Questo è fondamentale, Marco.
5: Esattamente, diciamo, la funzione del sopravvissuto è diventare testimone. Chi non riesce a diventarlo rimarrà nell'ombra, ma diciamo il modo di potersi riscattare è proprio quello: diventare un testimone, andare in un tribunale e denunciare tutto quello che sa. E i militari, che non si sono mai pentiti, come diceva Genevieve prima, non meritano nessun tipo di perdono o di pietà, perché il perdono può avvenire solo dopo un pentimento pieno, dopo che i militari hanno detto tutto quello che sanno su dove sono stati nascosti, sotterrati i corpi dei desapareciti, che le famiglie da 35-40 anni, dove sono i bambini neonati rubati e poi dati in adozione a delle famiglie militari che non potevano avere figli, le famiglie cercano quei bambini ormai da 40 anni. Tutte queste informazioni che potrebbero cambiare radicalmente la vita di tante famiglie argentine sono informazioni che tengono segretamente i militari ancora dentro di sé. Quindi quando loro lanciano quegli sguardi, gli sguardi che raccontava Genevieve prima, di freddezza e di chiusura, è perché tengono dentro questi segreti. Quindi nessuno di loro merita nessuna pena domiciliaria, non merita nulla, devono stare in carcere comune, come tutti gli altri prigionieri, fino alla fine della loro vita.
0: C'è un'altra storia che vogliamo conoscere, ed è la storia di Claudia Carlotto. Anche la sua è una storia profondamente segnata dal terrorismo di Stato della dittatura argentina. Con la madre Estela, presidente delle nonne di Plaza de Mayo, ha vissuto la sparizione della sorella Laura e dedicato la vita proprio a ricercare i bambini sottratti alla dittatura, tra cui proprio il fratello di Laura. Guardiamo questo servizio di Gabriele Santoro e Serena Cirillo.
6: Però hay dos versiones de esa llamada.
7: Esistono due versioni della nostra prima telefonata, quella di Ignacio e la mia. In modo molto professionale lo informai che era figlio di desaparecidos, era il nipote di Estela Carlotto, e poi che era anche mio nipote. E cominciai a piangere dall'emozione. Lui invece sostiene che dal primo momento gridavo «Sei mio nipote!». Non sappiamo qual è la verità. È stato molto emozionante.
6: Mia hermana Laura era mia hermana maggior.
7: Laura era mia sorella maggiore. Fu sequestrata dagli aguzzini della dittatura civico-militare argentina nel novembre del 1977. Non sappiamo il giorno esatto e fu imprigionata, torturata in un campo clandestino di detenzione vicino alla Plata, la nostra città di nascita. Una compagna che era reclusa nello stesso campo clandestino e fu successivamente liberata si rivolse in forma anonima a mio padre per raccontargli che Laura era stata sequestrata, era viva ed era incinta. 9 mesi dopo il suo sequestro, il 25 agosto 1978, mio padre ricevette una comunicazione dalla polizia che lo sollecitava a presentarsi al commissariato di Isidro Casanova nella provincia di Buenos Aires. Quando consegnarono il corpo di mia sorella, dissero che era morta in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza. Gli esami scientifici smentirono questa ricostruzione. Si trattò di un'esecuzione. Le spararono alle spalle e al ventre. Quando mia madre, disperata, chiese notizie del bambino, che approssimativamente era nato nei primi giorni di giugno, le risposero che non esisteva alcun figlio di Laura. Quando mia madre comincia la lotta con le madri e le nonne di Plaza de Mayo, io ero in esilio e poi in clandestinità in Argentina. In quel periodo non potevo parlare con lei e vederla. Quando ci siamo riviste, ho incontrato un'altra donna e una mamma molto diversa da quella che conoscevi. Era una donna che aveva preso il coraggio, un enorme amore per la ricerca di tutti i desaparecidos e di suo nipote. La ricerca è durata 36 anni, fino alla sua identificazione, grazie al DNA. Quando si conquistò la democrazia in Argentina era il 1983. Recuperai il mio vero nome dopo la clandestinità e cominciai anch'io a lavorare nell'organizzazione delle nonne di Plaza de Mayo a La Plata. Da quel momento a oggi sono sempre stata al fianco di mia madre nella ricerca di tutti i figli dei desaparecidos per ritrovare il mio nipote Ignacio. Non si può spiegare l'emozione del ritrovamento di nostro nipote. È stato un momento unico per la mia famiglia e per la società argentina, ma questo non ha fermato la nostra ricerca fino ad oggi. Cerchiamo ancora circa 400 nipoti sottratti durante la dittatura che non sanno la propria identità.
0: Grazie a Claudia Carlotto. Sor Genevieve, si fa riferimento, se abbiamo sentito parlare di queste donne straordinarie che tu conosci molto bene e che hai portato da Papa Francesco. Sì. Che cosa ha rappresentato?
2: Per me, io sono stata in ammirazione. Per queste donne, le madri e le nonne, io solo ammirazione. Mi ricordo perché al funerale di mia zia ho tanto pianto. E davanti a me c'erano le mamme e le vedevo serene. E io mi dicevo, ma come fanno? Perché per me era così. E dopo mi hanno tanto aiutato a vedere le cose con serenità. Io le ammiro perché non c'è vendetta. Vogliono la giustizia, che è chiaro, ma la vendetta no. Non hanno mai... e cercano e purtroppo adesso rimangono in pochi, perché le anni sono passate. Ma quelle che rimangono sono belle. E Stella, io le voglio bene, come... Infatti, Claudia, sono stata contenta di essere stata quando Claudia ha parlato con Gabriele, perché ero più affascinata dalla mamma, da Stella. Allora, di conoscere anche Claudia mi ha fatto bene. E la vorrei ringraziare anche Marco, perché penso che le loro testimonianze sono molto importanti.
1: Grazie, Sor Genevieve. Ringraziamo ancora una volta Gabriele Santoro e Serena Cirillo per la testimonianza che hanno raccolto. Marco Beck, se vuoi rispondere a Sor Genevieve.
5: Beh, voglio dire, mi commuove perché sì, siamo tutte e due da lunghissimi anni, ormai da decenni, dietro queste storie. Siamo tutte e due dei sopravvissuti in qualche modo e delle vittime, anche Genevieve, e quindi elaboriamo questa nostra condizione facendo quello che ognuno può fare, lei nel suo lavoro prezioso e io come posso.
1: Infatti ricordiamo che anche lei era il 19 aprile del 77 quando è stato sequestrato e detenuto proprio durante la dittatura argentina. Noi non possiamo che dirle grazie.
0: Grazie,
1: grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
1: Per il lavoro
5: voi,
1: che continua a fare. E vorremmo concludere questo spazio, Giacomo, con te, con la tua voce. Cosa ci leggi?
0: È una... Vogliamo chiudere questo momento proprio con le parole che Laura Carlotto affidò alla mamma Estella prima di essere sequestrata. Nessuno di noi desidera morire. Tutti custodiamo un progetto di vita, però migliaia di noi moriranno e la nostra morte non sarà invano.
1: Grazie, grazie Marco Bechis, grazie Sor Genevieve, grazie per essere stati con noi.
5: Grazie a tutti.
1: Ci fermiamo qualche istante.
5: Ciao.
1: Grazie. Ci fermiamo qualche istante e continuiamo, torniamo da voi.

0: scritto e mi ha chiesto di venire.
1: Lo sa cosa sta andando incontro?
2: Donna sul piano!
3: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
0: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
3: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
0: Sì.
4: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
0: Ci sarò.
5: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: È un mercoledì diverso perché le immagini in questo mercoledì ci arrivano dal Policlinico Gemelli e diamo il buongiorno a Mimmo Muolo, vaticanista. Mimmo, solitamente il mercoledì attendiamo l'udienza di Papa Leone, ma in questo caso invece siamo tutti uniti e aspettiamo le notizie sull'intervento di Papa Leone. Sappiamo che l'ultimo bollettino ci ha detto che Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla e verranno diffuse nelle prossime ore aggiornamenti proprio su come sta andando la degenza. Vediamo le immagini in diretta e una notizia che stravolge un po' gli impegni del Santo Padre, Mimmo.
1: Beh, un fulmine a ciel sereno, nessuno se l'aspettava. Domenica, quando lui stesso ha annunciato all'Angelus che avrebbe dovuto procedere a questo intervento chirurgico, è stata una doccia fredda per tutti, ovviamente. Adesso vedremo come si evolverà la situazione da un punto di vista medico.

0: Sappiamo che la degenza post-operatoria dovrebbe essere di circa una settimana. Speriamo che non ci siano complicanze, ovviamente, e che tutto proceda senza intoppi, per cui tra una settimana il Papa dovrebbe tornare in Vaticano, se tutto va bene. E poi bisognerà vedere anche che cosa gli consiglieranno di fare i medici. Certo, siamo di fronte a una patologia importante, un tumore maligno, perché tale è inutile nasconderci dietro un dito, e del resto la trasparenza usata fino a questo momento dalle fonti ufficiali del Vaticano e dal Papa stesso ci fanno capire che nulla ci sarà nascosto di questo suo percorso nella malattia. E quindi è una patologia importante che richiederà, secondo i protocolli, io non sono un medico, ma ho letto qualcosa, in merito, richiederà probabilmente anche terapie importanti. E questo vedremo come impatterà sull'agenda del Papa, a cominciare dai prossimi viaggi. Sappiamo che ne era in programma uno tra meno di un mese, e vedremo
1: Anche un viaggio impegnativo,
0: anche
1: tra
0: un viaggio
1: l'altro.
0: impegnativo, un viaggio intercontinentale, ricordiamolo, dal 6 al 17 novembre in tre paesi dell'America Latina, il suo Perù, l'Argentina e l'Uruguay.
2: Si è mosso naturalmente un'ondata di sostegno e anche di preghiera per il Santo Padre. Ieri alle 18 c'è stato il Rosario, la diocesi di Roma, insieme al Cardinale Reina, sono stati in prima linea per sostenere, diffondendo anche a tutti quanti l'invito di unirsi in preghiera a tutte le realtà parrocchiali e religiose.
0: Sì, e questo, diciamo, è un qualcosa che ci riempie il cuore. In questo sgomento che ci ha preso domenica, appunto, c'è questo rincuorare della preghiera. Lui stesso ha chiesto la preghiera di tutti i fedeli e la risposta è stata immediata e corale. E io penso che oggi dobbiamo pregare perché Pietro, come il primo Pietro, il Pietro di oggi, come il primo Pietro, all'epoca Pietro fu rinchiuso, lo sappiamo bene, dagli Atti degli Apostoli in una prigione. Qui abbiamo una prigione, tra virgolette, della malattia, perché il Signore lo liberi da questa prigione della malattia. Liberi il nostro Pietro, Leone XIV, dalla prigione della malattia, così come abbiamo fatto a suo tempo con Papa Francesco, con Giovanni Paolo II e con tutti i papi che li hanno preceduti.
1: Il modo che ha avuto Papa Leone di comunicare la notizia dell'intervento, del periodo di fragilità che sta attraversando è anche un modo che ci fa riflettere proprio su come nel corso degli anni diversi papi che si sono succeduti hanno comunicato la malattia. La sua trasparenza è anche cosa ci dice? È un messaggio.
0: Sicuramente, io direi che addirittura è magistero, nel senso che lui ci ha fatto vedere l'approccio alla sua malattia con due atteggiamenti molto belli: la trasparenza, appunto, e anche la serenità nel dare l'annuncio. E ieri, quando è arrivato, abbiamo visto le immagini, quando è arrivato al Gemelli, sorrideva, stringeva le mani di tutti. Era come se fosse andato lì a fare una visita pastorale. E sappiamo bene che la cattedra del dolore, questa espressione che fu inventata ai tempi di Giovanni Paolo II e che rimane tuttora valida, la cattedra del dolore dei papi è una cattedra importante perché ci fa capire anche come va approcciata la malattia di ognuno di noi, il periodo di fragilità che può capitare a ognuno di noi, fidando appunto nell'aiuto del Signore, abbandonandosi alla sua volontà e chiedendo la preghiera dei fratelli. Ecco, mi sembra che questi tre atteggiamenti di Leone XIV siano un vero e proprio insegnamento, e lo vedremo poi strada facendo anche. Per quanto riguarda la storia delle malattie papali, possiamo dire, gli ultimi tempi, diciamo gli ultimi 40-50 anni, hanno segnato un radicale cambiamento nell'approccio alla malattia dei papi. Io ricordo, ho cominciato a fare questo mestiere nel 1991, ahimè, parecchi anni fa, E ricordo di sentire.

di aver sentito i primi tempi dai colleghi più anziani, quelli più esperti, dai quali cercavo di imparare il mestiere, il Papa sta bene finché non muore. Questa era la, diciamo, questo era l'atteggiamento ufficiale. E del resto, anche per esempio un grande Papa, oggi santo, come Paolo VI, ci fece sapere del suo intervento a cose fatte. Ebbe un piccolo intervento.

0: quel brutto episodio, morì a Castel Gandolfo, ci fu un brutto episodio che riguardò anche la comunicazione in anticipo della sua morte, un qui pro quo, eccetera. Ecco, fino a Giovanni Paolo II noi abbiamo avuto una grande riservatezza sulla condizione dei papi. Poi c'è stato l'attentato e lì ovviamente non si poteva nascondere niente. E da allora in poi però Giovanni Paolo II, con tutte le sue patologie, ha usato un criterio di trasparenza che è quello che abbiamo visto in questi giorni con Leone XIV. Vorrei ricordare un episodio, la stessa cosa che ha fatto Leone XIV in questa occasione la fece Giovanni Paolo II, se non ricordo male, nel 1992, quando annunciò all'Angelus di una domenica di luglio, era in procinto di recarsi a Introd per le sue vacanze in montagna, e invece annunciò che avrebbe dovuto ricoverarsi al Gemelli, disse per alcuni accertamenti. In realtà poi gli riscontrarono una massa tumorale benigna, per fortuna, al colon, e quindi dovette anche in quel caso operarsi.
1: Mimmo Muolo, grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato in questo momento. Normalmente diremmo preudienza, ma oggi che l'udienza non c'è, in questo momento è basta. Grazie Mimmo.
2: Grazie
3: a voi.
1: Noi ci salutiamo perché adesso ci sarà TG2000 Flash, dopodiché il mio medico, e noi ritorniamo domani.
2: Sì, ritorniamo domani, piccola anticipazione, domani la festa di Santa Teresa d'Avila. Non mancate, vi aspettiamo.

Buongiorno, seconda edizione flash del TG 2000, vi aggiorniamo con le ultime notizie di oggi. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede all'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date più tardi in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. In Ucraina pesanti attacchi russi su Kiev, 600.000 senza elettricità. Per il presidente Zelensky l'attacco di Mosca al sistema energetico è una offesa a Trump. Kiev denuncia Starlink ha limitato terminali internet durante la notte. Yemen e gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici nelle ultime 24 ore nella capitale saudita, 4 feriti per frammenti di missili. A Dharan ha attaccato un edificio che ospita uffici della compagnia petrolifera. Il presidente USA Trump: aspettate di vedere cosa faremo contro Teheran. E la guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di circa $2.000, secondo le stime diffuse da Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi a livello nazionale. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. La cronaca: droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza era uno degli strumenti adottati da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 misure disposte per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio e detenzione anche illegale di armi e munizioni. Via libera dal CDM al nuovo codice della strada. Sanzioni più leggere per l'alta velocità, ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione e non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite di età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. È partito ufficialmente ieri sera con un folto red carpet di stelle del cinema, della musica, della politica e della TV la 21esima edizione

della Festa del Cinema di Roma. Dopo la star Susan Sarandon, oggi l'incontro con il regista tedesco Eduard Berger. Ed è tutto, linea ora al mio medico, il TG torna a mezzogiorno in punto. Grazie del vostro tempo e buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Vedete, mi trovo già nel nostro ambulatorio medico perché dobbiamo iniziare subito le visite, ma vi dico subito di che cosa parleremo oggi. Parleremo di frutta di stagione, quanto fa bene la frutta di stagione, poi i malanni di stagione, quanti di voi in questo periodo sono a letto, ed ancora parleremo di dolore alla zona cervicale e poi di colesterolo alto. Allora entriamo subito nel vivo, apriamo il nostro ambulatorio con le prime visite. Io chiamo subito il dottor Renato Fanelli con la paziente di oggi. Benvenuto, bentornato, buongiorno, dottor Renato, e benvenuta anche a lei, signora Daniela. Allora, io ricordo, dottor Renato Fanelli, medico di medicina generale, perché sono tante le persone che in questo periodo dell'anno ci hanno scritto, un po' anche preoccupate. Allora, iniziamo un po' a rispondere anche ai vostri dubbi, alle vostre domande. Il primo a fare la domanda è proprio Paolo, che ci scrive da Rimini. Ci chiede: ho la febbre da qualche giorno che si abbassa con i farmaci, ma poi si rialza. Inoltre ho mal di gola e raffreddore. È influenza oppure da cosa può dipendere?
1: Allora, diciamo che l'influenza vera e propria dovrà avvenire nei prossimi mesi, tra novembre e dicembre. Queste possono essere delle sindromi parainfluenzali da raffreddamento, per cui sono giustificati il sintomo della febbre e del raffreddamento, quindi il raffreddore eccetera, in alcuni casi anche un po' di faringodinia, quindi di mal di gola, però in genere sono sintomi dovuti appunto a virus parainfluenzali che poco c'entra.
0: Dipende dal cambio di, cioè nel senso, queste temperature un po' anomale, il gran caldo, ancora a Roma oggi fa caldo, dobbiamo dire, però la sera e la mattina giustamente insomma fa
1: senz'altro freddo. Gli sbalzi di temperatura favoriscono la diffusione di questi virus parainfluenzali, però diciamo che sono del tutto innocui, nella maggior parte dei casi vanno a guarigione da solo questi sintomi. Il fatto di prendere alcuni farmaci antipiretici, si abbassa la febbre, è normale. È chiaro che se dopo qualche giorno la febbre continua ad andare su e giù, forse conviene senz'altro fare una visita al proprio medico per capire se ci sono delle complicanze.
0: E Daniele è venuta proprio nel suo studio, nel nostro ambulatorio medico, per capire esattamente come, che cosa succede, no? Il medico di famiglia in questo caso come visita la paziente che lamenta appunto questi sintomi.
1: Bene, signora Daniela, buongiorno. Io direi di cominciare ad ascoltare il torace. Lei mi ha riferito che c'è un po' di febbre, un po' di influenza, qualche colpetto di tosse. Quindi andiamo tranquilli, andiamo a vedere prima, ad ascoltare il torace e poi cercare di vedere se ci sono infiammazioni a livello. Le alzo appunto la maglietta. Adesso le chiederò di fare poche cose semplici.
0: Se vuole le posso fare da assistente, dottor Fanelli, pronta.
1: Passiamo con un'ispezione del torace, quindi e una palpazione del torace. Provi a fare dei respiri profondi. Benissimo. Ancora. Bene. Ancora. Quindi il torace si espande molto bene. Allora adesso direi una vecchia metodica che comunque è sempre attuale. Dica 33.
2: 33.
1: Ancora.
2: 33.
1: Ancora.
2: 33.
1: Ancora. 33. Perfetto. Adesso le percuoterò un po' sulle spalle per sentire se ci sono dei punti in cui c'è più ottosità o meno ottosità. Facciamo una cosa completa.
0: Ecco, questa visita.
1: Un bel respiro profondo. Benissimo.
0: Dottore, a cosa serve? Per escludere cosa oppure per diagnosticare cosa?
1: Serve per escludere che ci siano problemi a livello polmonare, per cui dall'esame obiettivo clinico si evidenzia se c'è qualche problema, se c'è qualche zona in cui i polmoni respirano di più o di meno. Laddove ci fossero dei dubbi, chiaramente poi si passa a delle indagini successive, indagini strumentali. Però la visita in una situazione del genere verosimilmente è sempre negativa, nel senso che non ci sono problemi successivi, ma se si dovesse ascoltare qualcosa di particolare si decide se rivedere il paziente dopo qualche giorno di terapia oppure se invitarlo a fare degli accertamenti.
0: Ecco, poi ovviamente se il paziente lamenta mal di gola, che cosa si può fare?
1: Allora, avremmo fatto anche l'ascoltazione del torace, comunque ci siamo. Se lamenta mal di gola dobbiamo valutare, ecco, se la signora si può girare. Intanto andiamo a vedere la gola. La gola come sta? Quindi ci immuniamo di una lampadinetta, di una bassa lingua. Le guardo la gola, signora, così vediamo, ci siamo, vediamo oggi. Ecco, perfetto, faccia A. A serve per valutare alcune situazioni del velo pendulo. Dopodiché andiamo a sentire i linfonodi del collo, se ci fossero appunto dei linfonodi ingranditi o ingrossati, questi ci possono far capire che c'è un'infiammazione del cavo orale delle prime vie aeree, quindi da vedere. Dopodiché, per completare la visita anche dell'apparato così più o meno respiratorio, usiamo uno strumento che è il pulsossimetro, che è un apparecchio che ci permette di vedere la saturazione d'ossigeno della signora, che senz'altro sarà ottimale, ma che in alcuni casi in ambulatorio conviene fare proprio per capire a che punto siamo della funzione.
0: L'abbiamo iniziato a conoscere quello strumentino e vogliamo ricordare che un po' magari le persone di una certa età dovrebbero averlo in casa, un po' questo pulsossimetro, oppure è, come dire, un ulteriore aggeggio, strumento che può incutere un po' di timore, no? E allarmismo.
1: Senz'altro può essere utile tenerlo in casa per due motivi, perché il pulsossimetro ci dà due parametri fondamentali, che sono la saturazione d'ossigeno e anche la frequenza cardiaca. In alcuni casi una frequenza cardiaca aumentata oppure una frequenza cardiaca con delle alterazioni del ritmo deve fare alzare le antenne al paziente e recarsi dal proprio medico proprio per capire come stanno le cose.
0: Parliamo di terapie molto velocemente, perché poi dobbiamo rispondere subito a Giulia che ci ha scritto, che ci ha fatto una domanda. Quali sono le terapie che noi dobbiamo adottare?
1: Per l'influenza, una terapia influenza, per le sindrome parainfluenzali, terapia antipiretica, quindi farmaci per abbassare la temperatura, la febbre, e nel caso in cui ci dovesse essere delle complicanze, non prendere mai in maniera autonoma degli antibiotici, ma recarsi sempre dal proprio medico, una visita, e poi il medico sarà lui a decidere se è utile fare una somministrazione di terapia antibiotica o meno.
0: Allora, rispondiamo adesso a Giulia, le scrive dalla provincia di Livorno e le chiede: quest'anno, visto che fa ancora caldo, è meglio aspettare prima di fare il vaccino? È vero, le temperature sono ancora alte, per cui non si pensa, no, alla stagione invernale che è alle porte, ma è ancora presto per farlo?
1: Sì.
0: Eppure la campagna è aperta, no?
1: La campagna è aperta, ci sono alcune regioni in cui è già partita, nel Lazio è già partita, in altre regioni meno. Diciamo che con queste temperature calde forse può essere ragionevole aspettare ancora qualche giorno, magari verso la fine di ottobre, a meno che non cambino improvvisamente le temperature, però c'è tempo per fare la vaccinazione. Considerato che la campagna finisce intorno alla fine dell'anno, quindi abbiamo questi tre mesi e mezzo di tempo per vaccinarci, senz'altro è utile vaccinarsi, perché l'influenza è una malattia che a volte viene ritenuta banale, ma può essere anche una malattia importante, perché può andare incontro a complicazioni, soprattutto nei soggetti anziani, nei soggetti immunodepressi, nei soggetti meno difesi.
0: È davvero insidiosa. E oltre il vaccino antinfluenzale, si possono somministrare, magari nella stessa seduta, dipende dal vaccino, altri vaccini proprio per tutelare in previsione dell'inverno, della stagione fredda?
1: Assolutamente sì, il vaccino antinfluenzale ha una cadenza annuale, quindi lo rinnoviamo ogni anno. Al vaccino antinfluenzale, nella stessa seduta, magari sul braccio controlaterale, si può praticare la vaccina antipneumococcica, il vaccino antipneumococcico per chi non l'avesse ancora fatto. E poi nell'adulto consigliamo sempre un richiamo di un vaccino antitetanico, che ce lo dimentichiamo nel tempo, perché lo facciamo da bambini, lo facciamo in età più adulta, lo fanno alcune categorie che devono essere protette, ma credo che un vaccino antitetanico che poi si abbina nella stessa confezione all'antipertossico è importante, e all'antidifterico. E l'antipertossico sembra, ma come, un'età grande, anziana, devo fare l'antipertossico? Sì, perché molte volte i nonni, non volendo, potrebbero trasmettere la pertosse ai bambini piccoli, e nei bambini piccoli è un problema.
0: È quello, si deve fare insomma nei presidi vaccinali.
1: Il vaccino si fa, ancora non è dato ai medici generali di poterlo praticare presso lo studio, si fa presso i centri vaccinali.
0: Allora ci dobbiamo fermare, il tempo di un caffè, ma poi torniamo subito, perché dobbiamo parlare, lo vedete, io ho questo strumento per misurare la pressione, perché ci sono, insomma, c'è una domanda a cui dobbiamo rispondere, che probabilmente dovrebbe essere rimodulata la terapia per combattere la pressione alta proprio dal medico di famiglia. Ma vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate lì.

0: scritto e mi ha chiesto di venire.
1: Lo sa cosa sta andando incontro?
2: Donna sul piano!
3: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
0: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
4: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
0: Sì.
5: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
0: Ci sarò.
6: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Perché non l'ho fatto prima?
13: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
14: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
15: È un'altra cosa.
16: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
17: Hai una cotta per lei?
18: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
19: Hai una voce meravigliosa.
18: Rachel.
19: Robert.
18: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
20: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
21: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
6: I'll find you. Domani in prima serata. Per il ciclo Racconti italiani.
22: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
6: Una donna misteriosa.
23: Beh, ci sono gli orari.
6: Un uomo qualunque.
22: Ma lei non è sposato, fidanzato?
23: No, no.
6: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
22: Ma sei ubriaco!
24: Ma non la lasci adesso.
25: Andiamo. Dice questo? Parla pure adesso.
6: La stazione.
25: Ma basta, voglio vivo!
6: Questa sera in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo sempre in compagnia del dottor Renato Fanelli, ovviamente anche della nostra paziente, la signora Daniela. Ci siamo spostati perché dobbiamo rispondere ad altre domande. Vi ho detto, vi ho anticipato che c'è una domanda che riguarda la pressione alta. Allora, ci ha scritto perché dottor Fanelli e il signor Mario da Andria le chiede: ho la pressione alta ed estate tolgo una pasticca delle 4 che prendo. La pressione ora è normale, posso continuare così? Va rimodulata un po' la terapia.
1: Va rimodulata, consideriamo che quest'anno ha fatto particolarmente caldo, per cui ha fatto bene il signor Mario a ridurre, evidentemente su consiglio del suo medico, la terapia per la pressione. E ora si chiede se all'inizio dell'autunno sia utile riprendere la terapia completa. Allora, probabilmente sì, però, anzi quasi sicuramente, visto che se è stata prescritta una terapia così importante con 4 compresse, evidentemente c'è un problema di fondo. Però prima converrebbe rivalutare questa pressione, rivalutare con il proprio medico se è necessario riprendere subito, se è necessario aspettare ancora un po' per riprendere la terapia completa per la pressione, perché altrimenti potrebbe andare incontro, visto il caldo, ancora a problemi di ipotensione. Però è una cosa che si può gestire tranquillamente e facilmente con il medico. È bene portare questa attenzione.
0: Dottore, allora è importante anche saperla misurare, perché è giusto per chi soffre di pressione alta che insomma abbia la capacità anche di misurarla in casa propria con gli strumenti. Poi magari se ha l'occasione di andare dal medico di famiglia e farsela misurare in maniera corretta è anche più adeguato. Vogliamo però dare delle indicazioni come deve essere misurata. Sfruttiamo la signora Daniela.
1: Sì, allora, senz'altro, in genere il paziente l'ha misurata solo con gli apparecchi elettronici. Appoggia il bracciale sul il bracciale di pressione nella parte alta, nella parte alta del braccio, ecco, in modo tale da andare a comprimere quelle che sono le arterie che passano all'interno. Dopodiché una giusta misurazione viene fatta in questa maniera: si poggia il fonendoscopio sull'arteria a livello della piegatura del gomito e si fa una prima misurazione. Il braccio è appoggiato su un banco all'altezza del cuore del
0: destro,
1: paziente.
0: Destro o sinistra è uguale?
1: È indifferente, non ci sono problemi, anche se in qualche caso particolare ci potrebbero essere dei problemi, quindi in una prima misurazione, in un primo paziente nuovo, conviene misurarla a destra e a sinistra. Un paziente che io ho visto per la prima volta, l'ho visto a destra e a sinistra.
0: Questa è

0: La signora ha una pressione eccezionale.
1: Nonostante, voglio dire, anche l'ambiente influisce, no?
0: Può, sì, nella, ma evidentemente...
1: Non ha timore, non ha paura. Se la misura a me in questo momento, io avrò anche una pressione da ricovero. Ma a parte quello, c'è un momento però della giornata in cui dovrebbe essere misurata la...
0: Allora, intanto è utile ogni volta che si fa una misurazione della pressione, misurarla 3 volte consecutive e poi fare una media della pressione. Momenti della giornata particolari non ce ne sono, va fatta in maniera random. Consideriamo che in genere la mattina può essere, nelle prime ore del mattino, la pressione può essere un pochino più alta, contrariamente a quanto uno penserebbe, dice, ma come vengo da una notte di riposo? In realtà la pressione nelle prime ore del mattino può tendere a salire. Per cui non preoccuparsi se quel momento è alta, perché la si rimonita durante il giorno. Se vi misurate normalmente, la pressione si mantiene ai valori normali, si sta tranquilli.
1: Perché dopo pranzo, dopo cena, cioè il pranzo, il cibo influisce nella misurazione?
0: Dipende da che pranzo facciamo. Se facciamo un pranzo abbondante, eccetera, può influire, altrimenti no.
1: Ok. Grazie al dottor Renato Fanelli, grazie alla signora Daniela, ma ci rivedremo con Daniela. Io intanto mi sposto, perché lo vedete, abbiamo un'altra visita da fare, parliamo di una zona a voi molto cara, parliamo della zona cervicale, e beh, a volte può essere davvero molto dolente. Allora chiamo subito il nostro secondo esperto, il dottor Lorenzo Pescatori, benvenuto.
2: Grazie,
1: vice direttore, io lo ricordo, vice direttore della neurochirurgia all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Molte persone in questo periodo dell'anno soprattutto lamentano di questo dolore intenso proprio qui nella zona della cervicale. È dovuto al cambio di stagione oppure magari c'è qualcos'altro che dovrebbe essere indagato?
2: Allora, diciamo, prima di tutto cerchiamo di tranquillizzare chi ci guarda. Nella maggior parte dei casi la cervicalgia, cioè il classico dolore al collo, è una problematica che ha una tendenza all'autorisoluzione. È legata per lo più a delle posture scorrette che possono portare un sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale e pertanto quindi a delle contratture muscolari che tendono poi di fatto a risolversi in maniera spontanea o magari con l'aiuto di qualche farmaco antinfiammatorio. Ci sono però delle condizioni che devono spingere, diciamo, il paziente a rivolgersi ad uno specialista. Facciamo, diciamo, alcuni esempi. Non so, una cervicalgia particolarmente intensa.
1: Vogliamo vedere anche, no?
2: Sì.
1: Abbiamo questo modellino, no?
2: Questo è un modello di colonna cervicale. E, diciamo, dove è possibile identificare quelle che sono le strutture che sono responsabili della trasmissione dell'impulso doloroso. Abbiamo, diciamo, essenzialmente 3 strutture fondamentali, che sono da una parte le faccette articolari, che sono, diciamo, queste strutture che consentono alla colonna vertebrale di muoversi. Anteriormente abbiamo questo cuscinetto, che è il disco intervertebrale, e poi abbiamo queste piccole radicole di colore giallo che rappresentano le radici nervose. Diciamo, l'infiammazione delle faccette articolari e del disco intervertebrale sono correlate alla comparsa di una sintomatologia dolorosa a livello del collo, mentre la compressione invece delle radici nervose è responsabile dell'irradiazione della sintomatologia dolorosa a livello dell'arto superiore. Questa sintomatologia spesso può essere anche associata alla comparsa di deficit di forza o formicoli, e questi sono per l'appunto, diciamo, tutti quanti dei campanelli di allarme, cioè l'associazione del dolore al collo con il dolore al braccio e la perdita di forza all'arto superiore, che devono indurre il paziente a rivolgersi
1: ad uno specialista per fare delle indagini più approfondite. E allora, però la prima cosa da fare è sicuramente la visita. Allora io chiamerei un'altra volta la nostra paziente di oggi, la signora Daniela, per capire esattamente, perché abbiamo detto dobbiamo tranquillizzare giustamente i pazienti che ci stanno seguendo, perché chi è che non ha mai avuto un dolore in questa zona, proprio perché magari abbiamo dormito male, posture scorrette. E allora, però quando c'è qualcosa in più bisogna visitare. E che cosa fa lo specialista, dottore?
2: Allora, diciamo che la valutazione obiettiva del paziente che ha un sospetto di patologia cervicale si articola in 2 fasi essenziali. Allora, Daniela, diciamo, nella prima fase è importante studiare quella lì che è la mobilità della colonna cervicale, per valutare se esistono, diciamo, delle alterazioni articolari che possono compromettere quelli che sono i movimenti nello spazio. Quindi si chiede banalmente al paziente di effettuare dei movimenti di flessione ed estensione del collo, per valutare quello lì che si chiama range of motion della colonna cervicale. Poi esistono, diciamo, dei movimenti di flessione laterale, quindi si valuta la flessione sul lato destro e sul lato di sinistra, e poi la rotazione della testa, quindi lato di destra e lato di sinistra.
1: E il paziente, mentre fa questi esercizi, lamenta dolore?
2: Cioè, potrebbe percepirlo, potrebbe percepirlo, e questo qui può essere un indice, diciamo una spia di un processo di artrosi o di invecchiamento delle articolazioni.
1: E ci sono anche degli esami che deve fare il paziente a corredo di questa visita? Io immagino già che con una visita voi, insomma, gli specialisti capiscono se c'è un problema magari di infiammazione oppure magari una protrusione. Quali sono gli esami invece che vanno a corredo di una visita?
2: Sì, diciamo, l'esame neurologico va completato con una valutazione prima di tutto della forza a carico degli arti superiori, specialmente nel sospetto di una patologia da compressione, diciamo, delle radici nervose. Quindi si chiede al paziente, diciamo banalmente, di studiare quella che è la forza segmentaria, quindi esattamente, poi spingendo verso l'esterno. E poi, diciamo, un altro aspetto estremamente importante è quello della valutazione classica dei riflessi osteotendini col martelletto, perché questo ci può dare, diciamo, un'indicazione dell'eventuale presenza di una compressione midollare.
1: Per cui dalla cervicale dobbiamo andare a finire verso le ginocchia per completare.
2: Sì, perché diciamo i riflessi osteotendini possono essere alterati per la compressione delle strutture nervose.
1: Okay.
2: Fatto questo esame, a questo punto poi si passa a quelle che sono le indagini strumentali.
1: Okay.
2: Che
1: sì, rivestono
2: stiamo
1: vedendo,
2: un ruolo,
1: no? Ecco.
2: Fondamentale. Allora, questo qui è un caso che tra l'altro poi è stato operato, è una paziente in cui, diciamo, c'è un po' un riassunto di tutta quanta la patologia chirurgica del rachide cervicale. Abbiamo una voluminosa ernia del disco che è evidenziata, diciamo, dal cerchio rosso, e quella lì è una risonanza magnetica, che è un esame che ci consente di studiare tanto l'integrità del complesso disco legamentoso quanto lo stato di compressione della corda midollare, quindi è un esame, diciamo, essenziale per pianificare qualsiasi tipo di trattamento. Mentre invece l'immagine che è posta accanto ci consente invece di valutare quello che è lo scivolamento della vertebra, che è la vertebra di C7 a livello della giunzione cervico-toracica, che ci indica la presenza di un'instabilità della colonna. Quindi in questo caso abbiamo, diciamo, un pochettino tutto quanto un insieme di problematiche che hanno richiesto un trattamento chirurgico.
1: Per cui è risonanza magnetica e una radiografia, una semplice, può essere di aiuto, di supporto, oppure è meglio fare una risonanza magnetica direttamente?
2: La radiografia
1: dipende da caso a caso, io immagino,
2: sì,
1: poi è,
2: diciamo,
1: lo specialista.
2: La radiografia sicuramente in un caso come questo è estremamente utile, specialmente se fatta in flesso-estensione, perché ci consente di valutare durante la flessione e l'estensione se ci sono, diciamo, dei movimenti parafisiologici della colonna vertebrale, che sono chiaramente una spia di instabilità della colonna. Quindi anche la radiografia convenzionale a livello di colonna cervicale riveste un ruolo estremamente importante.
1: Allora, vogliamo ricordare che, insomma, l'intervento poi è l'extrema ratio, questo sicuramente. Allora, quando una persona lamenta un dolore invalidante, perché il dolore della zona cervicale non ci permette di fare niente, anche perché uno dei sintomi può essere anche un mal di testa davvero fastidioso, la terapia per combattere questo dolore qual è, dottore?
2: Allora, diciamo che in fase iniziale, come abbiamo detto all'inizio, la cervicalgia è una patologia che ha un decorso benigno e autolimitante.
1: Però quindi, non è, va via da solo così, anche senza prendere nessun tipo di antinfiammatorio.
2: Nella maggior parte dei casi il primo approccio terapeutico è per l'appunto un approccio farmacologico. Cioè si utilizzano dei farmaci ad azione antinfiammatoria, antidolorifica, in alcune circostanze può essere anche indicato l'utilizzo, diciamo, di steroidi, quindi di cortisone. L'associazione con dei farmaci poi miorilassanti, il riposo e degli esercizi di allungamento nella maggior parte dei casi si dimostrano efficaci nella gestione della patologia, diciamo, della colonna cervicale. Quindi il paziente che ha una cervicalgia significativa e importante, attraverso l'impiego dei farmaci e un pochino di riposo, nella maggior parte dei casi riesce a risolvere il suo problema.
1: E poi si può anche ripresentare, perché chi soffre di cervicalgia molto spesso
2: purtroppo
1: ricade questo dolore. Allora, abbiamo detto che è una zona molto delicata, molto particolare, anche gli interventi, lei ha detto prima, la paziente di cui abbiamo visto appunto la risonanza magnetica era un caso particolare, appunto è stata operata. Quando c'è bisogno di un intervento chirurgico, dottore?
2: Allora, diciamo che il secondo step dopo il trattamento farmacologico è rappresentato da alcune tecniche che si chiamano tecniche percutanee, sostanzialmente. Quindi si cerca di veicolare dei farmaci a stretto contatto con le strutture che sono responsabili della trasmissione del dolore. Quindi sono delle infiltrazioni a base di cortisone o anestetico, e negli ultimi anni si sta sviluppando, diciamo, una tecnica che è quella, diciamo, delle radiofrequenze, in cui sfruttando il potere antinfiammatorio del calore.
1: E stiamo vedendo delle immagini?
2: Qui c'è assolutamente, diciamo, un'immagine.

0: immagine che fa vedere l'impiego delle radiofrequenze intradiscali. Sostanzialmente il calore ha due effetti. Il primo effetto è quello lì di avere, diciamo, un ruolo antinfiammatorio, è importante per la radice nervosa, e poi si possono sfruttare, diciamo, le proprietà del calore per andare a cauterizzare quelle che sono le fibre nervose che sono responsabili della trasmissione dell'impulso doloroso. In questo caso la procedura è stata effettuata a livello intradiscale, come dimostrato, diciamo, da questa animazione.
1: Animazione, sì, fatta benissimo, esatto. Poi proprio per far capire che cosa avviene, proprio perché dobbiamo togliere questo dolore che io ho detto prima è invalidante. Allora, a questo punto, eh beh, l'intervento chirurgico però può essere, come dire, risolutivo, ma anche soltanto per determinati casi. In quali casi, diciamo, si approccia la chirurgia?
0: La chirurgia, diciamo, è l'ultimo step del processo terapeutico. Una prima indicazione per il trattamento chirurgico, ovviamente, un paziente che, nonostante abbia fatto un trattamento conservativo, abbia fatto la fisioterapia, abbia fatto un'infiltrazione, una radiofrequenza, continua a lamentare una sintomatologia dolorosa. Allora, in quel caso, può essere indicato l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico è la prima scelta terapeutica nei casi in cui ci sia l'associazione tra una sintomatologia dolorosa al collo e la comparsa di un'irradiazione radicolare a livello dell'arto superiore. Cioè, quando il paziente comincia a lamentare delle forti addormentamenti a carico del braccio, una perdita di forza o la difficoltà nello svolgimento di attività raffinate con le mani. Sì. Spesso i pazienti magari riferiscono di non essere più in grado di abbottonarsi i bottoni della camicia, per esempio. Questi sono tutti quanti dei fattori che, associati poi chiaramente al quadro di neuroimaging, devono spingere a decidere di sottoporre il paziente all'intervento chirurgico.
1: E che tipo di intervento è? Il recupero è abbastanza veloce?
0: Allora, diciamo, sebbene le strutture che sono localizzate all'interno della colonna cervicale sono delle strutture nobili, nella realtà dei fatti gli interventi sono degli interventi minimamente invasivi, efficaci e estremamente sicuri. Si pratica generalmente una piccola incisione a livello della parte anteriore del collo, incisione, diciamo, di pochi centimetri, si sfruttano generalmente le pieghe del collo per evitare poi anche, diciamo, delle cicatrici deturpanti, e si sfrutta, diciamo, un corridoio anatomico che è localizzato tra un muscolo, che è il muscolo sternocleidomastoideo, e le strutture che si localizzano medialmente. Quindi fondamentalmente è un intervento in cui c'è un piccolo taglio, si raggiunge quella che è la colonna cervicale e si esegue una procedura che è coadiuvata poi da tutta quanta una serie di tecnologie di sala operatoria che consentono di effettuarla in una maniera assolutamente sicura e poi specialmente molto efficace. Cioè, il paziente, quando si sveglia, la prima cosa che dice è: l'avessi fatto prima, perché il dolore scompare praticamente nell'immediato.
1: Nell'immediato, allora questa è l'ultima spiaggia, l'intervento. Allora, abbiamo capito che è un intervento comunque abbastanza delicato, ma anche veloce, mini-invasivo. Invece, per quanto riguarda i dolori che un po' tutti noi abbiamo nella zona cervicale, ci sono degli esercizi che possiamo fare? Magari c'è un momento anche della giornata che è meglio effettuare degli esercizi di fisioterapia, di ginnastica dolce?
0: Sì, certo, certo. Allora, diciamo, io di base suggerisco sempre comunque di rivolgersi ad uno specialista in fisioterapia che guidi, diciamo, quelle lì che sono le attività di riabilitazione. Di base, diciamo, dei movimenti del collo, come per esempio la rotazione sul lato di destra mantenendo una contrazione isometrica e poi successivamente sul lato di sinistra sempre mantenendo una contrazione isometrica, consentono di sciogliere quella lì e di allungare i muscoli paravertebrali. Lo stesso vale per l'estensione e per la flessione poi, diciamo, del collo. Questo qui aiuta fondamentalmente, specialmente all'inizio giornata, a sciogliersi un pochettino, a oliare, diciamo, le nostre articolazioni. Poi un esercizio molto semplice che può essere utilizzato per alleviare quella che è la contrattura spesso associata alla cervicalgia, cioè la contrattura del trapezio, dei muscoli che si trovano tra le scapole, si può effettuare con una semplice pallina da tennis, quindi si può fare tranquillamente a casa. Si chiede: Daniela, se ti puoi sdraiare, così lo facciamo vedere.
1: Attenzione.
0: Esattamente. Poi andiamo a posizionare sotto, diciamo, il trapezio la pallina da tennis, in questa maniera, e poi il paziente segue, diciamo, dei semplici movimenti di rotazione con la spalla, di allungamento, che consentono, diciamo, gradualmente di alleviare la tensione a livello muscolare.
1: Ma questo si può fare tranquillamente?
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì.
1: Insomma, diciamo, è meglio una pallina da tennis che è un po' più dura rispetto a una pallina morbida?
0: Sì, questa qui sì, perché comunque dà un effetto, diciamo, meno rilassante, un pochettino più accentuato rispetto a

0: diciamo, delle palline morbide sostanzialmente.
1: Grazie davvero al dottor Pescatori,
0: grazie
1: l'aiuto signora Daniela, perfetto, grazie ovviamente alla paziente di oggi, alla signora Daniela. Adesso venite con me perché ci spostiamo ovviamente al tavolo dell'alimentazione. Do subito il benvenuto alla dottoressa Valentina Gagliazzo, biologa, nutrizionista, ricercatrice. Sapete quanto noi ci teniamo all'alimentazione, perché dall'alimentazione si possono prevenire tante malattie. Mangiando bene davvero la nostra salute migliora tanto, e a maggior ragione noi dobbiamo saper scegliere gli alimenti che mettiamo a tavola. E l'autunno ci regala tanti, tanti alimenti, in particolare la frutta, e qua la vediamo, la frutta di stagione, con, facciamo come dire, un pieno di sostanze nutritive, benefiche per il nostro organismo. Quali sono i frutti di stagione che noi dobbiamo portare a tavola, dottoressa?
2: Allora, dunque, sicuramente è fondamentale alternarli nell'arco della nostra settimana, in maniera tale da fare proprio il pieno delle loro proprietà nutrizionali, perché alcuni contengono più fibra, altri contengono antiossidanti di tipo diverso, così come anche il contenuto vitaminico differisce per ognuno di questi tipi di frutta. Ebbene, quindi siamo nel periodo autunnale, dove primeggiano sicuramente le melograne, che possono essere definite proprio come la parte, il frutto principale di questa stagione, quasi il re dell'autunno. A seguire troviamo anche le pere, le mele, abbiamo il kaki, gli agrumi, insomma i kiwi, quindi ognuno di loro è caratterizzato da un aspetto differente rispetto agli altri. Ecco perché il consiglio è di variarli nell'arco della settimana.
1: E io dico sempre che il buon Dio ha fatto anche le cose per bene, perché, come dire, anche i colori un po' rispecchiano la stagione, che ci porterà poi verso la stagione fredda. E allora, dottoressa, noi lo ripetiamo spesso, no? Perché bisogna mangiare solo i frutti di stagione e non scegliere magari dei frutti che appartengono a una stagione passata, oppure che non appartengono proprio alla nostra cultura e alla nostra tradizione? Diciamo così.
2: Per diversi motivi, Monica. Innanzitutto la natura, come già accennavi, è perfetta, perché ci offre, a seconda della stagionalità, quello che diventa il nostro scudo biologico. In questo caso tutta la frutta che vediamo qui rappresentata contiene, per esempio, dei precursori della vitamina A che difendono la pelle dal freddo, così come una serie di antiossidanti fondamentali per la circolazione. Quindi acquistare la frutta di stagione significa cogliere un alimento nel suo naturale momento di maturazione, quindi il suo valore biologico e nutrizionale sarà al massimo, sarà espresso al massimo. Oltre questo, poi, ricordiamoci anche che scegliendo un frutto di stagione noi riduciamo l'impatto ambientale, quindi ovviamente, e poi non viene meno anche il fattore economico, perché scegliendo un frutto di stagione anche il costo al supermercato sarà inferiore, quindi se da un lato risparmiamo, ne guadagniamo anche tanto in salute questa volta.
1: Allora, cerchiamo di conoscere meglio questi frutti. Iniziamo un po' dal kaki. Lo vediamo adesso ai supermercati, ci sono anche tante varietà amatissime dalle persone, soprattutto di una certa età, perché possono aiutare l'intestino, ma non sono troppo zuccherini, dottoressa?
2: Assolutamente, assolutamente no, nel senso che il kaki è costituito per l'80% d'acqua, su 100 grammi di prodotto, su 180, che di fatto è il peso medio di un kaki, troviamo 30 grammi di zucchero, ma al suo interno troviamo elevati contenuti non solo di fibre, in particolare la pectina, e questa che cosa fa? Rallenta l'assorbimento degli zuccheri, modulando poi il picco glicemico, ma favorendo quel senso di sazietà. Non solo, non è un caso che il kaki, così come altri frutti che tra poco vedremo, contengono degli enzimi che nutrono favorevolmente il nostro intestino, facilitano la digestione e nutrono di fatto il microbiota. Il kaki poi è ricco di beta-carotene, di vitamina C e di potassio, quindi è un frutto che non dovremmo mai escludere.
1: Per cui dura anche poco, no? È una stagione abbastanza breve, insieme alla melagrana, di cui poi parleremo in maniera anche abbastanza esaustiva. E allora cerchiamo di capire però, dottoressa, se la frutta è meglio mangiarla un po' acerba oppure quando è bella matura. C'è una differenza?
2: C'è una differenza sostanziale. Questa è una domanda che spesso ci attanaglia nella scelta al supermercato. Esatto. Dal punto di vista calorico, la frutta acerba o matura di fatto non cambiano. Quello che cambia però è l'espressione del valore glicemico. Nel momento in cui scelgo un frutto un po' più acerbo, il suo carico glicemico sarà leggermente inferiore. Però c'è anche una parte contraria, ovvero la digeribilità di un frutto acerbo è molto più complessa, quindi non lo rende adatto a chi soffre di colon irritabile.

0: per esempio. L'esatto contrario per la frutta matura: avrà degli zuccheri semplici maggiori, ma maggiore sarà il quantitativo di fibra presente, che sarà sicuramente, renderà più facile la stessa digestione del frutto.
1: Non possiamo non parlare di uva. Guardate che bel cestino, un po' con tutta l'uva che è presente in questo periodo, anche se mi dicevano la vendemmia è stata molto anticipata, insomma questo caldo ha anticipato, esatto, la raccolta anche dell'uva. Però vediamo, dobbiamo mangiare l'uva, e ci sono diverse varietà. E sì, ogni varietà ha delle proprie specifiche, no? Delle proprie proprietà. Ecco, quali sono?
0: Allora, noi abbiamo delle varietà che vanno dall'uva bianca, quella rossa, all'uva nera. La differenza sostanziale nel contenuto di antiossidanti, quindi rallentano e consentono, rallentano l'invecchiamento cellulare e soprattutto favoriscono la nostra microcircolazione. Quindi l'uva è un frutto adatto, soprattutto quella rossa e quella nera, a chi soffre di gambe pesanti, ha problemi nel microcircolo, quindi assolutamente consigliata. Mentre l'uva nera, per esempio, aiuta a ridurre anche il colesterolo, così come l'uva rossa rinforza i nostri capillari, per arrivare poi a quella bianca che ha degli zuccheri da un lato altamente biodisponibili, ma stimola la diuresi e contiene livelli di colesterolo
1: cattivo. Qual è da preferire? L'uva rossa intensa, quella nera?
0: Oppure... Assolutamente sì, per il contenuto di antiossidanti. Quando noi vogliamo rimanere eternamente giovani, tutto questo parte dall'interno e da quello che noi consumiamo ogni giorno. Quindi la buccia dell'uva ha un contenuto notevole di antiossidanti.
1: Per consigliare, se potete, magari mangiate l'uva rossa. Non possiamo non parlare di kiwi, anche certo. Il kiwi è di stagione italiano, perché sì, in Italia c'è una grande produzione di kiwi. È vero che contiene più vitamina C di un'arancia?
0: Assolutamente verissimo, e questa è una proprietà che molti non conoscono. Se noi pensiamo, a parità di peso, 100 grammi di kiwi contengono il doppio dei quantitativi di vitamina C dell'arancia. L'arancia ne contiene circa 50 mg, 90 il kiwi, e se poi ci spostiamo sulla varietà gold di kiwi, il kiwi giallo, ne contiene addirittura 150 mg per frutto, quindi è uno scrigno di vitamina C.
1: Per cui mangiamola adesso, facciamo adesso incetta di kiwi. Adesso il problema grande che attanaglia molti di noi è quando mangiare questa frutta. Spuntino, colazione, dopo pranzo, dopo cena. Per esempio, io se non la mangio dopo pranzo e dopo cena è come se non avessi completato il pasto, anche se poi mi potrebbe dare un po' di gonfiore. È così, dottoressa?
0: È così, Monica. Dunque, quello che noi dobbiamo avere come focus principale è l'obiettivo, cioè scientificamente il consumo di frutta è benefico per tutti. Il quando lo dobbiamo gestire a seconda del nostro obiettivo. Se abbiamo bisogno di un carico di energia subito biodisponibile al mattino o come merenda per spezzare la fame e non arrivare troppo affamati al pasto, la possiamo inserire tranquillamente in questi due momenti, come non è sbagliato consumarla dopo il pasto. Potrebbe però favorire la fermentazione intestinale, quindi è meno adatta per coloro che soffrono di colon irritabile, per esempio.
1: Ognuno di noi conosce, no? Per cui magari può evitare.
0: Esatto.
1: È importante mangiarla e consumarla, questo è importante. Guardate, non ci siamo dimenticati di lei. Questo è davvero uno scrigno di proprietà terapeutiche. Esattamente. Bene, adesso ci dobbiamo fermare. Prendetevi un altro caffè se vi va, poi tornate qui, perché la dottoressa poi ci dirà esattamente come consumarla con delle ricettine davvero sfiziose. Tornate subito.

0: arrivare a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
1: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!
2: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione

0: È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
2: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
3: La mia decisione di rinunciare a...
4: Fratelli e sorelle, buonasera.
5: La docuserie I Grandi Papi. Domani in seconda serata.
6: Hai una cotta per lei?
7: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
8: Hai una voce meravigliosa.
7: Rachel.
8: Robert.
7: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
9: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz.
10: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
9: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
5: I'll find you. Domani in prima serata.

0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Valentina Gagliazzo, stiamo parlando di frutta di stagione e non possiamo non parlare di lei, la regina, come l'ha chiamata la dottoressa Gagliazzo, della tavola autunnale, la melagrana, che è uno scrigno di proprietà davvero terapeutiche. Perché fa così bene? Celebrata anche da tanti artisti, fotografata da millenni, diciamo così. Sì. Perché fa così bene, dottoressa?
1: Allora, i suoi chicchi rosso rubino sono ricchissimi di antiossidanti. Questi sono fondamentali per la nostra circolazione, per i nostri capillari, ma non solo. Contiene per esempio l'acido ellagico che rallenta l'invecchiamento cellulare. Contiene anche delle sostanze in grado di proteggere il cuore. Queste prendono il nome di antocianine, così come contiene vitamina C e potassio, quindi rinforza di fatto le difese immunitarie. Non può assolutamente mancare nella nostra tavola. Tra l'altro è uno dei frutti più versatili in cucina, perché noi lo possiamo utilizzare dalle colazioni al condimento dell'insalata o a decorazione di alcune fonti proteiche che possiamo portare
0: poi
1: in tavola.
0: Poi ci darà alcune idee, no? Sì. Come sfruttare, perché noi, a parte dura molto poco la stagione del melograno, a maggior ragione questa stagione è stata anticipata. Sì. Abbiamo, come dire, una stagione, già adesso è il pieno, no, di melagrana, eppure siamo agli inizi di ottobre, no, per così dire. Molto spesso era novembre la stagione, esatto, della melagrana. Sì. E vogliamo anche capire, dottoressa, se è meglio mangiare un frutto intero, magari la melagrana sbucciata, il chicco, oppure magari un estratto, un succo, una spremuta. Cosa è meglio? Come è meglio mangiare la frutta?
1: Grazie per questa domanda. C'è una differenza importantissima tra frutto intero ed eventuale spremuta o estratto. Il frutto intero mantiene tutte le sue i suoi valori nutrizionali intatti, quindi mantiene integre le vitamine, i sali minerali, tutto quello che abbiamo visto finora nel frutto intero lo troviamo. Nel momento in cui questo viene spremuto o centrifugato, viene trattenuta la quota di fibre, sì. Quindi quello che noi berremo sarà una bevanda nettamente più zuccherina. E dobbiamo anche ricordare che eventuali spremute vanno consumate subito, perché le vitamine al contatto con l'ossigeno si ossidano, quindi andremo a perdere, cioè la spremuta o il centrifugato fatto in casa va consumato entro 30 minuti dalla sua preparazione. Certo. E poi c'è una differenza sostanziale sulla quale mi vorrei soffermare tra il succo preparato in casa e quello industriale. Ecco, su questi ultimi vorrei spendere due parole, non proprio positive, perché sono delle bevande a cui vengono addizionate delle altre sostanze e che non portano di fatto vitamine e sali minerali né antiossidanti sulla nostra tavola e soprattutto nel nostro corpo. Quindi queste sono sostanze che andrebbero utilizzate il meno possibile.
0: Il meno possibile, evitate, sì. Magari fatelo in casa una volta ogni tanto, non succede,
1: esatto,
0: nulla. Ma
1: il frutto intero dà anche
0: costante,
1: più sazietà, quindi certo, proprio per il contenuto, certo, di fibre, quindi è da preferire assolutamente.
0: Ma facciamo qualche ricetta, diamo qualche ricetta, dottoressa, per quanto, sì, riguarda la melagrana, come sfruttarla in cucina, dottoressa?
1: Allora, al mattino, per esempio, possiamo preparare una bowl composta con dello yogurt greco. Prediligiamo quello con una buona percentuale di grassi, quindi dal 2 al 5% di grassi. Evitiamo, a mio avviso, i prodotti zero grassi, perché hanno degli altri prodotti addizionati. E aggiungiamo poi, per esempio, un kiwi verde a cubetti e dei chicchi di melagrana da un cucchiaio in su. E poi aggiungiamo anche la frutta secca, che ci serve a modulare il picco insulinemico e glicemico. Se poi ci piace, possiamo anche aggiungere una spolverata di cannella.
0: E poi c'è un'altra, questa è la bowl d'autunno, e poi c'è un'altra ricetta.
1: Assolutamente, se

0: ci piace qualcosa di più cremoso e preparato dalla sera prima, e questa è una ricetta che può essere utilizzata anche come merenda ed è facile anche da portare. Noi la sera prima possiamo mescolare del latte, che può essere o vegetale o di tipo vaccino a seconda di quelli che sono i nostri gusti, con dei fiocchi d'avena. Mescoliamo tutto insieme, possiamo aggiungere, se vogliamo migliorare la cremosità, anche dello yogurt greco. Mettiamo tutto in frigorifero per almeno 6 ore e la mattina dopo farciamo con frutta fresca autunnale, come possono essere appunto i kiwi e le melagrane o gli stessi cachi di cui abbiamo parlato poco fa, e poi con un po' di frutta secca è tutto pronto per essere consumato.
1: E arriviamo anche magari all'ora di pranzo, se lo usiamo, se la consumiamo durante la mattina, perché non abbiamo neanche la fame, lo spuntino di metà mattinata. Grazie dottoressa, grazie davvero,
0: Monica.
1: Grazie dottoressa Valentina Gagliazzo. Adesso seguitemi, parliamo di un altro argomento. Io intanto saluto e ringrazio il professor Furio Colivicchi, bentornato al mio medico. Dottore, allora, professore, io ricordo, è il direttore del reparto di cardiologia all'ospedale San Filippo Neri di Roma e presidente della fondazione AMCO. Allora, professore, dobbiamo parlare di un argomento, anche questo sta a cuore ai nostri telespettatori, parliamo di colesterolo, che è un valore attenzionato. Quando facciamo le analisi del sangue andiamo a vedere subito quel valore, che valore ha. E allora, il colesterolo è solo inteso in maniera negativa? È importante guardare solamente il totale del colesterolo? Innanzitutto, che cos'è il colesterolo, professore?
2: Allora, il colesterolo è una molecola molto importante per il funzionamento del nostro organismo. È un grasso, è un grasso particolarmente rilevante, per esempio, per la sintesi di alcuni ormoni. Di alcune membrane, quindi è una componente fondamentale del nostro organismo. Il problema però qual è? È che quando il colesterolo è in eccesso all'interno dei nostri liquidi biologici, in particolare all'interno della circolazione sanguigna, allora può diventare un problema, e quel numero può essere qualcosa che esprime un potenziale rischio. Il colesterolo viaggia all'interno del sangue, essendo un grasso, incapsulato all'interno di una struttura proteica, si chiamano lipoproteine. Quando queste lipoproteine, che vengono prodotte dal fegato sostanzialmente, si spostano nella circolazione per raggiungere gli organi periferici, che sono in eccesso, possono determinare degli accumuli a livello della parete dei vasi sanguigni, che è molto ben rappresentata
1: da questo
2: in questa immagine. E che cosa succede? Succede che il vaso si danneggia e progressivamente può restringersi e ridurre il passaggio di sangue, e in alcuni casi dare luogo a fenomeni di trombosi occlusiva e quindi tutti i danni che ben conosciamo. Quindi il colesterolo è qualcosa che noi dobbiamo prendere in considerazione, perché rientra tra quelli che sono i 5 grandi nemici della nostra salute.
1: Esatto.
2: Sono il fumo, attivo e passivo, la pressione alta, il diabete, quindi la glicemia e l'equilibrio glucometabolico, la sedentarietà e infine un livello troppo elevato di colesterolo. Questi 5 elementi condizionano il nostro futuro, condizionano il nostro destino dal punto di vista biologico.
1: Ecco, colesterolo alto, questa parola alto, per cui viene identificato come un valore, c'è un valore?
2: C'è un valore, ma la cosa importante è che il valore deve essere personalizzato. Intanto, quando noi parliamo di colesterolo, in realtà dobbiamo prendere nell'insieme il cosiddetto profilo lipidico. Ognuno di noi ha un profilo lipidico, cioè un insieme di caratteristiche specifiche del metabolismo lipidico. Quindi noi dobbiamo sempre avere contezza ed evidenza di vari parametri, non solo del colesterolo totale, ma anche del cosiddetto colesterolo HDL, che noi conosciamo come il colesterolo cosiddetto buono. Poi diremo perché rapidamente. Il colesterolo LDL, invece, il colesterolo cattivo, e i trigliceridi, che sono gli altri grassi legati anche loro molto alla dieta, molto all'equilibrio glucometabolico. Questi 4 elementi sono fondamentali per capire quel soggetto, quel cittadino, quel paziente, se ha già un problema di salute, come si colloca e qual è il suo profilo di rischio, e se questi valori rappresentano un problema oppure sono tranquillizzanti e non sono pericolosi.
1: Lei ha fatto questa distinzione, dobbiamo capire che cosa significa colesterolo buono, l'HDL, rispetto a quello cattivo, che è l'LDL. Perché è buono
2: l'HDL? Perché lei deve immaginare che il colesterolo segue un flusso, parte dal nostro fegato, va in periferia, viene utilizzato e poi ritorna indietro. L'LDL è quello che le lipoproteine a bassa densità, e quindi il colesterolo LDL che le rappresenta, portano il colesterolo dal fegato in periferia e possono fare il danno. L'HDL perché è buono? Perché fa il contrario, preleva il colesterolo in periferia e lo riporta al fegato, per questo è buono, perché allontana l'eccesso di colesterolo dalla parete dei nostri vasi e dagli organi in generale. Quindi i due valori devono essere in equilibrio.
1: Professore, parliamo delle statine, i farmaci, che da sempre ovviamente sono di salvavita, vogliamo ricordarlo, per cui non vanno demonizzati, però c'è un però, vanno sempre presi quando il colesterolo è molto alto?
2: Allora, intanto, come dicevamo, i valori vanno personalizzati.
1: Esatto.
2: Se noi parliamo di una giovane donna di 40 anni, come ho avuto modo di incontrare questa mattina in ambulatorio, che ha dei valori di, per esempio, 200 di colesterolo totale, 120 di colesterolo LDL, beh, in quel caso noi non ci dobbiamo allarmare, non è necessario intervenire in maniera terapeutica, valutiamo il profilo dei suoi lipidi e li diciamo contestualizziamo l'eventuale intervento. Questi stessi valori però che ho citato, 200 di colesterolo totale e 120 di colesterolo LDL,
1: cioè quello cattivo, LDL è cattivo,
2: Visti invece in un paziente che ha già avuto un problema di salute, che per esempio ha avuto un episodio di angina, ha avuto un piccolo infarto, bene, in quel caso quei valori non sono accettabili e richiedono una terapia. Le statine sono un intervento terapeutico molto utile, ma che va contestualizzato. Quindi non tutti i valori di colesterolo sono pericolosi, devono essere prese in considerazione le caratteristiche della persona.
1: Perché, professore, vengono così demonizzate le statine?
2: Perché tanti anni fa, ormai circa 20, ci fu un brutto incidente e la memoria dei pazienti e delle persone che assumono i farmaci è una memoria lunga, giustamente. Successe che uno di questi farmaci, che da tempo è stato appunto 20 anni ritirato dal commercio, fu utilizzato in maniera non adeguata in particolari categorie di soggetti e produsse dei danni significativi. Peraltro non in Italia, accadde in altri paesi, in Nord Europa e in Oriente. Questo ha lasciato una memoria negativa di questi farmaci e quindi spesso vengono considerati qualcosa di potenzialmente pericoloso. In realtà non è così. Tutti gli studi di farmacovigilanza, la farmacovigilanza è attiva sempre quando noi usiamo dei farmaci, ci dice che in realtà sono tra i farmaci più sicuri e disponibili sul
1: mercato. E salvano la vita quando necessari, no? Lo vogliamo ripetere.
2: Sì, sono dei farmaci che hanno cambiato la storia. Le faccio un esempio brevissimo per non perdere tempo. Quando io ho cominciato a fare il cardiologo, ormai un po' di anni fa, nelle nostre unità coronariche i pazienti che si coronavano con infarto avevano 50 anni, mediamente, gli uomini e 65 le donne. Adesso gli uomini hanno più di 65 anni e le donne hanno quasi 80 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo spostato in avanti la malattia proprio per l'intervento di farmaci come le statine.
1: Abbiamo 10 secondi, professore. L'alimentazione entra in gioco nel colesterolo oppure non c'entra niente? Un fatto genetico, la familiarità, mamma e papà che ci regalano questo colesterolo alto. L'alimentazione, dobbiamo fare attenzione a cosa mangiamo?
2: Ebbene, posso dare un numero. Un'alimentazione sana, povera di grassi animali, riduce di circa il 10% il colesterolo. Quindi questo è quello che ci possiamo aspettare con la dieta.
1: Per cui insomma gioca però non...
2: Gioca un ruolo, ma purtroppo non è il ruolo che vorremmo
1: determinante,
2: essere.
1: Come esatto. Trigliceridi magari.
2: Esatto.
1: Grazie professor Furio Colivicchi, grazie per queste
2: grazie
1: indicazioni.
2: A lei.
1: Grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricatevi Play 2000 e lì potrete risentire e riascoltare tutti i consigli dei nostri esperti. Ci vediamo giovedì in diretta sempre alle 10. Baci baci a tutti, il mio medico è sempre con voi.
3: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele!
4: Ciao, ben trovati.
3: Arrivi con un carico di patate!
5: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh.
6: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
3: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.
4: Buongiorno, buongiorno con tanta energia dall'Antoniano di Bologna, da questa fantastica cucina che ormai è il luogo dove ogni giorno prepariamo con amore e cura tante ricette, tante cose che potete assolutamente fare anche voi a casa in modo semplice e gustoso. Anche oggi avrò degli ospiti che mi aiuteranno a preparare queste cose buone insieme, perché dove c'è più cuore, più amore e più mani, sicuramente le ricette vengono meglio. Voi lo sapete, siamo accanto alla mensa francescana, quindi

0: come dire, dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di quello che abbiamo a disposizione. E c'è un appuntamento fisso: ogni mattina un furgoncino arriva nel nostro chiostro e ci porta tante cose speciali. Ma a guidare questo furgoncino è proprio lui, Fra Enrico! Ciao Enrico, bentornato!
1: Ciao, buongiorno! Grazie altrettanto!
0: Come stai?
1: Bene!
0: Hai parcheggiato bene?
1: Sì, sì, bene, bene, sì, sì, non in doppia fila.
0: Non in doppia fila. Cosa hai portato oggi?
1: Il pane in cassetta.
0: Il pane in cassetta che sarà sicuramente l'ingrediente che ispirerà la nostra prima ricetta di oggi. Noi per tenerla bene a mente questa ispirazione lo mettiamo qua e lo utilizzeremo poi per fare quello che tu vorrai.
1: Sì.
0: Che ricetta è?
1: Facciamo delle polpette. Di zucca, okay. E ingredienti che sono stati recuperati un po', che usiamo in cucina all'Antoniano per preparare per gli ospiti.
0: Ecco. Allora, ci ispiriamo proprio a questa ricetta, proprio da quello che voi avete nella vostra dispensa. Certo. Facciamo lo stesso procedimento. Intanto prendete nota degli ingredienti, aprite la vostra dispensa e controllate che ci sia della zucca, del pane in cassetta, un uovo, il formaggio feta, del pan grattato, del formaggio grattugiato, del sale e poi dell'olio di semi per friggere. Quindi una ricetta facile facile, le polpette poi ognuno ha un po' la sua
1: mano, la sua
0: consistenza. Tu dici come le vuoi fatte.
1: Mettiamo allora dentro una ciotola.
0: Lo possiamo lasciare il cornicione,
1: sì,
0: così non sprechiamo, tanto...
1: Sì.
0: Comunque si ammorbidisce con l'impasto. Lo usiamo tutto?
1: Aspettiamo, sì. Basta.
0: Sì?
1: Così,
0: okay.
1: Basta.
0: Queste qua bastano?
1: Sì, sette, anche meno.
0: Allora ritogliamo un'altra. La conserviamo peraltro. Nel frattempo la zucca che noi adesso andremo ad utilizzare è una zucca che abbiamo già cucinato. Quindi nel vostro pentolino, padella, come più vi piace, un filo di olio, un aglietto chi lo desidera. A me piace mettere anche qualche fogliolina di erbe aromatiche, per esempio la salvia, che dà un po' di sapore. Sale, un po' di pepe se vi fa piacere. La saltate, la mettete in qualche modo a stufare, la tenete pronta. Posso aiutarti? Grazie. Oh, come lo bagniamo questo pane?
1: Un po' di acqua, sì.
0: Un po' di acqua, sì, guarda. Ho qui una brocchetta con l'acqua all'occorrenza. Scegli tu quanta ne vuoi mettere, se...
1: Vediamo un po' quanto.
0: Quindi tu sei quello, io poi l'ho scoperto di recente, sei proprio la persona che fisicamente è addetta
1: al trasporto,
0: al giro del furgoncino. Quindi sei tu che vai anche a reperire le cose.
1: Sì, anch'io, io con altre due persone, perché da solo...
0: Ah, certo, carica e scarica da solo.
1: Sì, bancali di roba.
0: Bancali?
1: Se si parla.
0: 300 persone al giorno sono anche belle.
1: Ah, certo.
0: Che altro vogliamo aggiungere? La zucca è al momento?
1: Sì.
0: Perfetto, vai. L'uovo, il sale, ecco qui. Dimmi stop.
1: Un altro pochino.
0: Perché poi dopo aggiungeremo il formaggio feta, che di suo ha una certa sapidità.
1: Sì.
0: Il trucchetto, quando voi lo tirate fuori dalla confezione, che ha questo aspetto un po' gessoso, se vogliamo, basta sciacquarlo, l'acqua toglierà via questa patina e questa sapidità a volte eccessiva e vi renderete conto di invece quanto è buono e versatile. Posso tagliarlo?
1: Sì.
0: E poi il segreto di conservarlo comunque nella sua acqua, se per caso non lo consumate tutto. Casa mia non rimane mai, perché è un formaggio che amo tantissimo. Poi posso aggiungerti
1: poi
0: anche
1: l'uovo? Sì. Poi
0: ecco qui formaggio grattugiato. E da quanti anni sei addetto al
1: merci,
0: quindi che guidi il furgoncino?
1: Un anno e mezzo. Sì, un anno e mezzo così. Sì.
0: Giri per tutta Bologna?
1: Sì, anche fuori verso Modena, così. Abbiamo dei contatti, un po', insomma, ci chiamano, insomma.
0: Quindi ci sono amici o aziende che decidono di donare del cibo, quindi bancali, anche
1: bancali, cose importanti. Anche bancali, verdura, specialmente aziende che, insomma, che non vendono, ci donano, insomma, se no andrebbe tutta buttata via.
0: E noi ogni mattina, innanzitutto, sì, sarebbe un gran peccato buttare.
1: Sì, sì, sì.
0: Ogni mattina noi ci ispiriamo proprio al vostro furgoncino, sì, vediamo quello che scarica,
1: sì,
0: e da lì prendiamo ispirazione e facciamo le nostre.

0: altre ricette?
1: Sì, sì, infatti.
0: Allora, pan grattato, aspetta, il pepe?
1: Il pepe.
0: Posso metterlo tutto troppo?
1: Sì.
0: Vado?
1: Tanto.
0: Pure a te piace.
1: Sì, sì.
0: E questa ricetta con la zucca e feta, da dove sbuca fuori?
1: Ma così, ho visto, il cuoco giù, allora...
0: Dice quasi mente, quasi, cioè, la porto anche a Veronica.
1: Ma sì,
0: a me piace fare le polpette, qua ne facciamo abbastanza di frequente. E poi sono effettivamente un cibo che ti consente di smaltire le cose in frigo, alla fine le fai come più ti piace. Ti prendo un piatto dove le mettiamo arrotolate? Ecco, qua nel frattempo abbiamo messo a scaldare anche l'olio. Perfetto, ci siamo quasi, gli diamo una spintina in più. Posso aiutarti con le mani se vuoi?
1: Sì.
0: E se vuoi altro pan grattato
1: te lo metto. Meglio, sì, perché sono un po' tenere,
0: Ok. Cominciamo ad arrotolare?
1: Sì.
0: Eccoci qua. Sì. Quanto le vuoi grandi?
1: Va bene così.
0: Così va bene?
1: Così,
0: bene.
1: Sì.
0: Vabbè, le faccio io, tranquillo. Così io poi te le passo e tu le puoi friggere.
1: Sì.
0: E invece all'Antoniano di Bologna da quanto tempo
1: sono 15 anni.
0: 15 anni?
1: 15 anni, sì.
0: Ah, sei arrivato molto giovane qua.
1: Ma molto giovane, insomma.
0: Oh, non so quanti anni hai, ma te li porti bene, Enrico.
1: Ce ne ho 59. Così. No, sono arrivato, a 35 anni.
0: A 35
1: insomma.
0: Anni.
1: Sì, sì.
0: Possiamo controllare l'olio?
1: Sì.
0: Perché vorrei...
1: Pronto.
0: Puoi cominciare a fare queste
1: qua?
0: Allora, l'ultimo giro prima di friggerle nel pan grattato. Quindi questa ciotolina la metto qua. Ecco qui. Questa panatura ci darà quella croccantezza poi in fase di frittura che è indispensabile se parliamo di polpette. Poi a casa la fate come più vi piace, potete cambiare verdura, tipo di formaggio. L'importante è che con le mani voi possiate sentire la consistenza che non sia né troppo dura, né troppo asciutta, né troppo morbida. E potete regolarvi se troppo dura aggiungere magari un pochino di latte, se troppo morbida invece aggiungere un pochino di pan grattato, molto molto semplice. Giusto?
1: Sì.
0: Che l'esperto qua sei tu.
1: Sì.
0: Oltre a guidare il furgoncino, sei un bravissimo pasticcere.
1: Vado.
0: Vero?
1: Sì, prima sono stato pasticcione, nel senso che ne facevo.
0: Vabbè, chi è che non sbaglia in fondo? Poi soprattutto quei dolci, quella è un'arte.
1: Sì, un'arte, sì.
0: E te ne qualcun'altra?
1: Sì, di più,
0: Così, esatto. Così poi ci siamo. Ecco qua. Come se friggessimo in mensa, quindi andiamo abbondante.
1: Sì. È lì. In mensa qua ne facciamo, di polpette ne facciamo anche 500, 600, perché due per uno.
0: Wow, tutto a mano?
1: Sì,
0: lavoro. C'è un gran lavoro. Avete qualche volontario che vi dà una mano?
1: Sì, tante volontarie,
0: Tanti.
1: Abbiamo di solito, tutti i giorni abbiamo 15 volontari, perché c'è da fare, perché c'è da fare un po' di tutto, insomma, servire a tavola, lavare anche i piatti, fare i piatti,
0: certo.
1: Pulire, apparecchiare, insomma così. Adesso vengono anche le classi delle scuole a fare
0: davvero
1: esperienza.
0: Di che età?
1: 15-16 anni anche.
0: Okay. Sì, scuole superiori?
1: Superiori, sì.
0: Bella questa cosa.
1: Vengono, sì.
0: Bella
1: sono quando vanno via sono contenti,
0: restano
1: impressionati, insomma.
0: Beh sì, insomma, finché non la conosci una certa realtà da vicino, magari
1: infatti.
0: Un conto è sentito dire la mensa dell'Antoniano, conto entrarci.
1: Sì.
0: Allora,
1: okay.
0: Ultima polpettina, facciamo un po' di spazio, devo assolutamente lavarmi le mani e poi prendo un bel piatto per le nostre polpettine di zucca e feta. Ovviamente dopo, se vuoi, a fine puntata, Enrico, tutto quello impasto te lo lascio in mensa così continuate a farle.
1: Sì.
0: Se riuscite già per oggi a pranzo. Eccoci qua. Le mettiamo qui. Sono proprio carine. Assaggiamo?
1: Sì.
0: Beh, queste sono abbondanti per noi due.
1: Sì, no.
0: Vieni qua. Una io, una tu. Assaggiamo queste fantastiche polpette di zucca e feta. È facilissima, saporita, morbida e gustosa.
1: Sì.
0: La diamo a casa la grafica per farla anche loro?
1: Certo.
0: Grafica con gli ingredienti, le dosi, poi la rubrica per i consigli utili in cucina e poi la mia ricetta. Continuiamo la seconda parte del menù di oggi con una tartatan salata. Facile anche quella.

0: Per il ciclo Racconti italiani.
1: Senta, scusi, si può sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
0: Una donna misteriosa.
2: Beh, ci sono gli orari.
0: Un uomo qualunque.
3: Ma lei non è sposato, fidanzato?
2: No, no.
0: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
1: Ma sei ubriaco!
4: No, Dani, non la lasci adesso.
2: Dice questo? Parla pure adesso.
0: La stazione.
2: Ma basta voi, vivo! Basta!
0: Questa sera in prima serata.
5: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
6: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Hai una cotta per lei?
8: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
9: Hai una voce meravigliosa.
8: Rachel.
9: Robert.
8: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
10: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz.
11: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
10: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
0: I'll find you. Domani in prima serata.
12: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
13: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
14: La mia decisione di rinunciare a...
15: Fratelli e sorelle, buonasera.
0: La docuserie I Grandi Papi. Domani in seconda serata.

Trucchetto di oggi per fare velocemente delle polpettine piccole piccole per il vostro brodino, per un vostro timballo. Io le faccio così, prendo una bottiglia di plastica, la taglio più o meno a questa altezza, lato tappo della bottiglia, tolgo il tappo, lo svito e a questo punto userò il tappo come una sorta di formina, come se fossimo in spiaggia a giocare con la sabbia. Tutto quello che entra diventa la porzione esatta per fare la polpettina che mi serve. Basta girarla tra le mani e la polpettina è fatta. E continuate così con tutto l'impasto. È davvero molto facile. Spingete col dito verso il centro della bottiglia, prendete tutto l'impasto che ne è venuto fuori e sarà la misura giusta. Così avrete delle polpettine uguali, omogenee per tutte le vostre ricette. Un trucchetto semplice, facile e veloce che sono sicura potrà tornarvi utile. Ciao! Fra Enrico, adesso ti propongo, vi propongo una ricetta che mi ricorda i tempi a Parigi con la mia mamma, perché lei faceva la zuppa di porri. Oh. E quindi il porro, diciamo, è un ingrediente che a me piace perché è nella mia memoria, nella mia lista dei gusti preferiti. E poi girando in rete ho trovato questa ricetta molto carina, molto facile, una tartatin di porri con senape e fontina. Iniziamo dagli ingredienti. Ci servirà un rotolo di pasta brisée che più o meno abbiamo tutti in frigo, sempre salva vita, io lo dico, salva cena. I porri, poi il formaggio fontina a fette o anche un altro tipo di formaggio che poi possa essere fondente, filante una volta passato al forno, della senape delicata, del burro, del sale, del pepe nero e alla fine metteremo sopra le noci pecan un po' sbriciolate, dell'erba cipollina, della salvia e iniziamo. Iniziamo con la nostra padella dove metteremo tutti gli ingredienti.

0: tutti. Accendiamo la nostra cucina a induzione e a questo punto iniziamo a mettere il burro in padella. I pori li abbiamo già tagliati, è importante in questo verso, in modo da avere tanti cerchietti, perché li andremo a mettere in padella a raggiera, formeremo proprio una sorta di cerchio. Certo. Vuoi farlo tu?
1: Sì.
0: Grazie. Grazie Federico. Tutti intorno a cerchio. È una ricetta davvero facile, che appunto mi ha sbloccato questo ricordo della mamma quando faceva la zuppa di porri. Era veramente cremosa e la tartatenne è simpatica, perché poi per cena o per aperitivo, insomma, poi dipende dalla fame che uno ha. Eccoci qua. Allora, una piccola raccomandazione che vi do, siccome questa ricetta, ecco, la tartatenne, dobbiamo poi passarla al forno. Utilizzate quindi una padella che possa andare al forno, quindi attenzione ai manici, perché è importante appunto non toccare da lì nulla, proprio cuoceremo tutto in padella. Grazie Frenrico, eccola qua. Allora, la brisée noi l'abbiamo fatta, qui abbiamo il supporto di tante persone che ci danno anche una mano. La brisée è molto facile da fare anche con un'impastatrice, però a casa, insomma, il consiglio di tenerla una sempre messa nel frigo, mi raccomando, perché si possono fare tante cose con la pasta. Se ancora un altro, ok, e ci siamo. Dobbiamo fare una sorta di crosticina dorata sul fondo e non le giriamo da qui. Qui aggiungeremo tutti gli altri ingredienti, poi poggeremo, compreso il formaggio, poi poggeremo su la nostra pasta brisée, la rimbocchiamo un pochino con le mani, la passiamo al forno e poi dopo alla fine metteremo sminuzzate la salvia, l'erba cipollina e le noci pecan. Diamo un po' di spinta al nostro porro. A te piace il porro come ingrediente?
1: Non ti
0: vedo molto
1: no.
0: avvezzo a questo tipo di ingrediente, vero?
1: No.
0: Magari riesco
1: a
0: convincerti oggi.
1: Sì, poi,
0: dopo che l'hai assaggiato, secondo me ti ricrederai.
1: Okay.

0: Aggiungiamo forse un goccino di acqua. Eccoci qua. Perfetto. Perché comunque questo
1: Sì,
0: che vuoi
1: deve.
0: evaporare ci aiuta un po'
1: Sì.
0: a cuocere.
1: Sì.
0: Ok, si stanno dorando. A questo punto la parte più divertente della ricetta. Frenrico, ti va
1: La
0: di
1: senape.
0: spennellare tu tutti i porri con la senape nella speranza di farti
1: Sì,
0: innamorare dei porri?
1: sì.
0: Ok. Sì, puoi andare
1: Sì.
0: abbondante. E nel frattempo io comincio a tagliarmi un po' i pezzettini di fontina, perché li andiamo a infilare in tutti gli spazietti rimasti vuoti tra un porro e l'altro, quello andranno a filare, quindi andranno anche a tenere incollati
1: Incollati.
0: tutti i nostri cerchietti.

e assentimento. La pasta brisée, molto semplice, l'avete sul foglio di carta forno, vi ricordo la fiamma è spenta sotto, la giriamo, perfetto, grazie, qua

0: La pasta brisée sarà il perfetto contenitore della nostra base di porri, senape e fontina. Ecco qua, adesso possiamo andare in forno con tutta la padella a 190 gradi, più o meno 30-35 minuti. Ovviamente poi controllate la crosticina. Eccoci qua. Entrata. Misurate la padella con tutto il manico prima di metterla in forno, così come abbiamo fatto noi. La nostra è già pronta. Il consiglio che vi do è fredda, infatti, di farla raffreddare prima di sformarla. Quindi soltanto dopo che è uscita dal forno e la fate riposare almeno 30-40 minuti, quando sentite che è fredda, mettete le mani, la potete capovolgere, altrimenti rischiate che si rompa tutto. Che cosa vogliamo usare per la nostra pasta brisée? Allora, questo come alzatina e poi un piatto per
1: Piatto.
0: girarla, eccolo qua. Sarà un gioco da ragazzi una volta che è raffreddata. Eccola qui, uno, due e tre. Ecco, adesso piccola cosa, anche questa antispreco. Io nel frigo mi sono appena ricordata che ho una crema di formaggio. La riscaldiamo un attimino e la
1: Prendiamo.
0: spennelliamo, che sarà quel tocco di freschezza. Una crema di formaggio che è semplicissima, ha una base di panna fresca e formaggio grattugiato. Togliamo la pellicola, 30 secondi al microonde e poi possiamo spennellarla sulla nostra tartatin che andremo infine a decorare. Ce l'hai 30 secondi di pazienza?
1: Perbacco.
0: 29,
1: 25.
0: 25? E sicuramente, come dire, il sapore un po' sapido del formaggio
1: Sì,
0: andrà a contrastare col
1: quello.
0: burro, con la dolcezza del porro. Insomma, ci sarà questo contrasto tra i sapori anche con la senape. Vedrai che ti convincerà. Il mio obiettivo è quello: farti innamorare del porro. Eccoci qua. La mettiamo al centro. Guardate com'è bella cremosa. Così, piccole goccioline, potete spennellarlo, potete farlo cadere a pioggia, insomma, senza preoccuparvi troppo di fare un quadro d'autore. L'importante è che sia buona. Che dite, va bene così? Ti piace,
1: Bella,
0: Fra
1: sì.
0: Enrico? Mi fermo?
1: Sì, ma manco una troppo.
0: Perfetto, stop così. Ultimo tocco, erba cipollina fresca, messa a pioggia. Un po' di salvia che darà un profumo buonissimo che possiamo spezzettare direttamente con le
1: Niente.
0: mani. E poi questo lo fai tu, vieni Federico, divertiti con le noci pecan. Ecco qua. Sembra una frittatina, non lo è. È una fantastica tartatin piena di gusti e
1: In
0: di
1: profumo.
0: sapori. Facile, facile. È cotta al forno. È il momento dell'assaggio dove
1: Silenzio.
0: tu, Fra
1: Enrico,
0: Enrico,
1: l'assaggerai.
0: dovrai dirmi
1: Sì.
0: con sincerità,
1: Senta.
0: se questa tartatin ti piace oppure no. Non ho preso i piattini, ci
1: Ah,
0: arrangiamo
1: io
0: con le
1: le
0: mani
1: mani, guarda,
0: a
1: a
0: casa
1: spartano.
0: grafica con gli ingredienti, tanto i passaggi immagino ve li ricordate, molto semplice.
1: Bella.
0: Semplicemente poi fate raffreddare.
1: Proprio,
0: Vai,
1: bella
0: vai.
1: proprio.
0: Mangia, mangia. Com'è?
1: Buono.
0: Sincero?
1: Buono, sì.
0: Voto?
1: Sette.
0: Voto 7?
1: Sì.
0: Vabbè, direi che è un ottimo voto. Provate a farla anche voi e vi darete il voto. Poi la mia rubrica con i consigli utili, pratici in cucina per risolvere tutto quello che ci serve senza perdere troppo tempo e senza sprecare. E poi con i prossimi ospiti, lui in particolare ci arriva dal mondo dell'Antoniano, prepareremo il
1: Sì.
0: sushi. Quello ti piace o no?
1: No.
0: No.
1: Sono difficile.
0: Faremo un'opera di convincimento anche lì.

0: Le vostre forbici preferite vi hanno abbandonato, non tagliano più come un tempo? Se non avete la routine sotto casa, basta prendere una tazza di quelle con la base ancora ruvida e quindi non smaltata, e questa parte ci consentirà, proprio utilizzando il potere abrasivo della parte non smaltata, ci consentirà di... Ah! Il rumore è un pochino fastidioso, ma vi assicuro che sarà efficacissimo per rendere le vostre forbici nuovamente funzionanti e taglienti come devono lavorare. Vale per le forbici, vale per il coltello. E adesso basta semplicemente prendere un panno umido per rimuovere eventuali residui di ceramica o di parti metalliche, e le vostre forbici tagliuzzeranno bene come prima. Trucchetto semplice, facile e veloce.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: A questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
4: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
7: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Per il ciclo Racconti Italiani...
9: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
8: Una donna misteriosa.
10: Beh, ci sono gli orari.
8: Un uomo qualunque.
9: Ma lei non è sposato o fidanzato?
10: No, no.
8: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
9: Ma sei ubriaco!
11: Ma Dani, la lasci adesso.
12: Dice questo? Parla pure adesso.
8: La stazione.
12: E mo basta voi, capito? Basta!
8: Questa sera in prima serata.
13: Hai una cotta per lei?
14: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
15: Hai una voce meravigliosa.
14: Rachel.
15: Robert.
14: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
16: Non puoi sposarlo, Rachel.
17: È viva ad Auschwitz.
16: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
17: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
8: I'll find you. Domani in prima serata.

0: E adesso ci tuffiamo in un mondo che dovrai imparare a conoscere, Fra Enrico, quello del sushi, con i nostri due prossimi ospiti che sono Giorgio e sua cugina Lisa. Ciao, ciao Lisa.
1: Ciao.
0: Ben arrivati.
1: Grazie.
0: Come stai, Giorgio?
2: Bene.
0: Vieni, vieni. Lo riconosci lo studio dell'Antoniano? Con questa cucina che ha preso posto della scena dello Zecchino d'Oro?
2: Sì.
0: Eh? Ti piace?
2: La prima volta non l'ho riconosciuta.
0: Neanche io, pensa. Allora, Giorgio fa parte del piccolo coro da non tantissimo. E che esperienza hai però intanto?
2: È bello, ho fatto tante nuove amicizie, è molto bello.
0: È molto bello. E presentiamo anche tua cugina Lisa, la cui mamma, se ho letto bene, è giapponese.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì,
0: quindi papà
1: sì.
0: Italiano?
1: E la mamma giapponese.
0: E la mamma giapponese. Ecco perché fa del sushi, giusto?
1: Sì.
0: Allora, iniziamo con gli ingredienti, poi dopo tu ci spieghi tutti i segreti per fare il sushi insieme a tua cugina. So che è il tuo piatto preferito. È il tuo piatto preferito, sì o no? Sincero?
2: No.
0: No, ecco. Guarda, neanche Fra Enrico, pensa.
3: Neanche io, guarda.
0: Però alla fine sarà così buono che piacerà a tutti. Allora, bisogna preparare il riso. Là c'è una tecnica particolare che ci spiegherà tra un attimo Lisa. Poi vi serviranno le alghe, dei gamberi, delle carote, un avocado bello maturo, delle uova, la salsa di soia, sale e zucchero, quindi... In apparenza semplice e non troppi ingredienti. Beh, Lisa, mettiamoci all'opera.
1: Allora.
0: Innanzitutto cosa hai portato?
1: Ho portato questa specie di ciotola dove quando il riso viene cotto a vapore va messo qua dentro dove si mescola con un po' di aceto e in modo, cioè tipo tagliandolo così. E poi dopo va lasciato a riposo per farlo raffreddare.
0: Quindi la bagna dove mettiamo lo zucchero, il riso, è base di aceto di riso e...
1: E zucchero.
0: E zucchero,
1: e zucchero.
0: Giusto? Ok, così a casa hanno gli ingredienti giusti per poterli utilizzare. Posso passartelo?
1: Certo.
0: Ok, questo l'abbiamo già preparato. E questa bagna a che cosa serve in particolare?
1: Serve solamente a mescolare e a far assorbire bene l'aceto per i sushi, perché se si fa tipo in una bacinella di vetro o in ceramica, una bacinella, non si assorbe bene e non viene abbastanza
0: dopo
1: bene.
0: Dopo non si lavora bene con
1: le
0: mani. Possiamo metterlo qui o adesso un passaggio inutile? Possiamo farlo? Ok. Perfetto.
1: Ecco fatto.
0: Poi se vuoi puoi dare dei compiti a me e Fra Enrico, che saremo molto felici di aiutarti.
1: Certo.
0: Insieme al piccolo Giorgio. Cosa posso fare?
1: Mescolare il riso.
0: Ok, io mescolo il riso.
3: Posso tagliare l'avocado?
1: Sì.
0: Ok.
1: Taglialo bene, mi raccomando.
3: Ah, adesso vediamo se...
0: Mi raccomando. Come lo deve tagliare? Spiegaglielo, sennò
3: sì,
0: poi...
3: Qua...
1: Allora, dritto. Cioè, l'avocado è così, no, abbastanza, cioè un po' grosse.
0: Un po' grosse, ok.
3: Io tagliarlo?
1: Sì, a metà.
0: Okay. Giorgio, tu che fai? Io te che, allora, me, io devo spatolare qua il riso, tu che fai?
2: Non lo so.
0: No.
2: Decidete voi.
0: Ma cucinate, allora tu fa, occupati del riso.
3: Insieme.
0: Ok.
1: E poi
3: un cucchiaio.
1: Un cucchiaio
2: per... Si dovrebbe far così.
0: Ah, ma l'hai mai vista lì,
3: devo
0: la tua cugina fare
3: via
0: il sushi?
3: La polpa così?
2: Capito che l'aveva fatto poco tempo fa.
0: Ah, poco tempo fa, ok.
3: Come vado?
1: Male.
0: Però...
1: Malissimo.
2: Non ho
1: malissimo.
2: Visto.
0: Male, malissimo, ma aiuto. Io faccio la frittatina?
1: Va girato.
3: Va girato.
1: Sì. Cioè, prima le uova andrebbero messe in una ciotolina dove vanno mescolate, aggiungi... Due cucchiai di zucchero e un pizzico di sale.
0: Perfetto, e così
3: anche
0: sarà.
3: Questo?
1: Sì.
3: In fondo così?
1: Sì.

0: Ma è meglio di prima,
1: sicuramente. Meglio di prima, oh, meno male.
2: Le uova
1: adesso
2: qui.
1: Aspettiamo alla fine, perché qua.
2: Ma Lisa, le sushi okay. Lo fate abitualmente a casa, visto che è la mamma giapponese?
0: Sì, abbastanza.
2: Abbastanza, lì. Ok.
1: Adesso.
2: Grazie.
0: Allora, va tagliato a pezzettini.
1: Pezzettini?
2: Lo fate in
0: ma
2: casa.
0: Non piccoli, sì, non lo piccoli. Facciamo in casa.
1: Allora.
0: Sì, tipo così.
2: Allora, un pizzichino di sale per fare
0: no.
2: Questa
0: no.
2: Stracciatella
1: così.
2: Di uova.
1: Così?
0: Così va benissimo.
1: Ok.
2: A spiegarlo in parole semplici che cos'è il sushi, come lo possiamo spiegare a casa? Magari c'è
0: riso
2: qualche...
0: e pesce cotto, pesce fresco.
2: Avvolto in alghe?
0: Sì.
2: E l'alga come si chiama?
0: Nori.
2: Alga nori. Posso mettere?
0: Non tutto.
2: Non tutto. Vuoi farlo tu, Lisa? Vedo nei suoi occhi il terrore, dice, oh mamma mia, ora cosa farà la Maya? Che altro possiamo fare? Allora, le carote, spieghiamo, noi le abbiamo già preparate, sono tagliate
0: a pezzettini. Ah,
2: sì, lunghe, listarelle e lessate.
0: Sì.
2: Un pochino lessate, non troppo, quindi una piccola sbollentata. E i gamberi, idem. Cotti al vapore o in acqua, come le cotti?
0: In acqua.
2: In acqua e poi sgusciati. Poi con questi tappetini di paglia, immagino... Servono per arrotolare, vero?
0: Sì.
2: Non sono set da tavola, cosa che a prima vista uno potrebbe immaginare. Ah, guarda che carino questo set da colazione. No, serve per l'appunto per lavorare il sushi. Intanto la nostra Lisa giustamente era preoccupata, ora capisco. Sta facendo la frittatina arrotolata già pronta per come sa. Vedi, quindi nella stessa padella... Mette l'altra parte restante dell'uovo e ti fai una sorta di cannolino.
0: Sì.
2: Hai bisogno di un piatto?
0: Sì, dopo sì.
2: Sì? Ok, te lo prendo. E questa è una tecnica che giustamente non avresti mai potuto spiegarmela a voce senza farmela vedere. E quindi la precedente viene incorporata...
0: A quella
2: uova, esatto. E così continui con il resto dell'uovo?
0: Sì, esatto.
2: Ah, vedi?
0: Più o meno, cioè di solito la divido in tre parti. Mm. Cioè l'uovo lo faccio...
2: Lo usi, lo cali tre volte?
0: Esatto.
2: E questo te l'ha insegnato a fare la mamma?
0: Sì.
2: Ah. E la cucina italiana ti piace?
0: Sì, molto. Soprattutto le lasagne...
2: Adesso ti tocca una cosa molto difficile, convincere Federico che il sushi sia un piatto meraviglioso, cosa che per me è.
1: A me non piace il pesce.
0: No, se vai in Giappone,
1: sì,
0: lì c'è il pesce fresco, è molto buono.
1: Buono.
0: Sì, è molto molto buono.
2: E tu sei nata in Italia o in Giappone?
0: No, qua in Italia.
2: Però ci vai spesso?
0: No.
2: No?
0: Ci vado una volta ogni due anni.
2: Ma lo parli?
0: Sì, un po' sì.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora, buongiorno come si dice?
0: Ohayo.
2: Ohayo?
0: Sì.
2: E buongiorno?
0: Sì.
2: E buon appetito?
0: Itadakimasu.
2: Itadakimasu. Sì. Così? Ok. E grazie?
0: Arigato.
2: Arigato.
1: Arigato.
2: Arigato. Quella mi sa che è l'unica
1: lo
2: che
1: lo
2: conosce.
1: Sapevo,
2: pure Franrico
1: anche
2: lo sapeva, pazza.
1: Abbiamo avuto dei frati che...
2: Giorgio, tu...
3: familiare.
2: Arigato ti era familiare?
3: Me l'ero completamente dimenticata.
2: Di questa parola? Mm. So che tu e Lisa andate spesso a Vignola, eh? Che lì state... c'è il giardino...
3: Lì è comunque dove vive lei.
2: E tu la vai a trovare?
3: Molte volte.
2: E ti piace stare a Vignola?
3: Sì, perché lei ha un grandissimo giardino dove di solito andiamo a raccogliere... I duroni, le ciliegie, sì,
0: le
3: anche le mele.
0: Ah, l'uovo è pronto.
3: Le prugne e rincorriamo le galline, guardiamo.
2: Rincorri le galline?
3: Sì, ce ne sono molte. Alcune volte andiamo a vedere se ci sono i pulcini. Mi ricordo che una volta li abbiamo presi e li abbiamo messi dentro una... scatoletta.
2: Vieni. Hai preso i pulcini e li hai messi in una scatoletta?
3: Sì, così per
2: te. Per giocarci un po', ma senza fargli male, no? Giusto per trasportarli da una parte all'altra. Allora, Lisa, guarda, noi siamo nelle tue mani. Se tu non ci dici cosa fare, siamo paralizzati. Quindi procedi, insegnaci tutto.
0: Allora, bisogna tagliare anche l'uovo.
1: Sì. Uh-huh. E Così o così?
0: No, dritto. Dritto.
2: Federico, ma perché ti immoli in questa cosa? Tanto non andrà bene.
1: Va bene così?
0: Sì, va bene. No.
3: Possiamo essere positivi per una volta.
2: Ah, certo. Quello sempre, Giorgio. Però hai fatto bene a ricordarcelo. Allora, la positività per positività, io direi che una bella canzone dello Zecchino ci sta tutta. Scusa, tu sei del piccolo coro, non ci canti una canzoncina?
0: Mi servirebbe una bacinella d'acqua.
1: Qua, guarda, aspetta.
3: Oh, quale vuole?
2: È quella del tuo repertorio, quella preferita di tutte quelle che hai imparato.
0: Grazie.
2: In questo anno
3: mi piace molto il coccodrillo.
2: Il coccodrillo, sì.
3: È bellino.
2: È bellino.
1: Stiamo un po' più.
2: Ce la vuoi cantare?
3: Il coccodrillo come fa? Pa, non c'è nessuno che lo sa. Vabbè, questa è la parte famosa.
2: E vai ancora! Se ti sente
3: si
2: la direttrice.
3: Mangi, non metta mai il cappotto che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando
2: è tranquillo, tranquillo come fa sto coccodrillo, boh! E poi continua e poi ve l'ascoltate. Allora, abbiamo notato che Lisa, prima di prendere il riso, ha bagnato le mani.
0: Sì, perché sennò dopo si appiccicava tutto.
2: Resta tutto appiccicoso.
0: Esatto.
2: Quindi adesso lo stendi sui due fogli di alganoli che hai messo vicini, uno accanto all'altro.
0: E poi bisogna lasciare circa 2 centimetri
2: di spazio.
0: Esatto.
2: In testa e in coda la foglia?
0: No, solo in testa.
2: Solo in testa, quindi solo nella parte alta lasciate un po' di spazietto. Federico, vuoi provare?
1: Qualcosa.
0: Prova a stendere.
1: Così?
0: Bagnati le mani.
2: Bagnati le mani, esatto. Facciamo una cosa, Federico si mette qua. Elisa, l'altro che ha già composto, inizia a farcirlo.
0: Sì.
2: Poi dentro ci possiamo mettere tante cose. Allora, Elisa ci propone la frittatina con l'avocado, la carotina e il gambero, giusto?
0: Sì.
2: Però poi si può fare anche in altri modi.
0: Sì, possiamo metterci il pesce fresco. A chi non piace l'avocado possiamo metterci tipo o l'insalata o...
2: il cetriolo qualche volta,
0: sì,
2: vedo.
0: Sì, il cetriolo. Oppure...
2: Qual è il senso per metterlo? Questo va bene?
0: No, dall'altra parte.
2: Dall'altra parte ti pareva. vieni.
1: Ops.
2: Ok, quindi... Vieni fra Enrico.
1: Qua.
2: Allora, guardate come sta riempendo Lisa.
0: Sì,
2: quindi ha messo le carotine, la frittatina, l'avocado e infine il gambero. E a questo punto faccio vedere come si arrotola, che penso sia la parte anche un po' più complessa, vero?
0: Allora, prima bisogna bagnare un po'
2: l'alga.
0: Esatto, dove non c'è il riso.
2: Poi bisogna, con la paglietta sottostante, quella
0: bisogna
2: aiuta.
0: Prendere e...
2: la carota?
0: Sì. Cioè
2: diciamo l'ultimo ingrediente.
0: L'ultimo ingrediente. E bisogna...
2: stringere, cioè chiudere
0: bisogna
2: su se
0: chiudere,
2: stesse,
0: esatto,
2: chiudere.
0: Soprattutto qua.
2: Sigillare.
0: Esatto. E poi, un'altra volta.
1: Io copio.
2: Allora, metti carote.
1: Carota.
2: Ecco qui. Frittatina.
0: Sempre in mezzo.
1: In mezzo,
0: Sì.
2: La frittatina.
1: Dimmi quando, perché io non è
2: 2, 3, esatto, così.
1: Così.
2: Bravissimo.
1: La frittata.
2: Sì, tieni. Carota frittata, un po' di avocado e poi infine metti il gambero.
1: Va bene così?
0: Sì.
2: Okay. È venuto bello ciccio ciccio. Sì. Ti manca il gambero. E come si taglia adesso?
0: Adesso bisogna prima bagnarlo.
2: Solo qua apposta. Anche qui per non far attaccare il riso alla lama del coltello.
0: Esatto.
2: In fase di...
0: Scosso molto per non...
2: Ok, non deve essere... cioè, bagnato ma non con le goccioline che,
0: esatto,
2: che cadono.
0: E poi taglionetto.
1: Con questo...
2: Vai sopra, aspetta, devi bagnare questa parte con un filo di acqua.
1: Sì.
2: E poi dopo puoi provare a chiudere.
0: poco a poco. Mm-hmm. Ok.

0: E questo riso che è uscito?
1: Vado su
0: no,
1: papà.
0: No, dopo prendi le carote qua. Fallo tu Lisa, così impariamo ancora,
2: allora,
0: perché non è.
2: Bisogna
0: non è
2: prendere le carote,
0: sì.
2: E il questo
0: la paglietta.
2: Sì.
0: E va. Chiudere una sopra l'altra, andare a sigillare e a chiudere, a stringere. Perfetto. Allora io prendo un bel... Che piatto vuoi? Vuoi un piatto allungato, un piatto rotondo?
2: Un piatto rotondo.
0: Così piccolo ti va bene? Sì?
2: Sì.
0: Ok. Perfetto.
2: Ecco fatto.
0: Allora, facci vedere come si può tagliare e impiattare. Grazie, allora, grazie mille Federico. No, non è facile, ci siamo cimentati in una cosa non facile. Però Lisa è bravissima e con grande pazienza ci sta spiegando tutti i passaggi. Lo vuoi lavato?
2: Sì.
0: Ok. Perfetto. Te lo asciugo? Va bene così?
2: Sì.
0: Ok. Attenzione.
2: Grazie. Un bel taglionetto.
0: Mm-hmm. Un bel taglionetto.
2: È uscito un po' male questo però.
0: Ok, lo vogliamo impiattare?
2: Sì. Mm?
0: Lo vogliamo mettere magari così a cilindretto? Che dici? Così lo guardiamo dall'alto. È veramente bellissimo. E poi chiaramente va accompagnato con la soia. Oh, vieni qua Giorgio, vieni Enrico, facciamo un assaggio collettivo. Con le bacchette o con le mani?
2: No, con le mani.
0: Con le mani. Allora, ci siamo.
3: Le bacchette non sono manco...
0: E col vostro permesso io farei anche un giro qua nella soia. E mentre tutti assaggiamo, vedendo e aspettando la reazione... Sì, anche sto guardando, esatto. E anche te Giorgio. Cielo. A casa grafica con tutti gli ingredienti, sì. Poi ripetete i passaggi che ci ha insegnato Lisa in modo così chiaro e preciso e poi buon sushi a tutti. Ti controllo, boccone. Vi aspetto per i saluti. È buonissimo.
1: Buono.

E allora, mentre noi continuiamo ad assaggiare questo fantastico sushi realizzato nella cucina dell'Antoniano, vi abbracciamo con immenso amore, che è il nostro ingrediente principale. L'amore in cucina non deve mai mancare. Grazie a tutti, grazie a Lisa, grazie a Giorgio del piccolo coro. Grazie soprattutto a Frenrico. Qua tutti a casa, perché sia Giorgio che Enrico, siete spessissimo qua, sempre qua. E noi ci salutiamo, un bacio alla prossima puntata, buona continuazione. Ciao, buon sushi a tutti. Vieni Giorgio, andiamo.

0: cattedrale di Campobasso
1: è il centro spirituale e ecclesiale della nostra diocesi, perché è la sede in cui celebra il vescovo e che rappresenta quindi il centro di unità di tutta la chiesa locale.
2: Da quando avevo 7 anni sono sempre venuta in cattedrale e ho fatto tutto il mio percorso scout qui, ed è stato il luogo che mi ha permesso di crescere e di conoscere quelle che sono non solo le amicizie di una vita, ma anche quello che attualmente è mio marito, Jonathan.
3: Posso dire che un po' tutti i ricordi più belli, i ricordi più felici sono proprio legati a questo luogo.
4: Primo ricordo, avevo 12 anni quando mia mamma mi accompagnò qui per gli scout, e da allora non ho mai lasciato. Il peso della chiusura lo abbiamo portato sulle spalle.
2: Io mi sono sentita privata della mia seconda casa.

0: cattedrale è stata chiusa per poco più di 5 anni e sicuramente è stata una ferita molto grande per la città di Campobasso, che ha visto sempre in questo luogo di culto un punto di riferimento.
1: I lavori hanno riguardato il rifacimento delle capriate lignee, dei cornicioni, gli impianti elettrici di riscaldamento, e sono stati possibili solo grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica.
2: La parte iniziale ha comportato tanto lavoro, appunto proprio delle difficoltà rinvenute per l'esecuzione del progetto iniziale, che era appunto a quello della copertura totale della navata centrale della Chiesa Cattedrale.
1: La riapertura è stata una grande emozione. È stato come vedere chi si ama guarito.
3: Quando io ho visto aprire quel portone è veramente bellissimo, è stato illuminante. È significato per noi riaprirci al servizio, riaprirci proprio alla vita del cuore pulsante della città.
4: È stato un po' un tuffo al cuore, ho esclamato eccola, è lei.
5: Può essere solo anche un luogo di passaggio, perché magari è la cattedrale, quindi viene vissuta come luogo centrale della città, però se la si vive appieno può restituire sicuramente amore.

Benvenuti a questo appuntamento con BioStile. Vi capita di alzarvi con le ginocchia doloranti? Avete anche voi quei fastidi alle articolazioni, ai muscoli che purtroppo, ahimè, con l'avanzare del tempo si fanno sentire? Oggi vi proponiamo la migliore offerta BioStile per un programma completo a supporto di articolazioni e muscoli, agendo dall'interno e anche dall'esterno. Riceverete Active Joint, la formula completa per nutrire le vostre articolazioni. Curcumina microincapsulata per favorire un miglior assorbimento e completare l'azione della formula. Chiamate per informazioni. Con questa combinazione completa avrete uno sconto immediato del 20%, la spedizione gratuita direttamente a casa vostra e se sarete tra i primi 30 a chiamare riceverete Easy Step in omaggio, la crema per dare sollievo alle zone più affaticate. È un'offerta BioStile straordinaria, proprio perché è limitata nel tempo. Questo programma completo lavora su tre livelli: nutrimento delle articolazioni, supporto ai normali processi infiammatori, sollievo locale con la crema da massaggio. I nostri consulenti sono già disponibili in questo momento per rispondere alle vostre domande e riservarvi questa promozione BioStile prima che termini. Non rimandate! Questo è il momento migliore per iniziare a prendervi cura delle vostre articolazioni.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee, caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee, la vita ha più gusto con il caffè dentro.
3: L'età è la tua forza. Potenzia la con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Cute purificata?
5: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. E il Viva Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi. Acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati. Per 72 ore. Sentiti inarrestabile. Con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
6: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
3: Lo sa cosa sta andando incontro?
4: Donna sul piano!
5: Piergastoli qui nella Louisiana sono veri.
2: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
5: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
2: Sì.
6: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
2: Ci sarò.
7: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata.
8: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
9: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
10: La mia decisione di rinunciare a...
11: Fratelli e sorelle, buonasera.
7: La docuserie I Grandi Papi, domani in seconda serata. Per il ciclo Racconti Italiani...
12: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
7: Una donna misteriosa.
13: Beh, ci sono gli orari.
7: Un uomo qualunque.
12: Ma lei non è sposato o fidanzato?
13: No, no.
7: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
14: La lascia adesso.
15: Andiamo. Dice questo? Parla pure adesso.
7: La stazione.
16: E mo basta voi, vivo!
7: Questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la tradizione cristiana afferma che l'essere umano non è chiuso nei confini della propria natura, ma è chiamato a trascendere se stesso, non per fuga dalla realtà o per disprezzo del limite, bensì per essere compiuto nell'amore. La fede conosce un oltre che nasce dal dono di Dio. Questa trasformazione è opera dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me.

0: riposi in pace.
1: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.

0: La notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede all'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date più tardi in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intesa sul gasolio russo, annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump, è una scelta molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'impennata dei prezzi del carburante, ha detto la premier, è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Sono le guerre e il clima ad amplificare il dramma della fame. Nel mondo sono 645 milioni le persone che soffrono per carenza di cibo. A rilevarlo è l'indice globale della CESVI. La situazione è allarmante in 8 paesi, grave in 26. Mezzogiorno e un minuto, buona mattina dalla TG2000, ben trovati. In apertura le condizioni di salute di Papa Leone. La notte è trascorsa tranquilla, ha rassicurato la sala stampa della Santa Sede. All'indomani dell'intervento chirurgico, un'operazione riuscita e senza complicazioni. Ora la degenza. Dal Policlinico Gemelli ci aggiorna in diretta Cristiana Caricato.
1: Sì, eccoci in diretta dal Policlinico Gemelli. Laconico il comunicato con cui questa mattina la Santa Sede ha informato che il Papa aveva trascorso una notte tranquilla. Questo forse per controbilanciare il bollettino arrivato nella tarda serata di ieri, dove si rendeva conto dell'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il pontefice. Gli era stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita e l'esame istologico estemporaneo aveva confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come era stato sospettato dagli esami preoperatori. Quindi una diagnosi che ovviamente ha scioccato il mondo. Si tratta di un tumore maligno che comunque è stato radicalmente asportato con la ricezione di un lobo. Dobbiamo specificare che abbiamo nel polmone destro tre lobi, quindi quello inferiore diciamo era anche uno dei casi migliori che si poteva verificare. Ora per il Papa si prospetta una settimana di decorso post-operatorio. Secondo gli specialisti questo non dovrebbe compromettere la sua capacità respiratoria, proprio perché i due lobi restanti in questo momento affronteranno quella che è un'espansione del polmone che permetterà quindi una degenza è un recupero anche abbastanza rapido, probabilmente dovrà effettuare una fisioterapia respiratoria. Per il momento non si hanno altre informazioni, tranne la sottolineatura fatta dalla sala stampa vaticana che l'intervento è stato radicale, quasi a sottolineare che il problema per il momento è stato risolto. Questa è la buona notizia. Aspetteremo il bollettino non prima del pomeriggio, ci fanno sapere, per avere ulteriori informazioni. Intanto questa mattina in Vaticano si è tenuta la messa conclusiva del summit voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. Sul sagrato della Basilica di San Pietro a celebrare il cardinale Tagle, da lui indicato, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali del mondo e anche i patriarchi delle chiese orientali. Ovviamente si è pregato

0: preoccupato per la sua salute come in tutto il mondo in questo momento. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie, grazie. Vi aggiorneremo ovviamente in tutte le edizioni del nostro giornale. Adesso andiamo alle comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. La Premier affronta i nodi di questo tempo, dalle guerre all'energia, e rivendica le scelte del governo in vista della prossima manovra economica. Augusto Cantelmi.
2: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
3: Nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento, che riserva per i prossimi due anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Per quanto riguarda invece la crisi medio orientale, la Presidente del Consiglio critica la politica israeliana sulla Cisgiordania, definita illegale, ricorda la strage del 7 ottobre, ma si dice preoccupata per quello che accade a Gaza. Capitolo immigrazione, Meloni difende le scelte fatte dal suo governo e rivendica i controlli con la Spagna per Ceuta. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva.
4: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato per il nostro paese quando, per esempio, Trump ha fatto guerra all'Europa con i dazi o quando ha dato il via alla guerra illegale in Iran?
1: In Ucraina attacchi russi hanno colpito 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce. Ira del presidente ucraino Zelensky. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
5: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi, per individuare gli attacchi russi in arrivo e scegliere i propri obiettivi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Kiev, città di circa 3 milioni di abitanti, è sottoposta a bombardamenti sempre più intensi di droni e missili russi. Le infrastrutture energetiche restano uno degli obiettivi principali. Sul fronte opposto, le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale. I 4 aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina.
1: Colpiremo duramente l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a minacciare il governo di Teheran. Nuovi attacchi Houthi a Riyadh, mentre la popolazione dello Yemen è allo stremo. Antonio Soviero.
6: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari. La terza città dello Yemen è circondata dai combattenti Houthi. Le vie d'accesso sono bloccate, le merci entrano col contagocce e i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa quasi 30 dollari, per non parlare dei continui colpi di mortaio che i ribelli filo-iraniani sparano contro le truppe governative sostenute dall'Arabia Saudita. Ieri, da guerra di Riyadh, hanno nuovamente bombardato le postazioni degli Houthi, i quali hanno risposto con lanci di missili sulla capitale saudita e su una sede del colosso petrolifero Aramco a Dahran. Non esistono note ufficiali, ma vi sarebbero morti e feriti tra i civili in entrambi i paesi. Questo fronte resta caldissimo, mentre rischia di incendiarsi anche quello tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump, durante un comizio elettorale in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano, ma al momento non ha ancora dato l'ok a bombardare. A spingerlo in questa direzione è il premier israeliano Netanyahu, che vuole un nuovo attacco a Teheran prima delle elezioni del 27 ottobre. Ma la settimana dopo si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora la media di $2,000 a famiglia.
1: Torniamo in Italia. Svolta nelle indagini a Roma, individuati i componenti della banda della minicar. Sono due, entrambi minorenni, hanno confessato e sono stati ascoltati nella notte dal PM. Gli aggiornamenti con Beatrice Bossi.
7: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. Hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Sono stati incastrati anche grazie ad un'applicazione installata sui loro cellulari che localizza ogni loro movimento. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le sei vittime c'è anche l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio.
1: Ed è stato approvato il nuovo codice della strada, molte più leggere per l'alta velocità, tolleranza zero per i comportamenti di guida pericolosi, stop a patenti e libretti cartacei e poi maggiori facilitazioni per le persone con disabilità. Ascoltiamo allora le novità da Giuseppe Caporaso.
8: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Tante le novità: generale diminuzione delle multe, sospensione dell'adeguamento all'inflazione. I minimi scendono così a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni sono ridotte ad 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare i documenti cartacei, cioè patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni e non più 90 giorni per notificare il verbale agli automobilisti, quando l'accertamento avviene da remoto e senza una contestazione immediata. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni con obbligo di verifica biennale. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici che non potranno più effettuare manovre improvvise o a zigzag ed avranno l'obbligo di documentare con una foto al termine del noleggio il corretto posizionamento del mezzo. Ed ancora, per le bici elettriche utilizzate spesso dai rider, scatta l'obbligo di casco e contrassegno, ma non per quelle a pedalata assistita. I motociclisti in autostrada potranno utilizzare la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Infine, novità da Palazzo Chigi per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia senza richiedere autorizzazioni locali ed accedere alle zone a traffico limitato.
1: Adesso andiamo in India, dove nonostante le repressioni continuano le proteste del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Al centro delle tensioni l'esclusione dalle prossime elezioni di oltre 130 milioni di persone. Marco Burini.
9: Se la salute di una democrazia si vede da come tratta le minoranze, l'India sta messa male, malissimo. Il governo di Modi sta reprimendo con brutalità le vaste proteste dei partiti d'opposizione, vecchi e nuovi, contro la cancellazione in 30 stati, l'India è una federazione, di 130 milioni di persone dalle liste elettorali, in seguito a una revisione straordinaria. Secondo gli oppositori, è una mossa per escludere dal voto i cittadini delle classi povere, soprattutto musulmani e altre minoranze religiose. Dobbiamo tenere fuori gli infiltrati, cioè i musulmani non residenti, aveva dichiarato mesi fa lo stesso Modi, capo del Bharatiya Janata Party, ultranazionalista e induista. Le opposizioni chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale, Dhyanesh Kumar, e l'annullamento della revisione. Il leader del partito del congresso, Rahul Gandhi, nei giorni scorsi è stato arrestato più volte. Ma chi irrita di più Modi è il Cockroach Janata Party, il partito popolare degli scarafaggi, nato sul web in reazione ai giudizi sprezzanti del presidente della Corte Suprema. I giovani disoccupati che vogliono fare i giornalisti o gli attivisti sono dei lazzaroni, degli scarafaggi. Nei giorni scorsi la polizia ne ha arrestati a migliaia, compresi i capi del movimento. È vietato di radunarsi al Jantar Mantar, luogo storico delle manifestazioni popolari.

0: Popolari al centro di Nuova Delhi. Modi intanto tace e lascia che a parlare, anzi a menare, siano i sottoposti.
1: Sono oltre 645 milioni le persone che soffrono la fame nel mondo, un numero drammaticamente in crescita, lo rileva il rapporto del CESVI. La situazione più difficile è in Somalia, come ci racconta Alessandra Camarca.
2: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025, 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi, 147 milioni si trovano in 19 paesi sconvolti dai conflitti e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. La lotta alla fame nel mondo registra dunque una pesante battuta d'arresto. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno di El Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025, 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno, per la prima volta, la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan. E nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. I numeri di questa crisi a livello globale sono drammatici. Nell'anno appena passato si sono registrati 65 conflitti armati e 358 disastri legati ad eventi naturali, con oltre 110 milioni di persone coinvolte in terremoti, alluvioni e siccità.
1: È tutto, vi lascio a Terza Pagina, TG Flash alle 14.55, grazie del vostro tempo per averci seguito, buona giornata.
3: Arriva in libreria da Aboca Il mare intorno a noi, uno dei libri più influenti di Rachel Carson, figura di riferimento dell'ambientalismo. La storia dell'antica Elea e il pensiero di Parmenide diventano un videogioco. Elea, città da fondare, un'esperienza interattiva dedicata alla nascita della città della Magna Grecia. La IUC di Roma apre la stagione all'insegna di Beethoven, verso l'anno del bicentenario. In programma il 17 ottobre la seconda sinfonia e il concerto per violino, l'unico composto dal musicista per questo strumento. Mica facile illustrare una foresta che cammina, alla luce poi degli autorevoli e influenti precedenti letterari, con immagini che preservino la malia dell'invenzione fantastica e l'efficacia del tratto. Marco Leoni invece lo ha fatto nel modo più suggestivo, rendendo splendidamente l'idea narrativa di Martina Folena, coautrice di questo Quando la foresta camminò.
4: L'immaginario messo in campo era molto bello, molto riconoscibile, no? Tolkien e Shakespeare sicuramente. La foresta di Fangorn è stato un po' il riferimento principale nel provare a pensare a questi alberi in movimento. Li ho pensati non con i volti, come invece Tolkien aveva immaginato. Ho provato a farli un pochino più anonimi, però comunque con una certa personalità. Una cosa particolare è magari che ci sono anche degli elementi come il piccolo ravanello, no? Che cammina in ogni, si può trovare in ogni pagina, per appunto tornare un po' alla dimensione un pochino più dell'infanzia, che comunque è un po' maestra del libro e di quello che mi interessa fare.
3: Marco Leoni, che con quest'opera ha vinto il prestigioso premio della Venice Gardens Foundation, ci ha raccontato anche la particolare e fecondissima relazione tra chi scrive e chi illustra.
4: Sono sempre stato fortunato, forse, nel senso che mi hanno sempre lasciato molto spazio e libertà, ed è la cosa più bella, più naturale anche, se vogliamo, perché poi il loro lavoro di autrici racconta una storia, mentre magari quello dell'illustratore o illustratrice può raccontare un'altra storia parallela. Quindi sono un po' un libro solo con due storie, in qualche maniera. Quindi questa è un po' la fortuna degli albi illustrati.
5: I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa. Questo è il titolo dell'ampia rassegna proposta nel Palazzo Reale di Milano, a due passi dal Duomo, sino a fine gennaio 2027, e organizzata da Comune Ambrosiano e Sole 24 Ore Cultura. 80 opere della dinastia pittorica fiamminga, ma anche di artisti a loro coevi e spesso discepoli o imitatori di questa nuova scuola nordica. Quella di un'arte figurativa che segnò uno stacco decisivo verso la modernità, oltre il Medioevo e l'umanesimo rinascimentale.
6: I Bruegel presentano un mondo che è proprio l'antitesi del classicismo, diciamo, di stampo italiano.

0: per dire così, no? Perché l'opera italiana ha poche figure eleganti, proporzioni classicistiche da vedere da lontano. Bruegel è l'esatto contrario. Figure tozze, piccole e tematiche che in gran parte sono tematiche popolari.
1: Dal lavoro dei Bruegel prende quindi il via un diverso sistema pittorico continentale, soprattutto attraverso la produzione seriale delle opere e con una differente diffusione dell'arte, sempre più in mano ai mercanti e orientata verso i potenti e danarosi nuovi committenti dell'alta borghesia.
0: Le opere dei Bruegel noi li vediamo così superficialmente, come se fossero solo delle fotografie, no? Di quello che succedeva nella vita popolare. Ma non è così, perché questi dipinti spesso hanno delle simbologie nascoste che noi abbiamo anche analizzate nel catalogo e nella mostra, che fanno sì che hanno bisogno di un pubblico anche informato, un pubblico che deve capire questi segnali nascosti.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
3: Mercoledì, al nord pressione stabile con l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso ovunque. Massime fino a 26 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo innocui addensamenti cumuliformi. Clima mite con massime fino a 26 gradi Celsius a Roma. Mercoledì, atmosfera stabile con l'alta pressione. Splenderà il sole ovunque con cielo del tutto sereno da mattina a sera. Venti moderati settentrionali e mare ionio agitato. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Allora, eccoci! Buongiorno, bentrovati, è scattata l'ora solare e abbiamo deciso oggi, non nascondo, con grande entusiasmo da parte di tutta la nostra redazione, di dedicare la puntata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Applauso, vi prego, perché Pinocchio merita applausi. È la favola di Collodi che si legge quando siamo piccoli e che dovremo rileggere quando siamo grandi, perché Pinocchio è un romanzo di vera e propria formazione. Per formarsi in qualsiasi periodo della propria vita è giusto. Racconteremo Pinocchio dal punto di vista sicuramente del libro, di questo libro che ancora oggi ha così tanti lettori. Racconteremo Pinocchio nel cinema, nella televisione, nell'arte, nel museo a lui dedicato, nella musica. E allora abbiamo il grande onore di dare il benvenuto ad un musicista grande che anche lui si è innamorato di Pinocchio. Non l'ho detta in italiano perfetto, ma ci stava. Ambrogio Sparagna, l'ora solare! Grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie infinite, prego. Allora, che bello. Posso darti del tuo maestro,
2: certo,
1: vero?
2: Noi ci diamo. Ma che bella cosa che fate.
1: Grazie.
2: Finalmente si parla anche con una certa leggerezza e naturalezza di questo personaggio così dentro ai nostri cuori, che non dimentichiamo mai.
1: Non dimentichiamo mai, anzi, una cosa, forse più si cresce, più Pinocchio torna, è un romanzo, è una favola, io lo chiamo libro, non dandogli titoli, che è ciclica, no? Ritorna nella vita. E di Pinocchio ci si innamora sempre di più. Il tuo Pinocchio, il tuo innamoramento per Pinocchio?
2: Beh, intanto il mio è nato da piccolo, perché
1: certo,
2: come tutti i ragazzi della mia generazione, i bambini, studiavamo Pinocchio a scuola. E poi l'ho incontrato tantissimo anche nel lavoro di studioso di canti popolari, perché
1: certo,
2: è molto narrato nella tradizione.
1: Tu hai fatto uno spettacolo meraviglioso, Pinocchio e le storie cantate.
2: Sì, è uno spettacolo speciale dove mettiamo dentro repertori di canti che provengono da varie regioni d'Italia. Soprattutto portiamo anche, narriamo la storia con una sorta di teatro delle figure con le marionette, burattini,
1: sì,
2: momenti cantati, momenti anche diciamo di musica strumentale, dove i personaggi prendono viva, prendono forza attraverso però soprattutto la canzone. E questo è importante perché io ho ripreso un po' quello che era la grande tradizione dei cantastorie, che oltre a raccontare le grandi storie, diciamo, della vita sociale, raccontavano la fantasia e quindi
1: la insegnavano, oltre che raccontarla, la insegnavano. Allora sentite, noi oggi attraverseremo questo viaggio, questo libro che racconta una storia difficile. La storia di Pinocchio è una storia complicata, la vita è complicata, e Pinocchio forse quando siamo bambini ci viene soprattutto narrato per quel non dire bugie, no? Perché l'effetto era immediato. Allora abbiamo chiesto alla nostra Luciana Celeste, che ringrazio tanto, di andare un po' in giro a chiedere, ma voi delle bugie che cosa ne pensate? Perché prima di dire sì, io sono uno che dice bugie, cari miei, ce ne corre, guardate un po', vediamo che cosa diranno, non saprei, vediamo. E le mie ragazze.
3: Io ricordo il burattino che diventa bimbo, il naso che cresce e poi il paese dei balocchi, no? Questo mondo fantastico che però poi non è la realtà.
4: È stato il mio primo libro che babbo mi ha comprato, un libro pop-up, un po' di tempo fa, no? E mi divertivo a sfogliarlo, ad aprire, ad un certo punto mi è rimasto il burattino in mano. Mi ha sempre accompagnata, sia da bambina che da grande, anche adesso da insegnante.
5: Tanti bei ricordi dell'infanzia,
4: di quando andavo a scuola, di quando le maestre raccontavano, ci raccontano, insomma, raccontando questa storia, le maraghelle che combinava Pinocchio, e adesso suscita tante, insomma, emozioni quando lo racconto ai miei figli.
5: Puoi imparare tanto, no, da questa storia, come le bugie, quando cresce il naso, no, di Pinocchio, ma cosa vuol dire veramente questa crescita del naso, queste bugie che si possono dire spontaneamente e che anche noi adulti tante volte lo facciamo.
6: È una cosa che faccio sempre di segare il naso ai bimbi quando anche loro me le raccontano, e tante volte chi non racconta qualcosa, ricordo, è un mio primo ricordo di dire una piccola bugia, di nascondermi sotto un tavolo.
7: Mi ricordo quando ad esempio, non lo so, nascondevo una maraghella che avevo fatto e invece dicevo di aver fatto un'altra cosa.
8: Io avevo paura che il mio naso crescera e con questo faceva così, che ogni volta che faceva piccole bugie diceva ma ancora va bene.
9: Bugie comunque, diciamo, discrete, bugie buone, insomma.
3: Siamo un po' tutti Pinocchi a volte.
1: Siamo un po' tutti Pinocchio a volte, assolutamente, grazie Luciana Celeste. Maestro Ambrogio Sparagna, tu, adesso non posso fare la domanda, tu dici le bugie perché sembrerebbe brutto, però questa storia di Pinocchio, rispetto ad altre situazioni, appena uno accenna una bugia o sta pensando ad una bugia bianca, cioè le bugie buone, come diceva la nostra ascoltatrice poco fa, Pinocchio ti viene subito in mente.
2: No? Sì, diciamo che viene in mente anche un po' un Pinocchio, come dire, che è un po' così, un po' anarchico, che non gli piace stare appresso alle regole.
1: Certo.
2: È uno un po' così, che cerca anche di sfuggire le regole. Però ha questa vena molto importante, di questa generosità assoluta, perché poi è anche così, essere generosi non è che spesso funzioni anche nel racconto.
1: Non funziona sempre, però per esempio Pinocchio racconta l'importanza della scuola. Oggi, per fortuna, almeno in una parte di mondo, i bambini hanno il diritto di andare a scuola, tutto il diritto di andare a scuola, anzi magari sbuffano pure. L'hanno fatto tutti i bambini del mondo, ma Pinocchio all'epoca raccontava quanto fosse importante andare a scuola, raccontava la lotta contro l'ignoranza, contro la meschinità, contro...
2: È un modello importantissimo.
1: La denuncia di una miseria che era vera.
2: Per questo noi celebriamo adesso i 200 anni di Collodi, è un personaggio fondamentale della storia dell'unità nazionale.
1: Certo.
2: Perché uno degli elementi fondamentali, ecco perché poi questa stratificazione nel mondo popolare nasce in Toscana, ma fondamentalmente è un eroe, fra virgolette,
1: senza
2: italiano,
1: confini,
2: di tutta la cultura, certo, italiana, e soprattutto, diciamo, di quella che noi identifichiamo come cultura popolare. È proprio attraverso questo segno di possibilità di redenzione, che poi è quello che ha caratterizzato anche la narrazione di tanti cantastorie, che davano Pinocchio come modello, quando facevano, che andavano di paese in paese. Sto parlando di qualcosa che si è diffusa subito dopo che è nata la storia, però che ha avuto una stratificazione per decine e decine di anni dappertutto, ed è rimasta nel cuore di tutti attraverso proprio questa immagine, che c'è la possibilità di farcela.
1: Si può cambiare, si può diventare persone migliori, babbo come ero buffo quando ero burattino, ma anche su questo poi apriremo una parentesi. Sicuramente però Pinocchio continua a difendere l'ingenuità e la curiosità di tutti i bambini, o di tutti quelli che hanno ancora un cuore bambino, se lo tengano stretti fino a 100 anni, e noi di questo parleremo tra poco. Allora, sorelle, di molto altro, abbiamo tante cose da farvi vedere, non è una bugia, è tutto vero, a tra poco, grazie.

0: Per il ciclo Racconti italiani.
1: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
0: Una donna misteriosa.
2: Beh, ci sono gli orari.
0: Un uomo qualunque.
3: Ma lei non è sposato, fidanzato?
2: No, no.
0: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
1: Ma sei ubriaco!
4: Ma non la lasci adesso.
2: Andiamo. Dice questo? Parla pure adesso.
0: La stazione.
2: Ma basta voi, vivo! Basta!
0: Questa sera in prima serata.
5: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate 2 sorprese in ogni uovo! Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
9: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
10: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
11: Estate. Te best.
12: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
13: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per 2, 4, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
14: Pinocchio, Pinocchio che siamo noi, Pinocchio, quanto abbiamo da dire su questo burattino che tanto amiamo e continuiamo ad amare indefessamente. Ambrogio Sparagna, l'artista, il maestro, il musicista che ha dedicato lo spettacolo Pinocchio e le storie cantate, mi stava dicendo durante la pubblicità: ora vi porto in Kazakistan, quindi siamo qua. E poi ci ha raggiunto Giuseppe Garbarino, ben arrivato.
15: Sera.
14: Presidente del Museo del Giocattolo, beato a lei, e di Pinocchio a Firenze, ma anche vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano 1826-2026 e grande appassionato di Pinocchio. Esatto. Ma fin da piccolo, grande appassionato?
4: No, è una cosa abbastanza da adulto.
14: Recente.
4: Anche perché avvicinarsi al mondo di Pinocchio, ma soprattutto a quello del Collodi, è culturalmente molto di livello, perché il Collodi tutti lo conoscono per Pinocchio.
14: Ah, certo, lo identificano per Pinocchio, scrittore.
4: Ma lui è stato un brillante giornalista satirico nel periodo a cavallo tra il Granducato di Toscana e il Regno d'Italia.
14: Mazzignano di Ferro, poi ovviamente seguì l'Unità d'Italia. Ambrogio Sparagna, il Kazakistan?
15: Sì, mi piaceva l'idea di raccontare anche piccoli episodi che hanno segnato la mia vita con Pinocchio in luoghi impensabili. Chi fa il mio mestiere spesso si trova nelle situazioni più distanti, no? E facevamo una tournée in Kazakistan e ad un certo punto ci siamo incontrati con degli allievi del conservatorio di Astana e loro erano appassionati di Pinocchio, mi chiedevano, però non era il Pinocchio soltanto di Disney, era il Pinocchio di Collodi, il Pinocchio italiano.
14: Di Collodi.
15: E mi chiedevano informazioni su questo personaggio, così, e che loro erano, erano innamorati di queste storie.
14: E di queste storie e di questo personaggio noi parliamo. Io ho nelle mani una, credo, preziosissima.
4: Ma ora, preziosissimo,
14: beh, insomma, io
4: grande
14: non
4: parola.
14: Vista.
4: Diciamo che dovrebbe essere la prima edizione di Pinocchio in lingua cinese, sì. Stampato ad Hong Kong 1938-39, praticamente nello stesso momento in cui Walt Disney decide di fare un cartone animato su Pinocchio.
14: Su Pinocchio, eccolo qua, qui c'è tutta la storia di Pinocchio in caratteri che mai sapremmo leggere, tranne quelli molto bravi che lo sanno fare, ma per dire l'internazionalità di questo burattino che poi diventa bambino. Il direttore ci ha riempito di curiosità. Allora, ogni personaggio di Pinocchio, del libro Pinocchio, si rifà a qualcuno. Pesce-cane o balena? Chi era?
4: Naturalmente un pesce-cane, perché il Collodi scrive un pesce-cane, un mostro marino alto come un palazzo di 5 piani.
14: Wow.
4: E a Firenze non soltanto i bambini e le bambine leggevano Pinocchio, anche i genitori, perché la prima edizione uscì a puntate su un giornale proprio per l'infanzia, nell'arco di 2 anni e mezzo. Quando arrivarono a leggere di questo mostro marino o pesce cane alto come un palazzo di 5

0: piani. Guarda un po' di chi si parla, di un certo Girolamo Pagliano, che era proprietario del Teatro Verdi, i famosi cinque piani.
1: Sì, eccolo qua.
0: Ecco, questa è una vecchia immagine, vabbè, di un momento storico, diciamo, dell'epoca.
1: Quindi il Palazzo dei Cinque Piani c'era?
0: E soprattutto, beh, lui era una specie di strozzino, la gente si indebitava con lui perché lui giocava molto a carte e avendo soldi rilanciava e gli altri, giustamente...
1: Pesce cane, quindi.
0: Quindi
1: non ci
0: mangiava
1: sono
0: le persone.
1: Mangiava per via, le persone.
0: Per via del
1: Senta,
0: denaro.
1: Il grillo parlante invece?
0: Il grillo parlante era un parente del Collodi.
1: Ah,
0: era un non era proprio un prete, aveva gli ordini minori ed era un insegnante delle scuole pie di Firenze, Ulisse Zipoli. E con lui il Collodi andò a vivere in un certo periodo della sua vita, da abbastanza giovane, perché non voleva stare col fratello e con la nuova compagna un po' chiacchierata, appunto, del fratello Paolo Lorenzini. E andò a vivere con questo
1: Ulisse
0: Zipoli era un insegnante, ma soprattutto era una persona che a Firenze molte persone andavano da lui per chiedere dei consigli. Ho questo problema, mi puoi aiutare per questa cosa? Come posso risolvere? Un po' come grillo parlante, no?
1: Meraviglioso. Ecco. Ne ho anche per Mangiafuoco e Mastro Ciliegia, guardate, abbiamo tutto. Mangiafuoco che è questa figura terribile, no? Che fa paura.
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: Poi,
2: generoso.
1: Alla fine, buono e generoso. Mangiafuoco chi
0: allora,
1: era? Non era questo, eh?
0: No, ora arriviamo anche a questo personaggio che
1: questo è il Granduca di Toscana.
0: Importante, Leopoldo II. In teoria questo Mangiafuoco era un burattinaio che aveva anche dei cani ammaestrati. Probabilmente era un certo Pierannizzi che girava tra Firenze e dintorni.
1: Sì.
0: Però, nel testo di Collodi, che cosa leggiamo nel libro di Pinocchio? Che Mangiafuoco si arrabbia,
1: sì.
0: Poi dopo vabbè via lasciamo perdere e regala anche 5 monete d'oro,
1: sì,
0: a Pinocchio. Ma uno che vive per strada con i burattini, cani ammaestrati, insomma queste 5 monete d'oro, cioè uno zecchino d'oro era tanta roba, sì,
2: certo.
0: A quell'epoca un potere d'acquisto molto grande, cioè ci si viveva diversi mesi con quei 5 zecchini. Quindi chi poteva essere che aveva le stesse caratteristiche di Mangiafuoco, che magari si arrabbiava e poi vabbè lasciamo perdere, era appunto Leopoldo II, il Granduca di Toscana.
1: Ah, però
0: che ogni tanto veniva preso in giro da vari personaggi dell'epoca, come Giuseppe Giusti, che scrisse una poesia per prenderlo in giro, ma anche altre persone, quindi articoli dei giornali, la gente chiacchierava, parlava.
1: Meno. Io ho detto non è lui, e invece...
0: Poi dopo, vabbè, via. Non per nulla Leopoldo II veniva chiamato il babbo dai fiorentini.
1: Il babbo dei fiorentini, starnutiva anche lui? Non si sa.
0: No,
1: di sti tempi,
0: so,
1: parlando
0: forse.
1: Una puntata di Pinocchio e di naso, io chiedo scusa per il mio naso, tra parentesi, vi chiedo perdono. A proposito di naso, Mastro Ciliegia, ma non è quello il motivo, sono solo raffreddata. Mastro Ciliegia è questo vicino di casa. A te era simpatico Mastro Ciliegia?
2: Beh, mi ricorda molto i mondi e le narrazioni dei paesi, dei personaggi,
1: sì,
2: di paesi,
1: sì,
2: che sono,
1: sì,
2: un po' così,
1: no? Un po' grettini.
2: Grettini, un po' invidiosi. Un po'
1: invidiosetto, Mastro, sì. Ciliegia. Chi era Mastro Ciliegia?
0: Mastro Ciliegia o Mastro Antonio, perché nel testo di Pinocchio il Collodi lo chiama in questi due modi. Il suo nome vero era Angelo Antonio Segoni. Era un falegname che abitava vicino alla villa della Petraia.
1: Sì.
0: Dove aveva una villa anche che prendeva in affitto il fratello del Collodi,
1: sì.
0: E Collodi quando andava lì a trovare anche la madre faceva delle belle passeggiate nei dintorni, conosceva tutti, parlava con tutti e entrava anche nella bottega di falegname, appunto, di Mastro Antonio.
1: Allora, per la fata turchina arrivo tra un attimo, perché scusate, quella dobbiamo aspettare un momento, lo merita, insomma, merita un po' di attesa, merita soprattutto che noi guardiamo insieme a voi queste poche ma bellissime immagini di uno spettacolo di eccezionale bellezza. Guarda Ambrogio Sparagna, non a caso, guardate.

0: Eppure, visti soltanto questi pochi secondi, vien voglia di seguirti, di seguirti. Sì. Non si va nel paese dei balocchi, si va in un paese felice seguendo questo tuo spettacolo.
1: Perché poi noi lo facciamo con

0: Fabrizio Stammati, che è un grande lavoratore del teatro dei ragazzi, facciamo nelle situazioni anche più complicate, siamo stati negli ospedali, nei
1: Bravo, bravo
0: teatri,
1: Jeff.
0: nelle realtà,
1: Bravo,
0: come
1: bravo Jeff.
0: dire, marginali. E noi questo spettacolo lo facciamo sempre, in tutte le situazioni. Ci sta, è il momento in cui abbiamo un buco, lo facciamo, perché credo sia qualcosa di immediato, forte, e questa mediazione tra la musica e le piccole scene narrate con queste forme di teatro semplice, elementare. Lì c'è una baracca proprio da burattini, no? C'è il gioco, uno entra e esce da questa storia.
1: Ma il vero teatro era un carro che si
0: Esattamente,
1: apriva di fronte agli
0: esattamente.
1: spettatori e
0: E
1: lì
0: quindi
1: iniziava la magia.
0: quest'idea che tu poi non hai bisogno di niente e lo fai dappertutto. E questo è anche un qualcosa che, lavorando su Pinocchio, ho dovuto in qualche modo rimettermi in gioco, perché chiaramente devi pensare qualcosa che sia diretto, orizzontale, che non possa avere una divisione, quindi molto
1: Ambrogio,
0: intenso.
1: tu sei un poeta, non sei solo un artista, sei un poeta. E fai della tua poesia, della tua arte, strumento di bene. Hai citato poco fa, però ci sei passato troppo velocemente, io sono cattiva e ci torno sopra. Hai citato gli ospedali pediatrici, e quando si parla di ospedali pediatrici, sono quelli che vorremmo vedere vuoti, no? Cioè, tolto, ti devi togliere le tonsille e l'appendicite. Invece, gli ospedali pediatrici sono luoghi che visitare è importante, sono luoghi nei quali andare a fare arte, quest'arte da parte tua assume un valore ancora più grande, perché quei bambini come guardano
0: Beh,
1: il
0: io
1: tuo spettacolo su
0: non
1: Pinocchio?
0: posso dimenticare mai quando andavamo, addirittura stavamo al Gemelli, al reparto dei bambini che soffrono, e lì abbiamo attrezzato una baracca dei burattini piccolissima, e questi bambini che cantavano con noi quasi a filo di voce riuscivano ad avere quel momento di sorriso. Penso che quello è una delle immagini più intense che mi conservo del mio lavoro di musicista e di narratore di storie. E alla fine tu puoi fare i grandi teatri, puoi fare tutte le più grandi scene, ma vedere quel bambino che sta lì intubato in una situazione molto difficile, che ride e mi dice, abbraccia a me, Maurizio e Erasmo Treglia, e dice: è il momento più bello degli ultimi anni, grazie. Beh, questo io non me lo
1: Bravo
0: scordo più.
1: Ambrogio. Perché Ambrogio sparagna, se non vai lì con la tenaglia e gli tiri fuori queste
0: No,
1: cose, di suo, ma no, non perché non le voglia raccontare, ma di suo direbbe faccio tanti spettacoli e invece bisogna essere un po', no, bisogna andare un po' più in
0: Ma
1: fondo.
0: questo è una cosa che uno deve fare perché è dal
1: Io so esattamente
0: cuore.
1: come tu fai tutto questo, lo sa chiunque ti conosca, lo fai perché è cuore puro, no?
0: Sì.
1: Perché dietro questo, anche dietro questo burattino, si nasconde la grande possibilità di fare qualcosa di dolcemente utile per tutti. E in particolare, sapete, farlo per i bambini significa farlo per i loro genitori, per i loro nonni, per le loro famiglie. No? Allarghi l'onda, allarghiamo l'onda con il Museo di Pinocchio a Firenze. Quando il nostro Giorgio Brancia, adorato Giorgio, è andato, c'era una fila di persone che voleva seguirlo dalla redazione. Ti serve aiuto, Giorgio? Possiamo accompagnarti? No, è andato lui per tutti noi. Andiamo a vedere il Museo di Pinocchio a Firenze. Bravo, Ambrogio.
2: Ci troviamo a Firenze, a pochi passi dal Duomo. Questo è un museo, possiamo dire, senza che si allunghi il naso, unico al mondo perché all'interno abbiamo due collezioni private, Giocattolo Antico e Pinocchio. Questo museo è nato circa 4 anni fa e all'inizio avevamo non molti pezzi, adesso siamo ad oltre 3.000. Sono giochi che hanno anche 200 o 300 anni, tutti meccanici, quindi tutti funzionanti, e il protagonista naturalmente è Pinocchio, che è nato qui a Firenze. Abbiamo Pinocchi in tutti i tipi, di tutti i generi, abbiamo Pinocchi di legno, Pinocchi di ceramica, troviamo un Pinocchio costruito con dei piccoli pezzetti, le sorprese di quei classici ovetti di cioccolata che tutti ben conosciamo. Abbiamo un libro russo su Pinocchio che viene chiamato I Gruschi Burattino, e la storia è piuttosto diversa da quella vera di Pinocchio. Troviamo dei Pinocchi coreani, abbiamo un Pinocchio di latta del 1920, troviamo tantissime espressioni della creatività umana. Ci sono le bottiglie di Pinocchio, abbiamo le caramelle di Pinocchio, abbiamo la cioccolata di Pinocchio, le carte da gioco, abbiamo la birra di Pinocchio. La birra di Pinocchio è una birra bugiarda, molto buona, ma è bugiarda. Questo è un museo per adulti e per bambini, perché propone un viaggio all'interno della fantasia, dei ricordi. La reazione che vedo nei visitatori sono reazioni diverse. Allora, c'è chi magari entra un po' titubante perché pensa che siano soltanto giochi da bambini, invece poi li vedo che si entusiasmano e quando escono sono realmente tornati bambini e si ricordano del gioco, dei nonni, dei luoghi, e quindi penso che sia un museo molto magico dove si può sognare.
3: Questo primo piano finale, ci ricollegheremo. Allora, vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano, si festeggiano i 200 anni della nascita dell'autore di Pinocchio. Chi era Carlo Collodi, che Collodi non si chiamava?
4: Allora, Carlo Renzini, che poi appunto si cominciò a firmare Collodi nel 1856. Aveva già utilizzato anche altri pseudonimi, a volte solo per scrivere, firmare un articolo o altre piccole cose. Lui era un dipendente pubblico e contemporaneamente faceva anche però l'attività di giornalista satirico, critico teatrale, ed era direttore anche di un in vari periodi di vari giornali. Per evitare di essere in prima fila con la sua faccia e col suo cognome, cominciò a utilizzare questo pseudonimo, appunto, Collodi. Perché? Perché sembra che fin dall'infanzia, quando lui aveva abitato per un certo breve periodo facendo uno o due anni delle scuole, nelle nostre scuole elementari, a Collodi, quando tornò a Firenze tutti lo chiamavano quello di Collodi, quindi questo nome o soprannome lo inseguì, certo, per tutta la vita, e quindi noi lo conosciamo giustamente con quel...
3: Gli dobbiamo tanti di quei grazie a questo signore, ma tanti. Ero rimasta alla fata turchina, ma ti pare che io mi perda la fata turchina? Allora, abbiamo capito che addirittura mangia fuoco, identificabile nel Granduca, esatto, di Toscana. La fata turchina?
4: Eccola qua, Giovanna Ragionieri. Questa è un'immagine ormai molto anziana, con questo Pinocchio. Era una bambina che aveva conosciuto il Collodi, che frequentava la casa, questa villa Bel Riposo, che prendeva appunto in affitto vicino, appunto, tra Firenze e Sesto Fiorentino, il fratello Paolo, e perché il padre faceva lì il giardiniere, probabilmente la madre dava una mano in casa, e Collodi si è affezionato a questa bella bambina e l'ha identificata poi nel corso degli anni, quando ha scritto Pinocchio, appunto, nella fata dai capelli turchini. E c'è da dire una cosa, che a un certo punto, quando era ormai anziana, tornò alla ribalta, non si sa bene per quale motivo, addirittura Johnny Dorelli l'andò a trovare
3: per il suo carissimo
4: perché
3: Pinocchio,
4: stava facendo, aveva appena inciso Carissimo Pinocchio, e i bambini di tutto il mondo e soprattutto dall'Italia indirizzavano le loro lettere alla fata dai capelli turchini, Firenze o Sesto Fiorentino.
3: Le dobbiamo tutti quei travestimenti di carnevale, dove bambine di ogni tipo, età, quello che volete, giravano con sta parrucca, con le due treccione azzurre così e col cappello a cono. Era un momento, quelle che non l'hanno avuto hanno riportato seri danni, nel senso che volevamo tutte essere sta fata turchina. Ma perché, secondo te, Ambrogio, tutte le bambine la fata, forse perché è il personaggio più
0: Beh, sicuramente è un personaggio fuori dal racconto, è straordinario sì. proprio. Poi è sì. un personaggio che ritorna anche in questa dimensione di grande come dire, affetto gratuito, no? Questo sì. voler bene.
3: Voler bene.
0: Voler bene e basta.
3: Che ve l'ho detto, è poeta. Allora, ci sarà un campionato della bugia, signori, chi può si iscriva. E nel senso, qui ci iscriviamo tutti? Parlo anche ai miei tecnici, tutti?
0: Tutti.
3: Sì,
0: tutti,
3: dai,
0: tutti.
3: Anche il nostro sbaffo, sì. Anche se lui bugie non ne dice.
4: Paola, possono venire tutti, non c'è problema.
3: Qual è questo campionato della bugia?
4: Allora, il campionato della bugia, quello ufficiale, viene fatto ai primi di agosto nella località Le Piastre, nel comune di Pistoia. Ma a Firenze, all'inizio di luglio, probabilmente il 6 di luglio, verrà fatta appunto una selezione fiorentina del campionato della bugia, proprio dedicata appunto a Pinocchio e ai 200 anni di Carlo Lorenzini.
3: Questa
4: detto
3: è una cosa bellissima. Adesso noi ridiamo su questa cosa, però invece è un tenere e mantenere costantemente vivo. Ma quando eri bambino, Ambrogio, e tu leggevi per la prima volta Pinocchio, perché c'è un momento in cui lo leggiamo per la prima volta Pinocchio, avresti mai immaginato che nella tua infinita produzione artistica lui avrebbe avuto un peso così?
0: No, diciamo che io l'ho anche ascoltato in forma orale, non soltanto letto. E questa è una cosa importante che va messo in
3: Bravo.
0: Evidenza. Perché Bravo. Noi ragioniamo in una... quando nasce Pinocchio, gli italiani non sanno leggere, pochissimi sanno leggere. E una storia così, che si presta a essere narrata oralmente. E tutti hanno imparato Pinocchio perché magari l'hanno sentita, ascoltata da persone in casa, in
3: da
0: famiglia.
3: Chi sapeva leggere.
0: Io c'avevo una anziana zia che mi raccontava alcune storie di Pinocchio, diciamo, ovviamente le storie quando si narrano cambiano forma, prendono un ritmo, prendono una narrazione un po' diversa da quello che tu sei abituato a leggere. Però questa dimensione della narrazione orale è stata per me qualcosa di importante e credo che per tanti italiani che non sapevano leggere...
3: Che erano tantissimi.
0: Per esempio il fatto che si custodiva questo libro di Pinocchio nelle case, come se fosse una reliquia.
3: Sì, sì.
0: E tu andavi nelle case dei contadini, anche che io ho frequentato negli anni 70, e non avevano libri, però magari qualcuno aveva un libro di Pinocchio che gliel'aveva dato il padre, che gliel'aveva dato la madre,
3: conservato
0: come qualcosa di una reliquia. Magari qualcuno aveva i libri dell'orazione, delle preghiere, e poi c'avevano
3: però
0: anche
3: Pinocchio
0: il racconto
3: non mancava.
0: Di Pinocchio. E questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito.
3: Allora, signori, Giuseppe Garbarino, signor Presidente, grazie di essere stato con noi. Presidente del Museo del Giocattolo e di Pinocchio a Firenze, perché grazie del lavoro grande che fate, perché questo lavoro per noi è molto, per tutti noi, per la memoria è molto molto importante. Di Ambrogio Sparagna che cosa possiamo dire? Lo abbracciamo tutti.
0: Grazie,
3: perché lui
0: Paola.
3: Ha un cuore grande e immenso.
0: Io vi ringrazio
3: grande e immenso
0: che avete questa attenzione per questi temi che, diciamo, non fanno parte spesso di quello che è il dibattito, fra virgolette, quotidiano.
3: Noi siamo
0: invece,
3: tanto...
0: E invece questo è qualcosa che noi abbiamo nel cuore, che è basta poco, sai. Noi abbiamo tante storie dimenticate, poi basta un pochettino, un piccolo fiammifero che si accende e diventa una grande fiamma.
3: Eccoci qua.
0: Grazie.
3: Grazie ad Ambrogio
0: Grazie.
3: Sparagna. Grazie, Presidente Garbarino. Guardate un po' questa immagine. Il genio di Comencini, un Nino Manfredi infinito e il piccolo Andrea Balestri nella bocca del pesce-cane. Sapete che facciamo dopo la pubblicità? Andiamo a scovare Pinocchio nel cinema, nella televisione. Abbiamo tanto, tanto, tanto ancora da dire. A tra poco, grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder.

0: quel momento per te.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Da quando ho scoperto Line Special Distance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Special Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
5: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
6: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
7: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Carissimo, carissimo Pinocchio. A Pinocchio stiamo dedicando la nostra puntata e scrittrice e critica cinematografica Erika Pomella ha deciso di stare con noi. Grazie,
11: grazie, grazie Erika.
10: Grazie. Grazie infinite. Allora, Pinocchio, registi internazionali, creatori su tutti brillerà Walt Disney, hanno deciso saggiamente di innamorarsi del burattino. Quando risale la prima volta di Pinocchio al cinema?
12: Allora, la prima volta di Pinocchio al cinema risale addirittura al 1911, quindi stiamo parlando proprio degli albori del cinema.
10: Sì.
12: E già da questo in realtà si percepisce quanto sia universale Pinocchio, perché stiamo parlando di un film muto, quindi un film che non ha bisogno di parole, una storia che non ha bisogno di parole e di dialoghi per arrivare. E questo fa capire anche già quanto l'opera di Collodi fosse già in realtà diffusa, quanto fosse già molto amata, perché appunto veniva recepita senza bisogno di dialoghi perché era già universale.
10: E varcare l'oceano e varcare i confini, gli stessi confini nazionali, insomma, rappresenta e rappresentava all'epoca a maggior ragione un valore, un grande valore. Noi siamo tutti innamorati del Pinocchio di Walt Disney, no? Del grillo parlante con la sua tuba, di tutto quello che Pinocchio di Walt Disney significa. Quella è stata una grandissima operazione, insomma, importante, imponente.
12: Assolutamente, quello ha fatto arrivare Pinocchio a tutti, chiunque, anche chi non lo aveva mai sentito nominare, dal 40 in poi sapeva chi era Pinocchio, sapeva la sua storia, nonostante Walt Disney abbia fatto dei grandi cambiamenti, l'abbia reso molto più a portata di bambini, anche già solo il fatto che non abbiamo più il pesce cane di Collodi, ma abbiamo la balena, è molto più fantasioso, però è stata un'operazione che ha reso davvero Pinocchio una figura centrale della cultura internazionale, quindi non è solo varcare i confini nazionali, è proprio varcare i confini della cultura.
10: Cioè diventare mondiale,
12: esatto.
10: E stimate 1940 in un tempo che era...
12: Esatto.
10: Nasceva disgraziato di per sé, insomma, e quindi la seconda guerra mondiale aveva iniziato già a fare i suoi danni. Però noi abbiamo un Pinocchio che puoi vedere, rivedere, rivedere, poi lo rivedi un'altra volta. Poi dici, sai che c'è? Mi riguardo Pinocchio, che è quello del grande...

0: Comencini, eccolo qua. Qui è da solo, cioè da solo, qui c'è il regista con tutto quello che serve, no? Nel senso, un Nino Manfredi
1: Straordinario,
0: strepitoso.
1: straordinario.
0: Strepitoso. Lui è stato proprio Geppetto.
1: Lui è Geppetto, non
0: Lui
1: è stato,
0: è.
1: è ancora Geppetto. Il film
0: Bravo.
1: di Comencini è
0: Sì.
1: veramente un bagaglio da cui non ci si dovrebbe mai liberare, è veramente un
0: E quei due
1: capolavoro.
0: signori sulla sinistra fecero un ruolo che forse è stato il ruolo più singolare, hanno fatto tantissime cose, ma più
1: Certo.
0: speciale della loro carriera artistica insieme.
1: Sì, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con il Pinocchio di Comencini secondo me hanno raggiunto l'apice della loro carriera perché nonostante riproponessero un po' quello che era la loro formula vincente, la loro simpatia, la loro naturalezza, qui arrivano ad andare così tanto sopra le righe, ma senza mai veramente esagerare, che diventano protagonisti aggiunti. Cioè io avrei visto anche un film a parte solo sul Gatto e la
0: Solo sul
1: Volpe.
0: Gatto e la Volpe,
1: Sì,
0: assolutamente sì,
1: sì.
0: anche per la bellezza dei costumi, la bellezza di come tutto questo, questa narrazione di Pinocchio nelle mani di Luigi Comencini fosse diventato, non ci aspettavamo altro che questo, capolavoro. E allora, io li dico sempre i secondi, mi piace tanto dirvi che saranno 54 secondi, perché così li centelliniamo e ce li contiamo un pezzettino alla volta. Quel Pinocchio, 1972.
2: Ma se ti ho detto di...
3: Ho fame.
2: Pinocchio! Figlio mio!
3: Ho fame.
2: Va bene, ho capito.
4: Oh, Mastro Ciliegia, ci fate le ova?
2: Ho cosa ti do da mangiare? Aspetta, aspetta. Oh, guarda, sono arrivate tre pere. Guarda, guarda, guarda. Ti piacciono le pere?
3: Se vuoi che le mangi, mi fai il piacere di sbucciarle.
2: Sì, va bene, subito. Però non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato, altrimenti poi i bambini si viziano.
0: Che meraviglia! Fatemelo dire, la musica era perfetta e Manfredi. Da una. Lui è stato un papà eccezionale, ma da una lettura di Geppetto così unica.
1: Secondo me con Nino Manfredi abbiamo capito che nonostante il protagonista sia Pinocchio, Pinocchio senza Geppetto non va da nessuna parte.
0: Brava
1: Con
0: Erika.
1: Nino Manfredi ha fatto un padre eccezionale, ha fatto un uomo eccezionale che si mette sempre in discussione, che cerca da solo la sua felicità anche in un'Italia che, come si vede, come abbiamo visto anche dalla clip, è molto povera.
0: Sì.
1: È l'Italia del dopoguerra, quindi un'Italia rurale, un'Italia che quasi sembra voler omaggiare, non so, il neorealismo proprio perché si sente quella povertà. Ma in quella povertà questo Geppetto trova la sua felicità.
0: E quelle pere sbucciate di cui
1: Esatto.
0: poi no, si mangia il torsolo, quante volte diciamo, e poi fai la fine di Pinocchio col torsolo delle pere. Quante volte nella vita. Li abbiamo citati, Gatto e Volpe, e comunque questo Pinocchio di Comencini. Ecco, il Pinocchio è di Collodi, però questo è il Pinocchio di Comencini, giustamente Pinocchio di Comencini. Andiamo avanti.
3: Oi, oi, oi. Cosa mi è successo? Che male. Dove sono?
5: Guarda, è di legno.
6: Ma allora che abbiamo impiccato?
5: Ora.
7: Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata!
6: Se ne va.
0: Eh sì, eh sì. Che straordinari, straordinari loro. Abbiamo visto Gina Lollobrigida che interpretava la fata Turchina, stupenda, bellissima, e loro eccezionali in questo ruolo di Gatto e
1: Sì.
0: Volpe. E questa idea di Comencini di far diventare Pinocchio bambino, poi di nuovo burattino, poi bambino, che non stona però con la
1: No, ma
0: storia.
1: infatti si lega anche bene a quello che hai detto tu, che questo è il Pinocchio di Comencini. Perché lui ha preso l'opera originale di Collodi, ma gli ha dato la sua visione e l'ha resa iconica, l'ha resa
0: Quella
1: indimenticabile.
0: musica era perfetta.

0: Era perfetta anche, e deve essere perfetta in un film perfetto, sì. Anche la musica.
1: Sì, perché riesce a far sposare bene sia il tono da commedia, perché ci sono tantissimi momenti che fanno ridere,
0: certo.
1: L'urgenza anche del realizzare un desiderio, ma c'è anche quel sottotesto, un po' di nostalgia, un po' sì. di quello che proviamo quando poi torniamo a casa, dopo essere state lontani.
0: È brava Erika, hai perfettamente ragione. Io voglio anche ricordare, nei panni del giudice, un meraviglioso Vittorio De Sica. Lo voglio ricordare perché quel Pinocchio di Comencini aveva veramente il massimo che tu potessi desiderare. Ce l'avevi là, bastava accendere la televisione e noi tutti in prima fila, così, a guardare, ad aspettare quell'appuntamento. Allora, c'è un uomo, un signore in Calabria, che ad un certo punto della sua vita ha smesso di fare quello che stesse facendo e si è deciso per un lavoro il seguente: creare burattini. Il Pinocchio di Comencini, quel Pinocchio, quel burattino, e questo signore, Giorgio Brancia, e il racconto è fatto. Tutto qui per voi.
2: Un giorno una bambina, e questo è successo veramente, camminavo dentro Cosenza, la bambina che poteva avere 6 o 7 anni ha fermato il papà, ha detto: papà ferma, guarda chi è quel signore. Il papà ha detto: ma chi è? Il Geppetto, quello che è venuto a scuola, che mi ha fatto vedere come si faceva Pinocchio. Ha detto: Geppetto, la bambina, e mi ha abbracciato, ma mi sono emozionato che mi ha riconosciuto, ha detto: ah, che bella soddisfazione. Dentro siamo nel mio piccolo laboratorio, neanche 6 metri quadri, e però questo è il mio mondo. Io quando scendo qua a lavorare mi sento realizzato, perché realizzo queste piccole creature e ogni Pinocchio che faccio è un'emozione, ma credetemi veramente. Si parte dalle scarpettine, i piedi che poi vanno agganciati, le mani tutte snodabili, e poi la testa. E poi le pupille, qua le pupille adesso si possono muovere, vede? E dare lo sguardo, l'espressione che uno vuole. E qua credetemi c'è tanto lavoro, eh? E per fare uno di questi ci vogliono 3 giorni. E poi alla fine è questo qua, vedete? Con il grillo parlante, c'è la borsa, c'è il libro, tutto in legno, vedete? Che studia, e studia Pinocchio. Fa finta di studiare. Io sono autodidatta e io prima facevo l'imbianchino, poi ho avuto un piccolo tumore, sono stato un po' in depressione, che mi era abbandonato, e un giorno mi sono andato a fare una passeggiata giusto per dimenticare la malattia e ho visto un dronchetto di legno. Credetemi, quel ceppo, io ho visto Pinocchio, ho detto: devo realizzare un Pinocchio. Mi sono andato a fare le fotocopie del vero Pinocchio di Comencini. Ho fatto il Pinocchio e da quel giorno non ho smesso mai. Come vedete, qua ci sono tutti i miei bambini, che per me sono bambini, e sono piaciuti tantissimo. Io faccio i burattini soprattutto per i bambini, anzi, a volte quando porto i Pinocchi in giro non sono solo i bambini, sono pure le persone grandi, che quando passano si mettono a ridere. Io cosa faccio? Signora, vedete, c'è bisogno di sorrisi oggi come oggi, perché c'è troppa tristezza in giro, e quando passano, che io porto i Pinocchi, ridono, ritornano bambini, ecco. È come io adesso che mi sto emozionando, ma non che mi emoziono, perché quando parlo dei miei Pinocchi esce fuori l'emozione che ho dentro per loro.
0: Allora, grazie a Giorgio Brancia. Carissimo signor Geppetto, lei ha scelto di cambiare lavoro, ha scelto di cambiare vita, e noi la ringraziamo con tutto il nostro cuore. Davvero grande, grandissimo artista. Allora, Geppetto è stato affidato anche al cinema, e qui veniamo al cinema, sempre ad attori importanti, perché Geppetto è giustamente, Erika, quella figura, sì. Senza Geppetto, dici bene tu, non ci sarebbe, in tutti i sensi,
1: esatto.
0: Non ci sarebbe Pinocchio. Chi sono stati gli altri?
1: L'altro grande Geppetto è stato Benigni nel film di Matteo Garrone. Tra l'altro

0: Benigni, che già nel 2002 aveva fatto la sua versione di Pinocchio, in cui faceva Pinocchio, ma la vera riuscita, secondo me, è stato quando ha interpretato Geppetto per Garrone. Perché, secondo me, in quel Geppetto lui ha un po' ereditato il lascito di Nino Manfredi, sì, perché ci ha restituito di nuovo questo padre gentile, questo padre che sa vedere la meraviglia anche dove la meraviglia assolutamente, sì, non c'è. Sì. Ed è estremamente commovente. Si vede veramente poco Geppetto nel film di Garrone.
1: Però ma quei basta momenti, che
0: ma sì,
1: e te lo
0: fanno
1: ricordi.
0: Fanno il film.
1: 5 David Donatello nel 2020, il Pinocchio di Matteo Garrone. Allora ne vediamo soltanto, sì, una piccola parte. Dai, forza, Pinocchio.
2: Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Sto nel teatro dei burattini.
3: E perché?
2: Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andata nel teatro dei burattini.
3: E sei entrato senza pagare?
2: Sì. Mi hanno fatto entrare così. Che sta succedendo?
3: No, niente. Lascia stare. E poi? Dimmi.
2: Poi c'era mangiafuoco. E mi ha dato 5 zecchini d'oro.
3: Poi?
2: E poi li ho persi e ho incontrato due assassini nel bosco.
3: Dimmi, non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo?
2: No, io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso?
3: No, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti.
1: Che capolavoro, questo è veramente un film capolavoro. Tra l'altro questo meraviglioso piccolo Pinocchio, sì, questo trucco, insomma, è stato un film davvero perfetto. Garrone voleva fare questo film da tempo. Credo che per un grande artista, per un grande regista sia una tentazione alla quale sia impossibile resistere.
0: Assolutamente, addirittura durante la presentazione del suo Pinocchio Garrone ha detto che lui sin da bambino sognava di poter mettere mano a Pinocchio, perché una volta che incontri questa storia e hai un animo creativo, come fai poi a non voler provare a farlo?
1: È esteticamente un film perfetto. Se mangia fuoco, già nel nome deve far paura. Siamo già arrivati al finale? Ma il tempo è volato. Però no, Gigi Proietti che fa Mangiafuoco, vogliamo vederlo almeno in foto. Eccolo qua, sì, la prima di Pinocchio, questo genio assoluto che si prestò a fare un Mangiafuoco
0: indimenticabile.
1: Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini diventarono gatto e volpe. Abbiamo detto del Pinocchio di Benigni, che ha una chiusura così particolare. Sì, Pinocchio diventa bambino, però rimane,
0: esatto, rimane comunque
1: ancora attaccato
0: alla sua natura, diciamo, legnosa.
1: Alla sua natura legnosa. Cioè, è quel finale del bellissimo Pinocchio di Roberto Benigni, apre un fronte, no, a quelli che in fondo sentono di non voler abbandonare il burattino, perché la natura umana può essere anche,
0: esatto,
1: così. E ricordiamo un meraviglioso Kim Rossi Stewart, sì, nella parte di Lucignolo, veramente,
0: sì, indimenticabile.
1: Ma
0: veramente tutti i Pinocchi hanno avuto dei cast, sì, eccezionali.
1: Allora, il Pinocchio firmato da Guillermo del Toro, c'è anche questo.
0: Sì, che ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, perché è creato con l'animazione a passo 1 in stop motion, che ha portato, Pinocchio l'ha cambiato, l'ha portato nell'epoca del fascismo. Pinocchio diventa un soldato che combatte il fascismo durante la guerra in Italia.
1: Eccolo qua,
0: Guillermo del Toro
1: e il suo personalissimo Pinocchio. Ma Erika Pomella, che vive di cinema, mastica cinema, beve cinema, quale Pinocchio preferisce?
0: Beh, probabilmente si sarà già intuito, ma credo che Comencini sia, il Pinocchio di Comencini sia inarrivabile, sia in ambito di piccolo schermo che di grande schermo.
1: Lei l'ha detto. Allora, con tutta la bellezza di tutti gli altri film dedicati a Pinocchio, io oggi voglio fare un ringraziamento molto particolare e molto speciale ad Alessandra Severini, la mia autrice, perché eravamo partiti dal maestro che in Calabria realizza i Pinocchio. Facciamo 15 minuti su Pinocchio, ma facciamone 20. Ma no, facciamone di più. Sono 49 minuti che parliamo di Pinocchio e io di questo la ringrazio tanto. Grazie.

0: Sul piede di guerra autotrasportatori e agricoltori che chiedono interventi immediati e diretti. 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici ed inflazione ci sono costati quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia, oltre 34 miliardi di minori consumi. È questo l'allarme lanciato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi in occasione dell'assemblea dell'associazione. Nel 2025 645 milioni di persone hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi sconvolti dai conflitti e 87 milioni in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. È quanto emerge dall'indice globale del CESVI 2026. La situazione è allarmante in 8 paesi, grave in 26. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.25, buon proseguimento di giornata, la visione dei nostri programmi.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
2: Mercoledì, al nord pressione stabile con l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso ovunque. Massime fino a 26 gradi Celsius ad Aosta. Giovedì, dominio dell'alta pressione. In questa giornata il sole sarà splendente su tutte le regioni in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo innocui addensamenti cumuliformi. Clima mite con massime fino a 26 gradi Celsius a Roma. Giovedì, dominio dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature massime che saliranno fino a 25 gradi. Mercoledì, atmosfera stabile con l'alta pressione. Splenderà il sole ovunque con cielo del tutto sereno da mattina a sera. Venti moderati settentrionali e mare ionio agitato. Giovedì, regime di alta pressione. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su Sicilia e Sardegna, con nubi innocue altrove.

0: 91 11.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
4: Estate. Te best.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia
4: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Siamo Noi. Che gli animali possano essere grandi nostri amici, ma anche alleati della nostra salute, lo abbiamo detto tante volte. Abbiamo detto che la loro presenza ci aiuta a tenere sotto controllo i livelli di stress, a combattere il diabete, a restare in movimento, ma anche a migliorare lo stesso sistema cardiocircolatorio. Oggi vogliamo dimostrarvi che opportunamente guidati, gli animali possono essere dei terapeuti, e questo anche a fronte di patologie molto complesse. E quando dico animali intendo cani, gatti, asini, cavalli, perfino conigli. E allora io voglio dare il benvenuto al nostro ospite che è qui in studio, Andrea Cacciapuoti, del gruppo Interventi

0: Assistiti con animali, ben arrivato, una realtà molto interessante che adesso vi racconteremo e che esiste da circa 4 anni, però prima di tutto io voglio farvi conoscere e vedere chi da sempre è stata ispirazione, guida per Andrea, si chiama Apollonia, eccola lì. No, non è lei. Allora, Apollonia non la stiamo vedendo, ce lo dici tu Andrea, chi è Apollonia e come vi siete incontrati?
1: Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi sia da parte mia che dal gruppo IAA Roma per averci invitato, quindi grazie per questa puntata speciale. Io mi presento, ma già mi hai presentato, mi chiamo Andrea Cacciapuoti e Apollonia è la mia compagna di vita. Mi piace definirmi amico di Apollonia perché per me il cane, come tutti gli animali, sono esseri senzienti, quindi non mi definisco il proprietario, non mi definisco il padrone.
0: Come l'hai incontrata Apollonia? Come è entrata nella tua vita, Andrea?
1: È entrata nella mia vita, non voglio dire di prepotenza, però è entrata in un momento della mia vita che non stavo molto bene, quel periodo adolescenziale dove bisogna decidere cosa fare, cosa decidere di fare nella vita. E da quando è entrata lei nella mia vita, ci siamo, per così dire, incontrati, nel senso che io volevo capirla di più, volevo entrare nella sua mente.
0: E adesso, insomma, vedremo che cosa Apollonia ti ha guidato a fare, viceversa. La razza a cui appartiene, ce l'hai detta?
1: È un alano.
0: È un alano, un bellissimo cane.
1: Grazie.
0: Prima di addentrarci ancor più nello specifico, voglio farvi conoscere e presentare gli ospiti a 2 e 4 zampe della nostra Marta Manzo, che si trova a Novi di Modena. Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Noi siamo all'interno della casa residenza per anziani Cortenova. Qui sono venuta perché li vedete intorno a me. Davanti a noi c'è Cice che non si muove, c'è Ettore che si sta facendo grattare da Emma e poi c'è Raya che è sotto il braccio di Andrea. Andrea Labardi, educatore di Pet Therapy da 25 anni. 25 anni che fa questo lavoro, un lavoro che tu hai portato all'interno di questa casa residenza. Allora, intanto ce li presenti un po' questi cani velocemente?
3: Certo, allora, vabbè, lei viene da... sono tutti, li abbiamo seguiti tutti da cuccioli. Abbiamo un Golden, un Jack Russell e un Bull Terrier che fin da quando sono nati hanno iniziato a venire un po' qua, un po' dai bimbi, un po' andiamo un po' dappertutto.
2: Il Bull Terrier è una razza che normalmente, quando è entrato qui dentro, mi sono spaventata anche io. Dico, il Bull Terrier di solito è una razza che non si vede mai in Pet Therapy, eppure il piccolo Ettore intanto è dolcissimo e poi è abituato.
3: È abituato da quando proprio era piccolino ed il bello è proprio che è strutturato, quindi se anche uno dovesse avere la mano un po' più forte nell'accarezzarlo, lui non avrebbe nessun tipo di timore, anzi gli piace ancora di più.
2: Quando è arrivato Andrea mi ha detto non esistono razze pericolose, questa è una cosa a cui noi teniamo particolarmente. E io vorrei chiedere questa cosa ad Adelaide Romano, che è la coordinatrice appunto di Cortenova. Adelaide, avete deciso di inserire la Pet Therapy praticamente subito nelle attività e lo fate quante volte?
4: Assolutamente sì, una volta al mese, è un appuntamento oramai che manteniamo da circa 4 anni e loro sono i nostri alleati per i nostri processi di cura, perché ci risollevano dalle nostre ansie, dal nostro stress e sicuramente portano il buon umore a tutti quanti, ovviamente in primis ai nostri ospiti.
2: Il riscontro infatti è molto buono, li vedete alle mie spalle, tra poco parliamo con gli ospiti, molti di loro in realtà hanno già avuto cani, ma vi raccontiamo tutto tra poco. A te Gabriella.
0: Grazie, torniamo molto volentieri da voi. Nel frattempo Andrea, ti do il compito, perché qui siamo noi non diamo mai nulla per scontato, di ricordarci, di farci capire bene che cos'è esattamente la Pet Therapy.
1: Allora, è un discorso molto ampio, cerco di riassumerlo in breve parole. La Pet Therapy, fondamentalmente chiamata interventi assistiti con gli animali, nasce dalla bellissima interazione, relazione che c'è fra l'uomo e l'animale. E da lì poi si vanno a stabilire diversi progetti con un'equipe chiamata multidisciplinare, quindi presente da diverse figure, come per esempio il coadiutore del cane o del gatto, del coniglio, del cavallo, dell'asino, come diceva anche lei all'inizio, e dal medico veterinario esperto in IAA, che tutela il benessere psicofisico dell'animale in esso. E poi ovviamente c'è la figura dello psicologo che vigila insomma il progetto e degli assistenti degli utenti.
0: Allora, i cani, quando parliamo di Pet Therapy, quella che praticate voi con gli interventi assistiti, ma in generale proprio di Pet Therapy, sono probabilmente gli operatori più numerosi, però sono diversi, ci stavi dicendo tu, gli animali adatti. Ci fai qualche esempio? Cioè il coniglio più adatto a

0: questo, il gatto a quest'altro, a far fronte a quella patologia. Insomma, dacci
1: Ok.
0: un'idea.
1: Allora, io fondamentalmente la mia esperienza è prettamente quello che riguarda il mondo dei cani, quindi non ho esperienze per quanto riguarda gli altri animali che possono essere coinvolti in questi progetti, però quando si fa la formazione, ogni persona, ogni professionista decide se formarsi per l'asino, per il cavallo, per il cane, per il coniglio o per il gatto. Noi siamo formati principalmente per la parte cane.
0: Ok, e adesso poi entreremo meglio nello specifico, ci dirai perché poi questi interventi insomma sono tagliati proprio su misura, sono molto ben studiati, tu già accennavi a quanto è ampia anche la squadra che interviene con gli animali. Vogliamo oggi proprio mostrarvi e dimostrarvi quanto la presenza, la vicinanza di un animale veramente aiuta a far fronte, anzi rende forse più efficace, possiamo osare dirlo, le terapie anche a fronte di patologie molto gravi come quelle oncologiche, e questo servizio è firmato dalla nostra Luciana Celeste.
2: Siamo all'ospedale Bellaria di Bologna, nel reparto di oncologia medica dell'azienda USL di Bologna. Nel 2023 ho adottato un cane salvato in Sicilia, nato per la strada, e con questo cane mi sono reso conto di quanto poteva essere importante la relazione con l'animale per la cura della persona, partendo da me stesso. Parlando con un'educatrice ho scoperto la presenza di Chiaramilla, quindi è partito immediatamente la costruzione di questo progetto che nel giro di 6 mesi è diventato realtà.
3: È un progetto molto originale perché non siamo in un reparto con persone ricoverate, ma siamo in corsia dove si viene a ricevere una diagnosi e si viene a fare la terapia, e quindi un luogo di forte stress. E il progetto mira a capire quanto la presenza dell'animale possa aiutare i pazienti a contenere questo stress e a trasformarlo magari da negativo in positivo.
4: Come operiamo? Andiamo nelle stanze, la cosa fondamentale è far sorridere la gente e non far pensare alla malattia per quelle 2 ore in cui fanno la chemio.
5: Esiste oggi in Italia un vasto movimento di associazioni, di professionisti, di istituzioni che sono determinate a riportare la persona al centro dei percorsi di cura, quindi a favorire percorsi di umanizzazione delle cure in oncologia e più in generale in medicina. La pet therapy e le terapie integrate devono servire a migliorare la qualità di vita dei pazienti, contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici e, come gli studi più recenti ci hanno fatto vedere, anche probabilmente migliorare i risultati delle cure stesse.
2: Stiamo monitorando anche dal punto di vista scientifico l'efficacia degli interventi esistiti con animali, soprattutto sull'ansia e depressione, che sono due importanti capitoli di sofferenza del malato oncologico, vedendolo olisticamente come una persona e non come una malattia. Provo con una magia questi animali, cioè fanno sì che improvvisamente nella mente delle persone non ci si trovi in ospedale, ma ci si trovi in una comunità dove si è più, come dire, predisposti a stare bene.
6: In un ambiente come questo, dove si dovrebbe vedere, non dico dolore e disperazione, ma quasi, loro portano quell'allegria, che quella gioia che fa stare bene. Passano delle ore e non pensi a quello che potrebbero essere i tuoi problemi.
4: Una cosa bellissima è quando entro in reparto e i pazienti sanno il nome dei cani e non il mio. È bellissimo, tutti conoscono i nomi dei nostri cani, e significa che rimane nel cuore e facciamo delle cose belle.
0: E già si avvertiva un'atmosfera diversa. Adesso non andiamo in pubblicità. Poi scopriremo che gli animali ci aiutano anche con il dentista, che non è proprio la figura più popolare tra i vari medici. A tra pochissimo.

0: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
1: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
2: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali. Quel momento per te.
3: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
5: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
6: Dalla biova piemontese
7: al pane cafone campano.
4: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
8: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
4: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
9: ancora più buono.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
11: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate. Te best.
12: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Eccoci, eccoci rientrati in studio. Siamo noi, ci stiamo occupando di interventi assistiti con gli animali. E sono interventi che funzionano anche in un luogo che è un parecchio temuto, che è lo studio dentistico. Io do il benvenuto al dottor Gioacchino Fazio, che per l'appunto i dentisti li rappresenta. Dottor Fazio, ben arrivato.
20: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
19: Allora, va detto che nel nostro paese, ma non solo, la paura, il timore, l'ansia scatenata dalla visita, dagli interventi dentistici, insomma, corre forte, riguarda percentuali alte di connazionali, si va dal 64% all'86% della popolazione, ha un nome specifico, odontofobia, e naturalmente ci sono persone che addirittura rinunciano a curarsi, e naturalmente queste sono percentuali che tendono a crescere quando si tratta di bambini. Però, dottor Fazio, la pillola va giù non tanto con un poco di zucchero, ma voi avete scoperto con la presenza di un bel cane, anche di grandi dimensioni, in sala d'attesa e addirittura nella sala del dentista. E a questo punto, così, in termini generali, ci dice che cos'è il progetto Pet Smile e per chi è nato?
20: Sì, allora intanto appunto io mi occupo di bambini e di odontoiatria infantile da 42 anni appena, e pian piano ovviamente si è affinato una sensibilità e un rispetto tale che mi porta sempre a cercare di migliorare. E quando una mia paziente mi ha proposto di fare questo esperimento con uno dei suoi cani. Lei è una allevatrice certificata.

0: data, di pastori australiani e di Golden Retriever, che sono cani particolarmente vocati alla pet therapy, perché sono cani estremamente dolci, docili, sono empatici e adorano i bambini in assoluto. Quindi il bambino che sicuramente è caricato non tanto alle cattive esperienze, perché quelli purtroppo è difficile recuperarli normalmente, ci vogliono veramente tante, tante sedute di colloqui e di ecco, regaliamo i giochini, compriamo sempre dei giochini da regalare, lasciamo il diploma di coraggio, così, ma ecco, si vede nelle foto, questa bellissima cagnetta di una dolcezza assolutamente pazzesca, infinita, ci accompagna mensilmente quando riuniamo i
1: Ecco,
0: bambini.
1: senta dottore,
0: Questo,
1: dunque, un
0: prego.
1: appuntamento al mese. So che da apripista ha fatto una piccola bimba che si chiama Silvia, che doveva togliere due dentini.
0: Sì.
1: Il cane, diciamo, sosta soprattutto in sala d'attesa e si sposta poi nella sala del dentista. Che cosa accade in termini pratici?
0: In termini pratici lasciamo liberi i bambini di chiedere, così li esauriamo. È la migliore terapia che si può fare questa, perché se il bambino lo vuole anche nella sala operativa, il bambino si sposterà, il cane si seguirà il bambino nella sala operativa, altrimenti rimane in sala d'attesa perché cadenziamo purtroppo il cane per un accordo con la conduttrice, riesce a stare a fare questo lavoro, perché per lui è un lavoro. Un'ora, soltanto un'ora, anche quando si fanno le sedute di addestramento dei cani si limitano a un'ora, che poi l'attenzione del cane decade, un po' come quella dei bambini,
1: Certo, e poi
0: anche
1: insomma è
0: quella
1: molto
0: dei più
1: importante
0: adulti.
1: evitare che insomma il cane abbia dello stress. Il concetto di avere un cane in uno studio, in generale uno studio di medico, ma insomma anche lo studio dentistico, appare, insomma, suona anche un po' rivoluzionario. Che cosa è stato proprio determinante nel convincervi, dopo averlo sperimentato, insomma, che si tratta proprio di una pratica terapeutica, anche clinicamente corretta?
0: Allora, intanto ovviamente ci siamo informati con quelli che contano, quindi con l'ordine dei medici, abbiamo chiesto dei consigli e il cane può stare purché vengano seguite determinati controlli periodici dal veterinario, purché sia stato tolettato molto recentemente, un giorno al massimo, quindi pulitissimo, e appunto. Non deve, questo dobbiamo pensare che soprattutto nel nostro lavoro l'igiene deve essere assolutamente al primo posto. E quindi queste attenzioni ci portano alla tranquillità, alla sicurezza nell'introduzione di questa metodica, di questo servizio che diamo ai pazienti. Chiaramente, questo purtroppo è un servizio che avrà un costo supplementare, bisogna dirlo, è intellettualmente onesto dirlo, perché il proprietario del cane sta un'ora qui, deve trasportarlo, deve tolettare, ci sono delle spese
1: Però la
0: naturalmente.
1: risposta immagino che sia una risposta molto positiva nel rilassamento, nel clima più giocoso che si instaura con i bambini, ma per esempio possiamo dire che in alcuni casi, o magari non è per nulla così, il cane rischia, può essere anche un po' un intralcio al vostro lavoro, a quello delle segretarie, degli igienisti, insomma qualcuno si è mai lamentato? Questa è una curiosità.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Le dico senza tema di smentite che siamo al 100% di approvazione da parte dei bambini, dei genitori dei bambini, delle nostre assistenti. Io qui in studio
1: Magnifico.
0: ho due soci che sono i miei due figli e quindi tutti e tre lavoriamo in sinergia con i cani nelle stanze operative. Il cane è abituato a entrare, uscire, si intrattiene con questo, con quel bambino. Poi i bambini che chiaramente lo vedono dopo 3-4 volte, il cane gli comincia a muovere la coda, gli fa festa, loro interagiscono
1: Splendido,
0: sempre in
1: nascono
0: modo
1: anche delle
0: più profondo.
1: relazioni, delle amicizie. Grazie, grazie davvero,
0: Assolutamente.
1: dottor Fazio. Allora, Andrea,
0: Grazie
1: abbiamo
0: a voi.
1: ascoltato molto.

0: E ecco lì i cani sono, c'è un Golden Retriever, c'è un Australian Shepherd, il pastore australiano. Io ascoltando il dottor Fazio, i bambini che familiarizzano con questi animali, mi domandavo se poi sulla base della tua esperienza ci sono magari dei cani che per indole, per carattere, si trovano molto più a loro agio con i bambini, altri che magari preferiscono la persona più avanti con gli anni. Per esempio, Apolloni avrà delle preferenze, immagino.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Questa è una bella domanda. A parer mio personale, non individuo e non, secondo me non esiste una razza predisposta. Oggi si parla molto di individualità, quindi dar conto all'individuo, come per noi, non siamo tutti uguali, ok? E ovviamente l'individualità la farà l'esperienza che farà il cane, come anche noi, in base alle nostre esperienze. Quindi secondo me quello che fa tanto è l'esperienza, ok? E Apollonia predilige molto stare in un RSA,
0: Ah, questo
1: gli
0: ci fa
1: piace
0: piacere da
1: tanto, perché
0: sentire.
1: probabilmente è anziana anche lei.
0: E si sente a casa.
1: Esatto, e predilige molto stare con loro. Io, per esempio, appena ci prepariamo, lei sa che preparo la mia borsa per andare a fare gli interventi assistiti, e subito, appena vede guinzaglio e la borsa, corre subito felice che vuole andare in macchina.
0: Quindi è proprio una cosa che desidera, c'è cioè
1: Assolutamente,
0: un'aspettativa che
1: assolutamente.
0: cresce. Andrea, grazie. Poi continuiamo a parlarne, andiamo in pubblicità, poi torneremo anche a Novi di Modena e torneremo in un RSA dove ci aspetta Marta Manzo. E lì, insomma, tocchiamo con mano quello che Andrea ci sta raccontando. A tra poco.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: Tornare a questa sorta di tavola rasa, dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
2: Abbiamo bisogno di ricominciare. E dobbiamo dirci, ricominciare è possibile!
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
5: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Eccoci rientrati in questa puntata in cui stiamo scoprendo tanto sulla pet therapy, della pet therapy. E Andrea qui, che anima insomma i gruppi, gli interventi assistiti con i cani, ci ha detto nelle scuole, nell'RSA, ma poi lo ascolteremo ancora, ci stava spiegando che la sua Apollonia ha una spiccata preferenza per le persone che sono un po' più avanti con l'età. Ci ha detto perché si sente a casa, forse perché anche lei è un po' avanti con l'età, e questo ci porta dritti nel luogo dove ci sta aspettando, insieme ai suoi ospiti, le sue ospiti umani e animali a quattro zampe, la nostra Marta Manzo.
3: Sì, Gabriella, allora, siamo qui appunto con Andrea, siamo con i cani che stavano facendo l'operazione di pet therapy, l'ora di pet therapy, e io volevo cominciare da Silva. Silva, tu hai avuto un cane, mi stavi raccontando.
4: Questo, di questo colore il mio.
3: Fonsi. Come si chiamava?
4: Fonsi.
3: Ma è vivo Fonsi?
4: Io, come chiamo
3: dove
4: io?
3: Sta? Dove sta Fonsi? Dove sta? Sta a Carpi?
4: A Carpi, io abitavo a Rovereto. Il cagnolino sono venuta qua, mia nipote l'ha data a una signora di Carpi, ha messo l'annuncio sul giornale.
3: E mi ha detto che sei contenta, tutto sommato, che sta bene, quindi le fa piacere chiaramente essere qui. Rina, anche tu hai avuto sempre cani.
5: Sempre cani, meravigliosi.
3: E che emozioni ti danno quando vengono qua? Una volta al mese, lo diciamo?
5: Meravigliosi. Io se potessi li porterei tutti con me a casa mia.
3: Rosina, passo da te. E allora, qual è il tuo preferito tra Ettore, Raya e Cice che si sta un po' nascondendo?
5: Bello. Cice!
3: Lo sapevamo già. Perché Cice? Perché Berenice?
6: Come la nostra Diana, affettuosa.
3: E andiamo avanti, passo a Liana. Liana, tu hai un rapporto con i cani che hai fatto crescere nel tempo, perché no, prima avevi paura.
7: Ne avevo uno piccolino, sì, da bambina avevo paura, e ne avevamo uno piccolino, poi dopo l'abbiamo dato a un signore in campagna, perché in casa, in condominio, faceva sempre la pipì e non era il caso di tenerlo. E poi crescendo mi è passata la paura.
3: E adesso come ti trovi con loro?
7: Bene.
3: Bene. Molto bene. Ti fa piacere che vengano
7: sì,
3: qui?
7: Tanti. Preferisco i piccoli, però non ho paura neanche dei grandi.
3: Come vedete, intanto Cice è salita chiaramente sul tavolino di Oletta. Oletta, che non ti vediamo, ma va bene lo stesso. Che cosa ti dà? Che relazione hai con questo cane?
8: Molto bello, perché è amico dell'uomo e ci sentiamo vicini.
3: Ti fa piacere?
8: Molto. Avevo un cane nei miei vicini di casa e quando uscivo dopo mi veniva incontro per portarmi a casa.
3: Va bene, ti lascio allora. Cice si è spostata. Nel frattempo io vorrei parlare un attimo con Nicole. Nicole Neri è una delle animatrici appunto qui nella casa residenza di Cortenova. Nicole, voi avete voluto insieme appunto ad Adelaide un incontro mensile. Sì. Non è soltanto un modo per stare con i cani, ma c'è molto di più.
9: Sì, c'è molto di più, perché noi lavoriamo molto sui ricordi, sulla reminiscenza, e quindi sono sempre dei momenti che ci aiutano anche noi a riallacciarsi alle loro alle loro storie di vita e fare insomma scaturire delle emozioni
3: e anche molti ricordi. Io ti passo davanti un attimo perché voglio andare a chiedere una cosa a Felicia. Felicia, tu pure avevi un cane?
10: Sì, sì.
3: Come si chiamava?
10: Dick.
3: E dove sta Dick? Non c'è più?
10: Perché mi ha dato via, perché aveva le pecore.
3: Ah, ecco, quindi vedeva le pecore. Però sei abituata ad avere a che fare con i cani?
10: Mi piacciono.
3: Ti piacciono, ti piacciono. E io passo ancora avanti, lo vedete? Non so se lo vedete. Andrea, ti chiedo la cortesia, eccolo qui. C'è Loris che sta dando da mangiare a Raya. Loris anche ha avuto un rapporto lunghissimo con i cani, perché Loris era in pulizia.
11: Sì, da quando sono nato ho sempre avuto i cani in casa mia.

0: in polizia?
1: E ultimamente erano della polizia. Oh, è tutta un'altra cosa, però.
0: Non sono come questi. Quelli no, sono addestrati.
1: Ossia, quelli gli dicevano, metti a sedere là. Non si muovevano, non battevano ciglio.
0: Però queste danno più empatia, però più emozioni.
1: Mi davano delle soddisfazioni, perché essendo in una campagna, in una famiglia, non avevi paura che il cane facesse dei danni, o so io. Quello che gli dicevo di fare lo faceva.
0: Quello faceva. Beh, anche un po' questi, dobbiamo dire. Vado ancora avanti di uno e vado da Lorenza. Lorenza, tu hai avuto un cane?
2: Ho avuto dei cani. Tanti.
0: Aspetta che passo di qua. Dimmi tutto.
2: Ne
0: quanti
2: tanti.
0: Ne hai avuti?
2: 5.
0: E la pet therapy che fate qui, l'attività che fate qui adesso, com'è?
2: Bella.
0: Perché?
2: Che si sta bene.
0: Si sta bene. Si Qual è il tuo cane preferito?
2: Quello piccolino.
0: Quello piccolino. Ma ce l'ha Oletta, sempre in braccio. A Ettore nessuno vuole bene, poverino.
2: È preso quello.
0: Va bene. Io passo ancora di uno avanti. Adriana, dimmi tutto.
3: Sì, io ho avuto una femmina, cane, quando abitavo in campagna, e mi piaceva tanto, perché quando uscivo abbaiava, quando rientravo
0: ti salutava.
3: Ti salutava.
0: Facciamo un pensiero insieme: queste ore di pet therapy, averli qui una volta al mese, com'è?
3: E sarebbe bello, sarebbe troppo.
0: Troppo poco? Di più, ne vogliamo di più, lo possiamo chiedere. Va bene, io ringrazio tutti, anche Emma, ringrazio appunto la Casa Residenza Cortenova, Alessia, e Alessia è lì, Nicole è qui, Gabriella da Novi di Modena, ti restituisco la linea.
4: Grazie Marta, vi ringraziamo tutti, quei cani insomma, ci sono piaciuti, tutti. Diciamo che la piccola Berenice Cice ci ha proprio conquistati, io
0: a
4: mi
0: voi.
4: Guardavo intorno. Grazie davvero. Andrea, tu ci dicevi che anche nei vostri progetti tutto è studiato in modo da essere progettato su misura a seconda delle persone che riceveranno quei cani. E ci hai detto insomma che questo funziona, poiché non ci sta soltanto a cuore la nostra salute di esseri umani, ma anche quella dei nostri amici, quanto è importante saper leggere anche segnali magari di stanchezza e di disagio dell'animale durante questi interventi, come si manifestano?
5: Allora, questo è un punto che io ho molto a cuore, perché l'animale, in questo caso parliamo del cane, ma può essere il gatto, il coniglio, il cavallo, non deve essere e non è, lo sottolineo, un oggetto, ok? Questo che significa che gli animali non sono nati per salvarci, questo è un dato di fatto. E è vero che ci aiutano tanto, ma vanno messi ovviamente in una condizione di benessere psicofisico. Qui c'è il veterinario ovviamente che ci supporta nei progetti nel tutelarli, perché noi dobbiamo prevenire laddove ci può essere una fonte di stress. Infatti una cosa importante che noi mettiamo in atto è lavorare sulla spontaneità del cane, quindi non facciamo delle richieste. Alcune volte è capace che facciamo un'ora di pet therapy dove semplicemente, per esempio, Apollonia è sdraiata sul suo tappetino, quindi non c'è un'interazione in essa, perché se ci pensiamo la relazione nasce col tempo.
4: Certo, quella presenza però già suggerisce la possibilità.
5: Quando noi prima
4: relazione.
5: Ci siamo presentati ci siamo dati la mano, quindi non è che ti ho abbracciato perché non ci conosciamo, certo. Stessa cosa con il cane. Quindi
4: mi
5: c'è
4: piace quello
5: del
4: che
5: tempo.
4: Hai sottolineato, è anche una forma di rispetto nei confronti di quel cane, di quell'animale. Sono tanti progetti, molti hanno luogo appunto in RSA, ce n'è uno che ci ha colpiti anche perché ha un titolo molto efficace, Villa ma non bulla, di che cosa si tratta?
5: Esatto, allora è un progetto bellissimo nato dalla cagnolina dei miei amici che si chiama Billa, che è uno staffi, e nasce dal, ovviamente, per il bullismo, cioè contro il bullismo questo progetto.
4: Quindi va nelle scuole?
5: Esatto, questo progetto viene fatto principalmente nelle scuole di diverse età, poi ovviamente viene cucito su misura in base ovviamente all'età dei bambini, e questo progetto mira tantissimo alla diversità. Okay, quindi
4: ma in che modo suggerisce questo messaggio?
5: Okay.
4: No al bullismo, rispettiamo le diversità.
5: Esatto, questo è un bellissimo tema. Per esempio, Billa è una cagnolina che non ha un occhio, okay? Quindi ha soltanto un occhio. Per esempio, Apollonia ha, poverina, metà coda perché ha avuto un problema medico. Quindi puntare anche sulla diversità, che in realtà ha un valore aggiunto. La diversità non è un qualcosa di negativo, ma è quel qualcosa in più. Ok, che ci dà. E quindi anche nelle scuole facciamo vedere che non esistono emozioni brutte o emozioni belle, ma bisogna dare valore alle emozioni, anche alla tristezza. Perché sei triste? Ok, quindi dare un valore, senza nascondere quelle che sono le nostre emozioni e anche le emozioni che prova il cane.
4: Ecco quanto riusciamo a fare insieme agli animali. Veramente io ringrazio Andrea Cacciapuoti per averci accompagnato dentro la Pet Therapy, che ora forse conosciamo ancora meglio. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15:15 in questo studio. Grazie a tutti.

0: questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
1: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile.
2: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
3: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
6: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.

0: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Ale, stiamo arrivando.
2: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
3: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
4: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
5: Dalla ciriola romana
6: alla pizza calabrese.
3: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
6: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
3: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
7: ancora più buono.
8: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è

0: battezzato ieri anche da Papa Leone per fare ingresso in questo ospedale, accanto a me tanti altri operatori della stampa internazionale. Non si spegne l'attenzione sulla notizia del ricovero di Papa Leone. Abbiamo informazioni piuttosto recenti, anche piuttosto dettagliate, che vado a illustrarvi. Sono state diffuse attorno alle 3:40 di oggi, sono diffuse dai due specialisti che si occupano, i responsabili, diciamo, della salute del Papa, che seguono più da vicino questo ricovero: Stefano Margaritora, lo specialista di chirurgia toracica che ieri ha operato il Papa, e poi il dottor Luigi Carbone, che dirige la direzione sanità e igiene del Vaticano, medico personale del Papa. Allora, Papa Leone stamattina ha effettuato gli esami del sangue e la radiografia toracica. I valori emersi sono nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto quindi procede come previsto, dicono i due sanitari. E ancora qualche dettaglio: è iniziata la fisioterapia respiratoria di Papa Leone, che ha iniziato anche a muovere qualche passo in stanza, quindi non sta solamente a letto. L'alimentazione è tornata regolare, fin qui il Papa ha potuto avere colazione e pranzo. Successivamente poi abbiamo anche informazioni ricevute dalla sala stampa, dove riferite dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, che ha illustrato anche quali sono stati gli esami i cui esiti hanno indotto i medici a suggerire al Papa di operarsi: una broncoscopia robotica con biopsia, una TAC toracica con contrasto e una PET. Il Papa, dice Bruni, è di buon umore. E naturalmente c'è curiosità, ci sono tante domande aperte attorno ai prossimi giorni, in particolare il prossimo grande impegno che attende Papa Leone, comunque fissato in agenda: la partenza il 6 novembre per l'Uruguay e poi l'Argentina e il Perù. Questo viaggio resta una intenzione e un desiderio di Papa Leone, informa il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Dovremmo necessariamente aspettare per capire, avere conferme di cosa succederà. In un altro comunicato di stamattina informava che il Papa ha trascorso una notte tranquilla, poi risalendo indietro nel tempo, ieri sera il resoconto dell'operazione effettuata, l'intervento effettuato finito nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ore in sala operatoria. Un'ora e mezza in particolare è durato l'intervento nello specifico per l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro, abbiamo appreso, con la diagnosi, dopo l'esame istiologico estemporaneo, di adenocarcinoma polmonare. Come accennavo, adesso si apre la domanda su cosa succederà i prossimi giorni, ma il decorso è, dicevamo prima, regolare, tutto come previsto. Dunque ipotizziamo che sia confermata quella settimana intera senza impegni. Tant'è vero che già prima del ricovero del Papa era stato detto che tutte le udienze, tutti gli impegni sono sospesi fino a martedì prossimo. Per adesso dal Gemelli direi che è tutto.
1: Grazie davvero Paolo. E noi veniamo a questa settimana invece di lavori, una settimana aperta da Papa Leone, quella su Amoris Laetitia, il confronto tra i presidenti delle conferenze episcopali, i capi delle chiese orientali, un incontro voluto da Papa Leone a 10 anni dall'esortazione apostolica sulla famiglia Amoris Laetitia, probabilmente per ragioni simili, mi viene da dire, a quelle che hanno spinto te e un nutrito gruppo di specialisti, di teologi, a scrivere questo libro che si chiama La grammatica della tenerezza, glossario teologico pastorale su Amoris Laetitia, volume che tu hai curato. Mi spieghi intanto perché? Perché in fondo 10 anni nei tempi ecclesiali non sono tanti. Perché questo bisogno di fare una verifica sulla recezione, su quello che è stato fatto a partire da questo documento?
2: Ah, io direi che ci sono due motivazioni principali, una positiva e una negativa. La motivazione positiva è che la pubblicazione di Amoris Laetitia 10 anni fa ha creato tantissimo fermento nella Chiesa, in tutte le parti del mondo. ha creato anche dei laboratori pastorali in cui le famiglie sono state messe al centro. E ricordo anche un testo scritto da alcuni teologi e teologhe di area germanica, in cui, il cui titolo provocatoriamente era Amoris Laetitia, un punto di svolta per la teologia morale.
1: Un punto interrogativo.
2: Col punto interrogativo. E forse è stato questo il motivo che in 10 anni ha

0: prodotto certamente tanto fermento, tanta riflessione su più livelli ecclesiali, un livello pastorale, un livello teologico, che si sono ben incastrati anche, no? Producendo anche delle esperienze molto significative in tante parti del mondo. C'è stato però un elemento negativo che ha accompagnato questi 10 anni e che secondo me ha spinto anche a ricercare questo incontro, e cioè quello che in alcuni posti, in alcuni paesi, in alcune realtà ecclesiali, Amore e Sentizia ha incontrato un blocco proprio nella ricezione, una paura che si stesse andando verso quello che viene chiamato volgarmente, no, il piano inclinato, cioè alcune concessioni date ad alcune categorie di persone, per alcuni in uno stato oggettivo di peccato, che poteva essere pericoloso.
1: Ma qual è la novità, questo punto di svolta di Amoris Laetitia? Una di queste 20 parole del glossario è cambio di paradigma, quindi insomma sostanzialmente voi rispondete sì, c'è un cambio di paradigma in questo documento. In brevissimo, qual è il cambio di paradigma di Amoris Laetitia?
0: Allora, io dico sempre che il cambio di paradigma non è Amoris Laetitia, ma è il Vaticano II. Ed è in modo particolare Gaudium et Spes, il modo di guardare il rapporto Chiesa-mondo, ma soprattutto nel concilio in generale, l'attenzione pastorale che diventa non un luogo di applicazione di alcune teorie, ma un luogo in cui si riflette, si produce anche una riflessione teologica. Ma in modo particolare, Gaudium et Spes soprattutto...
1: Cioè quello che, con uno slogan, diciamo così, Papa Francesco in Evangelii Gaudium diceva: la realtà è più importante dell'idea.
0: La realtà è più importante dell'idea, esattamente. Questi 4 principi, tra cui questo appunto che hai citato il primo, ci dicono che è cambiato il modo di vedere, anche il modo di stare della Chiesa nel mondo, che non è soltanto, diciamo, in una posizione di superiorità di chi deve dettare delle norme, ma anche di chi si fa ascoltare dalle persone che vivono come possono il Vangelo.
1: Ma la realtà è più grande dell'idea per ragioni, come dire, filosofiche o teologiche? Ti faccio questa domanda perché Papa Leone, nella messa di apertura che tra poco sentiremo, ha dato un fondamento teologico ulteriore a questa affermazione, no? Dicendo: noi dobbiamo, come Paolo e Barnaba raccontarono alla Chiesa nascente che cosa, quali storie avesse realizzato Dio, ovviamente stiamo parlando di un tempo successivo alla morte e alla risurrezione di Gesù, e così noi oggi dobbiamo fare i conti con un Dio che parla nella storia.
0: Guarda, questo non solo è una riflessione, no? È un principio che tocca la realtà stessa. Quando noi pensiamo a qualunque cosa, viene prima la realtà e poi ci riflettiamo sulla realtà. Ma riguarda anche gli aspetti teologici da un punto di vista proprio concreto, pratico, pastorale. Ti rispondo con un'espressione utilizzata dal gruppo 9 del Sinodo dei Vescovi, questi teologi e teologhe che hanno lavorato su quelle che hanno chiamato questioni emergenti, criteri per il discernimento, e mettono al centro il principio di pastoralità. Cosa dice questo principio? Lo dico in pochissime parole. Questo principio dice: l'impegno della Chiesa a riconoscere, a prendere in mano la logica secondo cui non c'è annuncio del Vangelo che non si faccia carico della persona, nella quale però il Vangelo già vive. Allora, la persona non è un contenitore amorfo in cui io verso un qualcosa, no? un liquido per riempirla, no. La persona è un qualcuno che sta già camminando verso il Vangelo, che incontra la realtà ecclesiale, e da questo incontro, da questo incontro pastorale, da questo principio di pastoralità, nasce un annuncio nuovo.
1: Quindi si può dire che non è un piano inclinato, che detto in altri termini significa adeguarsi al pensiero dominante del mondo, ma sono i segni, anche attraverso le storie delle persone che incontrano Gesù Cristo, sono i segni di Dio nella storia oggi.
0: Ma certo, come ci insegna anche la scrittura, come ci insegna il libro degli Atti. Pensiamo all'incontro di Filippo con l'Eunuco. Pensiamo a come Paolo ha parlato e ha cercato di farsi capire dai greci, utilizzando le loro categorie per poter arrivare a parlare, per esempio, della risurrezione.
1: Vediamo le parole del Papa, quelle con cui la settimana scorsa ha aperto questa settimana di lavori su Amoris Laetitia.
2: As pastors, Come pastori abbiamo ricevuto la responsabilità, a tempo opportuno e inopportuno, di proclamare la bellezza del piano di Dio per il matrimonio e la famiglia e la sua chiamata all'amore e alla tenerezza. Questo ci sfida ad accompagnare le persone nel loro cammino verso la realizzazione della propria vocazione nelle circostanze concrete della loro vita. Questo ministero ci pone anche in una scuola di ascolto. Le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, eppure molti trovano difficile comprendere come una tale visione dell'amore possa concretizzarsi nella propria vita o credere che un impegno per tutta la vita sia la condizione per raggiungere ciò che desiderano. Queste realtà sollevano una serie di domande che dobbiamo affrontare con coraggio. Cosa cercano veramente le persone all'interno di questi cambiamenti culturali? In quali ambiti il nostro linguaggio e le nostre pratiche pastorali riescono ad aprire una strada e in quali non riescono a toccare il cuore delle persone o a sostenere i loro sforzi nel fare il bene? Cosa ci insegna l'esperienza vissuta dalle famiglie, un'esperienza dalla quale non abbiamo ancora imparato appieno?
1: Quali domande sono venute in questi 10 anni? Quali sono quelle che chiedono risposte coraggiose, come dice Papa Leone? Quali sono le strade pastorali che hanno aperto strade, quali quelle invece che non hanno toccato il cuore delle persone?
0: Ma anzitutto le domande emerse. Certamente sono emerse tante domande di tanti uomini e donne che prima di Amoris Laetitia si percepivano fuori, cacciati dalla Chiesa. È emersa la domanda: ma io sono Chiesa? Sono parte di questa comunità? E questo Amoris Laetitia lo ha rinnovato come annuncio, non lo ha inventato. Anche Familiaris Consortio nel 1981 aveva tolto, diciamo, questo stigma, per esempio, ai divorziati risposati, facendoli sentire parte della Chiesa e di certo non scomunicati. Ma la domanda è: come posso essere nella Chiesa? Che ruolo posso avere? Che annuncio posso dare? E da parte della Chiesa cosa possiamo imparare dalle ferite di chi nelle famiglie ha vissuto delle esperienze di dolore, delle esperienze di non piena adesione a quello che può essere il Vangelo, l'ideale della famiglia? E questo ha prodotto dei cammini. In tante diocesi si sono aperti dei gruppi di ascolto in cui tante storie sono venute a galla, e in tante diocesi il discorso si è anche allargato ad altre categorie di persone per aprire le porte di una chiesa che non può essere dogana, diceva Papa Francesco, ma ospedale da campo, in cui io, prima di chiedere a una persona i valori dei suoi esami del sangue, procedo subito a curarne le ferite. Così, allo stesso modo, una chiesa ospedale da campo è quella chiesa che non sta a guardare il curriculum vitae della persona che si pone davanti a essa, ma accoglie, cura, sta accanto alle fragilità. Cosa non è andato, probabilmente? Probabilmente non è andata la superficialità. La superficialità di chi, operatore pastorale, presbitero laico, ha inteso Amoris Laetitia come un lasciapassare, come un liberi tutti, no? E Amoris Laetitia invece ha chiesto qualcosa di molto impegnativo: avviare cammini di discernimento, ascoltare le coscienze, formarle.
1: Cammini personali.
0: Cammini personali che richiedono tempo, che richiedono ascolto. E non un lascia passare. Tante volte anche nelle nostre comunità si è sentita: ma il Papa ha concesso di poter fare la comunione. Il Papa ha aperto un cammino personale di discernimento che potesse valutare la situazione, il bene concretamente possibile in quella situazione. E questo richiede tempo, ascolto e soprattutto rispetto alla verità della persona e la verità di un messaggio evangelico che è accoglienza e misericordia.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: La fragilità merita un'attenzione particolare, poiché può plasmare profondamente il modo in cui le persone vedono se stesse, il proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. Anche sotto questo aspetto, l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e quindi anche alla vita della Chiesa. Il riconoscimento di questa sfida condivisa dovrebbe plasmare il modo in cui ci accompagniamo a vicenda nella Chiesa. Che tipo di chiesa allora incontrano le persone proprio quando sono più fragili? Le nostre comunità le aiutano a scoprire che hanno ancora un posto, una responsabilità e doni da offrire? La verità che proclamiamo può essere incontrata attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia della nostra presenza pastorale? Il nostro compito, quindi, non è solo quello di interpretare questa realtà, ma di lasciare che esse ci interpellino e stimolino la nostra responsabilità pastorale, affinché la Chiesa possa trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo, offrire le grazie sacramentali, accompagnare le famiglie e rendere visibile la tenerezza con cui Cristo continua a camminare in mezzo al suo popolo.
1: Tu prima hai citato il caso dei divorziati risposati e della possibilità di fare la comunione. Come vanno lette secondo te queste parole del Papa quando dice che la Chiesa deve poter trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo e offrire le grazie sacramentali? Nell'ottica appunto della far rendere visibile la tenerezza di Cristo.
0: Ma guarda, c'è anzitutto un intero capitolo, che è stato anche quello più discusso, il capitolo ottavo, che ha come titolo accompagnare, discernere e integrare. A un certo punto di questo capitolo si dice che spesso un pastore può sentirsi soddisfatto lanciando delle norme come fossero pietre. E poi in un altro momento dice, può darsi che in una situazione oggettiva di peccato, che non sia soggettivamente colpevole, si possa vivere in grazia di Dio. Le parole di Francesco sono molto tradizionali per chi ha dimestichezza con la teologia morale cattolica e ci dicono che lo spazio entro cui si può configurare un giudizio morale sulla propria storia è anzitutto lo spazio sacro della coscienza. E ogni coscienza vive l'esperienza della sua fragilità. E il Papa in Amoris Laetitia apre questo meraviglioso documento narrandoci le storie delle famiglie della Bibbia, una più ferita dell'altra, una più sgangherata dell'altra. Ci narra la storia del Cantico dei Cantici, che è una storia di passione in cui Dio non c'è proprio. Ci narra le storie dei patriarchi con tutte le difficoltà anche matrimoniali che hanno vissuto. Ma pensiamo a Davide, che veneriamo come santo, e alla sua situazione familiare così turbolenta, no? Al suo peccato con Bezzabea. Eppure da lì è venuto fuori il successore di Davide, Salomone, un re di pace. Allora, parlare di fragilità implica il parlare di tenerezza e di cura. Nel momento in cui faccio l'affermazione che ognuno di noi vive la sua costitutiva fragilità, ogni volta che io faccio anche esperienza della mia fragilità personale, mi apro alla tenerezza e alla cura.
1: La parola fragilità, anche proprio in questo discorso di Papa Leone, mi sembra particolarmente importante, perché è una parola che ormai sentiamo tante volte dentro i dibattiti ecclesiali, pastorali, teologici, e è una parola a volte rischiosa, perché sembra che appartenga soltanto a determinate categorie di persone. Invece Papa Leone in questo discorso dice no, attenzione, guardate che la fragilità riguarda ciascuno di noi, non soltanto le famiglie sgangherate o altre storie, uso ancora questo aggettivo, sgangherate. Siamo un po' tutti sgangherati, dici, dobbiamo imparare.
0: Ma guarda, ti faccio un esempio partendo dal racconto di un'antropologa statunitense, Margaret Mead, forse molti lo conosceranno. Questa antropologa fu chiesto da un suo studente quando è iniziata la civiltà umana. E lei ha risposto in questo modo: la civiltà umana è iniziata quando è stato ritrovato, quando è possibile far risalire uno scheletro con un femore rotto a cui questo femore era stato curato. Che cosa voglio dire con questo? Che ciò che contraddistingue l'essere umani è proprio il prendersi cura, il farsi carico delle fragilità degli altri. durante il tempo della pandemia, Francesco, non solo nei discorsi, ma anche poi nei suoi documenti, Laudato Si, per esempio,

0: in Fratelli Tutti ha espresso che quest'idea di una fragilità, di una vulnerabilità che ci contraddistingue tutti è l'unico modo perché questa vulnerabilità possa diventare un'occasione di crescita e prendersene cura, l'uno nei confronti della fragilità dell'altro, consapevoli che siamo tutti sulla stessa barca.
1: E che non ci sono, come dire, delle persone statutariamente fragili.
0: No, ci siamo tutti fragili. Ci sono due tipi di vulnerabilità, anche se si guarda il dizionario, no? Alla voce vulnerabilità escono due definizioni. La prima è una condizione che riguarda l'essere umano, siamo tutti vulnerabili. La seconda sono quelle condizioni che mi rendono più vulnerabile. Persone con disabilità o persone che vivono in un contesto di guerra sono più vulnerabili di me, che sono comunque vulnerabile pur non essendo in queste situazioni.
1: Grazie Don Roberto, è arrivato il momento di salutarci, ci diamo appuntamento a domani come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Milioni di bambini in tutto il mondo stanno soffrendo la fame. I gemelli Melda ed Equam hanno solo 7 mesi. La madre li ha portati in una clinica di Save the Children in Kenya.
2: I miei figli non crescono come dovrebbero. Sono sempre più deboli e magri.
1: Dina ha fatica a trovare cibo per la sua famiglia.
2: Quando la siccità arriva, si prende tutto, anche le persone. E a noi resta solo la fame.
3: I due gemelli, un bambino e una bambina, sono stati visitati e sono risultati affetti da malnutrizione acuta grave. Vediamo sempre più bambini malnutriti a causa della scarsità di cibo provocata dalla crisi climatica, dalla siccità e dalla povertà. Questa è una crisi alimentare enorme.
1: Ci sono milioni di bambini in tutto il mondo come Melda ed Equam. Bambini che hanno urgente bisogno di cibo salvavita e di cure mediche per sopravvivere. Chiama subito l'800 66 08 16 e dona 9 euro al mese. Con la tua donazione puoi garantire cibo terapeutico e cure mediche per salvare la vita di tanti bambini. La tua donazione aiuterà anche le famiglie con soluzioni semplici e durature per sconfiggere la fame.
3: Se Dina non avesse portato i bambini qui, la situazione sarebbe peggiorata, perché la malnutrizione uccide.
1: Chiama ora l'800 66 08 16 e dona 9 euro al mese per salvare tanti bambini malnutriti. Grazie.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate. Te best.
7: Cute purificata?
8: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi. Acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
9: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
10: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
11: Perché non l'ho fatto prima?
12: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
13: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
14: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
16: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo, carissimi, per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata i signori Franco e Giuseppina Mastellone per il loro anniversario di matrimonio, i signori Eugenia e Gianpietro per la loro guarigione, i signori Giovanni e Concetta Cuomo con i loro familiari, la parrocchia di Toirano, la parrocchia di Ceriale, i signori Armando e Pierina Quadrozzi per il loro anniversario di matrimonio, la signora Anna di Lodi, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Chi vide il corpo di Bernadette intatto 30 anni dopo la sua morte disse: si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Dice Papa Leone: Cristo è risorto dalla morte. E con lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre, la morte non ha più potere su di noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso e
0: nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone a Gesù: noi siamo uniti come membra al corpo, in un unico corpo. Il suo ascendere al cielo attira anche noi con lui verso la piena comunione con il Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Dice Papa Leone, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità, e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo, in corpo e anima. La madre qui a Massabiel prometteva la felicità futura, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Papa Leone dice: Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria, in corpo e anima, risplende come icona di speranza per i suoi figli pellegrini nella storia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Bernadette, la piccola scopa, messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, la umile pastorella di Lourdes contempla per sempre il volto di colei che ultima invocata sulla terra è la prima regina del cielo. Papa Leone dice: ci aiuti Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni e per la sua salute. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: ringraziamento nella malattia. O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, mi ha sradicato dal mio lavoro, mi ha trapiantato in un altro mondo, il mondo dei malati. Un'esperienza dura, Signore, una realtà dura c'è da accettare. Eppure, Signore, ti ringrazio proprio per questa malattia. Mi ha fatto toccare con mano la fragilità e la precarietà della vita. Mi ha liberato da tante illusioni. Ora guardo tutto con occhi diversi. Quello che ho e che sono non mi appartiene, è un tuo dono. Ho scoperto cosa vuol dire dipendere, aver bisogno di tutto e di tutti, non poter far nulla da solo. Ho provato la solitudine e l'angoscia, la disperazione, ma anche l'affetto, l'amore, l'amicizia di tante persone. Signore, anche se mi è difficile, ti dico sia fatta la tua volontà. Ti offro le mie sofferenze, le unisco a quelle di Cristo. Ti prego, benedici tutte le persone che mi assistono e tutti quelli che soffrono con me. E se vuoi, dona la guarigione a me e a tutti gli altri. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Il Papa sta bene, l'umore buono, riferisce il direttore della Sala Stampa Vaticana. Di corso post-operatorio regolare, la degenza in ospedale durerà una settimana. Il pontefice ha pranzato e camminato nella sua stanza. La guerra in Ucraina, Kiev al buio dopo gli attacchi di Mosca alle infrastrutture energetiche. Zelensky in visita a Londra, incassa nuovi aiuti economici dall'Unione Europea. Noia criminale, abbiamo colpito per divertimento la sconcertante confessione dei due adolescenti che a bordo di una minicar hanno seminato il terrore nel quartiere di Monteverde di Roma, sono accusati di tentato omicidio. L'intesa tra Trump e Putin sul gasolio è rischiosa, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del vertice europeo, opposizione all'attacco sulla linea di politica estera del governo. Un mondo più affamato, dopo quasi 20 anni di progressi, la fame nel mondo torna a crescere a causa dei conflitti e dei cambiamenti climatici. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 645 milioni di persone hanno sofferto di malnutrizione. Buonasera dal TG2000, dunque è regolare, lo avete sentito, il decorso post-operatorio di Papa Leone, secondo quanto dice il bollettino medico, il Papa sta bene, ha aggiunto il direttore della Sala Stampa Vaticana. Ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro Paolo Fucili, in diretta dal Policlinico Gemelli. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a tutti voi dal Policlinico Gemelli, da dove vi parlo. Papa Leone qui al secondo giorno di ospedalizzazione. Ricorderete che era arrivato ieri qui attorno all'1, entrando dall'ingresso principale che si trova proprio alle mie spalle, e ieri sera si è poi sottoposto all'operazione chirurgica che lo attendeva. Siamo quindi alle prese con il decorso post-operatorio, che è regolare, tutto secondo quanto provvisto. Lo dicono il professor Margaritora, specialista di chirurgia toracica, e il dottor Carbone, medico personale del Papa, che poco più di 2 ore fa hanno diffuso alcune informazioni mediche che vado a riferirvi, anche alcuni dettagli interessanti. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha mosso qualche passo nella stanza dove si trova, consuma regolarmente i suoi pasti. Nella mattinata sono stati effettuati 2 esami medici, l'esame del sangue e la radiografia toracica, che hanno dato esiti considerati nella norma. La notte scorsa è passata tranquillamente per Papa Leone. Il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, parla anche di buon umore di Papa Leone, che affronta quindi serenamente questa vicenda. Il pensiero va anche ai prossimi impegni che lo attendono. Il 6 novembre si dovrebbe, diciamo, usiamo il condizionale, si dovrebbe partire per un lungo viaggio in America Latina con destinazione Uruguay, Argentina e Perù. Questo resta un desiderio, una intenzione del Papa, riferisce il portavoce Matteo Bruni. Ricordiamo, l'operazione chirurgica effettuata ieri sera si è conclusa ieri sera a 3 ore in sala operatoria per l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro, e così rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Fin qui i comunicati medici, poi la prassi medica dice che occorre naturalmente anche attendere risultati di esami istologici più approfonditi per sapere cosa potrebbe attendere Papa Leone successivamente. Dal Gemelli per adesso è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato quello a cui è stato sottoposto il Papa? Quali sono le tappe del decorso operatorio e come si vive senza una parte di polmone? Sentiamo Lucia Scione.
2: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, il Papa si è già messo in piedi.
3: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
2: Naturalmente è ancora presto per sapere se Prevost dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie.
3: Dopo un intervento chirurgico del genere, i campioni asportati vengono sottoposti ad analisi anatomopatologiche, viene valutata la natura del tumore e vengono necessariamente valutate alcune variabili molecolari della neoplasia, che consentono ovviamente di definire le caratteristiche specifiche del tumore e consentire quindi di ipotizzare i successivi passaggi diagnostici e terapeutici.
2: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport del Papa, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice.
3: Dopo un intervento del genere è quanto mai opportuno mantenere un periodo di convalescenza e riposo, tuttavia associato ad un periodo di riabilitazione intensiva che consenta alla funzione respiratoria e alle condizioni generali di ritornare quelle prima dell'intervento.
0: Ora la politica, la Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto, e su Kiev invita l'Unione Europea ad avere sangue freddo. Le posizioni critiche sulla linea estera del governo. Augusto Cantelmi.
4: Al Quirinale, nel tradizionale appuntamento in vista del vertice europeo, la Presidente del Consiglio Meloni illustra al Capo dello Stato Mattarella i punti sui quali si poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles, a cominciare dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin.
5: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo, annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa.
4: La Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura.
5: Noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
4: Ma sull'Ucraina restano le divisioni, in particolare tra le opposizioni sono 5 le risoluzioni presentate, tuttavia contestano la politica estera del governo.
6: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato per il nostro Paese?
4: Per quanto riguarda invece sicurezza ed energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare.
0: La guerra in Ucraina, Mosca rivendica di avere colpito centrali elettriche in tutto il paese e accusa l'Unione Europea vuole sabotare una soluzione pacifica alla guerra. Il presidente ucraino vola a Londra mentre ottiene nuovi fondi dall'Unione Europea. Raffaella Frullone.
7: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistema di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere i cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro arriva la gratitudine di Zelensky su X per la rapidità con cui, scrive, è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Zelensky però chiede che la tregua sia reciproca. Il presidente ucraino è a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham che a sua volta promette nuovi aiuti militari, mentre da Berlino il ministro degli esteri rimarca la necessità di mantenere la pressione economica sulla Russia. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine lasciando al buio gran parte di Kiev, almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocando interruzioni della corrente e nuove difficoltà ai servizi essenziali. Mosca rivendica attacchi contro obiettivi strategici, mentre Kiev denuncia bombardamenti in 19 regioni. Lungo la linea del fronte, nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 200 scontri.
0: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh e le infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita. Pito De Torre.
8: Le milizie filo-iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi della Compagnia Nazionale Saudita e l'aeroporto di Riyadh. Non solo, annuncia che le operazioni in profondità nel territorio saudita proseguiranno nei prossimi giorni, prendendo di mira aeroporti.

0: aeroporti e infrastrutture petrolifere. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti in minaccia devono abbandonare immediatamente l'area perché queste strutture sono diventate obiettivi legittimi per i nostri soldati. Parole che arrivano mentre il Wall Street Journal rivela che gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio utilizzando componenti forniti dalla Cina. Intanto negli Stati Uniti comincia a farsi sentire il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione salita al 3,7% su base annua. In aumento i prezzi dell'intero comparto energetico e l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza, visto che la prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano.
1: Le aggressioni della minicar nera a Roma hanno confessato i due minorenni fermati oggi, lo facevano per noia, per i due anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
2: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di due ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati alla presenza dei genitori dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori, che dovrà valutare le accuse. Da giorni il cerchio investigativo intorno agli adolescenti si stava stringendo, ma per dare loro un volto e un nome decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti grazie a un adesivo sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne, figlio di un carabiniere. Da lì, tramite social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. Hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre dai due. Vittime pedoni, ciclisti, persone in monopattino colpiti con calci o scaraventati sull'asfalto. Tra loro l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo due interventi chirurgici per il grave trauma cranico riportato nella caduta. Oggi è stata avviata la riduzione della sedazione, il quadro clinico resta però complesso, la prognosi riservata.
3: Come vive Monteverde questa notizia?
4: Siamo sorpresi perché in genere è un quartiere tranquillo, ultimamente sta succedendo un po' di tutto, però insomma, superato questo problema dovrebbe tornare tutto tranquillo. Credo che siano proprio delle ragazzate, purtroppo bisogna essere un pochino più intelligenti fin da piccoli.
5: Beh, sono contenta perché negli ultimi tempi comunque non mi sentivo serena. Io abito in zona, per cui avevo anche da portare il cane giù alla sera e ho sentito la necessità di farmi accompagnare.
6: Siamo sollevati da una parte e dall'altra, molto rammaricati perché sono due ragazzi giovani e quindi questo ci deve dare adito a una riflessione, perché dei ragazzi così giovani arrivino a compiere un gesto così immotivato.
7: Ma la prendo con gioia che l'hanno presi, ma purtroppo si prende anche atto del degrado sociale che c'è in questo periodo, per questa generazione.
8: Allora, aver visto al TG nazionale questa strada dove abito, insomma, è stato impattante. Sapere che sono due minori, ancora di più. I genitori?
1: In Puglia, quarto giorno di protesta per il caro carburante, manifestazioni, presidi e strade bloccate. Pierachilli e Dolfini.
9: Nuova giornata di proteste contro il caro carburante in Puglia. L'autostrada A16 è il fulcro delle manifestazioni che dilagano nella regione. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada dopo aver sfilato per le vie di Cerignola.
10: Lo Stato non prende provvedimenti, e lo state vedendo pure voi, pure il piccolo cittadino oggi che va a lavorare. Come fa a lavorare? Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Non può mangiare. Allora ci vuole una rivolta, ma qua il problema è stato che ci vorrebbe una rivolta popolare.
9: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti, che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
11: Basta, non si riesce più a fare la spesa, no. Niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
9: Nel mirino anche la politica del Green Deal, ormai insostenibile, dicono i manifestanti.

0: avanti.
1: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio. E il tempo è stato troppo limitato per una transizione energetica che nessuno può fare, può adempiere fino ad ora.
2: Multe più leggere, stop alla presentazione di patente e libretto, obbligo del casco per le bici elettriche. Sono alcune delle misure previste dal nuovo codice della strada varato dall'esecutivo. Giuseppe Caporaso.
3: Cambia il codice della strada dopo il via libera del governo. Si punta ad una complessiva diminuzione delle multe. I minimi scendono a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni sono ridotte ad 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare in auto patente e libretto di circolazione, perché i documenti potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità per gli automobilisti, anche per i verbali. I comuni avranno ora 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti, quando l'accertamento avviene da remoto e senza una contestazione immediata. Viene poi innalzato il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni, con obbligo di verifica biennale. Per coloro che viaggiano senza assicurazione scatta il divieto di marcia a tempo indeterminato. Stop per i monopattini elettrici alla circolazione in caso di intralcio o pericolo per i pedoni. Non potranno più effettuare manovre improvvise e dovranno fare una foto al termine del noleggio sul corretto posizionamento del mezzo. Capitolo bici elettriche molto utilizzate dai rider. Scatta l'obbligo di casco e contrassegno, ma non per quelle a pedalata assistita. Via libera per i motociclisti in autostrada nell'utilizzo della corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Infine, novità per i disabili. I comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo da muoversi liberamente in tutta Italia senza dover chiedere le autorizzazioni a livello locale.
2: Andiamo adesso all'Università Cattolica di Milano, dove oggi si è svolto un incontro sulla tutela dei minori con un approccio interdisciplinare. L'ha seguito Elena Seno.
4: Testimonianze, una tavola rotonda, una serie di relazioni per una cultura della prevenzione nella tutela dagli abusi delle persone più vulnerabili. È la giornata di studi che oggi all'Università Cattolica di Milano ha guardato l'esperienza maturata nella Chiesa italiana in tema di tutela dei minori con un approccio interdisciplinare.
5: La tutela dei più piccoli non è una questione di qualche parte, ma di tutti. Ecco perché richiede anche un apporto interdisciplinare, dove le varie discipline ci permettono di vedere vari aspetti. Mettendo insieme questo sguardo, unendo competenze, facendo rete, lo possiamo affrontare in modo serio e approfondito.
4: Prevenzione e cultura, le parole chiave dell'incontro, con un richiamo anche alla responsabilità collettiva di fronte al fenomeno degli abusi.
6: Se c'è qualcuno che parla, ci vuole qualcuno che ascolta, e chi ascolta veramente si assume della responsabilità, risponde. E assumersi della responsabilità vuol dire assumersi una responsabilità collettiva, non relegando il fenomeno dell'abuso solo a una questione che riguarda chi è stato abusato e chi ha operato l'abuso, ma che diventa veramente una ferita per tutta la comunità e per tutta la società, alla quale quindi bisogna rispondere collettivamente, insieme e con responsabilità.
4: E ruota proprio attorno al tema ascolto che cura, comunità che ricostruisce la prossima giornata di preghiera per le vittime sopravvissuti agli abusi del 18 novembre, giornata che è tra le azioni messe in campo dalla Chiesa italiana.
7: Il tema della giornata di quest'anno vuole proprio ricordarci che l'azione di contrasto agli abusi e di prevenzione è efficace nella misura in cui non rimane azione delegata a qualcuno, ma diventa davvero una missione comunitaria in cui ciascuno può e deve fare la sua parte per il bene di coloro con i quali è chiamato a camminare.
2: In Vaticano, dove oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia annunciare il Vangelo con le famiglie. Oggi l'omelia preparata da Papa Leone è stata letta dal cardinale Tagle, decano del collegio cardinalizio. Cristiana Caricato.
8: Per lo Papa Leone.
9: Si prega per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che conclude l'incontro a 10 anni dalla Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore, il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon, perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa. Con il pontefice ricoverato al Gemelli è il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica, che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa. La legge il nuovo decano del

0: collegio cardinalizio che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire. Perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri, anche nelle situazioni difficili.
1: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
0: Nel testo anche il richiamo all'apertura alla vita, dal concepimento al termine naturale, l'importanza del pregare insieme in famiglia.
2: La lotta alla malnutrizione nel mondo registra una pesante battuta d'arresto. Crescono i numeri che potrebbero anche peggiorare in futuro. Alessandra Camarca.
3: Per numero sono più o meno i cittadini dell'intera Europa. 645 milioni di persone hanno sofferto la fame lo scorso anno. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi sconvolti da conflitti e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. La lotta alla malnutrizione nel mondo registra dunque una pesante battuta d'arresto, con previsioni sul futuro a tinte fosche. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno di El Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame quasi 50 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. Secondo i dati, i più colpiti e danneggiati sono i bambini.
4: E a pagare il prezzo più alto sono i bambini. In Somalia, 1 su 10 muore di fame prima dei 5 anni. Il 2025 ha segnato delle criticità importanti, 65 conflitti, il numero più alto dopo la Seconda Guerra Mondiale, 2 carestie generate per mano umana in 2 paesi contemporaneamente, Gaza e Sudan, ed eventi meteorologici estremi che hanno affamato la popolazione mondiale.
3: I numeri di questa crisi a livello globale sono drammatici. Nell'anno appena trascorso si sono registrati 65 conflitti armati e 358 disastri legati ad eventi naturali, con oltre 110 milioni di persone coinvolte in terremoti, alluvioni e siccità.
2: 13 stranieri presenti irregolarmente in Italia, tutti di origine nordafricana, sono rientrati nei loro paesi di origine con un'operazione di rimpatrio nell'ambito delle attività realizzate dalla Direzione Centrale delle Migrazioni e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell'agenzia Frontex. Tra loro anche un uomo espulso per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo, diffondeva sistematicamente sui social contenuti fortemente ostili verso i paesi occidentali ed incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei. Proseguono le proteste degli studenti in Albania, dove si sono verificati numerosi scontri con la polizia, manifestazioni che si inseriscono in un più ampio contesto di attivismo studentesco in Europa, come sta accadendo in Francia. Marco Bergamaschi.
5: Succede anche a Tirana e non solo a Parigi. Una folla di giovani manifestanti corre lungo la strada e viene colpita dal getto d'acqua degli idranti. Lanci di pietre da una parte, polizia in tenuta antisommossa dall'altra. Istantanee della capitale albanese, dove oggi sono proseguite le proteste degli studenti su condizioni dell'università, costi dell'istruzione superiore, sostegno economico e prospettive di lavoro post laurea, e chiedendo le dimissioni del premier e di Rama. Ieri sera la tensione era rimasta alta, una ventina tra agenti, giornalisti e manifestanti feriti, altrettanti gli arresti, vandalizzata anche l'annunziatura apostolica da cui è stata strappata la bandiera della Santa Sede, un atto condannato dal ministro degli esteri albanese. Gli scontri arrivano dopo più di 4 mesi di mobilitazioni antigovernative innescate da un progetto turistico legato alla famiglia del presidente americano Trump. Anche oggi la protesta è sfociata in atti di violenza, con 9 fermati al momento. Alcune decine di incappucciati hanno lanciato molotov e mattonelle dei marciapiedi contro il ministero dell'educazione. L'invito del Ministero degli Interni ai partecipanti è di mantenere la calma. Intanto Tirana compie un altro passo verso l'adesione all'Unione Europea. Sospesi i negoziati, in totale l'Albania ha chiuso 4 capitoli su 33.
2: Grande successo a Roma ieri sera per il concerto celebrativo della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul 2027, che si è svolto nella Basilica dei Santi Apostoli, dove l'ambasciata della Repubblica di Corea presso la Santa Sede ha organizzato una serata straordinaria per festeggiare la festa nazionale della Repubblica. Protagonista assoluta dell'evento è stata la celebre soprano sudcoreana Su Mi-jo, che ha incantato il pubblico con una performance straordinaria e molto apprezzata. Adesso il cinema con una storia di coraggio ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, girato in parte in Veneto. Il film è L'ultimo saluto, diretto da Luciano Tuminelli, interpretato da Sebastiano Somma. Fabio Falzone li ha incontrati per noi.
6: Ho fatto il possibile per salvarvi, non ci sono riuscito.
7: Una storia di coraggio esemplare, il sacrificio di un giovanissimo. Siamo nel 1943 a Larissa, in Grecia, per salvare i suoi compagni dalla rappresaglia tedesca. Protagonisti Sebastiano Somma e Clayton Norcross. Un progetto coraggioso che dopo un passaggio a Venezia punta dritto al pubblico delle scuole, che potrebbe ancora crescere. Siamo nel 1943 e questa storia rappresenta un enorme atto di coraggio.
6: Sì, una storia bellissima che la sceneggiatrice Manuela Boccanera ha ritrovato, che è la nipote di questo ragazzo che ha sacrificato la sua vita, questo Mario Conto, un lanciere di stanza in Grecia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, appunto, che a un certo punto decide di salvare quattro suoi commilitoni da una morte certa per una ritorsione da parte dei tedeschi nei confronti di questo gruppo di ragazzi, rei di aver commesso qualcosa che non avevano fatto.
8: Tutti gli effetti un eroe, come diceva appunto, e noi ci stiamo adoperando soltanto perché vogliamo portare alla luce un fatto, e con le scuole stiamo iniziando proprio in questi giorni.
6: Adesso il film, te lo dico anche in anteprima, sarà anche ampliato, perché al momento l'opera può essere raccontata ancora di più. Sicuramente ci sono ancora dei fatti che vanno raccontati.
2: Qualche istante di pausa, ci vediamo tra pochissimo.
9: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
11: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Mi devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
15: Questa è una magia.
17: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
18: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate. Te best.
17: Contro il dolore. Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi. Triplo effetto rapido.
19: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1 litro e mezzo a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
20: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
21: Ah,
13: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
16: Ma il colesterolo?
21: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
23: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
24: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
25: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: E prima di salutarci torniamo al Policlinico Gemelli con il nostro vaticanista Paolo Fucili.
26: Una piccola novità appena uscita: Papa Leone dal ricovero qui all'ospedale Gemelli ha pubblicato, diffuso, indirizzato un messaggio ai partecipanti all'incontro mondiale. Sono i capi degli episcopati mondiali, i capi delle chiese orientali, alcune famiglie che si sono confrontate in Vaticano oggi, ultima sessione di lavoro, sul documento, sulla temi della pastorale familiare nel decimo anniversario dell'esortazione Amoris Laetitia di Papa Francesco. Dice Papa Leone: come sapete, in questi giorni non mi è stato possibile essere fra voi, vi ringrazio di cuore per le vostre preghiere, per il lavoro svolto assieme. Sono grato alle famiglie che hanno parlato delle loro gioie, delle difficoltà, delle speranze. Papa Leone chiede, spera che le famiglie stesse siano sempre attivamente coinvolte nella vita e nella missione delle vostre chiese locali, e successivamente saluta, affidando alla protezione della Sacra Famiglia di Nazareth tutti, e conclude dicendo: vi chiedo di pregare per me come io faccio per voi. Queste di fatto sono le prime parole diffuse qui dal Papa, dal Policlinico Gemelli, anche se per adesso soltanto in forma scritta. Dal Gemelli per adesso è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili per questo aggiornamento. Noi ci vediamo più tardi alle 20:45, quindi grazie per averci seguito. Arrivederci.
27: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
28: Mercoledì, al nord pressione stabile con l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso ovunque. Massime fino a 26 gradi Celsius ad Aosta. Giovedì, dominio dell'alta pressione. In questa giornata il sole sarà splendente su tutte le regioni in un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo innocui addensamenti cumuliformi. Clima mite con massime fino a 26 gradi Celsius a Roma. Giovedì, dominio dell'alta pressione. La giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocua nube sparsa. Temperature massime che saliranno fino a 25 gradi. Mercoledì, atmosfera stabile con l'alta pressione. Splenderà il sole ovunque con cielo del tutto sereno da mattina a sera. Venti moderati settentrionali e mare ionio agitato. Giovedì, regime di alta pressione. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno su Sicilia e Sardegna, con nubi innocue altrove.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
2: Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: La mia decisione di rinunciare a...
4: Fratelli e sorelle, buonasera.
5: La docuserie I Grandi Papi, domani in seconda serata.
6: Saios esalta la forza dei tuoi...

0: capelli. Scopri la nuova linea completa Sios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Sios Keratin. You Intensified.
1: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo.

0: anche i momenti più semplici, perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
1: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore e 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ecco, tutti sappiamo che il Santo Padre, Papa Leone, è stato operato a Gemelli, al Policlinico Gemelli, e ringraziando il Signore, ecco, l'intervento, stando al bollettino medico, è andato bene, anche se hanno trovato un carcinoma, un tumore maligno, quei tumori che spaventano tante persone. La patologia del Santo Padre, ecco, richiama a tutti noi l'attenzione agli ammalati, ai quali veramente il nostro caro saluto, unita al Santo Padre, che in questo momento stanno soffrendo e sperando anche in una guarigione. E allora questa sera vogliamo, in comunione di preghiera anche con coloro che ci seguono attraverso TV 2000 in questa santa celebrazione, ecco, pregare il Signore per tutti gli ammalati, per i loro familiari, per gli operatori sanitari, perché

0: ancora una volta, ecco, sperando anche nel Signore soprattutto, ma nell'aiuto e sostegno anche della medicina, ogni ammalato possa ritrovare quella salute fisica. E tante volte anche noi abbiamo smarrito, ma soprattutto, ecco, abbiamo smarrito tante volte la salute spirituale a causa del peccato. Ne siamo consapevoli, chiediamo perdono prima di accostarci a questa Santissima Eucaristia. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana, ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia, di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo che ha sofferto per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
2: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore?

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Parola del Signore.
2: Guai a voi, dice il Signore, farisei e dottori della legge, che dovete essere un esempio per gli altri, ma di fatto non lo siete. Pagate la decima, ecco, sulle erbe aromatiche, ma trascurate quello che è la giustizia e l'amore di Dio, soprattutto non tanto, ecco, nell'insegnare, ma nel praticarla. E allora il Signore ancora una volta chiede coerenza, una coerenza che deve essere esteriore ed interiore, altrimenti siamo come dei sepolcri imbiancati, morti dentro ma apparentemente vivi e belli fuori. Quindi il Signore rimprovera energicamente, ecco, sia i farisei che i dottori della legge, che questi insegnano, ecco, agli altri e indicano anche le cose, i pesi da portare. Dice: ma voi non li toccate neanche con un dito. E allora bisogna essere testimoni. Il Figlio dell'uomo, Gesù Cristo, non è venuto per essere servito, ma per servire, dice il Signore stesso. E allora, ecco, chi è di Cristo, ci ha ricordato San Paolo, cammina secondo lo Spirito, che non secondo la carne. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel giorno del nostro battesimo e in forza dello Spirito siamo capaci anche di fare le opere che lo Spirito, ecco, suggerisce a ciascuno di noi, e sono opere di bene, i frutti dell'azione dello Spirito. Tra questi abbiamo l'amore, la pace, la gioia, la fedeltà, abbiamo la mitezza, il dominio di sé. Ma poi ci sono, ecco, le cose che quando vengono fatte secondo la carne, cosa sono? Fornicazione, impurità, discordie, gelosie, divisioni, eccetera. Chi le compie, dice la parola di Dio, non erediterà il regno di Dio. Allora la domanda, ecco, che noi ci dobbiamo fare, alla luce anche della storia che stiamo vivendo, personale e anche la storia nel mondo intero: come stiamo agendo? Come ci collochiamo? Agiamo secondo lo Spirito del Signore o secondo la carne? E allora un esame di coscienza per ritrovare, attraverso la via della conversione, la via di Dio. Abbiamo detto più volte al Salmo responsoriale, ecco, insieme: chi segue il Signore avrà la luce della vita. E allora chiediamo questa luce sotto l'azione dello Spirito Santo, e seguiamo il Signore con l'aiuto di Maria, Madre della Speranza. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia, possiamo rallegrarci della loro guarigione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. La pace sia con te. Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio, rifugio e sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso su tutti i tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Chiediamo alla Madre della Speranza tutti gli ammalati, tutti i nostri cari e anche il nostro amato Papa Leone, con la preghiera alla Madonna. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Grazie.

0: Cute purificata?
1: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Il Viva Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre.
3: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
11: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
19: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

0: Signore.
1: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine.
1: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
0: Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna.
1: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
0: Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza, spasso per la remissione dei peccati.
1: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
0: Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede.
1: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
0: Perché hai associato mamma Anna e molti fratelli alla tua morte redentrice.
1: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto

0: che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
8: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
7: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
9: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
10: Estate. Te best.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
12: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
13: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
12: E ora si cambia marcia.
13: Line Specialist, speciali per te.
14: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
15: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
16: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
17: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
18: Dalla ciriola romana
19: alla pita calabrese.
16: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
19: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
16: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
20: ancora più buono.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
2: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà

0: come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, incoronata regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima, e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: Cute purificata?
4: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
5: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
6: Estate. Te best.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare.

0: Quando il dolore si fa sentire, Muscoril dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti medicati.
1: La loro tecnologia è così primitiva.
2: Guarda cosa ho trovato.
3: Per aggiustare l'astronave?
2: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
1: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè dolce gusto Neo, con capsule compostabili.
4: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con 3 ceramidi essenziali e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

0: Il Papa sta bene, l'umore è buono, lo riferisce il direttore della Sala Stampa Vaticana. Il decorso postoperatorio è irregolare, la degenza in ospedale. Durerà una settimana. Il pontefice ha pranzato, camminato nella sua stanza e in serata ha concelebrato anche la messa in una sala al Gemelli. In Ucraina non si fermano le bombe, Kiev al buio dopo gli attacchi di Mosca alle infrastrutture energetiche. Zelensky in visita a Londra incassa nuovi aiuti economici dall'Unione Europea. La Meloni, rischioso l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio, risponde la portavoce di Mosca, non sono fatti suoi. Noi a Criminale abbiamo colpito per divertimento la sconcertante confessione dei due adolescenti che a bordo di una minicar hanno seminato il terrore nel quartiere Monteverde di Roma, sono accusati di tentato omicidio. In corso la 21esima festa del cinema di Roma, in concorso oggi Brianza, diretto da Simone Catania, un noir ispirato alla cronaca nel pieno della crisi finanziaria del 2009, film denuncia sulle diseguaglianze sociali. Buonasera dal TG2000, dunque lo avete sentito irregolare il decorso postoperatorio di Papa Leone, secondo quanto dice il bollettino medico il Papa sta bene, ha aggiunto il direttore della Sala Stampa Vaticana, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro Paolo Fucili in diretta dal Policlinico Gemelli. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a tutti voi dal Gemelli, dove Papa Leone si appresta a trascorrere la sua seconda notte di ricovero ospedaliero. Iniziato ieri attorno all'ora di pranzo, poi l'operazione nella serata di ieri. L'ultima notizia è che nella serata di oggi ha concelebrato la messa non nella cappella delle stanze riservate alle degenze dei papi, locali in ristrutturazione, ma in un altro locale adibito proprio alla celebrazione della messa per oggi, sempre al decimo piano, dove si trova ricoverato Papa Leone. E oggi abbiamo anche notizie relative alla degenza postoperatoria. Si parla di un decorso postoperatorio regolare, tutto secondo quanto previsto, lo dicono il professor Margaritora, lo specialista di chirurgia toracica che ha operato il Papa, e anche il dottor Carbone, medico personale del Papa. Papa Leone ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza, consuma regolarmente i suoi pasti. Stamattina si è sottoposto a due esami, esame del sangue e radiografia toracica, con esiti nella norma. Il direttore della sala stampa, Matteo Bruni, ha riferito che la notte scorsa è trascorsa tranquilla, il Papa è di buon umore, il pensiero va anche ai prossimi impegni. C'è un impegno a cui sappiamo il Papa tiene, un viaggio programmato in America Latina con partenza già programmata il 6 novembre, le tappe sono Uruguay, Argentina, Perù. Questo viaggio rimane un desiderio, una intenzione del Papa. Bisognerà capire come evolve la situazione anche per questo motivo, per capire cosa attende prossimamente Papa Leone, cosa comporta l'operazione a cui si è sottoposto. Vediamo il servizio che prego di mandare in onda di Lucia Ascione.
2: L'adenocarcinoma del polmone è una neoplasia maligna, la cui prognosi però dipende da diversi fattori, ovviamente la dimensione e l'estensione locale del tumore, l'eventuale presenza di metastasi a distanza e le condizioni generali del paziente in grado di sopportare o meno lo stress dell'intervento e dell'eventuale successiva terapia.
3: Il Papa è già in piedi, ha ripreso a nutrirsi, ma i prossimi passi dipenderanno da ulteriori indagini.
2: Bisognerà attendere

0: risultati degli esami istologici condotti durante l'intervento ed essere più che certi che non vi siano metastasi a livello dei linfonodi asportati durante la procedura chirurgica.
1: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti. L'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, rappresentano un valore aggiunto. Quanto alla possibilità di affrontare nell'immediato viaggi apostolici programmati, i medici invitano la cautela.
0: Dopo un intervento del genere è quanto mai opportuno mantenere un periodo di convalescenza e riposo, tuttavia associato ad un periodo di riabilitazione intensiva che consenta alla funzione respiratoria e alle condizioni generali di ritornare quelle prima dell'intervento. È opportuno quindi evitare in una prima fase i viaggi, soprattutto se ad alta quota o in aereo, condizione questa che esporrebbe a stress l'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
2: E intanto oggi Papa Leone dalle sue stanze ha indirizzato un messaggio scritto ai partecipanti all'incontro mondiale in Vaticano che si è concluso oggi, incontro di pastorale familiare con vescovi da tutto il mondo, esperti, famiglia, era iniziato mercoledì scorso, il ricovero non ha consentito a Papa Leone, ma anche la preparazione al ricovero, non ha consentito al Papa di prendere parte ai lavori lunedì, martedì e oggi. E in questo messaggio il Papa ringrazia per le preghiere e il lavoro svolto e si dice grato alle famiglie che hanno parlato delle loro gioie, difficoltà, speranze. Le famiglie, dice, chiede siano sempre coinvolte nella vita e nelle missioni delle famiglie. Questo incontro si tiene 10 anni dopo la pubblicazione dell'esortazione Amoris Laetitia di Papa Francesco, sempre sui temi della famiglia. Questo incontro prevedeva la messa anche a San Pietro, in piazza San Pietro, che si è tenuta, è stata celebrata oggi alle 10, avrebbe dovuto celebrarla il Papa, l'ha celebrata il decano del collegio cardinalizio, cardinale Tagle, leggendo però l'omelia che era stata preparata da Papa Leone. Nell'omelia il Papa invita tutta la Chiesa a crescere come Chiesa, famiglia di famiglia, in un clima di cura da cui tutti trarremo beneficio. Andiamo ad ascoltare un passaggio dell'omelia. E poi linea allo studio.
3: I giovani sposi che si sentiranno incoraggiati mentre iniziano il loro cammino coniugale. I genitori che avranno aiuto nell'affrontare le sfide impegnative legate alla crescita dei figli. Gli anziani che vedranno riconosciuto e valorizzato il loro ruolo di testimoni di saggezza e di virtù. Qui troverà appoggio e motivazione anche chi è più fragile o vive situazioni difficili e momenti di crisi. Circondato da affetto e protetto da giudizi e pregiudizi. Ricordiamoci, per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
4: La politica, la premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo, rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto, e su Kiev invita l'Unione Europea ad avere sangue freddo, le opposizioni critiche sulla linea estera del governo. Augusto Cantelmi.
5: Via libera del Parlamento alle due risoluzioni di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente con Meloni in vista del vertice europeo di domani e dopodomani. In tutto, in un quadro internazionale in continua evoluzione dopo l'accordo sul gas tra Trump e Putin.
6: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa.
5: Immediata è arrivata la reazione di Mosca con la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova che ha commentato prima di tutto non sono affari suoi in riferimento alle parole di Meloni. Tra l'altro la Presidente del Consiglio nel suo intervento ha sottolineato di non cadere alle provocazioni russe e ha ribadito il sostegno a Kiev.
6: Noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo.

0: capitalismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
1: Ma sull'Ucraina restano le divisioni, in particolare tra le opposizioni. Sono 5 le risoluzioni che sono state presentate.
2: Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori e apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin.
3: Perché è esattamente quello che ci serve per riuscire a incidere e a costruire la pace intorno a noi. Noi lo faremo perché abbiamo un'idea chiara, non vogliamo un'Italia che aspetta che decidano altri, Presidente, ma un'Italia che guidi gli altri a fare ciò che ogni paese da solo non può fare.
1: Al Quirinale, nel tradizionale appuntamento in vista del vertice europeo, la Presidente del Consiglio Meloni ha illustrato al Capo dello Stato Mattarella i punti sui quali si poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles.
4: La guerra in Ucraina, Zelensky vola a Londra mentre ottiene nuovi fondi dall'Unione Europea. Mosca rivendica di aver colpito centrali elettriche in tutto il paese e accusa l'Europa, vuole sabotare una soluzione pacifica alla guerra. Raffaella Frullone.
5: Grazie Giorgia Meloni per il sostegno, grazie per aver compreso chi sia l'aggressore. Zelensky twitta dal Regno Unito ed esprime gratitudine verso il Presidente del Consiglio mentre incassa l'appoggio del Premier britannico Burnham, che lo accoglie a Downing Street con il tappeto rosso, una guardia d'onore ed un abbraccio. Siamo al vostro fianco e questo non cambierà, assicura Burnham annunciando un'accelerazione nella consegna dei sistemi di difesa aerei britannici. Zelensky incontra anche Re Carlo III a Buckingham Palace, ma la visita londinese si svolge sullo sfondo delle crescenti tensioni con Washington. È doloroso quando Trump sceglie una parte diversa dalla nostra, afferma il presidente ucraino dopo le critiche del leader della Casa Bianca. Kiev si dice pronta a qualunque tipo di cessate il fuoco, ma lamenta difficoltà nella collaborazione proprio con gli Stati Uniti, dalle restrizioni a Starlink alla condivisione delle informazioni di intelligence. Intanto anche la Commissione europea stanzia nuovi aiuti. Si tratta di 2 miliardi e 860 milioni di euro per droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno all'Ucraina è più importante che mai, ribadito Ursula von der Leyen sempre su X. Sul campo però i bombardamenti continuano, gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche hanno lasciato al buio diverse zone di Kiev, mentre Zelensky denuncia raid in 19 regioni. Mosca rimarca che gli obiettivi sono infrastrutture strategiche, mentre lungo il fronte si registrano oltre 200 scontri nelle ultime 24 ore.
4: Torniamo in Italia. Hanno confessato 2 minorenni fermati oggi, autori delle aggressioni della minicar nera a Roma. Lo facevamo per noi, hanno detto. Per i due anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
6: Decisiva per dare un volto e un nome agli autori delle aggressioni a Roma fatte a bordo di una minicar è stata la testimonianza di un meccanico. L'uomo, rintracciato dai carabinieri grazie a un adesivo su una microvettura sospetta, ha raccontato di averci montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, un 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico di un anno più piccolo. Quella notte ci siamo voluti divertire così, la sconcertante confessione dei due adolescenti fermati nella tarda serata di ieri dagli inquirenti hanno un precedente per furto commesso insieme. Tirano un sospiro di sollievo gli abitanti di Monteverde.
7: Siamo sollevati da una parte e dall'altra, molto rammaricati perché sono due ragazzi giovani e quindi questo ci deve dare adito a una riflessione, perché dei ragazzi così giovani arrivino a compiere un gesto così immotivato.
8: Siamo sorpresi perché in genere è un quartiere tranquillo, ultimamente sta succedendo un po' di tutto.
9: Sono contenta perché negli ultimi tempi comunque non mi sentivo serena. Io abito in zona, per cui avevo anche da portare il cane giù alla sera e ho sentito la necessità di farmi accompagnare.
6: I due giovanissimi, accusati di tentato omicidio e lesioni, sono stati interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine. Denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Sequestrata la minicar, il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Tra il 4 e il 5 ottobre scorsi sono state 7 le aggressioni compiute dai due tra Monteverde e Testaccio. Vittime, pedoni, ciclisti, persone in monopattino, colpiti con calci o scaraventati sull'asfalto. Tra loro anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo 2 interventi chirurgici per il grave trauma cranico riportato nella caduta.
4: In Puglia, quarto giorno di protesta per il caro carburante, manifestazioni, presidi e strade bloccate. Piera Achille Dolfini.
10: Camion e trattori per le strade della Puglia, nuova giornata di proteste oggi contro il caro carburante sull'autostrada A16. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi hanno animato il presidio al casello di Candela in provincia di Foggia. Mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada arrivati sul posto dopo aver sfilato per le strade di Cerignola.
11: Con il caro gasolio i problemi

0: sono aumentati, quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1: La richiesta più pressante alla politica per chiedere interventi per calmierare i prezzi dei carburanti.
2: Lo Stato non prende provvedimenti, allora ci vuole una rivolta, ma qua il problema è stato che ci vorrebbe una rivolta popolare.
1: Rincariche inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita e pesano sulle tasche di lavoratori e famiglie.
3: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
1: Nel mirino dei manifestanti anche la politica del Green Deal.
4: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio. Il tempo è stato troppo limitato per una transizione energetica che nessuno può fare, può adempiere fino ad ora.
5: 13 stranieri presenti irregolarmente in Italia, tutti di origine nordafricana, sono rientrati nei loro paesi di origine con una operazione di rimpatrio nell'ambito delle attività realizzate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell'agenzia Frontex. Tra loro anche un uomo espulso per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo, diffondeva sistematicamente sui social contenuti fortemente ostili verso i paesi occidentali, di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei. In Albania proseguono le proteste degli studenti, numerosi gli scontri con la polizia. Marco Bergamaschi.
6: Le dure proteste studentesche iniziate ieri sono accompagnate da lanci di pietre, tensioni e scontri con la polizia che utilizza gli idranti. I giovani albanesi chiedono condizioni universitarie migliori, ma anche le dimissioni del primo ministro Edi Rama nella bufera da mesi per aver dato via libera ad un progetto turistico di lusso legato alla famiglia del presidente americano Trump. La notte scorsa danneggiati alcuni edifici governativi e vandalizzata anche l'annunziatura apostolica da cui è stata strappata la bandiera della Santa Sede. Oggi per il secondo giorno sono continuate le tensioni. I mostranti incappucciati hanno attaccato con molotov e mattonelle prese dai marciapiedi il Ministero dell'Educazione, sradicato in feriate, formato barricate improvvisate. La polizia antisommossa ha risposto ancora una volta con cannoni ad acqua. Non mancano accuse alle forze dell'ordine di aver fatto ricorso ad una violenza eccessiva contro manifestanti, 9 oggi fermati, e giornalisti. Alcuni dei feriti sono cronisti. Bruxelles ha invitato la calma ed espresso preoccupazione per il crescendo delle proteste a Tirana. Proteste che arrivano nelle stesse ore in cui l'Albania aveva fatto un ulteriore passo verso l'adesione all'Unione Europea. I negoziati appena conclusi, Tirana ha chiuso 4 di 33 capitoli.
5: A Roma 50 realtà hanno aderito all'appello di Libera, fuori le mafie dalla nostra città, una manifestazione che oggi alle 18 ha raccolto centinaia di cittadini in piazza Malatesta per dire basta all'escalation di violenza che sta colpendo la capitale, in particolare il quadrante est. Negli ultimi 2 mesi sono stati almeno 7 gli ordigni esplosi tra la Casilina, Don Bosco, Centocelle e San Basilio, prendendo di mira attività commerciali ed esercizi pubblici. Grande successo a Roma ieri sera per il concerto celebrativo della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul 2027 che si è svolto nella Basilica dei Santi Apostoli, dove l'Ambasciata della Repubblica di Corea presso la Santa Sede ha organizzato una serata per festeggiare la festa nazionale della Repubblica di Corea. Protagonista assoluta dell'evento è stata la sudcoreana Sumi Yo, celebre soprano che ha incantato il pubblico con una performance straordinaria e molto apprezzata. Seconda giornata, la 21esima festa del cinema di Roma, in concorso oggi Brianza, diretto da Simone Catania, un noir ispirato alla cronaca nel pieno della crisi finanziaria del 2009. Fabio Falzone.
7: Io ho bisogno di un posto sicuro dove lasciare i miei contanti prima di portarli in Svizzera. E quel posto sicuro è il tormadito blindato.
8: Il film è ispirato alla cronaca vera, un patto del diavolo avvenuto in Brianza, terra di mezzo tra Lombardia e Svizzera. Siamo nel 2009. Fausto Russo Alesi è il proprietario di un'armeria travolto dai debiti. Paolo Piero Bon è il gestore di una pompa di benzina dalla quale fa sparire denaro in nero. Un patto scellerato da cui tutti hanno qualcosa da guadagnare, ma che porterà soltanto rovina.
9: È una storia che conosco molto bene perché è una storia che è accaduta nella mia terra, cioè dove io sono nato sostanzialmente. Io sono di origine siciliana, ma sono nato e cresciuto in Brianza.
10: Il rapporto è quello eterno del ti devo qualcosa o non ti devo qualcosa, quindi è una cosa che da Shakespeare, dai greci, da tutto insomma c'è.
8: Soldi, segreti, onore, rispettabilità, due dei migliori attori del nostro cinema per un film in concorso alla Festa di Roma che potrebbe rivelarsi un trampolino per una distribuzione.
11: Bellissimo, è una gioia. Beh, essere

0: noi quando abbiamo ricevuto la notizia di essere in concorso a Roma, partendo da un'operazione, ti ripeto, sì, divertente, però piano, sì, faticosissima, con mezzi veramente eroici, soprattutto da parte di Simone, la produzione, tutto quanto, dove io e Fausto siamo stati trattati come se fosse un film vero.
1: Come se fosse,
0: hai capito com'è, no? Quindi uno sforzo, ti assicuro, immane. Ed è tutto.

0: tra poco su TV2000. Tutto può succedere quando l'ultimo treno è già passato. La stazione.
1: Cute purificata?
2: O capelli idratati? Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
3: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
7: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
8: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pingui è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pingui, una pausa meritata.

0: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
1: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Quiet, please.
3: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
4: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo, perché c'è chi sta. E c'è chi stanna. Chiama l'891-9111.
7: La loro tecnologia è così primitiva.
8: Guarda cosa ho trovato.
7: Per aggiustare l'astronave?
8: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
7: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
9: Sono orgogliosa di presentare i nostri compagni di questa sera, che sono Giorgio Chinaglia.

0: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno e il dolore o la febbre lo bloccano, puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita. E prova a vincere fantastici premi.
2: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate due sorprese in ogni uovo! Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
5: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
7: Cute purificata?
8: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Il Vive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
9: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
10: Se mi sbaglio, mi corrigerete.
11: La mia decisione di rinunciare a...
12: Fratelli e sorelle, buonasera.
13: La docuserie I Grandi Papi. Domani in seconda serata.

Li ritroveremo alla fine di questo evento, sicuramente più abbronzati di prima. Un altro grande applauso mentre liberano il palco. Le voci meravigliose, incantevoli. Grazie. Ho voluto cominciare questo evento così speciale per me proprio con un coro di voci bianche che ci ricorda la bellezza di poter tornare a ricominciare, di poter tornare bambini, di poter riconoscere la bellezza che ci circonda e in qualche modo di svuotarci di tutti i pregiudizi, i concetti, anche le parole inutili che siamo costretti ogni giorno ad ascoltare, quindi ritornare a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco. Sto parlando di Don Luigi Verdi, Guido Alberto Bormolini, Marco Guzzi, Don Francesco Fiorillo, Pino Doden Palumbo e di Amara. Voi non potete nemmeno immaginare lo spettacolo che abbiamo davanti agli occhi da questa parte. Siete veramente straordinarie, grazie ad ognuno di voi per essere qui. Sarà una lunga carrellata di canzoni, monologhi, poesie e interventi, ma vorrei che questa giornata, questo pomeriggio, foste voi i veri protagonisti. E quindi mi piacerebbe cominciare con una canzone che potremmo cantare tutti insieme.

A te che hai impastato la calce con le lacrime per costruire nuovi spazi da abitare. A te che hai raccolto gli scarti e li hai resi opere d'arte con le mani sporche di terra e le tue carezze profumate di ruggine. Al tuo cuore grande, fragile di rugiada, incastonato come un brillante nel fango. A te che, instancabile come un contadino, raccogli nel silenzio il germoglio di parole potenti. Alla tua inquietudine di eretico e alla tua santa pazienza. A te che hai scommesso sulla semplicità e hai vinto un oceano di cuori che se ne nutrono.

A te che sei poeta della vita e della sua continua mutazione. A te, mendicante di luce, che intuisci l'eterno in una spiga di grano e raccogli racconti l'indicibile, rendendolo poesia. A te che mi hai insegnato a non fare di più, ma di meglio, ad apparire meno per essere di più. A te che hai toccato le mie ferite, rendendole fili d'oro con cui tessere armonie di musica e di cielo. A te, fratello, amico e compagno di cammino, dedico queste poche righe nella gioia di saperti al mio fianco, a noi, vulnerabili eppure invincibili, disarmati eppure immortali, alla nostra meravigliosa incapacità di essere normali. Signore e signori, Don Luigi Verdi.

très fort. Allora, io non sopporto da sempre chi mi diceva sii realista, perché il realismo non crea la realtà, sono i sogni che creano la realtà. Io questo luogo l'ho sognato da 35 anni e ora si tocca, si vede, ci si abita. Ma ultimamente non sopporto nemmeno altre parole, stile sognare o stile immagina, perché la vita non si immagina, la vita si tocca e la vita è qui. Ciò che immagini è già qui, perché immaginare non è fuga, è semplicemente attenzione. Diceva Simone Weil, prestare attenzione per essere poi giusti. Non puoi essere giusto se non sei attento, e la giustizia non deve essere bendata, la giustizia ci deve vedere parecchio bene, deve vedere i dettagli, quello che c'è dietro. Ultimamente molti cercano solo la consolazione. Il problema della consolazione è che non ti basta mai, ne vuoi sempre di più. È un po' come le ciliegie, una tira l'altra, ma poi ti prende la diarrea. Io credo che non si può consolare sempre le persone. Diceva Jung, chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. E allora abbiamo bisogno non semplicemente di consolarci, ma di svegliarci. Gesù, vi ricordate, è molto attento, perché chi è sveglio è molto attento. Gesù è attento al cane di Lazzaro che gli lecca le ferite mentre gli altri se ne fregano. San Francesco è attento al lupo quando tutti dicono è cattivo, e lui a un metro si rende conto che non è cattivo, ha solo fame, ha solo paura. E così Maometto, che è molto attento alla sua gatta muezza. Lui è a parlare in un prato così, si stende con il suo mantello e la gatta si ferma sopra il mantello e si mette a dormire. Finito il discorso, chiede un coltello e taglia il mantello in modo che la gatta possa rimanere lì e continuare a dormire. Diceva Pasolini, l'astrazione è il male di quest'epoca. Una generazione più astratta della nostra non c'è mai stata. I contadini vedevano una cosa e si muovevano. Vedete, io pianto molto per le lacrime dei bambini di Gaza che morivano di fame. Ma io sono molto convinto che se

un bambino di Gaza fosse qui, io non piangerei, io mi alzerei, andrei di corsa a cercare qualcosa da mangiare o da bere. Vedete, la vita è concreta, non è astratta. E diceva Nietzsche: molte cose al mondo hanno odore cattivo, proprio la nausea fa spuntare le ali. Credo che nella vita si cambia solo in tre modi: o per la nausea, perché vomiti e non tu ne puoi più, o perché hai fame, o perché ti innamori. Se pensate alle poche volte in cui ci siamo mossi, è solo per quello, per nausea, per fame, perché ti innamori. Io non sopporto più troppa psicologia, troppa mente, perché la mente alimenta l'orgoglio, alimenta la disperazione. Non sopporto una spiritualità complicata, perché blocca la vitalità. Ci sono due cose che frenano lo scorrere della vita: l'abitudine, che è il nostro modo di essere nel mondo. Quando uno mi dice sono fatto così, mi viene voglia di appiccicarlo al muro, perché è un vigliacco, perché gli fa comodo essere così, perché non ha voglia di cambiare nulla. E non è vero che sei così, sei molto di più. L'altra cosa che frena la vitalità è essere massa, è essere folla. Quando siamo in mezzo, come ora, una folla, una massa, folla vuol dire sfregamento. E lo sfregamento nasce nello stare appiccicati, ma senza toccare il cuore. Ragazzi, qui siamo stasera e siamo qui per non abituarci. Siamo qui e non siamo massa, siamo popolo. Popolo vuol dire moltitudine che calca la terra, moltitudine che si fa persone, e le persone si fanno sguardi, e gli sguardi si fanno coscienza di sé. E allora vorrei che fossimo un popolo che cerca la bellezza. Diceva Albert Camus: la bellezza non fa le rivoluzioni, ma viene il momento in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza, come oggi. Vorrei che fossimo un popolo che cerca un abbraccio. Vedete, il primo abbraccio lo abbiamo dato per non cadere a babbo e mamma. Se non volevi cadere, abbracciavi babbo e mamma. Poi piano piano un abbraccio diventa un luogo nuovo, e io vorrei che fosse un grande abbraccio il nostro, un nuovo luogo che insieme siamo riusciti a trovare. Ormai ci siamo abituati alla guerra, chiamano la guerra chirurgica, ma è il solito massacro di chiunque capiti sotto tiro. Esibire delle povera gente in catene, sputargli addosso, è una ferita indelebile. Piace a chi ha scelto il male, oggi che il male ha la meglio sul bene. Dà gioia essere forti. Vedete, i papaveri per anni non li abbiamo visti. Li hanno sterminati con questi trattamenti chimici. Ma ho visto che qualche seme si è infiltrato laddove il potere non vede. Qualche seme si è infiltrato nei marciapiedi, nei muretti, nei campi abbandonati, e avete visto che i papaveri sono tornati. Papavero è la sentinella della resistenza. Diceva un poeta brasiliano, Mario Quintana: loro passeranno, noi passerotti. I passerotti si indignano, ma come fanno a indignarsi? Indignarsi non vuol dire uccidere il nemico, vuol dire creare un'alternativa. E allora diciamo ai prepotenti del mondo: malgrado te, domani sarà un altro giorno. E come diceva Frida Kahlo: non fare caso a me, io vengo da un altro pianeta, io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini. E l'ultima cosa che vorrei dire è proprio legato a questi mandorli, a questi ragazzi che sono morti. Seguendo i genitori a cui è morto i figli, loro dicono una cosa che hanno potente dentro di sé:
nessuno come lui.

come lei tornerà su questa terra, ma nessuno come me tornerà su questa terra, nessuno come voi tornerà su questa terra. E per me sentirci unici o no ci fa star bene o ci fa stare male. Per me è importante sentirti unico, che non vuol dire quello invincibile, che non vuol dire quello che è forte, ma nessuno come te. Vedete, io sono convinto che Romena, questo luogo, c'era prima di me e ci sarà dopo di me. Ha un'energia, una potenza che va oltre tutto, perché solo qui c'è la pieve romanica del 1100 e le pievi dentro nei capitelli hanno tutta la vita, gli alberi, gli animali, gli uomini, il diavolo, l'aquila della morte, l'albero della vita. Non si separa il buono dal cattivo, si campa coi che c'è e l'abside è rivolto ad est, all'alba. Siamo chiamati dal futuro. Appena ho capito questo ho detto basta, ho capito cosa voglio. Abitare quello che c'è, avere gli occhi davanti e smettere di lamentarmi. Poi mi giro, a 100 metri c'è il castello di Romena, dove si dice che Dante è stato 2 anni in esilio. E vi ricordate che Dante dice, se vuoi uscire dall'inferno del cuore, esci a rivedere le stelle. Lo diceva anche Gandhi, se il tuo cuore diventa troppo pesante, apri la porta e scappa via. Troppa analisi ci ammazza, esci, perché buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Se odi una persona ti ammali, se stai in una dimensione ti manca l'aria, ti ammali. Poi mi giro e c'è la Verna di Francesco. Noi sa la fortuna, il primo raggio di sole la mattina viene dalla Verna, l'ultimo raggio stasera vedrete batte sul santuario, va via dalla valle. Francesco muore nel 1226, nel 1225 più o meno è alla Verna, si dice che era completamente cieco, non vedeva quasi più. Tommaso d'Acellano dice aveva dei dolori che non poteva mettere un boccone in bocca, da qui con le stigmate va a Assisi, si trova questi frati che si erano divisi fra di loro, volevano un capo, volevano una regola, lui che non voleva una regola perché aveva un sogno meraviglioso, 2 righe di Vangelo, si può essere liberi come gli uccelli del cielo, crescere come i fiori dei campi. E allora lui nel momento peggiore della vita, non ci vedi, non metti un boccone in bocca, tradito nel sogno più bello che hai, lui va a San Damiano da Chiara e scrive il Cantico delle Creature. Nel momento peggiore ha scritto la cosa più bella del mondo. E io in 35 anni ho visto miracoli qui, persone che avrebbero tutto il diritto di maledire la vita, che continuano a stare in piedi. Io non sopporto ormai le parole assolutamente sì, assolutamente no, queste frasi buttate là, perché l'assoluto è Dio e non puoi definirlo, non puoi dire assolutamente sì, assolutamente no. Noi abbiamo fatto credere che ci vuole tanti presupposti per incontrare Dio. Abbiamo ingannato un sacco di povera gente che aveva bisogno davvero di Dio. Gli abbiamo complicato la strada, il cammino. Mio nonno ogni tanto alzava gli occhi al cielo e diceva quello lassù, chiamava Dio quello lassù, e a quello lassù affidava tutto. Lui non distingueva le galline dalla moglie, da figlioli. Era sacro tutto, tutto ciò che vedeva, ciò che toccava era sacro, e non è mai stato solo. Quando se n'è andato, né una gallina, né un albero, né una pietra del campo erano assenti. Mio nonno mi ha insegnato a riconoscere i custodi del sacro, ovunque si dia significato al mondo.

0: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore e 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: Sorprendi il tuo piccolo monello.
6: Oh, Felix, con il nuovo Felix Sauce Time, mentre è in missione.
7: Sorpresa!
6: Quando ti dà una zampa.
7: Sorpresa!
6: Una salsa irresistibile, perfetta tra un pasto e l'altro. Prova il nuovo Felix Sauce Time.
7: Sorpresa!
6: Oh, Felix!
8: Che spasso! La vita da gatto.
6: Purina.
9: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
11: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
10: Pronta?
11: Lines Specialist, protezione e discrezione.
12: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
13: Cute purificata?
14: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Vivo Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
15: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel. Ora con Power Pearls, il numero uno per me.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: La loro tecnologia è così primitiva.
18: Guarda cosa ho trovato.
17: Per aggiustare l'astronave?
18: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
17: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
19: Hai una cotta per lei?
20: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
21: Hai una voce meravigliosa.
20: Rachel.
21: Robert.
20: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
22: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz.
23: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
22: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
24: I'll find you. Domani in prima serata.

Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola sola. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola ancora. Cerco una parola potente che abbracci il creato e protegga la gente. Una parola piccola, forte come un gigante, capace di spostare persino le montagne, scagliata come freccia sul frastuono del niente, che generi il futuro e partorisca il presente. Una parola davvero importante, che sia detta una volta e scolpita per sempre. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola sola. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola ancora.

Cerco una parola soltanto che porti sulle spalle tutto il peso del mondo, da sussurrare come fosse una preghiera, da accendere nel buio come una candela. Una parola che si faccia frequenza, che vada oltre gli schemi ed ogni resistenza. Una parola che difenda i diritti, una parola sola, che valga per tutti.

Il prossimo amico che salirà su questo palco, più che un frammento di luce, è una luce che si frammenta in tantissime schegge di talenti. Filosofo, comunicatore, poeta, scrittore, autore di più di 30 volumi incentrati sui suoi percorsi di liberazione interiore e sul progetto di nuova umanità. Dal 1999 con i gruppi Darsi Pace, di cui è fondatore, aiuta migliaia di persone a cercare un senso al mistero della vita. Ha un carisma fuori dal comune, ha un'innata capacità di cogliere i segni dei tempi, analizzarli con un linguaggio potente ma mai consolatorio. La vita ci ha fatti incontrare anche artisticamente nel 2025, quando mi ha concesso di utilizzare una sua splendida poesia, L'ultima lezione, che poi ho trasformato in una canzone insieme ad Amara. E questa canzone, con la quale vorrei accoglierlo tra di noi, si intitola Accade. Che cosa accade?

Forse ho solo bisogno di lasciarmi andare, bisogno di pace, bisogno d'amore, e accorgermi che vivere è tutto quello che ora non so esprimere, decidere.

inutile non rifiutare la tua paura, non rifiutare la tua meschinità e il tuo orgoglio, il senso pungente della tua inferiorità e la percezione di una superiorità che giudica e pone sotto o sopra le persone in base a scale di giudizio inflessibili e crudeli. Tu non giudicare il tuo giudizio, non condannarti, non rifiutare quell'ombra che odi dentro di te, né quell'altra che la odia, non separarti da niente. Non rifiutare l'amarezza della prima mattina, né il tuo peccato più frequente. Lascia che io ti dilati, tu contieni, accogli, accetta, risana. Guarda con dolcezza la tua avidità di bambino defraudato. Guarda con amore la tua arroganza, la tua chiusura. Guarda le tue piccolezze come guarda una madre al figlio che agita i pugnetti per respingerla piangendo. Così amerai il tuo assassino e pregherai per lui. Guarderai con dolcezza il persecutore, chi ti esclude crudelmente, chi ti umiliò e ti sconfisse senza nemmeno riconoscerti. Non rifiutare niente, non giudicare, non condannarti, resta uno, unanime, un'anima, indivisa, resta coerente. Non resistere al male, non raddoppiarlo, fattene madre, fattene intermediario, medico, fattene carico e cura. Allora la misericordia lo scioglierà nel tuo cuore, perché è sempre un rifiuto che alimenta il fuoco distruttivo, mentre l'accettazione scioglie il ghiaccio e unge le ferite. E non rifiutare nemmeno il tuo rifiuto, non ti accanire, giocaci piuttosto, fanne una storia, cantagli una canzone e lo vedrai sfumare quanto meno ti ci contrapponi. Comprendi questa mia lezione? Vuoi questo mio cuore che non nega? Vuoi conoscere il mio divino amore? Vuoi la perfezione? È tutta qui, in queste braccia comunque aperte, anche se mi uccidi. Signore e signori, è un grandissimo onore avere su questo palco Marco Guzzi.

Siamo fortunati. Il clima è buono. E c'è anche un po' di brezza, perché se no, se morimo. Sono molto contento di essere qui. E sono contento che Simone abbia avuto un'intuizione così geniale e direi necessaria, cioè di convocarci qui in un posto magnifico.

Bellissimo. Per ricominciare, per riflettere insieme sul ricominciamento. Perché intanto questo mi pare proprio un luogo propizio. Cioè, stando qui, ecco, prendiamo fiato. Ricominciare è anche un gesto piccolo, è un gesto continuo, è un gesto che noi dimentichiamo, ma che è, come dire, a portata di mano. Talvolta può bastare veramente un respiro, due, consapevoli, ora. Lasciare andare per un momento tante preoccupazioni, tanti pensieri oscuri che ci appesantiscono e riprendere fiato. Ecco, io credo che questo sia un momento necessario e opportuno per ricominciare. Ecco perché l'intuizione di Simone, secondo me, è un'intuizione storica, oltre che esistenziale. Cioè, noi abbiamo veramente bisogno di ricominciare, ragazzi. Di ricominciare nelle nostre esistenze e di ricominciare a livello di pianeta. Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci che è possibile. Io immagino questo incontro, Simone, innanzitutto come un annuncio. Voglio dirlo, ragazzi, ricominciare è possibile. Questa è la prima cosa che ci dobbiamo dire. Perché non ci crediamo, non ci crediamo, spesso non ci crediamo e abbiamo anche tutte le ragioni per non crederci, per non sperare più in grande, perché ricominciare è una speranza grande, ricominciare da capo, ricominciare dall'abisso, ricominciare dalla mia solitudine, ricominciare dalla nostra disperazione, ricominciare dai nostri fallimenti. Ricominciare da un sistema di guerra, di menzogna, di omicidio, pervasivo, che domina la calotta, diciamo, informativa del mondo. È possibile ricominciare. Questa è la prima cosa, ragazzi, è possibile ricominciare. È possibile ricominciare, questo è già un inizio. La seconda cosa importantissima da capire è che ricominciare significa, prima di tutto, volere ricominciare. Se io non voglio ricominciare, se io non credo di poter ricominciare, non c'è nuovo inizio. Ecco perché l'annuncio, anche nella tradizione cristiana, è di per sé salvifico. La buona notizia è già salvezza. Se noi ci crediamo che ricominciare è possibile, ricominciare è già iniziato. Abbiamo già iniziato. Io vorrei che questa sera non fosse soltanto un bello spettacolo in cui parliamo del ricominciare. No, io vorrei che questo fosse un evento di ricominciamento. Io vorrei che noi sentissimo con forza un compito che è quello di ricominciare. Una grande speranza, una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità, ragazzi. Se non ricominciamo noi, vivremo soltanto la fine. O ricominciamo o finiremo, vivendo fasi purtroppo sempre più dure del finire, perché veramente un mondo sta finendo, alleluia. Certo, se noi continuiamo a identificarci con ciò che sta finendo, senza sentire ciò che sta nascendo, senza identificarci col movimento del ricominciamento, e allora è chiaro che siamo tutti tristi, mesti, e gne, che brutto mondo, va tutto male. Tu vai male, date una sveglia, diamoci una sveglia. Ricominciare è possibile, e vi dico una cosa all'orecchio, dato che qui siamo tra amici. Il luogo più propizio per ricominciare è il fondo, ricominciare dal fondo. Uno dice, ma no, sono troppo stanco, sono troppo vecchio, sono troppo malato, sono troppo giovane, sono troppo sano, devo fare carriera, no, ho finito la carriera, devo andare in pensione, c'ho i figli, c'ho i nipoti, a me me ne sono nati 6 in 4 anni dei nipoti. Non c'è mai una giustificazione, è solo la tua volontà debole di ricominciare. Non esiste un luogo, non esiste una condizione esistenziale

non esiste una situazione estrema nella quale noi non possiamo ricominciare. Viktor Frankl, che è un grande psichiatra che ha vissuto l'esperienza tragica dei campi di sterminio, nel campo di sterminio ha questa illuminazione. In qualunque situazione, anche quella più estrema, l'essere umano ha la capacità di dare un senso, e cioè di vedere una possibilità, e cioè di ricominciare. Quindi, cari ragazzi, sì, siamo per tanti aspetti sul fondo. Siamo sul fondo. Perché un ciclo antropologico si sta compiendo. Quindi siamo smarriti. Non abbiamo sicurezze, le nostre identità vacillano, le nostre certezze vacillano, meno male. Certo, fa un po' paura, però se dentro questo vacillare, se dentro questo finire ci abbandoniamo, ecco il verbo giusto del ricominciare, cioè se l'abisso che ci terrorizza, lo sentite che c'è sempre un abisso che ci terrorizza, no? Noi umani andiamo in giro per il mondo e abbiamo il terrore di cadere dentro un abisso. Anche ora, lo sentite? Avete questa paura? Siete consapevoli di avere sempre paura di cadere in un abisso? Beh, avete ragione, perché l'abisso c'è. Ora, il problema è possibile cedere ora? Cioè, rinunciare a rifiutare. Non rifiutiamo l'abisso, non rifiutiamo questa cosa che ci fa tanta paura. Adesso non la rifiutiamo, lasciamoci andare, e naufragarmi dolce in questo mare. Dai, molla, molla, puoi mollare. Se molli non muori, e questa è la sorpresa. E noi siamo terrorizzati che se molliamo cadiamo nell'abisso e veniamo distrutti. Ma non è vero. Quindi da dove ricominciare? Ricominciamo da questa esperienza che se io mi abbandono anche in ciò che mi fa più paura, non vengo distrutto, ma faccio un'esperienza nuova di libertà. Da lì si ricomincia, ragazzi. Da lì si ricomincia davvero, cioè da lì veniamo veramente rigenerati, entriamo in quell'esperienza che possiamo dire dello spirito, cioè dell'infinita presenza, questa qua, nella quale già siamo. Se ci abbandoniamo e rinunciamo al rifiuto che ci separa, capito? Il rifiuto ci separa e ci reclude, capite? Se rinunciamo, impariamo, è un lavoro, è una pratica, è una meditazione, è una preghiera. Imparare che puoi abbandonarti e che entri in una dimensione in cui non siamo separati. Ragazzi, noi adesso non siamo affatto separati, siamo in una unità vivente, siamo in una unità indenne, siamo in una unità invulnerabile, eterna e beata. Se questo diventa un'esperienza sempre da ritrovare, allora veramente ricominciamo. Ricominciamo da capo. Ricominciamo da capo. E non è questa la buona novella, ragazzi? Cioè, la buona notizia del Vangelo non è quella che ci dice che anche l'abisso della morte e del fallimento è un punto di partenza? Non è la fine? Non è questa la buona notizia? Che tutto quello che ci può accadere, anche la peggiore catastrofe, la morte, in realtà è un punto di inizio. La fine è un punto di partenza, non è la fine, è un punto di ripartenza nuovi. Ecco, questo, ragazzi, secondo me, è il tempo. Il 2026 e gli anni che verranno sono il tempo in cui ciascuno di noi, one by one, personalmente, ma anche come comunità e come collettività, siamo chiamati a ricominciare. Possiamo ricominciare, possiamo rianimare una cultura nuova, una cultura della non guerra, della non violenza, una cultura spirituale in senso forte, cioè della coscienza dello spirito. Questo è possibile e questo, a mio parere,

0: coniuga una nuova forma di rivoluzione, ricominciare rivoltando in modo non violento, come mi pare sia chiaro, ma non meno radicale, anzi più radicale proprio perché non violento, tutte le leggi, tutti i principi dell'ingiustizia che dominano questo mondo. Questo è un tempo bellissimo, se lo riusciremo a vivere nel verso del ricominciamento, che è il verso vero di questo tempo, che è il segreto di questa epoca, allora capiremo l'entusiasmo del nuovo inizio. Questo è il nostro annuncio. Oggi vogliamo ricominciare.
1: Marco Guzzi, grazie.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Raffaello, lo dedico a me

0: lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
2: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
1: Pronta?
2: Lines Specialist, protezione e discrezione.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Ale, stiamo arrivando!
5: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
6: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Line Specialist, speciali per te.
8: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
9: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
10: e il dolore o la febbre lo bloccano,
9: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
13: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
14: Se mi sbaglio mi corrigerete.
15: La mia decisione di rinunciare a...
16: Fratelli e sorelle, buonasera.
17: La docuserie I Grandi Papi, domani in seconda serata.
18: Il prossimo frammento di luce ci porterà a scoprire un orizzonte che profuma d'Oriente, di una spiritualità che all'apparenza può sembrarci lontana, ostica. Io l'ho conosciuto diversi anni fa nel suo paese, vicino Roma, a Montorio Romano, entrando in punta di piedi nel suo piccolo e casalingo monastero Zen. Lui lo ha chiamato l'eremo della terra del Dharma. Dopo essere passato da una laurea in ingegneria all'ordinazione monastica, si è dedicato interamente a una vita aperta all'ascolto e all'accoglienza dei sinceri ricercatori di verità. Ci parlerà della sua filosofia, della sua scelta e dell'importanza della semplicità. Lo accogliamo con un bellissimo brano di Franco Battiato che si intitola Haiku.

buonasera a tutte e a tutti. Volevo iniziare questo mio intervento esprimendo la gratitudine a Simone, al luogo, per avermi concesso l'opportunità di visitare questo posto. È un posto del mio desiderio, perché da sempre, da quando ne ho sentito parlare, avrei voluto essere qui. E questa è l'occasione giusta. Per cui, veramente, tutto il mio grazie. Ma voglio aggiungere una piccola cosa. Diciamo, in questi giorni che mi sono preparato all'evento, a venire qui, avevo in mente tutta una serie di cose, perché volevo parlarvi della semplicità. E essendo qui mi accorgo che la cosa più semplice è sentire questa grande vostra presenza. Noi nella nostra tradizione, nella nostra pratica, abbiamo una frase che dice Ishin Den Shin, che significa da cuore a cuore. E io in questo momento sento un enorme cuore davanti a me che fa risuonare semplicemente in me un altrettanto grande cuore. Per cui grazie a tutti voi. Allora, ritorniamo a quello che volevo dire, perché effettivamente colgo anch'io l'occasione per parlare di ricominciare, per parlare di rinascere, per parlare di non perdere la visione, di non perdere l'orientamento, di non perdere la speranza. E allora però, per arrivare a ottenere questa forza che serve per continuare a camminare un passo dietro l'altro, ovviamente bisogna arrivare a svuotare tutto l'orpello che ci hanno caricato sulle spalle.

spalle e che noi abbiamo accettato di portare. Per cui la prima delle cose da fare per poter prendere consapevolezza e coscienza della meraviglia del mondo e della vita è quella di lasciare andare. Lasciamo andare.

andare. E lasciando andare possiamo aprire uno spazio interno ed esterno dove poter osservare che la vita sgorga in ogni istante, che la vita è sempre presente e che noi la possiamo vivere autenticamente e fino in fondo. Quando si arriva a questo punto, diciamo che è la prima delle conquiste, nel senso che, sempre per citare un'altra parola che utilizziamo nella pratica che svolgo, è mushotoku, cioè essere senza scopo. Ma essere senza scopo non significa essere passivi, significa non avere obiettivi personali, perché il personale non ha senso nel momento in cui lo sguardo si amplia, lo sguardo diventa grande, ci si accorge che non c'è differenza, non c'è due. Un'altra parola che viene spesso utilizzata nelle nostre pratiche è fu-ni, non due. Ma questo non due significa che tutto è e che noi siamo tutto insieme a tutti gli esseri. Togan Shujo significa che noi siamo sempre in ogni azione con tutti gli esseri e siamo tutti gli esseri. Quindi abbiamo una grande responsabilità. Una grande responsabilità è quella di capire che ogni nostro gesto, ogni nostra azione ha una risonanza cosmica. E allora, per questo bisogna essere consapevoli e responsabili. Per fare cosa? Nel momento in cui lasciamo andare, abbiamo creato questo spazio, ci rendiamo conto che noi siamo Togan Shujo con tutti gli esseri, a questo punto noi diventiamo veramente portatori di luce, di speranza, di amore. Vorrei citare a questo punto il quarto degli incontri che il principe Siddhartha Shakyamuni fece, perché nei suoi primi tre incontri, uscendo dal palazzo dorato in cui il padre lo aveva relegato, aveva incontrato la vecchiaia, la malattia, la morte, il dolore, la sofferenza, cosa che sarebbe facile da prendere come un pretesto per scoraggiarsi. Ma vide comunque in lontananza una asceta che camminava con dignità, con un portamento che lasciava intendere che è possibile camminare a testa alta, dritti, affrontando la vita per quello che è. E da lì è nata tutta la ricerca che ha portato il principe Siddhartha a diventare Buddha. Un'altra delle cose che mi piace raccontare in genere, perché poi sono questi raccontini, questi aneddoti che rallegrano, insomma, che ci rinfrescano, è quello che viene spesso citato nell'ambiente della cerimonia del tè, in cui si illustra, si dice, si racconta, si evoca che il maestro del tè ad ogni passo solleva una brezza gentile e fresca che rinfresca l'animo. E allora questo, secondo me, è quello che, a differenza di quello che ho detto prima, che non dobbiamo avere obiettivi, può essere il nostro obiettivo: divenire noi stessi senza scopi personali, senza egoicità, divenire portatori di pace, di armonia e di amore. A questo proposito finisco questo mio piccolo discorso con una citazione, non zen, ma di Angelus Silesius, che ci dice: la rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, non si cura di sé, non chiede se la guardano. E con questo augurio che ognuno di noi possa diventare come la rosa, finisco il mio intervento.

cadono le foglie dai rami e la pioggia dalle nuvole. Cade l'alleanza, cade l'ultima speranza di pace. Come cade il quadro nella stanza e cade senza un perché. Se non c'è niente al mondo che non venga giù, prova a restare in piedi, a non cadere tu. All'universo lo sai, non gli importa di noi. Scendono le lacrime dagli occhi,

è un enorme privilegio essere riuscito ad averlo oggi qui. È una persona straordinaria, dalla cultura immensa, unita alla sua capacità di comunicare a tutti i temi fondamentali, ma con la tenerezza dei bambini. Ha due occhi profondi, curiosi, attenti. È dotato di un'enorme apertura mentale che lo fa dialogare con tutte le altre confessioni religiose. Negli ultimi anni, insieme alla sua comunità, i ricostruttori nella preghiera, ha creato l'hospice Tutto è Vita, restaurando completamente il borgo abbandonato di Mezzana a Prato. Questo luogo, il borgo Tutto è Vita, è stato pensato e destinato all'accompagnamento delle persone malate e malati terminali. Qui a Romena ci parlerà di questo tema tabù, che molto spesso non abbiamo coraggio di affrontare, la morte. A noi piace chiamarla la porta del mistero. E allora lo voglio accogliere con un brano che pone al centro del suo messaggio la compassione, lo stare vicino a chi soffre e soprattutto farlo con tenerezza e rispetto. La canzone con cui lo invito sul palco si intitola Quando sarai piccola. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se mi chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il tuo nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena. Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Signore e signori, Guidalberto Bormolini.

e ho scoperto che il sacro si manifesta quando provo stupore. E da allora nulla mi sazia se non sa di stupore. Voglio essere sorpreso dalla presenza del sacro. Anche nel mio corpo, quando medito, voglio stupirmi. Qualcuno mi chiede talvolta come pensi che sia l'aldilà. Io vi supplico, non vorrei sapere nulla, vorrei essere stupito all'infinito. Io non sono mai partito per un pellegrinaggio sapendo dove sarei andato. E ho visto cose che non mi sarei aspettato, meraviglia. È stato meraviglioso quando ho iniziato a scoprirmi imprevedibile anche a me stesso. E lì ho iniziato a vivere fino in fondo la vita, al punto tale che non credo più alla vita dopo la morte. Io credo al viaggio della vita che non è interrotto ma è sorpreso dalla morte, che permette alla vita di aprirsi a stupore infinito, che prima non ci permettevamo. Ma siamo così sicuri che una vita senza la morte sarebbe interessante? Nel nostro Occidente, che è centrato sul valore delle cose, perdiamo il senso anche delle cose. Se io dovessi girare tra di voi offrendovi dei sassolini a 10 euro presi dalla ghiaia, nessuno li pagherebbe. Se passassi con un altro sassolino e ve ne chiedessi 10.000, me li dareste? È sempre un sasso, è un diamante. Il valore è dato dalla rarità. Se noi non riscopriamo che ci sono due motti latini che vanno abbracciati insieme inscindibilmente,

no? Carpe diem, memento mori. Rischiamo di non avere né l'uno né l'altro. Questa vita la attraversiamo come un lampo. Non possiamo permetterci di passarla per riempire le nostre case di 300.000 oggetti, di dedicare almeno un anno della vita a cercare oggetti che perdiamo, 6 anni a comprare oggetti che non useremo, che perderemo e che già abbiamo, 8 ore al giorno davanti a un video e non saziarci di vita. In semitico, in arabo, in ebraico, in aramaico, un anziano è chiamato sazio di vita, pieno di vita, non pieno di oggetti. E come ci si sazia di vita? Amando e prendendoci cura tutti i giorni. E questo ci fa vivere la vita fino in fondo. Se ogni giorno si saziassimo fino in fondo d'amore, saremmo pronti a morire ogni giorno. Perché chiunque è sazio non vuole più altro. E se la vita fosse piena di vita, allora al momento della morte forse ci sentiremmo più vivi di prima. Infatti l'ultimo dei problemi è sapere se c'è vita dopo la morte. È molto più importante essere vivi prima di morire per essere sicuri di essere vivi anche dopo la morte. Vivete ora, subito. Toccate la vita per poter toccare l'infinito. Io quando ero giovinetto, gli ovvi entusiasmi giovanili, ritenevo che Tommaso era quello che non aveva capito, quello che credeva soltanto in ciò che vedeva, che poteva toccare. Mi sembrava molto materialista. Invecchiando sono diventato molto materialista. Anzi, ho scoperto la spiritualità del materialismo. Ho realizzato che se amo un Dio incarnato, che è entrato nella materia, ha toccato la materia, l'ha resa divina. Pensate che ha scelto il cibo comune, il pane, il vino, per renderlo corpo e sangue divini. Perché dobbiamo essere convertiti alla spiritualità dalla materia, in modo che da questa materia passiamo a un altro infinito. Toccandola, accarezzandola, baciandola, scopriremo che rimanda ad altro. Georges Braque, con Picasso, padre del cubismo, diceva: il vero materialista più scende nella materia, più esalta la spiritualità. Ci sono forze dentro di noi che servono per spingerci all'infinito. Tutti abbiamo sperimentato che dentro di noi c'è qualcosa che certe volte ci ha fatto fare quello che non volevamo. È per farci volare, invece lo usiamo per precipitare. Questa forza che ci vuole far spingere oltre questa vita, noi la usiamo per perderla, questa vita. Purtroppo i nostri giovani cercano l'estasi e alle discoteche vengono rifilate pasticche di ecstasy. C'è voglia di paradiso e le agenzie viaggi te lo vendono. Vai in questo luogo, è un vero paradiso. Abbiamo sete del divino e lo riempiamo di vino. Abbiamo voglia di illimitato e siamo riempiti di illimitati prodotti. Io quando ero giovane ero molto refrattario ai limiti e poi ho scoperto che invece è il limite che dà valore alle cose, è il fatto che moriamo che dà un valore a ogni istante della vita, altrimenti diventa usa e getta. Pensate in fin dei conti quanto la natura stessa ci educa a questo. Il giorno muore e non c'è momento più incantato del tempo che questo astro scorre sulla volta celeste del momento in cui muore. È lì che ha tanti spettatori innamorati. È lì che, come diceva il grande cantore che tutti amate, che si può vedere l'alba dentro l'imbrunire. Perché le foglie del bosco sono così meravigliose quando muoiono? Tutta questa bellezza del limite, del finire, della caduta, ci educa alla bellezza dell'oltre. Io mi ricordo che una volta viaggiavo per il deserto della Persia, l'Iran, a cui giungo anche l'abbraccio perché è stretto tra la sua dittatura e le nostre bombe. E viaggiando in quei deserti raggiunsi un tempio rupestre bellissimo, zoroastriano. Sono i magi quelli che sono venuti a adorare il Salvatore a Betlemme. E un sacerdote di quel tempio, mentre meditavo di notte, poi mi disse: ma lo sai che per noi la luce del sole è tenebrosa perché fa tacere gli dèi? Non ci avrei mai pensato. Certe volte la luce la apprezzi, scintille di luce, quando è buio. C'è una rivelazione del cielo.
Dobbiamo immergerci in questo buio per capire il valore della luce, per mettere insieme i frammenti di luce che ci invita a fare Simone. Nella luce diurna, sotto il gioco dei sensi, certe volte lo spirito è dissipato. Le vere luci sono oscurate. Nei tempi bui forse è il momento giusto per capire le luci che contano, per leggere il cielo stellato, scoprire che parlano, ci indicano la stella polare. E ci indicano che questa stella polare si è donata, si è data in cibo. Noi impariamo tanto quando sappiamo aprire il nostro cuore ai cuori feriti degli altri. Io non sono mai stato un amante dello studio, andavo male a scuola, preferivo fare l'operaio, l'ho fatto. Mi piaceva la frase di Bernardo di Chiaravalle: troverai più cose nei boschi, nei libri, gli alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti può dire, e la prendevo come scusa per non studiare. E quando il mio maestro di meditazione mi ha detto la domanda: ma dimmi, ora mi dica, ma hai dato del tu, mi dica cosa devo fare, dopo 3 anni di insegnamento si prende un'indicazione, no? Come discepoli del maestro nel Vangelo, ero pronto a tutto, perché avevo letto i libri dei tibetani, degli indiani, per cui ero pronto. Se mi avesse detto parti per l'Himalaya e vai in ritiro, pronto. Se mi diceva vai senza zaino, l'avevo pronto. Se me lo diceva, se no anche no. Se devo andare scalzo a Gerusalemme, andare in una grotta di San Francesco e starci un mese, pronto tutto, non mi avrebbe fregato. Aspetta, gli altri, c'è un sacco di gente che ha detto di no, figurati se mi frega, mi ero allenato a tutto. E allora ho detto eccomi qua, e mi fa vai a visitare i malati terminali. Mi ha fregato, non me lo sarei aspettato. Devo dire che lì per lì ho anche detto tra me e me, io ho detto sì, però tra me e me ho detto che c'entrano, e lì ho capito quello che ha capito il Buddha. Perché l'avevano chiuso in una gabbia d'oro, no? Perché volevano che diventasse un principe. Soltanto quando è fuggito dalla gabbia d'oro, ha incontrato prima un anziano, poi un malato, poi gente che piangeva il suo morto, ha preso il volo. La nostra civiltà li ha fatti sparire. Questi sono messaggeri che ci indicano la via. Solo così è diventato risvegliato. Allora ho dovuto riscrivere la frase di Bernardo: troverai più cose nei letti dei malati che nei libri, sofferenti e persone che hanno perso la via ti insegnano cose che nessun maestro ti può dire. Devi uscire dalla gabbia, devi prendere il volo, è un'altra direzione che deve prendere la vita. Oggi purtroppo siamo chiusi in un abbraccio mortale di guerra, di inquinamento, però abbiamo uno sguardo troppo orizzontale. È la morte che ci insegna a guardare in un'altra direzione. Troppe volte diciamo siamo in un vicolo cieco, siamo inseguiti da inseguitori, cani feroci, carri armati, ci sembra di avere via di scampo. Ma se guardassimo in verticale, verso il cielo, è sempre aperta la via. Non dobbiamo accettare la schiavitù di chi ci dice tieni i piedi per terra, me lo diciamo sempre da piccolo, poi anche da ragazzino, me lo dicono ancora adesso. No, nessuno voglia tenere i piedi per terra, vorrei proprio volare. Perché forse è meglio avere la testa tra le nuvole che i piedi nel realismo di chi sta distruggendo il pianeta. E se certe volte... Non abbiate paura di sentirvi mancare la terra sotto i piedi, perché non è soltanto quando si precipita, anche quando si vola che ti manca la terra sotto i piedi. C'è una bella canzone che tutti conoscete, di un cavaliere che va a una festa e vede la morte. Si terrorizza, chiede al sovrano di salvarlo, gli dona un cavallo figlio del lampo per scappare, e quando giunge a Samarcanda la nera signora era lì a attenderlo. È incredibile questa storia, la storia di tutti noi. Cerchiamo in tutti i modi di fuggire la morte facendo esattamente ciò che ci fa precipitare tra le braccia della nera signora. Ma se si fosse fermato alla festa a danzare con la morte, se l'avesse abbracciata, troppi profeti di mortalità biologica si stanno comportando come quel cavaliere, ci fanno correre a gambe elevate esattamente tra le braccia della nera signora. Sarebbe bello che un poeta riuscisse a donarci le due parole che i greci usano per vita anche per la morte: la vita, vita, zoe, la vita solo biologica, la morte è vita e la morte è morte. Perché sta a noi scegliere l'abbraccio da dare, la vita e la morte, come Abramo quando vide arrivare l'angelo della morte. È un raccontino ebraico,
Pensate come una volta, come ricordava Simone, vi saluto con questo, pensate che una volta

C'erano molte più amicizie tra spirituali di quante ce ne siano oggi. E ci siamo raccontati una storia truce di guerre di religioni che non sono mai state. Ci sono state più amicizie che guerre. Noi studiamo tutti a memoria i più grandi criminali della faccia della terra. Tutti conoscono Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, e conoscono bene gli imperatori romani che hanno trucidato mogli, figli, bruciato le loro case, e non conosciamo le persone che hanno segnato la vita. E ci raccontiamo storie di odio tra religioni, quando invece pensate che questo raccontino ebraico è passato ai mistici cristiani, è passato ai mistici sufi e ha avuto un'enorme diffusione. Quando l'angelo della morte va incontro a Abramo, molto anziano, e gli dice sono qui, e lui dice: come mai sei qui? E sono qua per te. No, non è possibile, una grande missione, devi tornare un'altra volta, mi hai avvisato, no, è il tuo tempo. Abramo si stupisce, dice: guarda che tu non hai idea forse di quello, l'incarico che ho avuto. L'angelo dice: no, ma è giunto il tuo tempo. A un certo punto Abramo, in una diatriba sempre più accesa, sbotta: com'è possibile che il Dio che ho amato e servito voglia la mia morte? E l'angelo soave gli dice: come fai a non capire che il Dio che ho amato e servito non vede l'ora di abbracciarti? Cerchiamo di capire, attraversiamo la vita feriti dalla vita. E il cuore ferito è il cuore degli innamorati, non dimenticate. Adesso è facile lanciare cuoricini falsi con telefonini, donatelo davvero il cuore alla gente. E il cuore si dona quando è aperto, quando è ferito, allora diventa una coppa, allora può contenere qualcosa. E tutti noi abbiamo un cuore ferito, e allora lo corazziamo, ma quella corazza che ci sembra che lo protegga è la stessa che gli impedisce di amare ed essere amato, è la stessa che gli impedisce di diventare coppa. Allora lasciamo che il nostro cuore ferito sia riempito da un nettare divino, ma siccome la sorgente è inesauribile, trabocca, e quanto ce n'è per tutti, allora si convoca una festa. E allora, se il compatire è il sentimento ritenuto tra i più nobili della faccia della terra, io ritengo che ce n'è uno ancora più nobile, perché il compatire è patire con, il suo cuore ferito ferisce anche il mio, ma c'è qualcosa di più grande, che è il congioire, farci riempire il cuore di nettare divino e versarlo nel cuore ferito di chi è intorno a noi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
2: Lo sa cosa sta andando incontro?
3: Donna sul piano!
4: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
1: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
4: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
1: Sì.
2: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
1: Ci sarò.
0: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata.
5: A circa 50 metri vedete questi mandorli che sono stati piantati dai genitori che hanno perso i loro figli. E vorrei dedicare la prossima canzone proprio a questi genitori, al gruppo Nain di Romena e sparsi in giro per tutta l'Italia, perché da loro ho imparato tantissimo, tanta forza e tanta dignità nel trasformare quel dolore in qualcosa che possa continuare a fiorire, proprio come quei mandorli. Si intitola Tornasole.

Chissà se qualcuno gli rimboccherà le coperte la sera. Chissà dove vanno a cadere le stelle. Non so se un bambino le raccoglierà.

qualcuno li correggerà con la sua gomma. Chissà come fanno a volar gli aquiloni nel vento, attaccati a quel filo sottile sull'infinito.

Il prossimo ospite a salire sul palco, il prossimo frammento di luce, è un amico, ex DJ e sacerdote. Ha costruito da un deserto un giardino meraviglioso dove fioriscono frutti in abbondanza, e alla sua fonte, alla sua sorgente, al suo focolare arrivano migliaia di giovani. È davvero un folle, potremmo dire un matto, un rivoluzionario, uno che a suo modo ci insegna che anche con grande fatica certi sogni si possono realizzare. E allora voglio sentire tutto il calore da parte vostra ad accogliere Don Francesco Fiorillo dal monastero di Fondi.

Manteniamoci folli comportandoci da persone normali, il meno possibile. Non so voi, ma io la sento come una grande necessità. Uscire. Sì, proprio uscire. Uscire per riuscire. Per riuscire nella vita. Abituati ed educati a rimanere a qualsiasi costo lì dove siamo. Ci siamo ridotti a vivere da prigionieri dentro le nostre stesse vite, immobili, a giocare sempre lo stesso ruolo, a fare sempre le stesse cose, a percorrere le stesse strade, schiacciati poi da una quotidianità che sentiamo che non ci appartiene più, ma noi ci ostiniamo a viverla. Ci avete presente come quei cresceti che noi mettiamo poverini dentro le ruote, che pensano di andare chissà dove e invece siamo sempre là, fermi. Frequentiamo gli stessi sogni e seguiamo gli stessi segni da troppo tempo. Perché non stiamo bene? Ce lo chiediamo tutti, perché non sto bene? Semplice. Perché non stiamo vivendo la vita che vogliamo? Facile. Crediamo di vivere e di essere liberi dentro un labirinto senza pareti. L'abbiamo dotato di tutti i comfort e abbiamo abboccato al lame invisibile del faraone che ci tiene tutti schiavi. Ci fa credere di stare bene e invece stiamo male. Ci fa credere che questa è l'unica vita che possiamo vivere e invece qui fuori, là fuori, ce ne aspettano delle altre. È la paura di cambiare la strategia che usa il faraone interno ed esterno a noi, che ci dice cosa fare, cosa pensare, cosa comprare, cosa sentire. Immaginate solo per un attimo, in questo momento, se avessimo meno paura di scegliere e nutrissimo un po' di più i nostri sogni. Cosa accadrebbe? Ti prego, non consultarti con le tue paure, ma con le possibilità che il futuro ti offre. Io personalmente ho trovato una strada: uscire. Spostati da dove sei, con un passo di danza, esci dal tuo Egitto. Io ve lo confesso questa sera. Io amo da vivere le espressioni come uscire dal seminato, uscire fuori di testa, l'adoro proprio all'impazzata, uscire di senno, che poi non si è capito manco che è sto senno, però basta che si esce benissimo, uscire fuori dagli schemi, uscire. E a pensarci bene, tutta la storia biblica inizia con un'uscita, quella drammatica del giardino dell'Eden, no, ce la ricordiamo tutti, no? Tra lacrime e dolore, l'uomo e la donna, pur commettendo un errore, o grazie a quell'inciampo, escono fuori. E quell'uscita gli permetterà di costruire un futuro nuovo. Vi prego, non abbiate paura di sbagliare, commettete errori, perché ogni errore è un tentativo.

tentativo, ogni errore è una ricerca, va bene. A volte ve lo dico con tutto l'amore che ho, abbiamo bisogno di inciampare per trovare una soluzione alla nostra vita. Io preferisco inciampare piuttosto che tacere, sempre. A volte siamo costretti a uscire. Farlo diventa una necessità che fa tremare, lo so. Sembra un prezzo troppo alto, un'azione temeraria. A volte semplicemente ci si rende conto di essere già fuori dalle cose importanti, dalle relazioni significative, da ciò che vale davvero nella vita. E allora abbiamo bisogno di uscire per riuscire. Sia che si esca per scelta o lo si faccia per costrizione, qualunque sia il motivo per cui ti trovi fuori, Dio esce con te. Segue il cammino, ogni cammino. Sapete, noi riusciamo a deciderci di andarcene da una situazione di inferno, noi umani, o quando ci sentiamo estremamente soffocati con l'acqua alla gola e non ce la facciamo più, oppure quando un dolore atroce e inaspettato ci piomba addosso. Solo così cambiamo. Solo così ci muoviamo verso una terra nuova. Ma io mi chiedo, ma possiamo aspettare che ci accadano tragedie o soffocamenti per cominciare ad uscire? Bisogna farlo prima, bisogna farlo ora, in questo momento, quello che ti sta suggerendo il tuo cuore, fallo ora. E allora qual è l'Egitto da cui dovresti fuggire? Di quale libertà tu hai bisogno? Prova questa sera a dirtelo con tanta sincerità e autenticità. Attento solo a una cosa, vi prego, attenti solo a una cosa. Attenti a chi ti manipola. Guardate che in giro ci sono dei manipolatori seriali incredibili. Manipolazione. E quando ti spingono verso l'uscita e poi ti incolpano di essertene andata tu. Questa è manipolazione. Attenti. È la Pasqua. È la Pasqua che dobbiamo cercare nella nostra vita. Passare attraverso il patibolo, attraverso la sofferenza per risorgere. Ogni rinascita non può esserci senza il patire. Lo sappiamo tutti. Questo dobbiamo accettarlo e impararlo. Non è che ce l'andiamo a cercare le sofferenze, quelle arrivano, non vi preoccupate. Però se non le attraversi, non risorgerai. Ogni resurrezione è anche un'insurrezione, una ribellione, come quella di Gesù. Dobbiamo ribellarci per risorgere. E allora siate ribellissimi, cioè due volte belli, una volta per voi stessi e una volta per la vita che vi portate dentro e verso quella degli altri. Ribellissimi. La Pasqua. Pasqua è scrollarsi di dosso le catene che ci impediscono di andare oltre. Vi prego, a Dio non gli importa quello che hai fatto, del tuo passato non gli importa nulla, ma ti chiede: dove stai andando ora? Dove sei diretto? Voi me lo insegnate tutti, Pasqua in aramaico, in latino, in greco, in ebraico, significa sempre la stessa cosa, passaggio. E passaggio è passare, e passare vuol dire due cose, vuol dire andare, passeggiare, muoversi, ma anche porgere, anche dare, donare. E allora io vi auguro questa Pasqua, vi auguro di passare sopra i giudizi, di passare sopra i vostri limiti, di passare oltre, sempre oltre, sopra le barriere che avete dentro voi e sopra quelle che gli altri vi mettono nel percorso. Passare oltre le ferite,

ti hanno inflitto o che ti sei autoinflitto tu, e ti prego di non diventare mai le ferite che ti fanno. E poi vi auguro anche di passare agli altri la vostra gioia, di passare la vostra gentilezza, di passare la vostra libertà, di passare il sale della vita al tavolo di chi vive scondito, di passare a tutti i doni che avete ricevuto. Vi auguro la consapevolezza di sapere che siete qui solo di passaggio, e vi auguro la gratitudine di sapere che la vita, questa vita, non passerà mai. Fuggi da dove combattere è diventata la normalità. Fuggi da dove la fatica ti consuma, da dove non riesci a fiorire, da dove non puoi esprimere la bellezza che sei. Fuggi da dove senti solo inferno e morte. E allora smetti di ostinarti a rimandare e di rimanere dove soffri. E tu lo sai, anche perché tu non sei più la stessa persona di ieri. Forse lo sei stata un tempo, di certo oggi quella persona non lo sei più. Se perdi la strada è perché non è tua, non preoccuparti. Se perdi delle amicizie è perché doveva andare così. Ricorda, più facciamo progressi interiori, più diminuisce il numero di coloro con cui possiamo realmente comunicare. Più diminuiscono le persone con cui vuoi stare, più diminuiscono i luoghi che puoi frequentare. Anche chiudere alcune porte significa amare e amarsi. Io ho sempre pensato che fuggire non è vigliaccheria, non è arrendersi, non è fallire e non è scappare, ma è un diritto sacrosanto da vivere. Quando fuggire è l'unica cosa da fare per salvarsi, e spesso salvare anche chi noi amiamo. Il diritto alla fuga è un sacrosanto diritto, è un fuggire per dignità. Ma quello che dovremmo sentire forte è che il diritto alla fuga richiede maturità. Io non so dalle vostre parti, che venite da tutte le parti d'Italia, se trovate ancora persone mature. Dalle mie parti no, perché sembra la maturità qualcosa ormai di vecchio. Prima di esercitarlo questo diritto, sii una persona matura, e riconosci di essere maturo quando non vuoi più vivere tra conflitti, stress, drammi e rabbie. Riconosci di essere matura quando cominci a preferire la calma alla confusione, quando preferisci un tè invece che un caffè. Riconosci di essere maturo quando inizi a mettere al primo posto la pace, la salute mentale e l'amore verso la natura. Riconosco di essere maturo quando non ho più voglia di giudicare, di litigare, di lamentarmi, ma soprattutto quando non ho voglia più di offendere, di ferire e di restarci male. Ma volete ancora restarci male? Ma lasciate perdere. Essere una persona emotivamente matura non significa essere persone tranquille o pacate che vanno d'accordo con tutti. Io non li sopporto, quelli che vanno d'accordo con tutti, ce la faccio. Ma sono quelle persone che non sono più disposte a barattare il benessere umano e spirituale per mantenere ogni tipo di relazione tossica, e sono più predisposte a sopportare il dolore della rottura di quella relazione che morire dentro la tossicità. Sei una persona matura quando i discorsi di poco conto non ti interessano più, quando perdoni di più, quando non forzi più l'amore, quando rispetti la diversità, quando preferisci stare in silenzio invece di gettarti in una lotta di opinioni, quando la felicità non dipende più dalle persone, ma dalla tua libertà interiore. Ti accorgi che stai diventando una persona matura.

0: natura quando non attacchi le persone sulle proprie insicurezze, quando non vivi più nel passato, quando non incolpi più nessuno, ma ti impegni tu a cambiare le cose, quando non litighi per aver ragione, quando lasci andare le critiche e chi ti ferisce, quando dai il giusto valore alle cose materiali, quando cominci a fare gesti di rispetto e gentilezza verso gli animali e verso ogni genere di pianta. Solo quando respirerai tutto questo potrai lasciare andare e fuggire dal tuo inferno. Lascia andare gli errori dei tuoi genitori. Lascia andare i torti ricevuti. Lascia andare i sensi di colpa. Lascia andare i tuoi piani. Lascia andare i tuoi rancori e le tue paure. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Smetti di inseguire le persone che se ne vanno via da te. Smetti di inseguire le persone che si oppongono a te. Smetti di inseguire le persone che non capiscono. Smetti di inseguire le persone che Dio sta cercando di allontanarti e tu te le vai sempre a ripigliare un'altra volta. Lasciale andare. Va via dal tanfo. Se senti solo cattivo odore attorno a te o addirittura dentro di te, è arrivato il momento di andare via, di allontanarti. Spesso a me mi chiedono una cosa e mi dicono: Don Francesco, ma tu che ti prendi per sta così? E io rispondo: io prendo le distanze.
1: Don Francesco Fiorillo.
0: Sulle mani.

0: ciò che abbiamo dentro, per ringraziare Simone Cristicchi, la sua band meravigliosa, i nostri amici Don Gigi, Padre Guido Alberto, Marco Guzzi, Pino, una meraviglia, e voi, perché senza di voi tutto questo sarebbe inutile.
1: Don Francesco Fiorillo,
0: Simone Cristicchi,
1: Monastero di San Magno a Fondi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Mi ha scritto e mi ha chiesto di venire.
3: Lo sa cosa sta andando incontro?
4: Donna sul piano!
5: Gli ergastoli qui nella Louisiana sono veri.
2: Mi dispiace per vostra figlia. Oh, è pazzesco. Un uomo verrà ucciso davanti ai miei occhi domani.
6: Mi rimane soltanto lei, sorella. Dicono che posso scegliermi un consigliere spirituale, se la sento.
2: Sì.
7: Vorrei che lei ci fosse, se ce la fa. Vorrei qualcuno con cui parlare, che stia con me fino alla fine.
2: Ci sarò.
1: Dead Man Walking, condannato a morte. Venerdì in prima serata.
8: Siamo arrivati all'ultimo dei sei frammenti di luce che ci hanno donato la loro presenza. Ci siamo incontrati nell'estate del 2019 e da allora i nostri percorsi artistici e le nostre vite si sono fuse in un'unica luce. Abbiamo camminato a fianco in questi anni, cercando l'equilibrio perfetto di una vita in amore, poesia e musica. Insieme abbiamo scritto canzoni e pagine di un'esistenza fatta di rispetto, profondità e ricerca di bellezza. La sua è una voce inconfondibile, la sua capacità di scrivere parole che arrivano a toccarci l'anima. Le sue canzoni sono di casa qui a Romena e nei luoghi dove si respira verità e libertà. Domattina alle ore 7 su questo palco presenterà La certezza di essere vivi, un evento speciale creato appositamente per Romena. E laggiù la vedete piccolina, ma è un essere davvero immenso per tutto quello che ci sa regalare. La voglio accogliere con una canzone che ho scritto per lei. È forse la prima volta che la canto in pubblico. Si intitola I tuoi occhi.

arrivare in cima al mondo solo per guardarli, occhi che mi passano attraverso come schegge.

0: sguardo decifrare i suoi misteri. Signore e signori, Amara.
1: Buonasera a tutti.

0: ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? Della nostalgia che si nasconde dentro te? E di che cosa ti abita?
1: È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un paese.

0: vostro frammento di luce. Grazie. Ci vediamo domani per il saluto al sole.
1: Non può andare via, vero? Non possiamo lasciarla andare, anche se domattina ovviamente canterai tutte le canzoni più belle del tuo repertorio, anche alcune cover che hai scelto bellissime per l'occasione, ma guarda che meraviglia.
0: Dice, quando ti ricapita, c'hai ragione. Stupendi.
1: E allora maestro, ci dai un do per favore? Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante
0: no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non ne sappia mai la vita.

0: Grazie.
1: Amara.
0: Grazie mille. Grazie a tutti. Ci hai fatto un regalo incredibile. Sappi che anche tu sei un nostro.

0: Grazie mille.
1: Signore e signori, Amara, domattina qui alle ore 7, il suo concerto, La certezza di essere vivi.
2: Ciao, grazie.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo.

perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia, perdona.

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

ha suonato per voi il pianoforte, la fisarmonica, il maestro Riccardo Ciaramellari. Alla chitarra classica, alla chitarra elettrica, al buzzuki, il maestro Riccardo Corso. Al violoncello, Antonio Iannetta. Vogliamo ringraziare con un grande applauso tutto lo staff tecnico che ci ha permesso di allestire questo evento così speciale, il nostro fonico Marco Covaccioli. Un pensiero alla nostra meravigliosa Pieve, che come tutti noi ha bisogno di essere restaurata. Eccola lì, dove abbiamo pregato, abbiamo affidato a lei i nostri sogni, le nostre speranze, anche le nostre ferite. Quindi vi invito a guardarla per un attimo e a ringraziare la nostra Pieve di Romena. Per questo finale voglio richiamare sul palco questi angeli meravigliosi. Sono arrivati da Firenze, sono 45 voci bianche e sono il piccolo coro Merograno.

Eccoli più piccoli, fatevi sentire. Ringraziamo la direttrice del coro, Laura.

Ho imparato che la vita è un mistero prezioso, è dolorosa, affascinante, e la nostra quotidianità è disseminata di tante piccole chiavi per decifrarne i segreti. Ho imparato che è molto meglio essere veri piuttosto che perfetti. Ho imparato che non importa quanto brillerai, la tua luce la vedranno solo alcuni.

ho imparato che la forma più alta di intelligenza è quella di osservare senza mai permettersi di giudicare, che la costante dell'universo è il cambiamento, ma solo ciò che non cambia è reale. Ho imparato che la felicità è come una porta che si apre solo verso l'esterno e che chi ha un perché per cui vivere può sopportare qualsiasi come.

ho imparato l'arte di tacere, di non rovinare con le parole il capolavoro di un silenzio. Ho imparato che Dio non ci chiede devozione, ma collaborazione. Ho imparato che ognuno di noi è un evento unico e irripetibile, un fatto mai avvenuto nella storia, che siamo parte di una sinfonia meravigliosa e la nostra singola nota ha risonanze infinite nel cosmo.

Ho imparato che non siamo nati dal caso, ma da un atto d'amore. Che non siamo qui per caso, ma per amare. Che non andiamo verso il nulla, ma ritorneremo all'amore. Ho imparato a vincere la paura di morire, perché la mia più grande speranza è quella di arrivare al mio ultimo respiro e poter dire: che fortuna aver vissuto.

Su, su. Salutiamo il piccolo coro Melograno di Firenze con un grandissimo applauso.

E ringraziamo i nostri meravigliosi musicisti: Riccardo Corso alle chitarre, Antonio Iannetto al violoncello, Riccardo Ceramellari fisarmonica pianoforte. Ringraziamo con tutto il cuore i nostri frammenti di luce, Don Luigi Verdi, Marco Guzzi, Pino Soden Palumbo, Don Francesco Fiorillo,

È stato meraviglioso averli tutti insieme in un unico luogo, in un'unica data, e poter ascoltare le loro parole meravigliose. Grazie infinite ad ognuno di voi, grazie con tutto il cuore. Amara sul palco.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.